0: portare qualcuno a commettere un fatto del genere, ma nello stesso tempo vanno verificati i contorni, ripeto, le circostanze che sono fondamentali nella ricostruzione di un evento omicidiario. Bisogna vedere che tipo di contributo abbia potuto dare il ragazzo, se non sappiamo, ecco, che cosa possa aver scatenato diciamo, l'intervento verso la fine del presunto autore materiale, il quale evidentemente avrà visto in pericolo i suoi amici. Adesso non voglio fare la difesa
1: No, certo,
0: in questo
1: chiaro.
0: momento, però devo verificare. Io attualmente ho ricevuto soltanto la notifica del decreto di fermo, per cui ho letto gli elementi che il pubblico ministero ha addotto per procedere alla cattura dei ragazzi. Però obiettivamente io non conosco gli sviluppi delle indagini e che quindi dovrò farlo
1: Certo.
0: non appena lo potrò fare, ecco.
1: Un'ultima domanda, avvocato. Nell'immaginario collettivo, in questo momento, questi ragazzi, devo dire che i loro familiari non aiutano, perché ho visto già dei TikTok che insomma non aiutano nel dipingere l'immagine di questi ragazzi, perché adesso appaiono un po' come i protagonisti di Gomorra, no? Lei ieri come l'ha trovato? Come uno spaccone da serie TV o come un ragazzo che insomma ha una vaga idea di quello che ha fatto?
0: Ma guardate, io i TikTok non li ho, per cui non posso sapere che cosa ci possa, possano aver pubblicato sui social. So soltanto che indipendentemente da tutto potete immaginare i genitori il dolore nell'apprendere che i propri figli sono stati arrestati, e mi rendo conto che per l'opinione pubblica il dramma è sicuramente quello del ragazzo che non è più su questa vita terrena, ma nello stesso tempo il proprio figlio comunque rappresenta la privazione della libertà, un momento molto, molto doloroso anche per loro. Per cui non lo so se non aiutano o d'altro. Certo, sono ragazzini, alcuni dei quali neanche sedicenni, quindi potete immaginare il grado di maturità. E
1: Mamma mia.
0: quindi, insomma, potete immaginare, ripeto, pur nel rispetto della morte di chi non c'è più, insomma, un nonno, una madre, un fratello che si vedono portare via. Ha ragion veduta, per carità, perché la legge deve fare il suo corso, gli inquirenti hanno fatto un lavoro assolutamente veloce e ineccepibile, ma nello stesso tempo adesso bisognerà verificare obiettivamente quali sono le responsabilità dei singoli,
1: Dei singoli,
0: perché sotto
1: certo.
0: questo aspetto bisogna anche vedere che cosa è accaduto, perché da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'autore materiale del fatto abbia creduto, almeno da quello che io ho potuto intendere anche dalle sue parole, abbia creduto che fossero in pericolo i suoi amici. Quindi è arrivato lì e insomma, ha agito ignaro di quello che magari era successo prima. Così come probabilmente non sono consapevoli i ragazzi che invece stavano
1: Con lui,
0: colluttando
1: ok, con la
0: con lui.
1: vittima,
0: E quindi
1: ok.
0: ecco, questo è tutto. È tutto per il momento c'è stato il fermo, però prima ecco di condannare in un modo così anche che un
1: Senza
0: po'
1: appello, diciamo.
0: assoluto, senza, no, aspettiamo, vediamo di capire le singole responsabilità. Per carità,
1: Il fatto è
0: meglio che questi
1: grave, su
0: fatti non
1: questo,
0: accadano,
1: diciamo.
0: ma una volta che accadono vanno valutati.
1: Fatto
0: Bene.
1: è grave e naturalmente lasciamo fare i professionisti da una parte e dall'altra. Grazie davvero all'avvocato Salvatore Maggio per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto Vecchia, i vicoli che solitamente risuonano di vita e accoglienza, oggi sono avvolti in un silenzio innaturale. È il silenzio della vergogna e del dolore per la morte di Saco Bacari, il giovane ucciso il 9 maggio scorso in un'aggressione che ha sconvolto l'intera città. Un delitto che ferisce non solo una vittima innocente, ma l'anima stessa del quartiere e della sua comunità.
4: C'è grande amarezza, sconforto, prima di tutto per il ragazzo che è stato assassinato. E dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, perché se vogliamo partire da un processo di cambiamento bisogna essere autentici, sinceri, veritieri con noi. È stato assassinato un innocente.
3: Don Emanuele Ferro, parroco della Città Vecchia, è un punto di riferimento per migliaia di giovani che frequentano il centro San Gaetano o l'oratorio e non usa giri di parole. Per lui

0: Qui quanto è accaduto non è solo un fatto di cronaca nera, ma lo specchio di una ferita sociale profonda.
1: Io, la mia tristezza nasce anche da un fondo di conoscenza profonda della città vecchia. Io conosco questi vicoli, conosco queste persone, e la cosa che mi ha meravigliato, spaventandomi oltremodo, che conosco anche il senso di accoglienza, e userei una parola che non mi piace molto, però forse è efficace, di tolleranza nei riguardi di ogni forma di disuguaglianza, di diversità, c'è una solidarietà diffusa a tutti i livelli, quindi questo mi ha spaventato e colpito in maniera molto, molto negativa. Quindi certo attraversata da tanti problemi economici, anche legati alla legalità, a passati difficili, però questa cattiveria, questa disumanità non la riconosco in questo momento in Taranto Vecchia. Adesso giustamente si punta il dito su Taranto Vecchia perché è accaduto qui, però quello che è accaduto qui poteva accadere in qualsiasi parte del mondo, dell'Italia, di ogni quartiere, anche cosiddetto bene, ma questa non è una giustificazione.
0: La sfida di Don Emanuele è la sfida di un'intera città a trasformare questo dolore in un impegno concreto per l'educazione e l'integrazione, affinché il 9 maggio non sia ricordato solo come il giorno della morte, ma come quello del risveglio di Taranto.
1: Nessuno di noi vuole andare via, vuole rimanere, perché l'ultima cosa che bisogna fare è andarsene. E l'unica salvezza anche per questo posto, io parlo della mia piccola parrocchia, è viverci insieme, crescere insieme, camminare insieme e mai cercare di e mai lasciarsi sconfiggere dal male. Però la vergogna di cui parlavo è un sentimento umano, l'indignazione, i giudizi sono tipici di chi si sente al di sopra, la vergogna è di chi ci è dentro, di chi vive questa realtà. Ed è un sentimento profondamente umano, come la vergogna che dovrebbe provare ogni genitore di fronte al fallimento educativo dei propri figli, come la vergogna che e non è assolutamente una giustificazione, è un punto di partenza nuovo, con umiltà, testa bassa, si riprende a lavorare guardando in faccia la realtà che evidentemente è molto più dura e cruda di quello che noi pensiamo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Su Praia Mare sono stati fatti tantissimi annunci, lanciati progetti ambiziosi e mostrati rendering a colori che promettevano un paradiso costiero. Eppure, oggi, questo resta un luogo profondamente abbandonato, un paradosso di bellezza e veleni a due passi dalle case di San Vito. Il cartello del cantiere parla chiaro, fine lavori agosto 2025, quasi un anno fa, ma a guardare oltre la rete, il tempo sembra essersi fermato al 2020, anno del sequestro della procura, e nulla sembra essere toccato, nonostante i frequenti interventi di pulizia da parte di Chima Ambiente. Quella che doveva essere una riqualificazione da 183.000 euro è diventata una palude burocratica. Qui non c'è solo sabbia, ma una falesia artificiale, altra 3 metri, fatta di scarti edili e soprattutto cemento amianto sversato illegalmente negli anni 90. Nel frattempo l'area è diventata una calamita per gli incivili. Tra l'erba alta spuntano mobili dismessi, sacchi di spazzatura e persino le molle, la bambagia di un vecchio divano. I residenti di San Vito sono stanchi, riferisce Elenia Gallo, presidente della Proloco.
4: Sempre una discarica, una situazione infinita sembra questa di Praia Mare, perché chiaramente è un'area che è chiusa ormai da più di 6 anni, ma sì, vado un po' a memoria, però occorre necessariamente che venga restituita quanto prima possibile alla collettività prima di tutto, e poi comunque continua a essere oggetto di discarica e diciamo anche entrata non proprio corretta, perché ahimè è una zona comunque sotto sequestro e con delle problematiche che sappiamo tutti.
3: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame assicura che il piano di caratterizzazione è al vaglio del ministero e che presto arriveranno notizie, ma mentre le carte viaggiano tra Taranto e Roma, la Flaesia avvelenata continua a sgretolarsi. Il rischio è che, invece di un parco, i cittadini resti solo l'ennesima discarica a cielo aperto e non solo. C'è la minaccia del fuoco, l'emergenza non riguarda solo il perimetro sequestrato, l'intero comparto, compresa l'area antistante nota come Oasi Badmunto, è diventata una giungla urbana. Qui l'erba è altissima, con l'aumento delle temperature sta già diventando paglia secca, eppure dei necessari interventi di sfalcio non c'è traccia.
4: Inizia il periodo per noi molto complicato e anche molto, siamo molto preoccupati, perché naturalmente qui l'area è molto vasta. Insistono anche vari soggetti che operano, la provincia, la Marina Militare, ci sono dei lotti della Marina Militare, ma anche, diciamo, poi situazioni anche private che incidono. E come vedete, tutto intorno a noi è ancora tutto incolto, ma a brevissimo si seccherà, e se non già sta iniziando, e quindi è importantissimo che venga fatto almeno le linee tagliafuoco. Lo abbiamo chiesto, ancora non abbiamo risposta, e comunque dal punto di vista operativo non abbiamo visto interventi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il mare che avanza e la terra che cede, l'erosione costiera a San Vito non è più solo un problema ambientale, ma un'emergenza che sta tagliando fuori dai collegamenti stradali un'intera fetta della popolazione. Oggi i mezzi pubblici sono costretti a fermarsi all'altezza delle scuole sottufficiali, troppo pericoloso proseguire su Via del Faro, dove la carreggiata è mangiata dalle onde. Risultato, gran parte dei residenti della borgata è isolata. Per uscire dall'impasse, il tavolo tecnico presso Chima Mobilità ha tracciato una via alternativa, deviare il percorso su Via Occhiate per ripristinare il collegamento con l'anello di San Cataldo, ma le strade interne sono strette. La soluzione? Addio ai bus da 12 metri. Arrivano minibus da 9 metri, più agili e sicuri. Entro la settimana inoltre verrà abbattuto il palo all'angolo con Via del Faro per permettere al mezzo di curvare senza manovre impossibili. Non potevamo più restare isolati, ha detto Ilenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Molti anziani dovevano camminare per oltre 2,5 km per raggiungere la prima fermata utile. Questa deviazione è l'unica speranza. Parallelamente si lavora al decoro con Chima Ambiente e alla nuova viabilità estiva. L'ufficio urbanistica sta simulando i flussi di traffico su Viale del Tramonto per evitare il caos con l'arrivo dei bagnanti. Una soluzione sperimentale in attesa che interventi strutturali proteggano finalmente la costa e la strada dal respiro distruttivo del mare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Non si registrano ulteriori sviluppi rispetto al terribile fatto di sangue avvenuto la mattina di sabato scorso a pochi metri dal Ponte di Pietra. Qualche ora dopo il fermo dei 5 giovani, di cui 4 minorenni, si susseguono però riflessioni su diversi aspetti della vicenda. Due diverse realtà che si scontrano: l'atteggiamento assunto dal barista, che ha invitato ad uscire dal proprio locale ma che non ha ritenuto di chiamare le forze dell'ordine per chiedere un intervento e magari sedare l'alterco. Ancora la sicurezza in Città Vecchia. Chiare le parole della procuratrice della Repubblica Eugenia Pontassuglia, che ha parlato di un contesto che desta preoccupazione. Non c'è, ha detto, decreto sicurezza che tenga. Non serve per la procuratrice appesantire le pene. Vanno piuttosto rivisti i metodi utilizzati dalle varie agenzie educative e l'intensità dei percorsi in situazioni particolarmente precarie. I giovani fermati, infatti, erano già noti all'autorità giudiziaria minorile. Si tratta di soggetti con problemi familiari o che comunque non frequentavano regolarmente la scuola. E che si tratti di una questione culturale che preoccupa non poco lo conferma una foto diffusa sui social di amici e parenti dei fermati, che paradossalmente ha tutto il sapore della solidarietà, non nei confronti della famiglia di Sacco Bacari, del fratello giunto ieri a Taranto, non della comunità africana e neanche della stragrande maggioranza di quella tarantina che sta manifestando vicinanza e commozione per il bracciante brutalmente ucciso, ma nei confronti proprio dei presunti assassini. Intanto proseguono le indagini a cura della squadra mobile della Questura di Taranto al fine di verificare altri eventuali profili.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: I fiori che ieri adornavano l'altare di San Cataldo oggi sono ancora lì, nell'angolo di Piazza Fontana, dove Sacco Bacari, il giovane bracciante maliano, è stato ucciso all'alba del 9 maggio. A rallegrarli però oggi ci sono i disegni della quarta B della scuola Consiglio, la scuola dell'isola.
0: sono stati gli alunni a portarli, accompagnati dalla maestra Matilde.
6: Sì, oggi abbiamo parlato in classe dell'accaduto e abbiamo messo in evidenza che è importante che loro ragionino sempre con la loro bella testa, perché sono bambini splendidi, con famiglie garbate e con dei cuori d'oro, e non devono quindi conformarsi per piacere agli altri. E abbiamo parlato dell'importanza di aiutarsi nel momento del bisogno, come quest'uomo aveva bisogno di aiuto e gli è stato negato. Abbiamo anche parlato del razzismo e un mio bambino ha ricordato una frase: diversi ma uguali. Io mi sono commossa profondamente a leggere i loro pensieri e li ho lasciati liberi. Ho detto: scrivete quello che sentite con la penna che volete, del colore che volete, disegnate quello che volete, e sono usciti fuori dei capolavori.
0: Ieri sera, durante la veglia in cattedrale, il parroco Don Emanuele Ferro ha detto: nessun fiore in piazza Fontana, non giustifichiamo la violenza col degrado. Poi l'appello: portare i fiori di San Cataldo sul luogo del delitto per onorare il giovane. Un sacrario spontaneo per Sacco Bacari, che qui ha trovato la morte per mano di una baby gang, bambini. La parola baby, bimbi, ha detto Don Emanuele, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Abbiamo il dovere di disarmare le parole per indossare le armi della luce. Un uomo che stava per diventare padre, ucciso per futili motivi mentre andava al lavoro. Don Emanuele ieri sera ha richiamato la comunità alla vergogna di fronte a un fratello che grida dall'asfalto. Ha chiesto coerenza a chi festeggia il patrono, amante dei forestieri, ma dimentica chi muore sotto le nostre case. Tra i vicoli della città vecchia, dove la città è dura ma il cuore sa essere d'oro, la lezione arriva dai più piccoli. Insegnano che l'accoglienza non è uno slogan, ma un disegno lasciato su un marciapiede. Per Sacco e per tutti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV, Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere, devo dire, questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando. Adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo, insomma, in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale. Diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale. Però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero, Camilla?
1: Sì, confermo. Con Kemas, che è il mio produttore, noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, e posso spaziare davvero tanto con i suoni e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
0: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
1: Ti direi Las Vegas o Los Angeles, probabilmente, perché sono molto

0: molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto, molto ti calmano, ti rilassano, banalmente anche se sali nelle montagne, fai un falò, insomma è un mix.
1: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la poliedrica anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
0: Serena, assolutamente Serena, senza alcun ombra di dubbio, perché ho avuto l'onore, la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date e poi abbiamo stretto anche i rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica, alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti e posso dire che oltre a essere una persona meravigliosa è un'artista altrettanto brava, meravigliosa, ho veramente solo commenti positivi su di lei.
1: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare adesso di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
0: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bambolina, che non spoiler perché uscirà a brevissimo.
1: Bene.
0: E appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni. E appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa, io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè cercava di rovinare la mia relazione, a parole non smetteva. Allora io ho detto cosa posso fare per provare a farla smettere, gli ho scritto appunto Madame ed effettivamente lei ha smesso e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina, che no spoiler uscirà a breve.
1: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
0: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, vabbè, con il mio produttore K-Mass, storico e unico produttore fino a 2 anni fa. E, con lui poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
1: Bene.
0: E vabbè, poi insomma, io oltre che averla scritta, l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
1: Allora, hai citato i più importanti naturalmente per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli appunto per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
0: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente oltre che forse un album, non si sa, entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
1: Verrai in Puglia?
0: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
1: Ti aspettiamo, comunque aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
0: Sì.
1: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
0: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
1: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
0: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
1: E noi te l'auguriamo, hai 2 eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
0: Grazie.
1: Ti aspettiamo in questi 2 grandissimi eventi che hai

0: invitato, naturalmente. Però nel frattempo,
1: magari
0: noi ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
1: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera. In un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente distante.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Grazie. Grazie.
2: È stato un minuto di silenzio assordante, pieno di rispetto e dispiacere per Baco Sakari, uomo maliano ucciso da una baby gang in Piazza Fontana lo scorso 9 maggio, a dare il via al progetto di sensibilizzazione itinerante per corsi di legalità, promosso dalla Polizia di Stato e nato con l'obiettivo di contrastare fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere ed ogni forma di discriminazione, come ha spiegato il questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia.
3: Cerchiamo di spiegare che esiste un'alternativa che è fatta del rispetto quotidiano del prossimo, del rispetto di quello che in generale noi chiamiamo le regole, la legalità. Ecco, quindi speriamo che da questo possano scaturire, ripeto, spunti di riflessione, perché sono ragazzi che hanno evidentemente bisogno di assorbire quanti più possibili stimoli positivi. Noi questo cerchiamo di dare oggi.
2: L'incontro ha visto la partecipazione attiva di circa 350 studenti e studentesse degli istituti superiori di Taranto, tra cui il Battaglini, l'Archita, l'Archimede, il Vittorino, il Pacinotti, il Pitagora, il Lisi della Masterform, che si sono messi in gioco attraverso la piattaforma CAUT, una serie di giochi interattivi per affrontare i temi legati alla sicurezza stradale, al rispetto delle norme sociali e alla formazione della cittadinanza responsabile. Come ha spiegato il prefetto di Taranto Ernesto Liguori.
4: Sono valori che vanno trasmessi alle giovani generazioni, perché soltanto così si può prosciugare, insomma, quel contesto negativo dove trovano poi spazio e fondamento episodi come quelli che si sono verificati.
2: Al centro del dibattito anche l'importanza del rispetto delle regole e della convivenza civile, che si sviluppa soprattutto attraverso il lavoro di squadra, legato alle attività sportive e culturali promosse sul territorio.

0: territorio, una su tutte i giochi del Mediterraneo, un'occasione che per il sindaco di Taranto Piero Bitetti diventa fondamentale per generare una rete a favore del bene comune.
1: Molti fenomeni sono legati anche a disagi che riguardano quell'aspetto. Diventa fondamentale e indispensabile mantenere viva quotidianamente questa rete con il coinvolgimento di tutti, perché ogni tassello è fondamentale a garantire la vivibilità, ma appunto quale elemento essenziale è quello della legalità nel rispetto delle norme.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Tra i cimeli storici esposti all'interno dell'arsenale di Taranto saranno presenti anche un'autoemoteca per la donazione del sangue ed un camper per gli screening gratuiti. Un evento dedicato al benessere e alla salute è nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Taranto e la Marina Militare, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione, come ha raccontato Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione.
3: La benessere della salute non lo facciamo con le prenotazioni degli screening oncologici, il nostro camper del dipartimento, quindi chiunque potrà prenotare se ha diritto gli screening oncologici, ripeto, screening del tumore della mammella, del colon dell'utero e del colon retto, quindi i tre screening oncologici. Ma si può fare anche lo screening contro l'epatite C.
0: L'iniziativa celebra il legame secolare tra l'arsenale e il territorio ionico e secondo Fabrizio Serrano, presidente dei Treni Storici di Puglia, si tratta di un momento capace di unire la memoria collettiva alla solidarietà.
4: Una giornata aperta alla solidarietà, alla cultura, alla storia, alla prevenzione sanitaria, ci sarà la possibilità di vedere le bellezze dell'arsenale, il MOSAL, il Museo dell'Arsenale, la locomotiva a vapore, l'ultimo vettore della storica Circo Mar Piccolo, il Torchio di Sant'Eustacchio, il bacino Brin e tanto altro materiale recuperato dall'arsenale e anche dall'Associazione Treni Storici Puglia.
0: Un percorso alla scoperta della storia del territorio, ma anche alla cura della propria salute. Un'occasione che per Graziano Tocci, presidente Fratres di Taranto, diventa un momento di sensibilizzazione per la raccolta del sangue, specialmente durante una stagione, quella estiva, che risente della diminuzione e a volte soprattutto dell'assenza dei donatori.
5: L'estate è fondamentale. Tramite queste iniziative noi cerchiamo di sensibilizzare tutta la popolazione, la comunità tarantina e non solo al tema della donazione del sangue. Un gesto che nella sua semplicità è davvero rivoluzionario, perché pensate che con una sola sacca di sangue si possono arrivare a salvare fino a 5 vite e si possono anche creare tutta una serie di terapie farmacologiche a supporto di tutte quelle persone che purtroppo necessitano di questo liquido vitale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Piazza Fontana, Taranto, per l'architetto Nicola Carrino doveva essere una serratura aperta, il simbolo delle chiavi della città, consegnate a chi arriva dalla stazione attraversando il ponte di pietra. Ma la realtà ha capovolto il simbolo nel modo più tragico. Qui, Sacco Baccarì, quelle chiavi non le ha mai ricevute, anzi, gli è stata tolta la vita. Ieri sera, a pretendere giustizia e memoria, c'era la Taranto dei cittadini, c'era la comunità migrante, c'erano i sindacati, le parrocchie, gli scout, le associazioni Libera e Mediterranea, impegnata a sostenere la famiglia per il rimpatrio della salma, c'erano i consiglieri comunali, c'erano gli assessori, una piazza piena di carne, ossa e solidarietà. Eppure, in mezzo a questa folla, mancava qualcosa. Anzi, mancava qualcuno. Nessuna traccia del sindaco Bitetti, ma a pesare come un macigno è stata soprattutto l'assenza dei simboli. I simboli civici. In Piazza Fontana non c'erano i vigili urbani in alta uniforme, non c'era il gonfalone della città, quel vessillo che per statuto comunale rappresenta l'identità e la postura morale di Taranto davanti al mondo. Il gonfalone è rimasto chiuso nei palazzi della politica. Una scelta di silenzio che stride fortemente con quanto accaduto a soli 100 chilometri di distanza. A Lecce, la sindaca Adriana Poli Bortone, un'amministrazione di destra, oggi ha proclamato lutto cittadino, dimostrando che la risposta istituzionale, netta e partecipe, era non solo possibile, ma doverosa. Resta il paradosso di una città reale che si fa carico del dolore e di un'istituzione che si trincera dietro il silenzio. Il gonfalone è rimasto protetto e custodito nel palazzo, ma privato della sua funzione più nobile, stare vicino a chi soffre. Taranto, però, quelle chiavi dell'accoglienza, ha dimostrato di volerle stringere ancora tra le mani. Anche da sola.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Ufficialmente inaugurato il nuovo sportello per l'integrazione degli immigrati, i servizi digitali, un presidio di prossimità nato per abbattere le barriere burocratiche e sociali. L'ufficio non è solo un luogo di servizi, ma un simbolo. È stato infatti intitolato a Bakary Sako, la cui scomparsa ha toccato profondamente la comunità ionica, un gesto che il sindaco Piero Bitetti ha definito come un atto pragmatico e di civiltà.
1: Per dimostrare che la popolazione tarantina è una popolazione accogliente. È una popolazione aperta, è lo sportello che mira a una integrazione puntuale, finanziato con risorse già concordate con la regione. Lo intestiamo al povero Bakary proprio per dimostrare con un'azione concreta che la sua presenza, il suo passaggio da Taranto non deve rimanere invano, e invece vogliamo potenziare i servizi di accoglienza e di integrazione degli immigrati.
0: Un gesto concreto, ha detto, spiegando perché Taranto non ha proclamato lutto cittadino.
1: È ancora in corso l'autopsia, abbiamo voluto incontrare la famiglia, dimostrare a loro che la popolazione tarantina è una popolazione accogliente, ma abbiamo voluto fare qualcosa di pragmatico. Quindi l'apertura di uno sportello che favorisce l'integrazione.
0: Sarà un riferimento fondamentale, ha spiegato l'assessora ai servizi sociali Sabrina Lincesso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 27 bandiere blu in Puglia, la regione balza al secondo posto nazionale dopo la Liguria e Taranto viene promossa con il riconoscimento attribuito alle spiagge di Manduria, Maruggio, Leporano, Pulsano, Castellaneta con la sua marina e Marina di Ginosa. Insomma, un magnifico biglietto da visita per i turisti che decideranno di trascorrere l'estate in Puglia e sulla costa tarantina.
4: Motivo di grande orgoglio, 27 bandiere blu per tutta la Puglia che confermano il primato della nostra regione tra i mari più puliti d'Italia. Consideriamo che è la seconda regione per bandiere blu e questi dati vengono proprio dopo la pubblicazione dei dati di qualche giorno fa che parlano della qualità delle acque della Puglia. Abbiamo oltre il 99% della qualità del nostro mare valutata ottima e una percentuale bassissima tra lo 0 e l'1% valutata buona. Quindi chi vuole fare mare bello deve venire qui in Puglia.
3: Il rischio da evitare è quello di snaturare la Puglia, come spesso è accaduto in passato.
4: Oggi non si può sbagliare più, quindi ci sono tutti gli strumenti per poter vivere e far vivere questo territorio nella maniera più responsabile, oltre che sostenibile. Quindi sbagliare adesso diventa praticamente insomma, quasi impossibile, perché ci sono tanti campanelli di allarme che in passato non sono stati capiti, quindi si è avuto il fenomeno della disumanizzazione dei nostri centri storici.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: C'è anche un poliziotto tarantino di 52 anni tra gli arrestati nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli sul mercato nero di dati sensibili. Secondo quanto emerso dalle indagini, nell'organizzazione sarebbero coinvolti appartenenti alle forze dell'ordine e investigatori privati. 29 in totale le misure cautelari eseguite tra Napoli, Roma e Bolzano, mentre gli indagati sono 85. I reati contestati, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Nella ricostruzione degli inquirenti, la presunta associazione avrebbe sottratto informazioni fiscali e bancarie a una serie di personaggi anche piuttosto noti, per poi rivendere i dati a terzi. Il tariffario prevedeva dai 6 agli 11 euro per un accesso alle banche dati INPS, Poste o Agenzia delle Entrate, mentre si saliva fino a 25 euro per un accesso alle banche dati delle forze di polizia. Un sistema che avrebbe generato un giro d'affari per centinaia di migliaia di euro. Tra le vittime personaggi del mondo dello spettacolo come Alex Britti e Lori del Santo o campioni dello sport come l'ex portiere dell'Inter Giulio Cesar. Ma numerosi sono anche i nomi di manager di grandi aziende. Gli accessi illegali alle banche dati sarebbero stati 1,5 milioni per acquisire e rivendere informazioni sensibili. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per 1,3 milioni euro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Anche quest'anno le marine di Castellaneta, Ginosa e Pulsano, Manduria con San Pietro in Bevagna, Leporano con Gandoli, Marugio con Campomarino festeggiano per la bandiera blu. Il riconoscimento internazionale istituito nel 1987 premia il territorio ionico ed in particolare 6 comuni della provincia di Taranto. Un obiettivo importante se si considera che la bandiera blu viene assegnata quando figurano determinati parametri che sono diretta espressione della gestione sostenibile del territorio e se si parte soprattutto dalle grosse problematiche ambientali con cui la terra di Taranto è costretta a fare i conti. La trasparenza delle acque è però solo uno dei criteri considerati, in quanto nella valutazione pesano ben 33 fattori che rappresentano la situazione effettiva attraverso la gestione complessiva del territorio, la qualità e l'efficienza dei servizi, dagli impianti di depurazione alla raccolta differenziata sino alla cura delle spiagge, ma anche la sicurezza e l'informazione ambientale. Un riconoscimento che quindi simbolo di sostenibilità, ma anche una conferma della vocazione fortemente turistica della provincia, vocazione che al momento si traduce in numeri concreti e in presenze per lo più nella stagione estiva.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Le bonifiche come un'opportunità. Taranto come un luogo interessante nel quale investire. La voglia e l'entusiasmo di costruire e di dare ai figli di questa terra una buona ragione per continuare a vivere in riva allo Ionio. Con questo spirito è stato firmato l'accordo tra il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio ed il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tagarelli.
5: Un accordo particolarmente importante che punta all'innovazione, che punta al coinvolgimento di start-up innovative che possono essere il vero motore anche per una trasformazione e per garantire maggiore resilienza anche economica. Il 28 aprile scorso abbiamo trascorso una bellissima giornata insieme in cui sono stati presentati tanti risultati e tante anche opportunità di sviluppo economico del territorio, puntando soprattutto al biotech. Abbiamo visto tante straordinarie iniziative che puntano alla biologia per il biorisanamento, che puntano alla produzione di tutta una serie di materiali che possono avere una serie di applicazioni economiche con ricadute sia economiche che occupazionali significative.
6: Abbiamo intercettato in questo momento 10 start-up, alcune sono pugliesi, una tarantina, che stanno decidendo in maniera concreta di partecipare al bando relativo alle bonifiche attraverso il progetto dell'agricoltura rigenerativa, ma stiamo facendo qualcosa in più. Al di là di questo progetto stiamo raccontando dell'opportunità di Taranto e noi di Fondazione Taranto 25 vogliamo svolgere questo ruolo di traghettatori verso il territorio di Taranto, presentando quelle che sono le opportunità socio-economiche che il nostro territorio offre.
2: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine. Stress, dolore e disagio sono solo alcune delle sensazioni che provano i neonati che nascono prematuri, una condizione difficile che spesso compromette il percorso di cure dei piccoli pazienti all'interno del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Ed è proprio per ridurre questa problematica che è stato attivato il servizio di musicoterapia, promosso dall'Associazione Delfini e Neonati ETS e curato dalla dottoressa Ilaria Fico. Il canto, l'uso calibrato dei suoni e delle vibrazioni sono infatti capaci di stabilizzare i parametri vitali, lo sviluppo neurologico e migliorare la condizione respiro-deglutizione, una procedura che si affianca al calore, anche fisico, dei genitori e all'uso della voce materna. Un intervento che diventa parte integrante di un nuovo metodo clinico che mette al centro il piccolo paziente, come ha spiegato Lucrezia De Cosmo, direttrice del reparto.
7: Attualmente noi abbiamo 5 piccoli pazienti ricoverati in terapia intensiva neonatale e più di 12 pazienti ricoverati in patologia e in predimissione. Sono tutti bambini che hanno affrontato delle problematiche importanti e che le stanno affrontando. La nostra attività assistenziale in questo momento è incentrata a favorire tutte quelle condizioni che possono migliorare le loro condizioni assistenziali, nell'umanizzare le cure e nel mettere al centro dell'attività nostra professionale non soltanto la cura medica ma anche le famiglie.
1: La sfida è quella di affrontare ogni giorno stimoli invasivi come monitor, allarmi e procedure mediche, una serie di fastidi per i neonati che vengono ridimensionati attraverso l'uso dei tamburi del mare che riproducono il suono del liquido amniotico, sonagli per regolarizzare il ritmo cardiaco e piccole arpe suonate dal vivo per generare vibrazioni delicate, come ha raccontato la musicoterapeuta Ilaria Fico.
8: La musicoterapia non è intrattenimento, ma è cura del neonato, è cura della famiglia, è cura della relazione genitore-bambino ed è proprio su questo che andiamo a focalizzare il nostro intervento.
1: Un'iniziativa nata dall'ascolto dei bisogni del reparto e delle famiglie che lo abitano e che per Beatrice Fasano, presidentessa dell'Associazione Delfini e Neonati, diventa un servizio salvavita per i piccoli che lottano ogni giorno all'interno di un'incubatrice e non solo.
9: Li aiutiamo anche una volta che vengono dimessi perché ci possono essere delle situazioni di difficoltà economica, così come ci possono essere anche semplicemente difficoltà psicologiche, quindi noi supportiamo i genitori anche una volta che vengono dimessi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: saremmo storia da film.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, potremmo essere noi, il singolo di Raia che anche questa sera con piacere lo ritroviamo, perché l'anno scorso abbiamo avuto modo di fare una bella chiacchierata con lui, conoscerlo artisticamente, ma lo ritroviamo con questo nuovo singolo. Raia, benvenuto.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, ben ritrovato, insomma, con questa nuova canzone. Abbiamo sentito in un minuto, insomma, in apertura di questo singolo. Poi lo risentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, Raia, parliamo di te, parliamo soprattutto del tuo percorso artistico. Ma tu poi, insomma, quando hai capito che la musica non sarebbe stata solo un hobby, ma diciamo un po' quella che è la tua voce principale nella vita?
2: Al conservatorio, l'ho capito al conservatorio, perché una volta entrato poi lì si sono aperte varie porte, si sono appunto create nuove situazioni, nuove collaborazioni, e da lì ho capito che quello voleva essere proprio il mio percorso principale nella vita.

0: 4 anni e sicuramente c'è una maturità diversa, c'è una voglia di ricercare la verità, di raccontare la verità, soprattutto nelle canzoni, e perché appunto io prendo poi storie di persone, storie mie, guardo molto le persone per scrivere e da lì poi prendo tutto e lo butto tutto quanto poi nelle canzoni. Infatti quello che dico sempre è che nelle canzoni che scrivo ci potrebbe essere anche la storia di chi sta ascoltando.
1: Bene, quindi c'è stata una bella evoluzione musicale e artistica insomma per Raya, che poi risentiremo con Potremmo essere noi, questa nuova canzone che chiuderà questa nostra piccola chiacchierata. Senti, se dovessi aprire la tua playlist Spotify, cosa troverei Raya all'interno? Oppure se c'è una canzone che quando sei in auto insomma alzi il volume al massimo per potertela godere insomma. Qual è l'artista che porti con te, che vuoi ascoltare spesso anche per ricaricarti?
0: La canzone per eccellenza che io diciamo alzo il volume al massimo quando la sento in radio è Fix You dei Coldplay, perché quello è il mio brano preferito proprio in assoluto, penso che sia uno dei brani più belli mai scritti. E racchiude un po' tutto quello che è il mio stato d'animo che metto nella musica, proprio la mia anima musicale, quella là, proprio c'è tutto quello che mi piace. C'è tutto quello che io sento nella musica, tutte le emozioni, dal momento più basso e intimo della canzone al momento più alto dove c'è l'esploit di tutti gli strumenti, i cori, eccetera, eccetera.
1: Hai avuto modo di guardare live i Coldplay?
0: Assolutamente sì, certo. In Francia e in Italia poi, sì.
1: Senti, Raya spesso, insomma, chi scrive canzoni passa molto tempo da solo. La solitudine, diciamo, spesso è diciamo, un indice importante anche per sbloccare quelle che sono le emozioni da poi portare nei testi. Per te è importante, quanto è importante la solitudine e qual è il tuo processo creativo, naturalmente, dei tuoi testi?
0: La solitudine è il punto per me fondamentale, ma di solito noi diamo alla solitudine un significato un po' cupo, no? Ma invece non è così, invece è molto bello andare al cinema da soli, andare al ristorante da soli, fare passeggiate da soli, perché ti apre la mente e perché non sei distratto da nulla. Non che uscire con persone sia una distrazione, ma sei molto concentrato su te stesso e esisti solo tu. È tutto molto più chiaro, molto più limpido, non ci sono filtri, insomma è verità, cioè la solitudine per me significa verità, almeno se lo mettiamo nella scrittura, nei pezzi e nella composizione.
1: Bene, senti, Potremmo essere noi, questa nuova canzone che poi è un brano diciamo intimo e universale, perché parla d'amore, perdita, ma anche speranza, e dà voce a chi continua a credere un po' in quella che è la possibilità di ritrovarsi in pratica. Insomma, come nasce questa canzone e soprattutto se c'è qualche riferimento anche personale nel testo di questo singolo?
0: Allora, questo brano in particolare è nato dalla storia che mi ha raccontato una persona a me molto molto molto cara. Stavamo andando a Roma, era un viaggio in auto di 2 ore e mezza più o meno, e questa persona che non vedevo da un sacco di tempo mi ha raccontato di questa sua storia d'amore estiva che purtroppo è dovuta finire, ma mi ha colpito così tanto sentire questa persona parlare così intensamente di questa storia. Io non avevo mai sentito parlare questa persona in particolare così intensamente, no? Dell'amore o comunque delle relazioni, e mi ha colpito così tanto la sua storia che a fine viaggio è nata la canzone.
1: Senti, c'è una frase a cui sei particolarmente legato nel testo di questo singolo che può riassumere il cuore del pezzo.
0: Allora, la frase che che sento più mia è: pronto a mischiare tutti i sogni miei coi tuoi.
1: Bellissimo. Poi,
0: siamo lì.
1: Insomma, la risentiremo tra pochissimo, Pasquale. Allora, Raya, Potremmo essere noi, questa nuova canzone. Senti, questo farà parte di un progetto più ampio, questo singolo?
0: Assolutamente sì, è il singolo di lancio del nuovo album che uscirà il 15 maggio, quindi a brevissimo, che si intitola A cuore nudo.
1: Bene, invece parlando del live, Raya, date, stai suonando, insomma, come gira il live in questo periodo?
0: Allora, stiamo programmando alcune date. Ma ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi non ho informazioni su questo adesso, ma stiamo lavorando appunto per suonare live.
1: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma, una domanda che io poi vado a fare un po' a tutti gli artisti per definire e chiudere naturalmente

0: Questo percorso che abbiamo fatto insieme in questi pochi minuti, un sogno di Raya.
1: Beh, sogno è quello di suonare in tutta Italia tutte le canzoni che ho scritto fino ad ora, e sarebbe bellissimo fare un tour bello bello pieno di date, questo, ma più che altro per non per la fama, perché non è quello che mi interessa, ma mi interessa molto condividere appunto tutte le storie raccontate in questo album con le persone, perché durante il live si crea proprio un bel momento di condivisione, a me è quello che mi interessa principalmente.
0: Allora, noi ti auguriamo naturalmente tanto live, tanto contatto col pubblico, che è fondamentale naturalmente.
1: Grazie.
0: Per un artista, tanto successo. Noi intanto programmiamo e pubblicheremo insomma questo tuo nuovo singolo, si chiama Potremmo Essere Noi, che andiamo ad ascoltare adesso in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Grazie a Raya.
1: Grazie a te.

0: Anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i quattro minori fermati con l'accusa di aver ucciso Sacco Bacari all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Stamattina gli interrogatori al Tribunale dei Minori. La stessa linea era già stata seguita ieri da uno dei due maggiorenni del gruppo, il 19enne Fabio Sale, che però ha rilasciato dichiarazioni spontanee, affermando di non essere coinvolto nell'omicidio, essendo arrivato sul posto, a suo dire, in un momento successivo. Per lui comunque il giudice dell'udienza preliminare ha disposto la custodia in carcere. Sempre ieri si è chiuso il cerchio anche intorno al sesto componente del gruppo, il 23enne Domenico Colucci. Intanto agli atti dell'inchiesta fiorano altri dettagli sull'orrenda esplosione di violenza che si è consumata contro lo sfortunato cittadino maliano. Secondo quanto ricostruito dalla procura, il gruppo di giovanissimi avrebbe agito con il solo scopo di importunare la vittima. Intorno alle 5:20 due dei quattro minorenni avrebbero affiancato Sacco Bacari a bordo di uno scooter e costringendolo a fermarsi. Subito dopo sarebbero arrivati gli altri componenti della baby gang e avrebbero cominciato a colpire Sacco, il quale avrebbe tentato invano di ripararsi verso il bar di Piazza Fontana. Il titolare del bar avrebbe riferito di aver cercato di allontanare il gruppo prima di vedere la vittima accasciarsi nel locale. Situazioni queste ancora tutte da chiarire.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Questo dimostra che noi non abbiamo paura della criminalità.
4: Bravo!
3: Oggi hanno ucciso Bacari Sacco, ma Bacari Sacco non è morto. Noi siamo tutti Bacari Sacco, lo rappresentiamo affinché non verrà fatta la giustizia.
5: Siamo tutti Bacari Sacco. Taranto non resta a guardare, centinaia di persone tra cittadini, associazioni e istituzioni si sono ritrovate ieri sera nel cuore della città vecchia, proprio in Piazza Fontana, dove la vita di Bacari, giovane maliano, è stata spezzata il 9 maggio scorso. Ogni immigrato è nostro fratello, stesso sangue, stesso rosso, e questo è il grido che unisce una piazza che alterna silenzi carichi di commozione a cori che chiedono giustizia e dignità.
3: C'è chi ha detto che non era questione razziale. Io mi sono chiesto, no? Cioè, Bacari Sacco non credo che è stato il prima persona a quell'ora, al 5 di mattina, è stato preso mira, oltre a essere cattiva e criminale, sono pure razzista!
5: Paura e incredulità, ha detto Apollinare Manfredi, che qui a Taranto c'è nato.
6: Mi vergogno davvero, proprio anche da cittadino. Non mi sento sicuro in questo posto se succede questo. È tutta questa rabbia, perché è più rabbia. Io credo che non è razzismo. La verità è che non è razzismo, non è più il periodo del razzismo. È il periodo che la gente è stupida, la gente è cattiva.
5: Paura e incredulità, ha detto Affo, che qui ci lavora, ha messo su famiglia e che ha fatto di Taranto la sua città.
7: Oggi la sensazione che noi abbiamo oggi che non vogliamo vedere qualsiasi cosa più, perché siamo tutte male, siamo state tutte male e noi stiamo chiedendo sempre no alla violenza, perché la violenza non è a colore e non stiamo chiedendo altre cose, vogliamo la giustizia. Giudizio.
5: Ma la vera anima della manifestazione è la gente comune, famiglie che hanno portato i figli per insegnare loro che la solidarietà è l'unica base per una società migliore.
8: Giuseppe mi ha chiesto perché siamo qui e io gli ho detto perché delle persone cattive hanno ucciso una persona buona che aveva una famiglia, e quindi di fargli capire che la violenza e quindi anche un singolo schiaffo, un singolo pugno dato per gioco comunque è violenza, e se non glielo facciamo capire già da adesso poi è sempre più complicato.
5: Presenti anche scout e parrocchie, agenzie educative a sostegno della scuola che lavorano sull'educazione dei ragazzi della stessa età della baby gang che ha tolto la vita a Bacari.
9: E la cosa che è ancora più grave, che più ci interpella, è che è stato fatto per mani
4: di giovani ragazzi, l'età dei nostri esploratori, dei nostri novizi, ragazzi minori a cui le nostre attenzioni sono rivolte con tanto entusiasmo, con tanta passione, cercando di dare delle risposte. Ecco, le risposte davanti a questa situazione ci vuole il silenzio, ma poi ci vuole la reazione. Una città come Taranto, da quello che vediamo, che ha deciso di non stare in silenzio, e questa è una cosa bella.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Oggi dedichiamo uno spazio ad un'importante iniziativa che si svolgerà domenica 17 maggio, ed è a questo proposito che i miei ospiti oggi, che ringrazio per la loro presenza, certo, e che vi annuncio, sono l'ammiraglio Alessandro Battaglia, direttore Arsenale Marittimo Militare di Taranto, e l'avvocato Fabrizio Serrano, che è il direttore dell'Associazione dei Treni Storici di Puglia della sezione di Taranto. Quindi benvenuti, grazie per essere qua.
10: Grazie.
9: Allora, questa è un'iniziativa, 17 maggio alle ore 9, e dalle 9 alle 19 all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, che è il luogo simbolico, il luogo simbolo della nostra storia, della storia della nostra città e della Marina Militare Italiana. Quindi l'Arsenale aprirà straordinariamente le porte alla cittadinanza. Questo è un evento che ogni volta ci emoziona tanto, quindi offrendo non soltanto un percorso storico e culturale, ma grazie proprio alla collaborazione tra le associazioni, quindi Marina Militare, ASL Taranto, volontariato, si potranno anche eseguire screening gratuiti per la cittadinanza e donare poi la raccolta sangue destinata all'ospedale Santissima Annunziata. Tra i protagonisti di questa iniziativa c'è l'associazione Treni Storici Puglia, l'associazione Fratres, CSV di Taranto, Unione Italiana Ciechi degli Ipovedenti di Taranto, ATES e soprattutto l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, con appunto il nostro direttore, l'ammiraglio Battaglia. Direttore, l'apertura straordinaria dell'Arsenale Militare Marittimo rappresenta un momento molto significativo per Taranto. Quanto è importante oggi avvicinare i cittadini alla storia, ai valori e alle tradizioni della Marina Militare proprio attraverso iniziative culturali e sociali come questa?
11: Allora, importantissimo, buongiorno a tutti e grazie ancora per l'invito. L'iniziativa è importantissima per me, prima di tutto è importante riportare in qualche modo che l'Arsenale oggi come ieri effettua la manutenzione navale della nostra flotta. Spesso dietro il muro che noi vediamo ci chiediamo che cosa succede. In realtà, sì, noi abbiamo tecnici sopraffini che riparano le navi, riparano sostanzialmente i sistemi d'arma, approntano i siluri, riparano i sistemi delle navi. E in questa occasione questa mattina c'era una grande agitazione in Arsenale proprio in preparazione dell'evento di domenica, che chiaramente è una novità per loro, è un qualcosa di diverso che loro fanno volentieri. Perché lo fanno volentieri? Perché i miei dipendenti, che poi sono i nostri colleghi, i nostri amici, sono i cittadini di Taranto e provincia, perché preparano l'Arsenale per questo bel evento di domenica, di dopodomani, dove sostanzialmente ci sarà un connubio tra le attività dell'Arsenale e tutto il terzo settore, con le associazioni che lei ha citato. Questo momento di apertura alla cittadinanza per dimostrare quanto è importante che l'intera cittadinanza, che l'Arsenale contribuisce al 100% alla città, per diciamo il buon vivere della nostra città, di cui tanto abbiamo bisogno.
9: Assolutamente. Noi quando parliamo di patrimonio storico dell'Arsenale, di cultura, di città, di fare rete, come sta dicendo lei, no? Crede che questo momento storico per lei lo ritiene importante? Quanto è importante questo in questo momento?
11: Beh, il momento storico è importantissimo. Ora non voglio riferirmi, diciamo, ai miei fatti di cronaca recenti,
9: certo.
11: La possibilità che l'Arsenale dà di sviluppare determinate professioni interne all'Arsenale, ma anche l'ingresso, diciamo, dell'indotto della grande industria, ma anche dell'indotto locale in Arsenale, è importantissimo, una funzione sociale incredibile. Sì. Ma in questo caso, grazie, diciamo, alla presenza direi permanente dell'Associazione Treni Storici di Puglia, grazie, è l'occasione incredibile di avere in Arsenale domenica l'Associazione Fratres, ma l'Arsenale è sempre aperto a tutto il terzo settore. Parlo per esempio del CSV, parlo di Intercultura, sì, parlo di tutte quelle realtà che sono di casa. Perché alla Marina fa piacere avere in Arsenale queste realtà che tanto bene fanno alla città.
9: Assolutamente, e come dice lei, no? È stare insieme e andare insieme nella stessa direzione, che è quella della, ripeto, della cultura, dell'appropriarsi anche, no, del proprio territorio, delle proprie radici, perché come ha detto lei mi ha colpito quando ha detto cosa c'è al di là oltre quel muro, no? Cosa c'è? E c'è la possibilità di stare insieme, quindi questo è ampiamente dimostrato, e quella giornata che sarà appunto il 17 domenica a partire dalle 9 fino alle 19. Ammirale, l'ultima domanda veramente velocemente, puoi spiegarci in grandi linee quanto è complicato aprire tutte quelle ore e mettere a disposizione del pubblico tutte quelle ore, tutti i suoi colleghi, lei, i suoi colleghi? C'è un'organizzazione incredibile,
11: certo,
9: vero?
11: Certo.
9: Sembra facile entrare, arrivare, entrare, ma non è così facile.
11: La ringrazio per questa domanda, non è facile, è chiaro che è un lavoro in più, non tanto su di me quanto su tutti i miei collaboratori e tutti quelli che contribuiscono, stanno contribuendo in queste ore al buon esito dell'impresa. Noi utilizzeremo, impiegheremo, e ho chiesto la collaborazione di tutto il personale che è già di servizio nella domenica. Ricordiamoci che l'Arsenale vive 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, questo potrebbe sfuggire, quindi impiegheremo tutto il personale che si è dato disponibile chiaramente per quella giornata, e in più chiaramente abbiamo chiesto la collaborazione di altro personale, perché chiaramente un evento straordinario ha bisogno di essere curato nei minimi dettagli,
9: sì.
11: Quindi gli accompagnamenti nelle varie aree che abbiamo aperto, ci sarà una postazione in cui noi faremo vedere il video di un ingresso di un'unità navale in un bacino, la mostra storica. Potrei anche non parlarne, tanto è nota la mostra storica,
9: sì.
11: Piano piano cerchiamo di ampliare diciamo l'offerta conoscitiva alla città, quindi siamo ben contenti di accogliere tutti quelli che verranno, impegnativo ma di soddisfazione.
9: E noi piace la vostra cura, questo devo dirlo, perché quando arriviamo ci sentiamo veramente accolti e curati in questo
10: confermo,
9: senso, è vero Fabrizio, è bellissimo.
10: L'Arsenale e soprattutto il suo direttore, l'ammiraglio Battaglia, sono sempre disponibili,
9: sì,
10: per eventi che vedono coinvolti la cittadinanza,
9: sì.
10: Perché come hai detto bene prima tu, oltre quel muro molti cittadini non sanno cosa sta un cuore, è un cuore che pulsa.
9: È un cuore che ci appartiene anche, che
10: ci
9: è quello
10: appartiene,
9: che è importante.
10: Perché lì parte, ci sono anche le nostre radici, la nostra identità, la nostra storia, e la nascita dell'Arsenale fa sì che Taranto a fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, si modernizza. È importante la presenza dell'Arsenale, perché poi è stata voluta dallo Stato centrale l'Arsenale a Taranto, perché hanno capito l'importanza di Taranto come punto strategico al centro del Mediterraneo.
9: Assolutamente, assolutamente. Io ringrazio per la vostra presenza, ringrazio l'ammiraglio Battaglia per essere stato qua, perché per noi è un grande onore avervi in questo, nei nostri studi, no? Nel nostro lavoro, che è quello proprio di raccontare tutto quello che accade in città e di cercare di capire tutte le dinamiche di questo prezioso lavoro che voi svolgete 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, come ha ben detto e specificato. Grazie ancora per essere stato nostro ospite.
11: Grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
9: Grazie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Rosso di sera.
12: Rosso di sera.
1: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
12: Fatti del giorno.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
12: Rosso di sera.
1: L'informazione della sera su Cittadella.
12: Su Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
13: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: Ho un tumore alla colonna vertebrale, un cordoma condroide.
15: Lama, una tranquilla zona residenziale. Qui la burocrazia non ha la forma di un ufficio affollato, ma quella di un muro invisibile che si è alzato attorno alla casa di Stefano Falcone, 53 anni. Ex lavoratore della Natuzzi, oggi sta combattendo contro un tumore in fase avanzata e in cura alla neurochirurgia delle Molinette di Torino, ma le sue condizioni sono talmente grave da rendergli impossibile persino raggiungere il vicino ospedale Moscati. Per questo la sanità si è dovuta adeguare, i medici lo visitano a distanza una volta al mese tramite il tablet della telemedicina fornito dalla struttura. Per i medici dell'INPS è un paziente a rischio vitale in caso di trasporto. Eppure, da quanto racconta la moglie Alessandra, sembra che per la Polizia Municipale di Taranto tutto questo non basti.
16: Mi sono rivolta alla Polizia Municipale del Comune di Taranto, ho eseguito tutta la procedura di richiesta di rinnovo della CUDE che è in scadenza in data 30 maggio e ho fatto contestualmente richiesta dello stallo sotto casa. Purtroppo mio marito è invalido e inabile al 100% e ha il riconoscimento della legge 18 del 1980 che purtroppo lui non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza la presenza di un accompagnatore fisso.
15: Il pass in scadenza il 30 maggio è solo metà del calvario. Ad Alessandra, che assiste il marito da sola, serve disperatamente uno stallo di parcheggio numerato sotto casa. Serve per caricare Stefano in sicurezza sulla vettura quelle rare volte in cui è inevitabile portarlo in ospedale per le TAC o altri esami. Eppure il comando dei vigili urbani sembra aver eretto un altro stop burocratico. Manca il codice 5 sul verbale, una dicitura specifica sulla deambulazione. Poco importa se lo stesso verbale dell'INPS dichiari Stefano bisognoso di assistenza continua. Un paradosso che grida vendetta, soprattutto in una borgata residenziale come Lama, dove un parcheggio riservato non taglierebbe spazio né darebbe fastidio a nessuno. Ma soprattutto non aiuta la percezione di un malato.
14: Male. Ancora più depresso.

0: perché sono delle situazioni in cui già un ammalato soffre e poi hai queste situazioni che non dovrebbero esistere, insomma.
1: Mi sono sentita dire dai vigili urbani che neanche l'INPS doveva venire a casa a fare praticamente la visita domiciliare per rilevare questi requisiti. Il comandante, non so se il comandante o vicecomandante, adesso non so i gradi, chi era lì allo sportello ieri mattina, nonostante la mia proposta nel farli venire presso la nostra casa per rilevare la firma di mio marito per il CUDE, mi ha detto che a loro non interessa nulla della firma, ma che devono vedere loro se mio marito conserva questi requisiti per il rilascio del CUDE stesso. Siamo veramente davanti a cose impressionanti e si prendono meriti e carichi che non competono a loro.
2: La tecnologia e la medicina si evolvono per andare incontro ai pazienti più fragili, ma la burocrazia locale sembra rimasta ferma al secolo scorso. Mentre i giorni corrono via verso la scadenza del pass, la famiglia Falcone aspetta una risposta che non sia l'ennesimo no dettato da una rigida interpretazione dei codici. Abbiamo interpellato il comune di Taranto, il comando della polizia municipale, attendiamo una replica, ma soprattutto una soluzione immediata che restituisca dignità a questa famiglia.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È indagato per favoreggiamento il titolare del bar che si affaccia su Piazza Fontana e nel quale aveva cercato rifugio Sacco Bacari poco prima di morire sabato 9 maggio. L'uomo in un primo momento ha riferito alle forze dell'ordine di non conoscere il 22enne che è stato arrestato giovedì, il sesto componente del gruppo, per poi ammetterlo in una conversazione che è stata però intercettata. La notizia delle indagini a carico del barista è stata riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Intanto, nel pomeriggio di venerdì l'attività è stata chiusa per 60 giorni. Dopo i gravissimi fatti del 9 maggio, la polizia ha identificato nel corso di controlli all'interno e nei pressi del locale numerose persone con precedenti per gravi reati come ricettazione, furto, estorsione, rapina, produzione e spaccio di droga, associazione per delinquere, rissa ed evasione. Alla base del provvedimento del questore di Taranto, l'attuale pericolo per l'ordine e per la sicurezza pubblica, l'andirivieni di soggetti con precedenti e la crudeltà con cui si è consumato l'omicidio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il nuovo ospedale San Cataldo rischia di essere una eterna incompiuta. L'inaugurazione rimandata di anno in anno e anche il nuovo traguardo del 2028, visti i precedenti, lascia parecchi margini di incertezze. Un ospedale in lista d'attesa, lo hanno definito i rappresentanti di Fratelli d'Italia e lo hanno detto proprio davanti al San Cataldo.
6: Sono anni che combattiamo questa battaglia, che riguarda ovviamente non solo la gestione di questo ospedale, ma tutta la sanità a Taranto, che è abbandonata dal governo di centrosinistra regionale. E i problemi sono problemi che riguardano non solo l'aspetto sanitario, le liste d'attesa, il pronto soccorso. Questa struttura che viene inaugurata ad ogni campagna elettorale, ma riguarda anche, come dire, le tasche dei cittadini. Stiamo sentendo e apprendendo di aumento della tassazione per il buco che si è determinato.
5: Non ha risparmiato critiche alla regione e al centro-sinistra nel suo complesso, l'onorevole Dario Iaia.
7: Il governo nazionale intanto ci ha messo i soldi. Ricordo che qui ci sono 270 milioni del CIS. Taranto continua ad aspettare, noi lo denunciamo con forza, continuiamo ad essere una delle ultime città della regione Puglia. De Caro viene soltanto a fare passerelle ed è in perfetta continuità con Michele Emiliano, che ha inaugurato probabilmente 3 o 4 volte questo ospedale San Cataldo. Siamo ancora gli ultimi, non c'è attenzione da parte di Bari, da parte della regione nei confronti della città e c'è una vessazione nei confronti dei cittadini pugliesi, quali saranno costretti a pagare tantissimo a livello di IRPEF, avendo una sanità, così come ha sostenuto giustamente il nostro coordinatore comunale Gianluca Mongelli, una sanità che è un disastro, non per colpa degli operatori sanitari, dei medici, degli infermieri, degli OSS che svolgono un lavoro eccezionale, ma per colpa dell'organizzazione, che è un'organizzazione disastrosa e che non dà risposte ai cittadini.
5: Ma al di là dei rinvii c'è un dato che lascia più di un dubbio sul futuro del nuovo ospedale ed è l'aspetto che riguarda i costi per sostenerne l'attività.
8: Quello che io dicevo sempre nel 2016, un ospedale troppo grande per questa nostra provincia, bastava soltanto chiudere Santissima Annunziata e portarlo al fianco del Moscati. Purtroppo ho vinto la scommessa anche a livello economico, anzi vi aggiungo la nuova novità. Per aprire l'ospedale San Cataldo.

0: servono 120 milioni di euro in più all'anno. Secondo me serve una legge speciale su Taranto, così si può risolvere il problema. Naturalmente sarà in quota al governo, che adesso già so gli amici di sinistra dove butteranno la palla, la porteranno al governo Meloni, perché in questa faccenda soltanto aiutato la nostra città, portando altri 150 milioni di euro per comprare le attrezzature, perché a un certo punto nell'appalto si erano dimenticate di mettere le attrezzature, e grazie al governo Meloni sono arrivati altri 150 milioni di euro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Reazioni dopo la ripartenza dell'iter per il rigassificatore al porto di Taranto. Quando è prevista una nuova fase di consultazione del Ministero dell'Ambiente, da oggi 16 maggio fino al 13 luglio, i cittadini infatti potranno presentare osservazioni. Il coordinamento cittadino di Lido Azzurro grida più forte il proprio no. Le crisi internazionali non possono diventare la scorciatoia per chiedere sacrifici sempre agli stessi territori. La nostra posizione non cambia, il rigassificatore resta incompatibile prima di tutto con l'esistenza stessa di Lido Azzurro e con la presenza della comunità residente. Lo ribadiamo anche alla luce delle motivazioni addotte dalla società proponente, che invoca la guerra in Ucraina e in Iran. La crisi energetica e la sicurezza dell'Europa sono argomenti seri che noi non ignoriamo, ma non bastano a cancellare la realtà. A Lido Azzurro ci sono case, famiglie, bambini, anziani, lavoratori. Ci sono persone che hanno già convissuto per decenni con il peso della grande industria in una città che porta già sulle proprie spalle l'eredità ambientale, sanitaria e sociale dell'ex Ilva. La sicurezza energetica dell'Europa non può essere scaricata qui, sulle nostre case, sui nostri figli, sulla nostra costa e sull'intera città. E le crisi internazionali non possono diventare la scorciatoia per chiedere sacrifici sempre agli stessi territori. Aggiungere a Lido Azzurro un nuovo grande impianto industriale non è transizione, non è sicurezza e non può essere definito strategico, e continuare a caricare rischio, impatto, paura sulle famiglie che ci abitano. Ricordiamo inoltre che anche l'amministrazione comunale di Taranto si è già espressa contro questo progetto, e questo è per noi un segnale importante che abbiamo accolto con fiducia. L'improvvisa accelerazione sull'iter per il rigassificatore nel porto di Taranto rappresenta un segnale allarmante che non possiamo e non vogliamo ignorare. Così il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che prosegue: il progetto presenta criticità in sormontabili sia sotto il profilo tecnico che politico. Parliamo di un impianto con tre enormi serbatoi criogenici e sette vaporizzatori che andrebbero a occupare 20 ettari di un'area, il molo polisettoriale, già destinata ad altro. È paradossale che la società proponente invochi la sostituibilità delle concessioni per scavalcare l'autorità portuale e il terminal container esistente. Taranto non può essere un territorio a sovranità limitata, dove le strategie aziendali passano sopra la pianificazione logistica e lo sviluppo commerciale del porto. Non accetteremo dunque che la scusa della sicurezza energetica nazionale diventi il grimaldello per trasformare il molo di Taranto in una zona ad alto rischio, a soli 6,5 chilometri dal centro abitato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: I cambiamenti climatici e l'impatto che hanno sulla vita di tutti i giorni. Se ne è parlato in un convegno organizzato dall'associazione L'Obiettivo, che all'auditorium del padiglione Vinci del Santissima Annunziata ha riunito alcuni docenti dell'Università di Bari. Il professor Massimo Moretti ha spiegato ad esempio come l'innalzamento del livello dei mari rischia, fra un centinaio d'anni, di far sommergere alcune zone costiere, e Taranto fra queste. Particolare attenzione è stata rivolta poi all'impatto sulla salute che hanno i cambiamenti climatici.
4: Gli effetti sono impattanti, in particolar modo nelle zone inquinate. L'innalzamento delle temperature causano dei dismorfismi a livello mutageno e canceroso per quanto riguarda la salute umana. In particolar modo nelle zone urbane abbiamo un aumento dei livelli di alcune malattie congenite e effetti collaterali cronici anziché acuti.
3: All'incontro sono intervenuti l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, il vice sindaco Mattia Giorno, il senatore Giovanni Battafarano, il dirigente medico dell'ASL Nicola Basile. Tra i temi che più hanno incuriosito la platea, la presenza di nuove specie nel Mar Piccolo. Una opportunità o un problema?
5: Sotto alcuni punti di vista potrei dire che può essere un'opportunità, una risorsa, un arricchimento della biodiversità. ma per alcune specie, ecco, che magari hanno un comportamento invasivo, può essere uno svantaggio e quindi possono arrecare danni ad altri organismi autoctoni. Lo stato di salute del Mar Piccolo anche qui dipende dal punto di vista, perché se è quello della biodiversità, è una biodiversità che è sofferente, perché subisce degli impatti del cambiamento climatico, della presenza dell'uomo, che è abbastanza forte nel Mar Piccolo, ma c'è questa grande resilienza della vita, della biodiversità, che per fortuna aiuta e quindi ci lascia sperare.
3: E per restare al Mar Piccolo resta sempre a rischio la condizione di alcuni fra i suoi abitanti più caratteristici, i cavallucci marini.
6: È una specie a rischio perché i cavallucci marini sono minacciati da tante cose, da tanti impatti umani, come ad esempio la pesca illegale, anche la cattura accidentale con lo strascico, anche il degrado degli habitat. Queste specie, essendo monogame, quando un partner della coppia viene perduto, l'altro potrebbe avere la difficoltà, ad esempio, a trovarne un altro, per cui potrebbe rimanere da solo per almeno una stagione riproduttiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Organizzazione e fattore umano, i pilastri della prevenzione. È stato questo il tema dell'incontro seminariale che si è svolto all'Hotel Salina nell'ambito delle iniziative di Formedil per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro.
7: La sicurezza nei luoghi di lavoro a Taranto è sempre un tema scottante, un tema di stretta attualità, per via della presenza di una forte componente industriale rappresentata dallo stabilimento siderurgico. Ma anche nell'edilizia i numeri del fenomeno restano costanti ed è per questo motivo che iniziative come quella di oggi sono molto importanti, perché INAIL contribuisce all'interno del tavolo tecnico per cercare di trovare soluzioni condivise con le parti sociali per prevenire il rischio di infortuni e di malattie professionali. Penso ad esempio ad iniziative importanti come la Safety App, per i lavoratori edili che non hanno dimestichezza con la lingua italiana, ma anche con il bollino Sicurezza Cantieri, che è stato di recente adottato ed esportato in tutti i cantieri aperti a Taranto per i Giochi del Mediterraneo.
3: Il ciclo di iniziative di Formedil si concluderà il 21 maggio allo Spazio Porto con l'originale spettacolo di Toti e Tata proprio sul tema della sicurezza sul lavoro.
8: Domande del tipo: per quale motivo un dipendente esperto rifiuta di agganciarsi quando lavora in altezza, o per quale motivo la percezione del rischio diminuisce quando un'azione è ripetitiva. Sono domande forse anche retoriche come risposte, ma che inquadrano la complessità del tema. Noi su questo siamo attivi, come vedete da questo cartello, da 30 anni e portiamo avanti anche azioni quotidiane. Abbiamo messo su un'app, la Safety App, che ogni lavoratore edile può utilizzare per verificare in tempo reale quali sono le procedure relativamente alla sicurezza da utilizzare in cantiere. Abbiamo istituito il bollino della sicurezza, un modo per affiancare le imprese locali nell'ottemperare a tutte, diciamo, le attività normative previste sui cantieri, proprio per aumentare il più possibile l'attenzione su questo tema.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Parliamo un po' del presente, degli esempi virtuosi. A me piace sempre invitare fotografi perché sono gli ambasciatori della nostra bellezza. Ed oggi ho qui due fotografe che si sono rese protagoniste di un progetto, stanno portando avanti un progetto che è davvero fighissimo, pop-up shooting. Ed ecco che do il benvenuto ad Alessandra Basile e Anarita Di Pietro. Buongiorno, benvenute. Buongiorno. Allora, ragazze, questo pop-up shooting in cosa consiste?
10: Dunque, Shooting Pop-Up è una creazione di un fotogame, è un format nuovo che cerca di creare esperienze per fotografi esperti, professionisti, ma anche alle prime armi, che si mettono in gioco proprio nel vero senso della parola, perché è un format che ha anche un po' un gusto segreto. Infatti l'appuntamento viene rivelato subito, poi però 24 ore prima della data i fotografi che si sono iscritti a questa esperienza fotografica ricevono un messaggio in cui capiscono il luogo e l'orario in cui si devono presentare, e solo al momento in cui saranno pronti per il primo scatto allora capiranno di cosa si tratta, quindi quale sarà il set e quale sarà il tema.
9: Quindi loro alla cieca vengono, si iscrivono e poi si possono ritrovare nella seconda guerra mondiale, nell'antica Grecia, sì. Quindi
10: è proprio così, infatti.
9: Tra l'altro noi abbiamo anche un po' di testimonianze fotografiche, chiedo a Gis in regia se ce le manda nel frattempo, insomma, mentre parliamo. Ma come ti è venuta questa idea? A chi è venuta? Ovviamente è venuta a te, perché sei quella un po' più
10: di esperienza.
9: Diciamo che Annarita ci asseconda.
11: Sì, la secondo in tutto quello che fa, mi piace un sacco essere coinvolta nei suoi progetti, quindi ci divertiamo un sacco insieme, quindi ci piace.
9: Ma credo che la chiave sia quella.
10: Sì, Annarita, diciamo che è la versione anche più dinamica della coppia, e la ragazza che mi segue tutto il progetto social e che evita di farmi fare le cose da boomer. E me la sento sempre lì così.
11: Do il tocco Gen Z alla situazione.
9: Sì, ecco. Intanto vediamo passare, insomma, queste immagini spettacolari, ecco, cioè sembra un salto indietro nel tempo, è divertentissimo.
10: Praticamente abbiamo fatto in questo progetto che prevedeva un appuntamento ogni mese, abbiamo iniziato a gennaio, chiuderemo questo primo ciclo adesso a maggio, e abbiamo affrontato delle tematiche della fotografia che sono davvero importanti, generi fotografici e non sempre alla portata, come ad esempio vediamo adesso le foto del reportage che abbiamo realizzato presso la masseria La Pizzica di Crispiano, quindi c'è anche tanto territorio.
9: Tanto territorio, ecco, sì. Quello volevo dire,
10: ecco,
9: la valorizzazione del territorio.
10: E anche eccellenze del territorio, talenti, come ad esempio l'associazione culturale di Timeline, che si è resa disponibile per rievocare delle scene della Seconda Guerra Mondiale, oppure dei talenti come ad esempio Ida Notarnicola, Ayana Sambu, che sono delle cantanti liriche che hanno messo in scena delle pièce della Turandot e della Madame Butterfly, perché abbiamo fatto anche la fotografia a teatro e quindi con tema orientale.
9: Ovviamente cambia anche il modo di fotografare, cioè non solo bianco e nero, colori e quant'altro, cambia proprio l'inquadratura, cambia proprio lo stile, quindi si devono adattare, si mettono in gioco i fotografi che partecipano.
10: Come dicevo, è una palestra. Un'occasione di fare esperienza, e spesso fotografi esperti su un determinato settore si trovano a mettersi appunto in gioco in nuove occasioni, nuove situazioni che difficilmente nella loro vita fotografica incontrano in maniera più
9: perché non è da tutti i giorni, insomma, non sempre vai a fotografare l'opera o comunque...
10: Non solo, mi piace, come ti dicevo, anche essere molto ambasciatrice del territorio, e quindi cerchiamo sempre di coinvolgere le esperienze e di fare esperienza in luoghi particolari della nostra città o della provincia, oppure mettendo in evidenza le anche i prodotti. Infatti nel prossimo shooting pop-up, che sarà quello conclusivo, che sarà tema wedding, che si svolgerà in Valle d'Itria, abbiamo coinvolto alcuni produttori del mercato della terra, Slow Food, Turle Grotte, nella condotta proprio della nostra Valle d'Itria. Quindi c'è sempre una valorizzazione non solo della bellezza che i fotografi riescono a filtrare attraverso le loro opere, ma di quello che il territorio di Taranto riesce a fornire.
9: È tutto nel nome comunque della sinergia. Quindi,
10: assolutamente, una sinergia che prima, quella insomma che c'è fra le organizzatrici, che sinceramente non è scontata assolutamente.
9: Beh, anche coordinare, quanti fotografi partecipano per
11: circa una ventina più o meno,
9: che non sono pochi,
10: tanti, 20 persone con la macchina fotografica in mano, 20 occhi, 20 filtri, 20 punti di vista, e ci sono anche,
9: e poi i modelli e le modelle, che sono anche tantissimi da gestire.
10: Io li amo definire un carrozzone meraviglioso, perché ovviamente sono tantissimi, minimo sono 8-10, e poi abbiamo raggiunto anche numeri tipo 15-20 persone protagoniste, ma perché dobbiamo ovviamente cercare di fornire a tutti una possibilità di scatto, anche di movimento, di dinamicità varia, quindi non possono fiondarsi tutti su un'unica povera ragazza, e comunque la differenza, la difficoltà anche rispetto a uno shooting normale, è proprio quella di coordinare un po' tutto e di far sì che tutto abbia una effettiva riuscita e potenza anche di trasmissione e di comunicazione, perché poi attraverso le fotografie si racconta, si narra, si fa rivivere un pacchetto di emozioni che appartiene a noi e racconta la nostra identità.
9: Mamma mia, che cosa bella. Comunque abbiamo un'altra bella esperienza sul territorio da fare, quindi non solo professionisti, ricordiamo anche chi si sta accostando, amatori, chi si sta accostando alla passione della fotografia. Come vi trovano se qualcuno vuole fare questa esperienza? Anche se
11: ci trovano qui. Sui social come
9: sì, per lei è esatto. L'esperto, ok.
11: Ci trovano sui social come Shooting Pop-Up e niente, ci seguite e poi noi vi diamo tutte le informazioni.
9: Quindi seguite queste ragazze fantastiche. Mi raccomando, buono scatto a tutti, continuiamo grazie. Con la promozione del nostro territorio anche così. Grazie per essere state con noi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Se voi passate, fate passare un cane nella piazza. Se stanno altri tre cani, non l'ammazzano. Magari gli abbaiano quel cane, ma non l'ammazzano. Riflettete, ragazzi, riflettete sulla gravità delle cose e vi prego. La soluzione siete voi, se voi bravi ragazzi, perché fra di voi i bravi ragazzi ce ne sono tanti, ce ne sono tantissimi di bravi ragazzi, se voi riuscirete a piano piano staccarvi dalle fesserie che guardate in rete, da questa droga continua del digitale, perché il digitale è droga, il digitale ti fa credere che il mondo fuori sia facile, che tu sei un fallito, gli altri ce l'hanno fatta perché hanno fatto 4 soldi che gli toglieranno un attimo dopo.
2: Invito alla platea dei giovanissimi a riflettere il professor Vincenzo Schettini a Taranto, vicinissimo agli studenti, seduto sul palco dell'Orfeo, non poteva non toccare l'argomento. Così l'iniziativa di ITS Academy Mobilità, che già si presentava come qualcosa di più incisivo rispetto ad un semplice Open Day, ha acquisito ulteriore valore. L'evento, costruito attorno al fondamentale tema del futuro dei giovani, ha visto 3 tappe in Puglia, a Lecce, a Bari e quindi a Taranto.
9: Cosa è emerso? Cosa dicono i ragazzi?
13: Ma ce ne sono tantissimi che sono sicuramente portati per i percorsi legati alla gestione della supply chain, quindi quelle figure legate alla pianificazione e alla programmazione delle attività di logistica e di trasporto. Ce ne sono anche tanti altri che sono maggiormente votati ad attività più pratiche legate proprio all'organizzazione fisica dei magazzini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Parliamo di eventi. Cosa si fa nel fine settimana? Beh, in Valle d'Itria c'è una roba spaziale, bellissima. Carpe Diem, un evento di 2 giorni contenitore di tutto e di più, di tutti i talenti del nostro territorio, tutte le tipologie di talenti. Ed ecco perché abbiamo qui in studio Michelangelo Volpe, il direttore grazie. Artistico, creatore, mente. Buongiorno, benvenuto.
14: Grazie.
9: La mente di questo evento, Carpe Diem.
14: Carpe Diem, già.
9: Oggi e domani.
14: Oggi e domani a Martina Franca, al Parco Orti del Duca, nelle vicinanze del centro storico e del nostro Palazzo Ducale di Martina. Sì, un evento, hai detto bene Silvia, contenitore di tutte le sfumature della nostra arte. Arte musicale, ci saranno tanti gruppi musicali tra oggi e domani, danza d'ogni genere, abbiamo dal tango alla pizzica. Avremo poi domani anche un gruppo di pizzica in arrivato, abbiamo un'area dedicata ai bambini, perché i bambini non possono essere dimenticati in questi contenitori culturali di bellezza. Domani infatti si affiancherà a tantissimi laboratori per loro, dall'animazione all'artigianato, anche l'unica scuola che abbiamo in Puglia di magia ad ispirazione Harry Potter, che verrà da noi e farà 2 turni per i bambini.
9: Solo per i bambini?
14: Poi, sì.
9: Adulti
14: sì.
9: Non posso.
14: Sì.
9: Naccia.
14: Camuffo un po' la carta d'identità e vedo di inserirti.
9: Sì, che io posso passare per fino a 9 anni.
14: No, 9, 10.
9: Ce la posso fare, faccio un po' di magia. Un Wingardium Leviosa.
14: Chiediamo ai professori che verranno.
9: Sì.
14: E poi ci sarà tantissimo artigianato, sono orgoglioso e onorato di avere una 20 più o meno di artigiani di tutta la nostra regione e poi una 15 di pittori, un'area food e drink, insomma un'area
9: spazio
14: benessere,
9: libri.
14: Ci sono presentazioni di libri e presentazioni di libri anche di 2 personaggi non proprio sconosciuti direi. Avremo oggi e domani l'attrice e scrittrice Marina Suma, e domani Beppe Convertini, che noi tutti conosciamo come conduttore ormai come dire
15: storico
14: sì, di Rai 1 e di tantissime altre
15: che
14: trasmissioni,
15: che però non dimentica il suo territorio, quindi
14: che non dimentica il suo territorio. E quindi a tal proposito, sia ieri che oggi, sia lui che Marina hanno fatto delle telefonate a me e all'altra ideatrice Maria Cristina Schiavone per sollecitarci a stare sereni e a viverci l'entusiasmo e a cogliere l'attimo, di qui poi il nome Carpe Diem, Carpe che abbiamo Diem voluto dare.
15: Ma tra l'altro voi

0: Avete anche fatto un'operazione di riqualificazione, nel senso che avete scelto una location che tempo addietro, io me lo ricordo, era una parte, diciamo un pezzettino di campagna in città, in periferia, che è stata riqualificata, che è un parcheggio ufficialmente, ma ufficiosamente non è di fatto un parcheggio, perché il parcheggio è sotterraneo, c'è una roba spaziale, c'è l'ascensore per le macchine, quindi il parcheggio è sotterraneo, sopra è un prato enorme.
1: Un prato enorme.
0: Riqualificazione urbana, quindi utilizzare gli spazi del territorio, della città, come contenitori, in questo caso di un qualcosa di eccezionale. Ma come ti è venuta st'idea?
1: No, magari la domanda dovrebbe essere al contrario: perché non ti dovrebbe essere venuta?
0: E perché non ti è venuta prima questa idea?
1: Quindi me ne devo rammaricare.
0: Non manca la materia prima, non manca.
1: No,
0: noi abbiamo
1: ci sono
0: veramente
1: oltre 70 artisti tra oggi e domani. Sì, io volevo veramente valorizzare il nostro territorio sotto forma appunto di richiamo dei nostri valori, delle nostre tradizioni, della nostra arte a 360 gradi e far vivere due giorni di convivialità, di benessere interiore e anche fisico per tutti coloro che vorranno gradire di raggiungerci al Parco Orti del Duca.
0: A partire da che ora innanzitutto?
1: Allora, alle 16 oggi ci sarà prima dell'inaugurazione ufficiale a Palazzo Ducale, faremo l'ultimo step di un concorso parallelo che ho voluto creare per i bambini, il Festival delle Emozioni. Ogni bambino ha creato, delle scuole primarie, ha creato un costume su un'emozione a sua scelta e ha individuato dei versi composti da lui, da lei, per l'emozione scelta. Dopodiché oggi ci sarà l'ultimo step e stasera la premiazione con le due finaliste di The Voice Kids, Ginevra e Maria Rosaria, The Voice Kids di quest'anno, trasmissione che tutti conosciamo di Antonella Clerici, che premieranno poi il finalista, anche se poi alla fine sarà veramente un momento anche quello di convivialità e di gioia per i bambini.
0: Eh beh, perché bisogna pensare veramente a tutti, avete fatto benissimo, perché generalmente si esclude sempre una fascia, o si fanno gli eventi per bambini e si escludono gli adulti, oppure insomma il contrario, invece in questo caso veramente ce n'è per tutti i gusti, per tutte le età, per tutte le preferenze, quindi chi vuole ascoltare musica, chi vuole ballare, chi vuole esercitarsi, chi vuole farsi un massaggio, chi vuole vedere arte, chi vuole leggere libri, cioè veramente, quindi appuntamento oggi e domani.
1: E domani.
0: A partire
1: alle 18, alle 17 poi ci sarà l'inaugurazione a Palazzo Ducale con Marina Suma, il nostro sindaco Gianfranco Palmisano, un concerto da non perdere di musica classica, violinista, soprano e pianista che vengono non solo dalla Puglia, e poi corteo dei nostri artisti per il Palazzo Ducale, per il Parco Orti del Duca,
0: e poi
1: incominciamo per tutta la giornata di domani.
0: Ingresso assolutamente gratuito. Ve lo dico a fare.
1: Assolutamente.
0: Grazie Michelangelo Volpe,
1: grazie
0: per essere stati
1: grazie
0: con
1: della
0: noi,
1: disponibilità,
0: con noi. Ci vediamo oggi e domani a Carpe Diem.
1: Vi aspetto.
0: Carpe
1: tutti.
0: Diem, linea alla regia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nell'antichità la musica era molto importante e diffusa. Era un'attività molto praticata ed era la prima forma di interazione sociale con il resto del mondo.
4: Avete visto bene, non si sono ristrette le guide del Marta. È successo che per due giorni a guidare i turisti tra i reperti e i corridoi del Museo Archeologico di Taranto c'erano ragazzi tra i 10 e i 12 anni. Si tratta della terza edizione di Archeo Bimbi, il coronamento di un percorso didattico durato 12 mesi che ha visto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta abitare letteralmente le sale del museo. Per loro i reperti non sono più fra di oggetti sotto vetro, ma frammenti di un'identità viva, un progetto che unisce storie e competenze STEM trasformando la cultura in un'esperienza digitale tra reale e virtuale. Come ha spiegato la direttrice del museo, Stella Folzone.
5: Credo che questa sia una iniziativa che funzioni benissimo, che è reciproca, perché noi come dire, offriamo l'opportunità a questi ragazzi di sviluppare le loro capacità, di mettersi in discussione, di crescere insieme, di imparare anche a superare le proprie difficoltà, le prime emozioni. Li buttiamo nella mischia e facciamo parlare loro le varie lingue che conoscono e che stanno studiando, ed è l'occasione anche per mettere a frutto il lavoro di un anno. Io credo che questo sia un modo perfetto per aprire il museo alle nuove generazioni, per approfittare della loro sensibilità, della loro esperienza, che per noi è tesoro per il futuro.
4: Le barriere linguistiche si azzerano davanti alla freschezza della preparazione di questi piccoli ciceroni, capaci di incantare anche chi viene da oltreoceano.
6: L'antica Grecia aiutava los niños a conocer.
4: È davvero impressionante, i bambini sono così intelligenti e parlano un ottimo inglese, il che è utilissimo per noi dato che non parliamo molto l'italiano. Ma si conoscono un sacco di informazione e sono così appassionati, è bellissimo da vedere. Ma Archeo Bimbi è anche un progetto inclusivo in cui ognuno ha il suo spartito. Chi non indossa i panni della guida fa il musicista nell'area della temporary art, l'esperto di computer o di grafico, il programmatore di escape room musicali invece si occupano di altro, un lavoro di squadra che vince la timidezza e crea comunità.
7: Beh, sto bellissimo perché vivi un'esperienza diversa, scopri cose nuove in un posto fantastico.
4: Un entusiasmo contagioso che si riflette negli occhi dei visitatori italiani sbalorditi da tanta maturità.
8: Hanno spiegato tutto bene.
4: Dietro questa macchina perfetta c'è un patto educativo di comunità siglata tra il museo e la scuola nel 2024, un'alleanza nata per dimostrare che anche nei contesti più difficili i ragazzi sanno rispondere con una cura straordinaria, se messi al centro del loro futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
9: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
10: Benvenuti in una nuova puntata della nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Buongiorno, bentrovata.
11: Buongiorno, bentrovati a voi.
10: Allora, l'argomento del giorno è, oggi parleremo, scusate, sono io che sto facendo un po' di rumore, oggi parleremo di celiachia.
11: Sì.
10: Giusto? Ci spieghi che cos'è?
11: Perché parliamo di celiachia proprio in questo appuntamento? Perché dal 9 al 17 maggio ricorre la settimana, diciamo, stabilita dall'AIC, quindi Associazione Italiana Celiachia, dedicata tutto a questa patologia. Ovviamente viene istituita proprio per fare chiarezza, perché ci sono, come tutti gli argomenti, sì, c'è sempre un po', no, di malinformazione, e quindi è importante dare la giusta importanza a quella che è una patologia a tutti gli effetti, sì, e che non va confusa e soprattutto non va mai autodiagnosticata, che è la cosa più frequente, sì, perché capita spesso che le persone autoelimino determinati alimenti, in particolare il glutine, gli alimenti contenenti glutine, sì, perché hanno magari qualche disturbo o semplicemente perché magari vogliono
10: perché
11: ottenere.
10: Va di moda certe volte, lo possiamo dire che certe volte va un po',
11: sì,
10: anche di
11: come
10: moda.
11: Un po' tutte le cose, no? Vanno un po' di moda, o meglio, la gente si diverte a fare dei tentativi, no? Sulla propria persona, quindi dice, vediamo se tolgo questo come va, come funziona, sto meglio, sto peggio. Quindi questo tentativo, seppur vero che i tentativi si possono fare, ma sempre sotto chiaramente il controllo, sotto il controllo comunque medico o, sì, di un nutrizionista, comunque di qualcuno che si occupa chiaramente di questa di questi tipi di disturbi.
10: Sì, sì, sì, è vero, è importante, non facciamo mai
11: l'autodiagnosi
10: e l'autocura, soprattutto l'autoterapia, non so come si dice, perché è importante. Non è che tu togli poi ci sono quelle cose particolari che io ho visto, no, ogni tanto, che dice una persona magari dice: ah, io sono celiaca, io sono così con la

0: e prende, che ne so, la pasta senza glutine, i biscotti senza glutine, poi si mangia la pizza, poi mangia la pizza, poi mangia il panino.
1: Ma è molto importante, diciamo che la malattia celiaca è un disturbo comunque,
0: è grave, vero?
1: È un, sì, grave nel senso che dà delle manifestazioni abbastanza importanti, ha una forte componente ereditaria, nel senso che non si eredita la malattia.

0: un passaggio soprattutto nelle prime generazioni, no? Quindi dai genitori ai figli, per intendersi.
1: Okay.
0: E quindi si manifesta con una serie di disturbi prevalentemente del tratto gastroenterico, quindi diarrea, gonfiore. E nel bambino o nell'adolescente, diciamo, abbiamo anche, soprattutto nel bambino però, abbiamo anche una scarsa crescita legata proprio al malassorbimento, perché ovviamente questa iperattività intestinale provoca malassorbimento, quindi chiaramente abbiamo una regressione un po' della crescita. Quindi sulla base di questi disturbi frequenti del tratto ovviamente gastroenterico si possono fare degli approfondimenti, ci si rivolge chiaramente al medico.
1: Sempre.
0: E si possono fare degli approfondimenti.
1: Vabbè.
0: Perché
1: lo diciamo tra poco,
0: diciamo,
1: perché
0: tra poco
1: mandiamo un pezzo lì nella regia e tra pochissimo continuiamo a parlare di celiachia insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti nella nostra rubrica Cibo che cura. A tra poco.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano.

0: Ed eccoci tornati in onda nella nostra rubrica Cibo che cura. Fabiana Olivetti, ciao. La nostra dottoressa, biologa, nutrizionista. Parliamo di celiachia oggi. Abbiamo fatto una introduzione prima, adesso voglio sapere, la domanda è questa: come si diagnostica la celiachia?
1: Ok, allora diciamo che il primissimo approccio è un prelievo su sangue.
0: Ah, okay.
1: Ok, quindi un prelievo su sangue che permette di valutare la presenza o meno di un determinato enzima.
0: Okay.
1: E questo è più che sufficiente ovviamente nei bambini e negli adolescenti. Per quanto riguarda invece gli adulti, normalmente si procede anche con una piccola biopsia, quindi una piccola rimozione dell'intestino, una piccola parte dove sono situati i villi intestinali, che sono diciamo molto importanti per la fase di assorbimento, e si vanno ad analizzare. Questo ovviamente serve per valutare se questi villi hanno ancora la loro struttura, quindi sono integri, o se invece non sono più integri ma si sono appiattiti. Quando appunto dal referto, quindi da questo esame istologico, viene fuori che c'è un appiattimento dei villi, si ha la conferma di appunto della malattia celiaca. Quindi vuol dire che il glutine, chiaramente, quando entra all'interno del nostro corpo, stimola e sviluppa tutta una reazione contro il nostro corpo stesso, perché possiamo appunto farla rientrare nelle malattie un po' quelle autoimmuni, no?
0: Okay.
1: Quelle che combattono proprio contro la persona stessa. Diciamo che l'insorgenza di questa patologia non per forza si nasce celiaci, ma lo si può anche diventare, nel senso che la malattia può dare manifestazione anche dopo, e soprattutto non per forza è una cosa diretta. Cioè io mangio un qualcosa con il glutine e immediatamente ho un disturbo, perché i disturbi possono anche subentrare o manifestarsi anche successivamente. Questo te lo dico perché ci porta a questo punto a distinguere la celiachia da quella che è un'intolleranza al glutine o un'ipersensibilità,
0: anche se questo
1: termine, diciamo che gli studi recenti lo rendono un po' più obsoleto, non è più un termine, diciamo, correttissimo, ecco, se proprio dobbiamo dirla tutta. Perché la sensibilità, diciamo, al glutine invece è un qualcosa che dà nell'immediato una reazione. Ok, quindi io mangio un alimento contenente glutine e immediatamente ho una reazione.

0: reazione avversa, quindi appunto un disturbo gastrico, una diarrea, alcune volte posso avere appunto una gastrite ricorrente, un gonfiore che non riesco comunque a combattere in nessun modo. Quindi diciamo che questa è un'importante distinzione. Quando parlavamo invece di ipersensibilità, molto spesso questa ipersensibilità non è legata al glutine stesso, ma a degli altri zuccheri contenuti spesso insieme al glutine, come il sorbitolo e il fruttosio. Ma ne parleremo
1: magari tra poco.
0: Sì, perché è molto importante.
1: Il sorbitol sembra una cosa.
0: Il sorbitol,
1: sorbitol e il fruttosio. Tra poco, amici. Linea alla regia, un po' di musica. Torniamo sempre qui nella nostra rubrica Cibo che cura. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sciorbitolo, stavo parlando sciorbitolo e del fruttosio, delle cose che, come dicevamo prima, c'è la ipersensibilità.
2: Esatto, quelle che possono essere appunto i responsabili di un po' gli stessi disturbi, no? A questi stessi disturbi, diciamo, sia dell'intolleranza sia poi della celiachia. Ma quello che cambia è che tante volte capita che magari queste persone, o perché diciamo seguite o perché decidono da sole di eliminare i prodotti senza glutine, e alla fine stanno male lo stesso, perché chiaramente il togliere il glutine, se io ho una reazione, quindi una funzione, se io ho effettivamente una celiachia, perché ricordiamo che oggi l'unica cura per la celiachia è l'eliminazione del glutine
1: totale,
2: una dieta priva di glutine. Non ci sono farmaci che possono andare a sostituire, diciamo, che permettono comunque di assumerlo, quindi sicuramente una dieta senza glutine. Diverso il discorso per una intolleranza, che potrebbe prevedere una fase comunque magari di pulizia, quindi di abbassamento, okay, no, della quantità in entrata di glutine, ma mai l'eliminazione. Per poi provare a chiaramente a reinserirlo, quindi in qualche maniera sfiammare momentaneamente un po' questa parte dell'intestino.
1: C'è questa domanda che ti vorrei fare: quando parliamo fuori, no, nei ristoranti, nei locali, so che ci dovrebbero essere, ma penso che sia obbligatorio per legge, una cucina a parte completamente per evitare le contaminazioni del glutine.
2: Esatto.
1: Perché è proprio fondamentale che ci sia assenza totale di glutine.
2: Per la malattia celiaca sì, infatti è sempre molto importante specificare che quando si è in questa condizione, proprio perché ora, no, le mode, no, come dicevamo prima, talvolta è una moda, quindi io mi metto anche un po' nei panni di un ristoratore che se dovesse star dietro, no, un po' alle mode.
1: Come abbiamo visto in alcune pubblicità, ecco, io non mangio quello,
2: esatto.
1: Allora dice il ristoratore: andate a mangiare da un'altra parte.
2: Cioè diventa un po' problematico, però
1: no,
2: in caso di una malattia quindi certificata, anche perché comunque c'è una vera e propria certificazione per il malato celiaco, hanno anche un piccolo contributo statale, diciamo, proprio per l'acquisto di dei prodotti
1: speciali
2: a loro dedicati,
1: okay.
2: Sì, però ecco, è importante la contaminazione, perché può sembrare banale, ma è chiaro che se io non posso consumare quell'alimento e utilizzo magari una stessa cucina, quindi magari possono finire due penne di una pasta con glutine, può
1: la farina
2: o dei cereali. Comunque il glutine è contenuto in tantissimi prodotti, non solamente nella pasta, ok? Quindi i prodotti, ovviamente parliamo chiaramente anche di cereali come l'orzo, come l'avena, che contengono ugualmente glutine, quindi bisogna fare molto attenzione, come bisogna fare attenzione anche a quello che si acquista, perché diciamo che per le persone che non hanno nessun tipo di disturbo, per non incorrere in un'infiammazione intestinale, bisognerebbe sempre avere quell'attenzione all'acquisto, perché purtroppo il grano di oggi non è il grano che è stato in passato, che è stato l'oro giallo, la ricchezza per tantissimo tempo. Basti pensare che la spiga di grano era presente sulle monete all'euro, fino all'ingresso dell'euro, proprio a testimonianza di quello che è stato veramente un prodotto importante. Oggi invece magari viene importato dall'estero e viene messo in questi container anche con degli antimuffe, quindi con degli altri prodotti, per mantenerlo comunque fresco. Chiaro che tutto ciò crea dei problemi, per cui sempre importante guardare la provenienza quando fate la spesa, guardate che tipo di lavorazione, meno.
1: Quei prodotti senza glutine hanno quel cerchietto bianco con la spiga rossa.
2: Sì. Sì.
1: Quello è indicativo della certezza certificata del prodotto senza glutine, sì. privo di glutine.
2: Esattamente.
1: Va
2: sì.
1: bene, va bene. Allora mandiamo un pezzo, amici. Mi raccomando, restate con noi. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo.

0: lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Siamo nella nostra rubrica cibo che voi dovreste vedere fuori onda. Quelli sono in te. Un giorno pubblicheremo anche fuori onda, perché io so che loro qua ci registrano.
1: Davvero?
0: Sì, c'è questo occhio che è sempre in rec. Sempre, sbaglio, sempre siamo sempre in rec. Vedi?
1: Davvero?
0: Sì, amici.
1: Ma non mi avevate avvisato di questo terribile.
0: Proprio perché così lasciamo la tua spontaneità fiorire, sbocciare.
1: Ma sboccia magari troppo, no?
0: È troppo. No, comunque, amici, oggi abbiamo parlato di celiachia. In chiusura di puntata noi vogliamo dire una cosa molto seria, che è quella di non autodiagnosticarsi niente, di rivolgerci sempre ai professionisti e di non farci trascinare, tra virgolette, dalle mode, perché è una cosa seria, perché chi ha questa malattia, chi ha questa patologia, soffre tanto ed è molto molto molto pericoloso,
1: sì,
0: vero?
1: E non bisogna neanche pensare che eliminando il glutine, perché io lo fa la mia cugina quindi lo voglio fare anch'io, perderò peso. Ok?
0: Non c'entra niente, vero, questa cosa del glutine col peso?
1: Non c'entra assolutamente niente. Diciamolo. E soprattutto anche l'acquisto

0: Considerate che acquistando prodotti senza glutine, se non vi è richiesto, il glutine è un addensante e quindi viene sostituito da altri tipi di grassi come strutto, burro, che portano a un aumento del colesterolo e delle riserve di grasso, quello viscerale di cui abbiamo parlato altre volte. Sì. Quindi non dovete assolutamente fare delle sostituzioni con l'acquisto di prodotti se non è strettamente necessario, perché anche il celiaco farebbe bene a meno di mangiarsi quel tipo di alimenti che adesso, cioè, il commercio chiaramente, un po' per fortuna, perché si garantisce a queste persone chiaramente una vita
1: bene,
0: assolutamente sì, normale, anche di mantenere la convivialità, no? Che è una cosa molto importante. Davvero. Quindi se vi siete resi conto che magari il glutine vi dà leggermente fastidio, provate a rotearlo con tanti alimenti, provate sempre a fare un'associazione con le verdure, con le fibre, con i legumi, e vedrete che piano piano questa infiammazione o questo disturbo tenderà a diminuire. Perché se non diminuisce vuol dire che il glutine non c'entra assolutamente niente, che magari la causa va ricercata o nelle associazioni che fate o in altre problematiche.
1: Di questo ci hai sempre parlato, io lo reputo un argomento molto interessante. Se tu vuoi, magari un giorno ci concentriamo proprio sulle associazioni, perché sì, tu parli di questo, io credo che sia veramente fondamentale per la nostra quotidianità, cioè di affrontare una igiene alimentare nel corretto modo, senza stress, ecco, per dircelo così.
0: No, semplice, però già conoscere gli alimenti,
1: perché
0: no?
1: Se io dico, io l'altra volta ci hai detto una cosa bellissima che anche un nostro ascoltatore seguiva con interesse e diceva: allora, se metti la curcuma e il pepe, questo può potenziare, ecco, faccio un esempio di associazione.
0: Certo.
1: Poi magari sarebbe bello, Fabiana, se ti va, di parlare proprio di questo tipo di associazioni che possono potenziare, come dire,
0: sì, catalizzare un effetto, no? Renderlo più efficace, sì, e soprattutto renderlo più efficace o attenuare il suo effetto,
1: sì,
0: perché è molto importante anche questo.
1: L'altro giorno non so dove leggevo, l'abbiamo detto noi, sai che mi ricordo più, c'era la tisana di carciofo,
0: l'abbiamo detto noi,
1: noi l'abbiamo, ragazzi, la tisana di carciofo, secondo me, come tu ci hai detto, si va in erboristeria, si prende questa,
0: le foglie secche,
1: che sono ovviamente certificate, nel senso che non è che le raccolte così, in erboristeria bisogna farla questa cosa proprio per depurarsi, perché parlavamo del fegato l'altro giorno.
0: Sì, parlavamo del fegato.
1: Ecco, bellissimo,
0: quindi...
1: bello. Allora, la prossima volta, se ti va, o nelle prossime volte
0: parliamo delle associazioni pro contro.
1: Pro e contro, perfetto, perfetto, di quello che si può associare e di quello che noi magari solitamente associamo e invece non andrebbe fatto, in buona sostanza. Come sempre, oggi abbiamo parlato di una patologia, rivolgiamoci sempre agli esperti, ai professionisti, perché è l'unica cosa da fare. Non inventiamoci diete, non inventiamoci percorsi, cure, peggio che diagnosi. Fabiana, grazie come
0: grazie
1: sempre, dottoressa
0: voi.
1: Fabiana Oliveti, noi ci rivediamo alla prossima puntata di Cibo che cura. Ciao ciao.
0: Ciao.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua,
5: questi occhi così poco avvezzi all'acume,
4: ha rivoluzionato i trapianti.
6: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
7: Vai, grande!
8: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
9: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
10: Non me ne frega niente.
9: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
11: Hanno bloccato tutto.
12: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
13: Si muove?
14: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
15: Rischia di avere più di 20.000 anni.
16: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
17: Come ci si sente?
18: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
19: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
20: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
21: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
22: 3, 2, 1, action!
23: Rosa Lazar, o Lazar?
24: Lazar.
23: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?

0: come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di bot. È come se fosse tutto bello.
1: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
0: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
1: Io non dico più niente, tu sei geloso.
2: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Banjavoski è uno strano, ma molto strano.
0: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
3: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
1: Ma chi è quella?
0: È una mia paziente.
1: Perché ci guarda così?
2: Piccola città, bastardo posto.
0: Questa sei tu?
4: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
3: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
1: Ti fece paura?
0: No.
1: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, possiamo dire che te.
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio. Tiratemi su!
8: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
9: Clark, mi senti?
3: Non capisco. Che cos'è?
8: Ehi!
2: È bellissimo. Non è vero?
9: C'è qualcuno?

0: come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Il Santo Padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melanie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorda già da qui.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
6: Senta, scusi.
7: Sì.
6: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa tonalità non la reggi più.
6: Ma che stai dicendo?
4: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
8: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
7: In che senso?
5: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
9: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
6: Devo dirti una cosa.
5: Dimmi tesoro, dimmi.
6: Noi meritiamo molto di più.
5: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
10: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
11: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare un gente, eh?
12: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece?
13: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
7: Solo che rimanchi. Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
12: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
11: a cosa serve l'amore?

0: mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
1: Io me ne vado!
0: Io me ne vado. Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
1: Vaffanculo!
0: E facciamo anche Marco Masini.
2: Consigliato da RDS.
3: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
12: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Mai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tard.
1: Ma buongiorno, buongiornissimo, ben arrivati nel salotto di Cittadella TV, il Radio Cittadella, il salotto dedicato alla tarantinità. Non è facilissimo oggi condurre questa puntata dove noi parliamo del bello, non vogliamo nascondere la polvere sotto il tappeto, come si suol dire, però noi parliamo sempre della storia, della tradizione, del nostro dovere ricordare il passato per vivere più o meno bene il presente e gettare le basi per un futuro migliore. Probabilmente non è stato recepito questo messaggio, ogni tanto non viene recepito il messaggio del passato, però a maggior ragione noi siamo qui e continuiamo a parlare di storia, di tradizioni, del bello, perché vi voglio ricordare che la nostra Taranto è sempre stata un crocevia fra culture, religioni, popoli, perché la forza di Taranto, quello che noi siamo oggi, è il risultato di tutto quello che è stato in passato, e anche di guerre, di sconfitte, ma anche di vittorie, di accoglienza, di multicultura soprattutto, perché vi ricordo che nel nostro DNA scorre sangue, nelle nostre vene scorre sangue greco, romano, bizantino, e poi sono arrivati i longobardi, e poi sono arrivati i normanni, e poi sono arrivati gli arabi, e poi sono arrivati gli spagnoli, e poi sono arrivati i francesi. Insomma, noi siamo una fusione, quindi senza, ribadisco, nascondere la polvere sotto il tappeto, questo non è un bel momento, ma noi continuiamo a parlare di storia perché anche il presente, così come il passato, sia all'insegna delle connessioni, della condivisione e del rispetto. Quindi partiamo con un accadde più o meno oggi, perché non è che becchiamo sempre la data precisa, però a sto giro ci siamo andati molto vicini, 16 maggio 1866. Siamo nel pieno del Risorgimento, siamo durante le guerre di indipendenza italiana, quindi quelle guerre che poi porteranno all'unità d'Italia. A Taranto arriva il conte Carlo Pellion di Persano. Chi era costui? Era il capo della flotta italiana. La flotta italiana si era riunita proprio a Taranto perché stava per partire la terza guerra di indipendenza, quindi per respingere gli austriaci. La terza guerra di indipendenza importantissima. In quell'occasione proprio fu data a Pellion la cittadinanza onoraria di Taranto. Tuttavia, evidentemente, questa cosa non portò benissimo al nostro Pellion, perché dopo un po' ci fu la sconfitta gravissima, durissima, di Lissa, una sconfitta cocente, tant'è che questo poveraccio fu pure portato davanti al tribunale e venne dichiarata la sua inettitudine al comando, nonostante in passato avesse avuto tantissimi successi, tantissime battaglie vinte, però fu dichiarata la sua inettitudine, gli tolsero lo stipendio, fu degradato, morì in povertà, poveraccio, tutto a lui. Anche dopo la sua morte, cioè, ci fu una sorta di dannatio memoria, perché non voleva essere ricordato. Tuttavia, nonostante questa cocente sconfitta, alla fine l'unità d'Italia si è avuta, quindi bene o male alla fine la storia fa sempre il suo circolo, il suo giro, e dopo ogni caduta c'è sempre un risorgimento, ecco, in questo caso. Quindi linea alla regia.

0: canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

siamo tornati in studio sempre a parlare di storia, di tradizione. Beh, visto che in apertura abbiamo parlato del risorgimento dell'Unità d'Italia, beh, adesso vi beccate conseguenza storica dell'Unità d'Italia, un fenomeno che era molto molto molto presente nel Sud Italia, ma soprattutto nel nostro territorio, il fenomeno del brigantaggio, che era così forte, dominato da personaggi così famosi, diventati così famosi, che sono passati alla storia proprio come modi di dire addirittura. Quanti di voi, ad esempio, hanno sentito l'espressione no, hanno arrivato pizzichicchi e cupulone, o comunque semplicemente pizzichicchi e cupulone? E quanti di voi si sono chiesti, ma chi sono pizzichicchi e cupulone? Beh, pizzichicchio e cupulone erano due briganti. Passo indietro. Perché il brigantaggio? Abbiamo detto l'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia ha portato con sé anche una serie di regole, di cambiamenti politici. Questi cambiamenti politici, queste tasse, questa nuova disposizione anche economica e sociale dell'Italia unita, andava un po' a discapito del Sud Italia, soprattutto dei contadini che erano vessati da tasse, da una riforma anche poco gentile nei loro confronti, quindi non c'era proprio felicità, c'era una sorta di malcontento soprattutto fra le classi più deboli, e diedero vita a questo fenomeno del brigantaggio in tutto il Sud Italia. Briganti erano anche degli ex soldati, quindi non solo i contadini. Beh, ed ecco che spiccano queste due figure nel territorio del Tarantino di Pizzichicchio e Cupulone. Pizzichicchio, alias Cosimo Mazzeo, nato nel 1837 a San Marzano di San Giuseppe, fu un soldato dell'esercito borbonico che poi decise di dismettere la sua divisa, appendere al chiodo la sua divisa e prendere la divisa del brigante. Quindi si presentava alle gente con camiciona, gilet, orologio, non da taschino, orologio al collo, quindi la famosa cipolla però al collo, cappello e rigorosamente pistola nella cintura, perché i briganti erano così. Della sua comitiva faceva parte anche un suo amico, cioè Cupulone, ovvero Rocco Chirchigno, e quindi si diedero entrambi al brigantaggio. Pizzichicchio diventò presto capitano e si rese protagonista con le sue scorrerie nel territorio montano, compreso fra Crispiano, Massafra, Mottola, Martina Franca e anche l'area di Taranto. Poi, quando nel 1863 il brigantaggio iniziò a cadere un pochino in declino, lui scelse Crispiano come sede del suo quartier generale, però il suo centro più importante, il fulcro, il suo quartier generale rimase San Marzano di San Giuseppe, che era il suo paese natale. Però a San Marzano di San Giuseppe c'è ancora una testimonianza viva del nostro Cupulone, cioè c'è un trullo fortezza a più piani, era il suo trullo fortezza, era il suo castello, diciamo così, protetto. Ovviamente era una struttura molto solida, difficile da attaccare, e lo stesso Pizzichicchio era un personaggio veramente fortissimo, era quasi diventato un mito fra il popolo perché non riuscivano proprio a catturarlo. E pare che quando venne catturato nel 1869 ci vollero 100 persone, 100 uomini fra carabinieri reali, cavalleggeri e altre forze, tutte queste persone per catturarne una sola, cioè il grande mitico Pizzichicchio. Quindi adesso sapete chi sono Pizzichicchio e Cupulone. Quindi Pizzichicchio e Cupulone, secondo voi a sto punto è un'offesa o un complimento? Pensateci su. Nel frattempo diamo la linea alla regia.

0: Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ed eccoci tornati in studio con Non è mai troppo tardi. Beh, abbiamo parlato del passato, parliamo un po' del presente, degli esempi virtuosi. A me piace sempre invitare fotografi perché sono gli ambasciatori della nostra bellezza. Ed oggi ho qui due fotografe che si sono rese protagoniste di un progetto, stanno portando avanti un progetto che è davvero fighissimo, pop-up shooting. Ed ecco che do il benvenuto ad Alessandra Basile e Anarita Di Pietro. Buongiorno, benvenute. Buongiorno. Allora, ragazze, questo pop-up shooting, in cosa consiste?
2: Dunque, Shooting Pop-Up è una creazione di un fotogame, è un format nuovo che cerca di creare esperienze per fotografi esperti, professionisti, ma anche alle prime armi, che si mettono in gioco proprio nel vero senso della parola, perché è un format che ha anche un po' un gusto segreto. Infatti l'appuntamento viene rivelato subito, poi però 24 ore prima della data i fotografi che si sono iscritti a questa esperienza fotografica ricevono un messaggio in cui capiscono il luogo e l'orario in cui si devono presentare, e solo al momento in cui saranno pronti per il primo scatto allora capiranno di cosa si tratta, quindi quale sarà il set e quale sarà il tema.
1: Quindi loro alla cieca vengono, si iscrivono e poi si possono ritrovare nella seconda guerra mondiale, nell'antica Grecia,
2: sì.
1: Quindi
2: è proprio così, infatti.
1: Tra l'altro noi abbiamo anche un po' di testimonianze fotografiche, chiedo a Gis in regia se ce le manda nel frattempo, insomma, mentre parliamo. Ma come ti è venuta questa idea? A chi è venuta? Ovviamente è venuta a te, perché sei quella
2: un po' più di esperienza.
1: Diciamo che Anarita ti
3: asseconda. Sì, la secondo in tutto quello che fa, mi piace un sacco essere coinvolta nei suoi progetti, quindi ci divertiamo un sacco insieme, quindi ci piace.
1: Ma credo che la chiave sia quella.
2: Sì, Anarita diciamo che è la versione anche più dinamica della coppia, e la ragazza che mi segue tutto il progetto social e che evita di farmi fare le cose da boomer. Sì, me la sento sempre lì così.
3: Do il tocco Gen Z alla situazione.
1: Sì, intanto vediamo passare insomma queste immagini spettacolari, cioè sembra un salto indietro nel tempo, è divertentissimo.
2: Praticamente abbiamo fatto in questo progetto che prevedeva un appuntamento ogni mese, abbiamo iniziato a gennaio, chiuderemo questo primo ciclo adesso a maggio, e abbiamo affrontato delle tematiche della fotografia che sono davvero importanti, generi fotografici non sempre alla portata, come ad esempio vediamo adesso le foto del reportage che abbiamo realizzato presso la masseria La Pizzica di Crispiano, quindi c'è anche tanto territorio.
1: Tanto territorio, ecco, sì. Quello volevo dire,
2: ecco,
1: la,
2: e poi
1: la valorizzazione
2: territorio. E anche eccellenze del territorio, talenti come ad esempio l'associazione culturale di Timeline, che si è resa disponibile per rievocare

0: delle scene della Seconda Guerra Mondiale, oppure dei talenti come ad esempio Ida Notarnicola, Ayana Sambu, che sono delle cantanti liriche che hanno messo in scena delle piece della Turandot e della Madame Butterfly, perché abbiamo fatto anche la fotografia a teatro e quindi con tema orientale.
1: Ovviamente cambia anche il modo di fotografare, cioè non solo vabbè bianco e nero, colori e quant'altro, cambia proprio l'inquadratura, cambia proprio lo stile, quindi si devono adattare, si mettono in gioco i fotografi che partecipano.
0: Come ti dicevo, è una palestra, è un'occasione di fare esperienza, e spesso fotografi esperti su un determinato settore si trovano a mettersi appunto in gioco in nuove occasioni, nuove situazioni che difficilmente nella loro vita fotografica incontrano in maniera più
1: perché non è da tutti i giorni, insomma, non sempre vai a fotografare l'opera o comunque...
0: Non solo, mi piace, come ti dicevo, anche essere molto ambasciatrice del territorio, e quindi cerchiamo sempre di coinvolgere le esperienze e di fare esperienza in luoghi particolari della nostra città o della provincia, oppure mettendo in evidenza le anche i prodotti. Infatti nel prossimo shooting pop-up, che sarà quello conclusivo, che sarà tema wedding, che si svolgerà in Valle d'Itria, abbiamo coinvolto alcuni produttori del mercato della terra Slow Food sulle grotte, nella condotta proprio della nostra Valle d'Itria. Quindi c'è sempre una valorizzazione non solo della bellezza che i fotografi riescono a filtrare attraverso le loro opere, ma di quello che il territorio di Taranto riesce a fornire.
1: È tutto nel nome comunque della sinergia. Quindi,
0: assolutamente, una sinergia che prima quella insomma che c'è fra le organizzatrici, che sinceramente non è scontata assolutamente.
1: Beh, anche coordinare, quanti fotografi partecipano per
2: circa una ventina più o meno,
1: che non sono pochi,
0: tanti, no, 20, sono tanti. 20 persone con la macchina fotografica in mano, 20 occhi, 20 filtri, 20 punti di vista, e ci sono anche
1: i modelli e le modelle, che sono anche tantissimi.
0: Io li amo definire un carrozzone meraviglioso, perché ovviamente sono tantissimi, minimo sono 8-10, e poi abbiamo raggiunto anche numeri tipo 15-20 persone protagoniste, ma perché dobbiamo ovviamente cercare di fornire a tutti una possibilità di scatto, anche di movimento, di dinamicità varia, quindi non possono fiondarsi tutti su un'unica povera ragazza, e comunque la differenza, la difficoltà anche rispetto a uno shooting normale, proprio quella di coordinare un po' tutto e di far sì che tutto abbia una effettiva riuscita e potenza anche di trasmissione e di comunicazione, perché poi attraverso le fotografie si racconta, si narra, si fa rivivere un pacchetto di emozioni che appartiene a noi e racconta la nostra identità.
1: Mamma mia, che cosa bella. Comunque abbiamo un'altra bella esperienza sul territorio da fare, quindi non solo professionisti, ricordiamo anche chi si sta accostando, amatori, chi si sta accostando alla passione della fotografia. Come vi trovano se qualcuno vuole fare questa esperienza?
2: Anche se ci trovano sui social, come
1: per lei è l'esperto, ok.
2: Ci trovano sui social come shooting pop-up, e niente, ci seguite e poi noi vi diamo tutte le informazioni.
1: Quindi seguite queste ragazze fantastiche. Mi raccomando, buono scatto a tutti, continuiamo con la promozione del nostro territorio anche così. Grazie per essere state con noi.
0: Grazie a voi, buona
1: alla giornata, regia.
0: Buona luce.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio.

0: video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
4: Ci vuole un fisico speciale

siamo ritornati in studio con Non è mai troppo tarde, il salotto dedicato alla tarantinità, alla storia, alla tradizione. L'abbiamo detto tante volte, non esiste una storia di serie A e una storia di serie B, perché tutto fa storia. Anche gli insulti, come ci ricorda il nostro Claudio De Cuia, grandissimo massimo esponente di tarantinità, che con il suo insultorio tarantino ha raccolto tutta una serie di insulti, modi di dire, colorite metafore utilizzate in passato, alcune ancora utilizzate nel presente, che raccontano veramente la storia della città. E la settimana scorsa, proprio per continuare su questo fil rouge dell'insulto, la settimana scorsa ha avuto un successo pazzesco la spiegazione di Priso. Upris, spiegazione che ho dedicato al nostro Simone Smaltini, il nostro social media manager, non perché lui è un priso, per carità, perché lui ama particolarmente quando si fanno queste digressioni storiche utilizzando le colorite metafore, però non vuoi che questa dedica mi ha fatto entrare in gelosia in regia Mariangela e Michael, Mariangela Magistro e Michael Schino? Mi sono entrati in gelosia, hanno detto come a Simone sì e a noi no. E allora ragazzi, voi che lavorate tutti insieme in regia, stretti alacremente lavorate, ecco che vi beccate anche voi l'insulto, ma non è proprio un insulto. Diciamo che un tempo per persone che lavoravano come voi si poteva dire che fatiata a grattaculo. Faticare a grattaculo, praticamente, lavorare a grattaculo, vabbè, la traduzione è letterale. Ma cosa significa fatiare a grattaculo? Loro lavorano spalla a spalla, stretti in regia. Beh, grattaculo è un'espressione che deriva dal, significa lavorare di gran lena innanzitutto, e deriva dagli scaricatori di porto, che quando scaricavano le navi tutti in fila e scendevano dalle navi uno dietro l'altro in fila con questi pesi sulle spalle, proprio a toccarsi quasi il sedere, stavano stretti e andavano su e giù dalle navi in fila indiana rigorosamente, quindi non spalla a spalla ma culo, diciamo così. Quindi per estensione questo termine, questa espressione va a indicare tutti coloro che lavorano di gran lena. Quindi anche nel momento in cui si utilizza un'espressione fatiare a grattaculo, si sta facendo un'operazione di recupero culturale. Non ce lo dimentichiamo, quindi quando si lavora tanto si dice fatiare a grattaculo. Quindi Michael, Mariangela, voi siete dei fatiatori a grattaculo. Linea alla regia.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: E siamo ritornati in studio con Non è mai troppo tardi. Adesso parliamo di eventi. Cosa si fa nel fine settimana? Beh, in Valle d'Itria c'è una roba spaziale bellissima, Carpe Diem, un evento di 2 giorni contenitore di tutto e di più, di tutti i talenti del nostro territorio, tutte le tipologie di talenti. Ed ecco perché abbiamo qui in studio Michelangelo Volpe, il direttore Grazie. Artistico, creatore, mente. Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie.
1: La mente di questo evento, Carpe Diem.
2: Carpe Diem, già.
1: Oggi e domani?
2: Oggi e domani a Martina Franca, al Parco Orti del Duca, nelle vicinanze del centro storico del nostro Palazzo Ducale di Martina. Sì, un evento, hai detto bene Silvia, contenitore di tutte le sfumature della nostra arte. Arte musicale, ci saranno tanti gruppi musicali tra oggi e domani, danza d'ogni genere, abbiamo dal tango alla pizzica. Avremo poi domani anche un gruppo di pizzica in arrivato, abbiamo un'area dedicata ai bambini, perché i bambini non possono essere dimenticati in questi contenitori culturali di bellezza. Domani infatti si affiancherà a tantissimi laboratori per loro, dall'animazione all'artigianato, anche l'unica scuola che abbiamo in Puglia di magia ad ispirazione Harry Potter, che verrà da noi e farà 2 turni per i bambini.
1: Solo per i bambini?
2: Sì.
1: Adulti non posso.
2: Sì.
1: Naccia.
2: Camuffo un po' la carta d'identità e vedo di inserirti.
1: Sì, che io posso passare per fino a 9 anni.
2: No, 9, 10.
1: Ce la posso fare, faccio un po' di magia. Un Wingardium Leviosa.
2: Chiediamo ai professori che verranno.
1: Sì.
2: E poi ci sarà tantissimo artigianato, sono orgoglioso e onorato di avere una 20 più o meno di artigiani di tutta la nostra regione, e poi una 15 di pittori, un'area food e drink, insomma un'area
1: spazio
2: benessere,
1: libri.
2: Ci sono presentazioni di libri e presentazioni di libri anche di 2 personaggi non proprio sconosciuti, direi.
1: Ah.
2: Avremo oggi e domani l'attrice e scrittrice Marina Suma e domani Beppe Convertini, che noi tutti conosciamo come conduttore ormai come dire
1: storico
2: di Rai 1 e di tantissime altre trasmissioni,
1: che però non dimentica il suo territorio, quindi
2: che
1: ritorna.
2: Non dimentica il suo territorio, e quindi a tal proposito sia ieri che oggi sia lui che Marina hanno fatto delle telefonate a me e all'altra ideatrice Maria Cristina Schiavone per sollecitarci a stare sereni e a viverci l'entusiasmo e a cogliere l'attimo, di qui poi il nome Carpe Diem, che abbiamo voluto dare.
1: Ma tra l'altro voi avete anche fatto un'operazione di riqualificazione, nel senso che avete scelto una location

0: che tempo addietro io me lo ricordo, era una parte, diciamo un pezzettino di campagna in città, in periferia, che è stata riqualificata, che è un parcheggio ufficialmente, ma ufficiosamente non è di fatto un parcheggio, perché il parcheggio è sotterraneo, c'è una roba spaziale, c'è l'ascensore per le macchine, quindi il parcheggio è sotterraneo, sopra è un prato enorme, riqualificazione urbana, quindi utilizzare gli spazi del territorio, della città, come contenitori, in questo caso di un qualcosa di eccezionale. Ma come ti è venuta st'idea?
1: No, magari la domanda dovrebbe essere al contrario: perché non ti dovrebbe essere venuta?
0: E perché non ti è venuta prima questa idea?
1: Quindi me ne devo rammaricare.
0: Non manca, la materia prima non manca.
1: No,
0: noi abbiamo veramente
1: tanto. Ci sono oltre 70 artisti tra oggi e domani. Sì, io volevo veramente valorizzare il nostro territorio sotto forma appunto di richiamo dei nostri valori, delle nostre tradizioni, della nostra arte a 360 gradi, e far vivere due giorni di convivialità, di benessere interiore e anche fisico per tutti coloro che vorranno gradire di raggiungerci al Parco Orti del Duca.
0: A partire da che ora innanzitutto?
1: Allora, alle 16 oggi ci sarà, prima dell'inaugurazione ufficiale a Palazzo Ducale, faremo l'ultimo step di un concorso parallelo che ho voluto creare per i bambini, il Festival delle Emozioni. Ogni bambino ha creato, delle scuole primarie, ha creato un costume su un'emozione a sua scelta, e ha individuato dei versi composti da lui, da lei, per l'emozione scelta. Dopodiché oggi ci sarà l'ultimo step e stasera la premiazione con le due finaliste di The Voice Kids, Ginevra e Maria Rosaria, The Voice Kids di quest'anno, trasmissione che tutti conosciamo, di Antonella Clerici, che premieranno poi il finalista, anche se poi alla fine sarà veramente un momento anche quello di convivialità e di gioia per i bambini.
0: Eh beh, perché bisogna pensare veramente a tutti, avete fatto benissimo, perché generalmente si esclude sempre una fascia, o si fanno gli eventi per bambini e si escludono gli adulti, oppure insomma il contrario. Invece in questo caso veramente ce n'è per tutti i gusti, per tutte le età, per tutte le preferenze, quindi chi vuole ascoltare musica, chi vuole ballare, chi vuole esercitarsi, chi vuole farsi un massaggio, chi vuole vedere arte, chi vuole leggere libri, cioè veramente, quindi appuntamento oggi e domani.
1: A partire dalle... diciamo alle 18, alle 17 poi ci sarà l'inaugurazione a Palazzo Ducale con Marina Suma, il nostro sindaco Gianfranco Palmisano, un concerto da non perdere di musica classica, violinista, soprano e pianista, che vengono non solo dalla Puglia, e poi corteo dei nostri artisti per il Palazzo Ducale, per il Parco Orti del Duca,
0: e poi
1: incominciamo per tutta la giornata di domani.
0: Ingresso assolutamente gratuito. Che ve lo dico a fare.
1: Assolutamente.
0: Grazie Michelangelo Volpe,
1: grazie
0: per essere stati con noi,
1: grazie della disponibilità.
0: Ci vediamo oggi e domani a Carpe Diem.
1: Vi aspetto.
0: Carpe Diem, linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti, da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. Orizzonte Taranto,
5: lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

eccoci tornati in studio, un momento ospite. Abbiamo parlato di fotografia, abbiamo parlato di eventi, cosa fare stasera, cosa fare domani sera. Ma vuoi che non ti parlo di teatro? Ma mica teatro normale, teatro ovviamente rigorosamente in vernacolo. Ed ecco perché ho qui ospite, qui a fianco a me, Nicola Risolvi.

0: Scusami.
1: Allora, già qua abbiamo delle luci sparate che... sì.
0: Scusami Silvia, è che 5 mesi a fare le prove da cieco e ormai pure quando cammino in mezzo alla strada, sempre con gli occhiali.
1: Da cieco, anche sì, perché sì. La vostra rappresentazione teatrale che andrà in scena il 23 e il 24
0: esatto.
1: di giugno
0: maggio.
1: Tu sei cieco, io sono un po' rimbambita.
0: Siamo
1: di maggio.
0: Bene.
1: Si chiama Occhio non vede, cuore non duole, però in dialetto, quindi...
0: Uecchi che non vede, cuore che non dola.
1: E quindi non a caso fai il non vedente.
0: E faccio il non vedente, che però poi succede che invece riacquisto la vista.
1: Ah,
0: E lì poi si scopre un po' tutto, no? Perché non dico subito che ho riacquistato la vista.
1: Non puoi spoilerare però.
0: E quindi poi scopro delle cose, infatti, occhio che non vede, cuore che non duole, perché... Anche nel vedere, insomma.
1: Quindi certe cose è meglio non saperle.
0: È meglio non vederle, sì.
1: Non vederle e non saperle.
0: Esatto.
1: Teatro in vernacolo. Ci sono un po' di compagnie che si occupano di teatro in vernacolo, perché
0: sì.
1: È importantissimo il recupero del dialetto e anche
0: certo.
1: La divulgazione del dialetto,
0: certo.
1: Perché in questo modo magari. Molti non c'è stato un periodo in cui il dialetto mai sia signore non si doveva parlare. Adesso, grazie a Dio, si è capito che il dialetto è la nostra storia, la nostra
0: sì.
1: cultura, quindi ci vuole una rieducazione alla nostra lingua e tutto quello che porta con sé. E quindi ben vengano queste iniziative. Da
0: sì.
1: quanto tempo c'è questa compagnia teatrale?
0: Allora, la mia compagnia è dal 98, però faccio teatro dal 90 circa. E io ho iniziato proprio facendo commedie d'epoca degli anni i primi del Novecento, insomma, dove
1: tipo
0: lì,
1: il matrimonio di Rosa Palanca.
0: Bravissimo, ho iniziato proprio
1: qui,
0: con quella,
1: dove tra l'altro c'era un dialetto molto molto stretto, difficilissimo da comprendere,
0: sì, sì, sì,
1: da
0: sì.
1: leggere anche
0: sì, sì.
1: Invece in questo caso magari lo rendi anche un pochettino più accessibile.
0: Questo è il dialetto, è italo dialettale tra l'altro, quindi insomma comprensibilissimo.
1: Sì, anche perché oggi come oggi, se uno dovesse accostarsi a una commedia del genere non capirebbe nulla.
0: Però,
1: io l'ho letta, però, sì,
0: però
1: adesso io ho avuto difficoltà,
0: vero,
1: però quello è il dialetto.
0: È il vero dialetto, il vero vernacolo dei nostri nonni che si parlava all'epoca. E che praticamente è un'altra lingua, perché i termini sono completamente diversi da quelli che si usano oggi, insomma.
1: I termini, la grammatica,
0: e quella è cultura, non è solo teatro.
1: Quindi hai iniziato con il teatro tradizionale. In dialetto, in vernacolo,
0: yes.
1: E poi hai detto.
0: E poi strada facendo.
1: Bella sta cosa.
0: E ora stiamo preparando questa commedia, Occhi che non vede, cuore che non dola, che andremo in scena il prossimo sabato 23 maggio alle 21 al Teatro Padre Turoldo e la replica domenica 24 alle ore 19. E faccio giusto riferimento a qualche attore e attrice che fa
1: sì.
0: parte della compagnia.
1: Che perché siete tanti, io purtroppo una
0: siamo
1: volta.
0: Volevamo
1: posso
0: venire tutti
1: siete
0: qua
1: tantissimi.
0: Oggi, purtroppo.
1: Anzi, ben venga, mi fa
0: purtroppo
1: più che
0: hanno
1: piacere.
0: Detto, e quindi
1: però,
0: la prossima volta magari.
1: Tu in rappresentanza di tutti.
0: Sì. Allora ci sono Maria Camasta, Giuseppe Luciano, Marcello Abrescia. E, Francesca Scialpi, Rossella Muriani,
1: occhio
0: Ilde
1: che
0: Pavone,
1: se ti dimentichi qualcuno
0: me lo sto scordando, Silvia Galgiulo, Elisabetta Risolvo, Silvia Zanella e Eleonora Peluso, spero di non aver dimenticato nessuno,
1: altrimenti
0: no,
1: poi ti fanno la pelle, altro che occhio non vede, cuore non duole, duolerai e come. Tra l'altro vedo che ci sono comunque un'età media, sono tutti ragazzi, giovani comunque,
0: certo,
1: ci sono anche
0: certo.
1: dei ragazzi,
0: cioè,
1: giovanissimi,
0: grazie per i giovani,
1: ed è bello
0: grazie.
1: Ed è bello proprio che
0: sì,
1: i giovani
0: sì, sì, sì.
1: parlino il dialetto.
0: La mia idea di fare teatro è anche quella di, come dire, far scoprire ai giovani e fare innamorare i giovani e i ragazzi del teatro tarantino, sia facendoli fare teatro ma anche cercando di portarli proprio come dire, lo spettatore giovane al teatro, perché
1: beh,
0: ahimè
1: certo.
0: purtroppo la media di chi va a vedere le commedie sono una media over 50-60 insomma,
1: ma un po' alla volta, giovani
0: quindi
1: chiamano
0: vediamo.
1: Giovani poi
0: certo.
1: il dialetto
0: naturalmente ti aspetto
1: assolutamente. Assolutamente vuoi che io possa mancare?
0: Certo.
1: Anche perché
0: anzi,
1: io sono ben
0: anzi,
1: al di sotto
0: anzi,
1: della
0: guarda,
1: media degli over 50,
0: lo dico
1: quindi
0: in diretta,
1: ti
0: lo
1: faccio
0: dico
1: abbassare la media.
0: Lo dico in diretta, nella prossima commedia, se vuoi, c'è anche una particina per te.
1: No, io sono una creatura da podcast, continuo a dire queste cose, non mi fate, sono una creatura da podcast, ognuno deve fare il suo mestiere, quindi a me va bene così e sono contentissima che ci sono persone molto più brave di me a fare teatro e a fare dialetto. Io ti ringrazio per essere stato con noi, quindi l'appuntamento Grazie. Lo rinnoviamo, se qualcuno poi volesse i biglietti, volesse le informazioni, profilo social.
0: Profilo social.

0: Nicola Risolvo.
1: Oppure
0: la compagnia Le Panaride. Oppure andate in teatro direttamente.
1: Andate in teatro e facciamo un po' di tarantinità. Ma tu mi ritorni.
0: Io mi rimetto gli occhiali perché non devo uscire dal personaggio, quindi. Ciao.
1: Proprio il metodo, come Silvia. Al Pacino,
0: ciao,
1: no?
0: Ciao ragazzi, ci vediamo sabato e domenica prossima.
1: Grazie Nicola Risolvo, Le Panaride, noi ci vediamo tra pochissimo, rimanete sintonizzati, linea alla regia.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. New hit.

0: Mai troppo tarde. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tarde.
1: Ancora di nuovo in studio e adesso è il momento del nostro unico professor Alfredo Bianchi, tutta colpa tua Alfredo, se adesso ci chiediamo l'etimologia delle parole. Caro Alfredo, buongiorno,
2: bentornato. Buongiorno a tutti, eccoci, come va?
1: Va bene, dai, tutto sommato si sopravvive.
2: Questo tempo un po',
1: i miei capelli sono indicativi. Di cosa parliamo oggi, allora, dottor Bianchi?
2: Dobbiamo assolutamente finire il nostro discorso sui pittaggi. E oggi in realtà ce n'è uno estremamente, forse, anzi l'ho lasciato per ultimo, perché secondo me è quello in assoluto più con più storia, nonostante sia uno dei due nuovi, tra virgolette.
1: Nuovi?
2: Sì,
1: avantieri.
2: Che ha nel suo stesso nome c'ha un grosso mistero, un punto interrogativo grande come una casa, cioè Turri Penn. Nonostante è un punto interrogativo grande come una casa, paradossalmente è uno dei pochi in cui abbiamo la certezza assoluta dell'etimologia, ma abbiamo difficoltà a inquadrarne.
1: Da dove è uscito
2: perché
1: questo nome?
2: Allora, Turri Penn, diciamolo sì, tanto va bene. Allora, etimologicamente prende la parola turris del latino, che vuol dire torre, e questa parola penne è legata alla parola punico. Allora, la guerra punica è la guerra contro i cartaginesi, notoriamente. I cartaginesi chi erano? Cos'erano? Erano fenici. Va bene? Cartagine era una colonia fenicia. In greco la parola fenicio si scriveva col fi, che però in greco antico era p, quindi era poinikos. Da quel poinikos è uscito punicus del latino. Il punico vuol dire fenicio sostanzialmente. Quindi questa parola poinos è da una corruzione linguistica, è uscito questo pen, che c'è in un po' di località, c'è una punta penne per capirci, pure a Brindisi. Insomma, c'è questa località. Allora, noi abbiamo quindi due luoghi a Taranto con questa parola. Abbiamo questo pittaggio Turri Penn, che per intenderci il pittaggio che va dalla fine del Vasto fino a via Cariati, quindi è tutta la parte della Marina, ecco la parte dove ci sono le casone fasciste. Ci sono, dico io purtroppo perché lacrimuccia, le foto ancora di cosa era il pittaggio, no? Ad esempio,
1: di tutte le chiese che c'erano, adesso ne è sopravvissuta solo una.
2: Benissimo, San Giuseppe. Per capirci, c'era la chiesa della Madonna della Pace che stava proprio guardando in direzione via Cariati, col mare accanto, no? Era proprio sulla destra della Marina, perché le case erano tanto su quella che oggi è la via Garibaldi, tanto sul lato mare, e c'erano anche le mura, c'era l'ascesa, una roba. C'erano case anche sul lato opposto della scala, di fronte alla casa di Sant'Egidio, dove oggi lì c'erano case, insomma, ci sono le foto, eccetera, eccetera. Allora, e c'era il ghetto nel pittaggio Turri Penn. Allora, è questo pittaggio, quindi attenzione, abbiamo detto è uno dei pittaggi nuovi, cioè di quelli che furono risultato del terrapieno bizantino che allargò la città vecchia dall'attuale via di mezzo al mare, al Mar Piccolo sostanzialmente. Uno dei due pittaggi bassi, quindi due pittaggi, vabbè, umili.
1: No, ma umili sì.
2: Non è che gli altri fossero, cioè, vivevano solo nobili negli altri. Gli altri avevano però delle presenze, diciamo,
1: un po' più alte
2: in alcuni casi. Allora, Turri Penn quindi vuol dire torre fenicia, torre punica sostanzialmente. Ora, domanda.
1: Da dove è uscita?
2: Ecco, benissimo. Allora,
1: torre.
2: È chiaro che l'unico, ed è vero, almeno a meno che ci sfuggono pagine di storia che potrebbero anche darci, l'unico caso in cui che ci viene in mente che relazione appunto il mondo punico a Taranto è la seconda guerra punica. Quando Annibale, questa è una pagina abbastanza importante della storia di questa città, Annibale libera Taranto, dico così perché vabbè è un po' complessa la questione, libera Taranto dai romani dopo la guerra pirrica, e c'è un po' questa

0: questa sorta di mega stallo per cui i romani sono arroccati sull'Acropoli, quindi su quella che è la città vecchia, mentre il resto della città è stata liberata da Annibale. Va bene? E pare che abbiano costruito una torre. Non esisteva la zona del pittaggio, quindi sicuramente non dove c'era il pittaggio, però, infatti, però dove sta torre? Attenzione, abbiamo detto ci sono due luoghi a Taranto che hanno questo, l'altro è Punta Penna. Allora, Punta Penna anche c'ha una tradizione di una torre punica, tra l'altro anche di un villaggio, probabilmente c'era anche un centro abitato nella zona, è una zona a cui oggi noi ovviamente, purtroppo dico ovviamente perché sono assai, non possiamo andare a vedere, non c'è accesso perché è zona militare, che è ovviamente la sponda occidentale del Mar Piccolo, Punta Penna, e abbiamo tre ipotesi. La prima è che ci fosse una torre molto prospiciente a quella zona dell'Acropoli, però probabilmente sul lato oggi c'è Corso dei Mari, ecco, per così ci capiamo, può darsi, o che fosse un riferimento al fatto che quel punto della città vecchia fosse in linea d'aria, in direzione, oppure ricordiamoci, essendo stato fatto un terrapieno, quindi a un certo punto lì qualcuno c'è dovuto anche andare a vivere, che fosse parte della popolazione che fu presa e messa là venisse da Punta Penna.
1: Da questo Punta Penna.
0: Ecco, quindi abbiamo questa certezza di cosa vuol dire Torri Penne, ma rancoliamo nel buio rispetto a effettivamente no, a cosa fa riferimento. Quindi sicuramente di tutti gli altri, di tutti e quattro i pittaggi, sicuramente quello che c'ha più storie da raccontare, ecco, sicuramente.
1: Beh, abbiamo fatto un bel escurso storico con questo nome, con Torri Penne, di tutto abbiamo detto.
0: Sì, poi la conquista, la seconda guerra punica, che io considero la vera fine dell'indipendenza di Taranto, nel senso che poi avrà conseguenze catastrofiche questa.
1: E c'era chi aveva risato i tarantini, però non se lo son filato.
0: Va a finire male, anche se approfittiamo dell'ultimo minuto che abbiamo per spiegare che sentirete dire da qualche parte che la città fu svuotata, no? Perché un gran numero di persone furono vendute in schiavitù, tra cui il buon Andronicos, che diventerà Livio, schiavo tarantino a Roma, padre del teatro latino. E, però ecco, insomma, è inverosimile che la città fu svuotata interamente, nel senso l'archeologia e le fonti ci dicono tutt'altro, però 30.000 schiavi è un numero senza senso, ma sicuramente furono deportati in schiavitù tutti i nobili, tutta l'aristocrazia, certamente, ecco, i falantiadi, cioè quelli che dicevano di scendere dai coloni originali.
1: Ricordiamo che fu depredata di tanto, così tanto oro, che per la prima volta Roma coniò la sua moneta d'oro grazie al nostro oro, e noi ce l'avevamo già da tempo la moneta d'oro.
0: Assolutamente.
1: Grazie per essere stato con noi, dottor Bianchi, sempre colpa tua. Noi ci vediamo la settimana prossima,
0: certo.
1: E ci inventiamo qualcosa, non ci dobbiamo inventare niente, c'è di tutto, c'è. Grazie ad Alfredo Bianchi, linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio.

0: ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: solo su di... E siamo tornati in studio, siamo in chiusura di questa trasmissione. Oggi non la favola della non buonanotte, perché un sacco di volte mi capita, ma sicuramente capiterà anche a voi quando parliamo di storia, che mi imbatto in situazioni e mi viene da dire: ma questo che problema tiene? Per cui nel momento in cui ad esempio parlo di Maria De Nguyen, che piuttosto che difendere Taranto, principessa di Taranto, piuttosto che difendere Taranto quando morì suo marito il principe di Taranto, preferì sposarsi con il re di Napoli perché doveva essere annessa al regno di Napoli via diplomatica, perché le diceva: non mi importo che moro, purché moro regina. Lei voleva la corona piuttosto che difendere la sua terra. Io mi chiedo: che problemi ha? Che problemi ha Liliana Doria?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Si canalizziamo la storia.
1: Allora, dobbiamo fare un incipit, cara Silvia. Sì. Ti chiedo scusa se posso chiamarti Ciccia, perché potrebbe scivolarmi, sai.
0: Sì, perché innanzitutto ringrazio Ciccio Casula, perché l'ho rubata direttamente a Frequenze Divergenti dalla trasmissione di Ciccio Casula. Però sono dei personaggi storici che secondo me ci avevano dei problemi.
1: Chiediamo in anticipo scusa all'albo degli psicologi, anche all'albo dei pedagogisti. A casa non replicate, è pericolosissimo, non si fa. Però siccome questo è un momento di scherzo di gioco e soprattutto di voler avvicinare queste persone dal passato e renderle più comuni possibili a noi, ci piacerebbe dare un'interpretazione assolutamente fantasiosa, artistica dei loro profili.
0: Poi, il fatto che io non porti particolarmente in simpatia Maria De Nguyen non c'entra niente.
1: Però come ci insegna il buon Ciccio, come la buona Valentina, bisogna sempre far nascere un contraddittorio. Quindi quello che la storia ci dice è che Maria De Nguyen era una grande stratega, una grande politica e una donna che ha saputo far carriera con intelligenza e diplomazia. Una parte della storia narra di questo, però il contraddittorio esiste.
0: E c'è l'altra parte della storia
1: che narra invece che lei, insomma, ha portato la strategia, la diplomazia, più interessi personali che territoriali e poi del proprio regno.
0: Facciamo un attimo chiarezza. Praticamente quando Taranto venne assediata perché volevano annetterla al regno di Napoli, i tarantini stavano respingendo questo assedio. Gli stessi consiglieri di Maria De Nguyen, rimasta da poco vedova, le dissero: lascia stare tranquillamente, poi possiamo tranquillamente continuare a combattere, non ci sono problemi, anche perché se usi la via diplomatica tra virgolette, quindi ti sposi col re di Napoli, e può essere che ti accoppa questo. E lei disse: non mi importa se muoio, purché muoia regina, cioè la corona, e a me questa è la cosa che è proprio croce per me. Allora, problema aveva?
1: Allora, partiamo dal presupposto che queste sono donne che sono nate in un contesto molto specifico e che sono state educate, ora devo uscire un po' la lettura pedagogica in primis, sono state cresciute con principi molto chiari e rigidi. Tante donne nel passato ce l'hanno insegnato, come Maria Antonietta poc'anzi si diceva, cioè tante donne sono nate per fare le mogli di regnanti e per loro era lustro diventarci e diventare tali, anche a costo della vita,
0: poi
1: anche a costo
0: dettaglio
1: di vendere e rinnegare il proprio territorio.
0: Assolutamente, altro dettaglio poi, all'epoca Maria De Nguyen, stiamo parlando del 1408, Maria De Nguyen nel 1400 aveva circa 40 anni, quindi
1: non era giovane per il tempo.
0: Per il tempo non era giovane, quindi vedova con figli, chi mi si piglia?
1: Sì, effettivamente è stato un colpo decisamente più egoistico, ecco, rispetto a quello che la popolazione, il regno in quel momento meritava, perché questo ce lo dobbiamo dire. E fermandoci su questa frase, effettivamente si denota un tratto ipoteticamente di stampo istrionico, perché si immagina che lei l'abbia fatto anche con teatralità. Cioè l'accento che lei pone in questa frase è un accento teatrale.
0: Aspetta, la cito proprio testualmente: non me ne curo che se moro, moro regina.
1: Ma immaginiamo che l'abbia detto così, perché non sarebbe neanche tanto distante. Quindi sicuramente c'è un tratto istrionico. L'istrionicità da che cosa la possiamo anche vincere? Al suo bisogno di vedere riconoscere il proprio status, che è uno status anche
0: già principessa di Taranto.
1: Ma io, se posso avere di più, io lo prendo, perché me l'hanno insegnato e soprattutto perché me lo merito.
0: Ah.
1: Ok? E quindi, anzi, non solo me lo merito, se io conquisto uno status sono quello. A me non interessa essere Maria Tenghien, a me interessa essere regina, perché nel momento in cui io sono regina, per giunta in consorte, in realtà non era davvero così utile, però è il tratto identificativo. Questo succede anche al giorno d'oggi quando uno si identifica con la propria professione e si presenta non come, vi faccio un esempio, se io fossi un avvocato, non l'avvocato Doria Liliana, ok? Lo vediamo, è molto frequente anche autoreferenziale, esatto, ma oltre che autoreferenziale è proprio identificativo. Io non sono Doria Liliana, io sono lo studio, la professione, lo status che mi dà poi quella professione, ok? Se la vogliamo
2: trasformare, non c'è niente un po' la personalità, cioè lei certo, quello voleva
1: assolutamente
2: ti azzeri
1: assolutamente, e hai bisogno di trovare fuori da te tratti identificativi per vederti riconosciuta.
2: Era un po' triste questa cosa di Maria Tenghien. Tra l'altro, ecco, questa scelta alla fine non è che le portò benissimo, perché come le avevano suggerito i suoi consiglieri, non venne accoppata. Però una volta che si sposò, arrivò a Napoli, fu ben accolta dal popolo. Tuttavia, a corte non è che le andava benissimo, è rimasta un po' segregata, doveva condividere e convivere con le amanti del marito. Poi, quando è morto il marito, è stata pure imprigionata. Cioè, da cui il famoso guadagno di Maria Prene, cioè Maria di Brienne, che era sempre Maria Tenghien. Quindi quando qualcosa tu ti impegni tanto, poi alla fine non guadagni niente.
1: Ma
2: sono
1: allora
2: rimasta male.
1: Non lo so, perché la formazione di base di una donna della nobiltà, delle ma la stessa cosa è successa anche a Maria Antonietta, verosimilmente. Sì. Loro erano educate anche a questo.
2: Quindi basta che sono regina, pure non mi importa che moro, pure che sto in prigione, pure che devo vivere con le amanti di mio marito, però sono regina.
1: Esatto, e qui bisogna comprendere quanto ci sia il limite tra un assetto personologico riconducibile a una lettura a rivista, quindi insomma di stampo un po' più patologico, come può essere il tratto istrionico piuttosto che narcisistico, anche se io vedo più istrionicità da questo punto di vista, rispetto a comunque una cultura di base. Quindi non so quanta scelta ci sia davvero, se è un'impostazione morale, etica, però una
2: sociale,
1: cosa
2: culturale, sociale, culturale,
1: che ti guida. Una cosa è certa però, da Tarantini non ci piace vedere che la propria regnante, pur di scalare un proprio bisogno e un proprio riconoscimento sociale, svendi la città, insomma, questa cosa.
2: E quindi la mia domanda, che problema tiene?
1: Ci sta e non, insomma, uno si aspetta che queste cose non debbano mai accadere.
2: Grazie a Liliana Doria, quindi io ti restituisco sana e intatta Ciccio Casula. Tuttavia io ti riprenoto, perché ce ne abbiamo altri 3-4-5 mila di personaggi storici di Taranto che suscitano qualche perplessità.
1: Sai, Valentina,
2: lo so, c'è qua Valentina Castellanese, Silvia, qua siamo tutti.
1: Cara Silvia, dimmi. In realtà, se proprio dobbiamo scendere nel dettaglio e distruggere qualcuno, ce ne sono di personaggi che hanno avuto atteggiamenti più contestabili, mettiamola così.
2: Falanto?
1: Etra.
2: Allora, la prossima puntata rimanete sintonizzati, Etra e Falanto. Ci aggiorniamo la settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare. Grazie Liliana.
1: A voi.
2: Vieni alla regia.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
4: Afrotropic, il mercoledì.

0: Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: 3, 2, 1, action!
3: Rosa Lazar, o Lazar?
4: Lazar.
5: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
6: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di bot. È come se fosse tutto bello.
7: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
6: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
7: Io non dico più niente, tu sei geloso.
8: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Banjavoski è uno strano, ma molto strano.
6: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
5: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
7: Ma chi è quella?
6: È una mia paziente.
7: Perché ci guarda così?
8: Piccola città, bastardo posto.
6: Questa sei tu?
9: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
5: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
7: Ti fece paura?
6: No.
7: A me sì.

0: una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
1: Si è fermato sul più bello!
2: Stava per dire chi è l'assassino!
3: È stato il dottore!
4: Ma smettila!
5: Ci risiamo!
6: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
7: No! Giorgio non può essere morto!
8: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
9: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
8: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
9: Ha provato a guardare dentro?
8: Si può fare.
10: Che cosa faremo?
6: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
11: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
6: Polly!
11: Pecore!
12: Sta parlando di te.
13: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
6: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
12: Vado. Pecore.
6: Che ci fa qui il pick up del vicino?
3: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo! Sfondiamolo di brutto!
14: Sì!
6: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
3: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
15: Sono la figlia di George.
6: È stata qui quella notte.
16: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso... un fidanzato? Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
6: Seguitemi!
16: Siamo agnellini mansueti?
17: O terribili montoni irrequieti?
11: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
3: Noi non abbiamo paura.
6: Ma Paul, che cos'è?
12: Credo sia una strada.
6: Ma di che cosa è fatta?
12: Non di erba, questo è sicuro.

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli orchi. I non vivi tanti ottimi di opportunità. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
1: Sam, mi serve un vestito.
0: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
1: Non sapevo dove altro andare.
0: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
1: Me.
0: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
1: Posso fartele sentire se vuoi.
0: Non voglio smettere proprio ora.
1: Di fare cosa?
0: Di non ascoltare la tua musica.
1: Non volevo tagliarti fuori.
0: Ma lo hai fatto.
1: Non puoi odiarmi davvero.
0: Oh sì che posso.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Vedrai.
1: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
3: Si è fermato sul più bello!
4: Stava per dire chi è l'assassino!
5: È stato il dottore!
6: Ma smettila!
7: Ci risiamo!
8: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
9: No! Giorgio non può essere morto!
10: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
11: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
10: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
11: Ha provato a guardare dentro?
10: Si può fare.
12: Che cosa faremo?
8: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
13: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
8: Polly!
13: Pecore!
14: Sta parlando di te.
15: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
8: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
14: Vado.
8: Qui il pick-up del vicino.
5: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo di brutto!
6: Sì!
8: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose, a meno che...
5: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
16: Sono la figlia di George.
8: È stata qui quella notte.
17: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato? Ah. Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
8: Seguitemi!
17: Siamo agnellini mansueti
18: o terribili montoni irrequieti?
19: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
5: Noi non abbiamo paura.
8: Ma Paul, che cos'è?
5: Credo sia una strada.
8: Ma di che cosa è fatta?
5: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Tragedia nel versante orientale della provincia di Taranto, esattamente a San Marzano di San Giuseppe, dove è morta una bambina di appena 2 anni di origini marocchine. La bimba è stata investita durante una manovra in retromarcia ed è morta prima dell'arrivo in ospedale. Poi la sanità d'eccellenza, apriamo una finestra su questo nel nostro telegiornale, la collaborazione medica evita i cosiddetti viaggi della speranza, tutto in convenzione con l'ASL. Intanto ieri al quartiere Paolo VI una grande cerimonia allegra per la posa della prima pietra della nuova parrocchia San Giuseppe Moscati. A tra poco.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico.

0: Domenica 17 maggio, sono le 14, puntuale come sempre l'informazione di Cittadella TV. Buon pomeriggio a voi tutti. Partiamo con la sanità d'eccellenza, la collaborazione medica a Taranto evita i cosiddetti viaggi della speranza. Ce ne parla Valentina Castellaneta.
1: Immaginate un concerto dove due violinisti devono eseguire un brano difficilissimo, non ci sono spartiti per solisti, ogni nota dell'uno dipende dal millimetrico tempismo dell'altro. Se uno dei due accelera o esita, la melodia si spezza ed è esattamente quello che è accaduto nelle sale operatorie della Casa di Cura Villa Verde di Taranto, dove l'equipe medica ha eseguito un rarissimo intervento cardiochirurgico e interventistico combinato, un'opera clinica a quattro mani che ha salvato la vita di una paziente di 79 anni considerata altrimenti inoperabile, eseguita in totale convenzione con l'ASL e dunque a costo zero per la cittadina.
2: Bravi, medici e infermieri, bravissimi. Ho avuto una terapia intensiva. Ecco, abbiamo finito, giusto? Ecco, l'intervento è andato benissimo.
1: Le quattro mani sono quelle del dottor Arturo Ausiello, responsabile del servizio di emodinamica, e del dottor Piero Farina, cardiochirurgo. Due specializzazioni diverse che si sono fuse in un unico movimento. Il dottor Farina ha aperto la strada eseguendo una delicatissima finestra chirurgica, una mini toracotomia, per esporre direttamente l'apice del cuore, il ventricolo sinistro.
3: Non è un intervento di routine, nel senso che sono pochi i pazienti così sfortunati da non poter fare la TAVI tradizionale, però per fortuna la procedura è stata semplice, perché richiede solo un piccolo taglio sul torace, identificazione della zona giusta del cuore da cui inserire la protesi e
1: niente. È tutto fatto. Sì. A quel punto, come in un passaggio di testimone millimetrico, il dottor Ausiello ha introdotto la sonda attraverso l'accesso transapicale, posizionando e impiantando la nuova valvola. Infine, l'ultimo tocco chirurgico per sigillare l'apice cardiaco. Un intervento rapido, pulito, magistrale.
4: E Taranto fino a qualche anno fa non poteva esprimere questo tipo di interventi o di professionalità, adesso invece è possibile eseguire anche a Taranto interventi che prima si eseguivano magari solo a Milano e forse a Bari, ma adesso anche la nostra provincia è fornita di una equipe di strumentazioni tecnologiche di alto livello, avanzate, che permettono oggi di eseguire appunto interventi altrimenti impossibili.
1: La paziente è uscita dalla terapia intensiva già il giorno dopo ed è rimasta in osservazione qualche giorno. La sanità tarantina ha scritto così una pagina di eccellenza accessibile a tutti, dimostrando che quando la tecnologia incontra la perfetta armonia fra due professionisti e due equipe mediche, la medicina non solo è scienza, ma diventa anche arte.
0: Ed ora parliamo di una tragedia avvenuta nella serata di venerdì a San Marzano di San Giuseppe. Sentite.
5: Tragedia a San Marzano di San Giuseppe nel Tarantino, dove nella serata di venerdì 15 maggio ha perso la vita una bambina di appena 2 anni di origini marocchine. La piccola è stata soccorsa e trasportata in condizioni disperate al Santissima Annunziata, ma all'arrivo presso l'ospedale civile di Taranto purtroppo era già morta. Una vicenda che ha profondamente colpito l'intera comunità di San Marzano. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ipotesi investigativa, la piccola sarebbe stata investita accidentalmente da un'auto durante una manovra. Alla guida del mezzo un amico di famiglia che, dopo aver fatto la manovra in retromarcia, si è accorto di aver investito la bambina e ha quindi allertato i genitori e gli operatori sanitari del 118. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di San Marzano di San Giuseppe e al nucleo investigativo della Compagnia di Taranto.
0: Una cerimonia allegra invece ieri al quartiere Paolo VI di Taranto per la posa della prima pietra per la nuova parrocchia dedicata a San Giuseppe Moscati.
1: 33 anni di attesa racchiusi nell'emozione di una giornata storica per Taranto, il quartiere Paolo VI volta pagina e lo fa partendo dalla terra, da viale Angelo La Tartara.

0: Una giornata di festa iniziata presto, non con i discorsi ma con le maniche rimboccate. In mattinata i cittadini, associazioni locali e aziende del territorio si sono uniti in una grande operazione di pulizia e cura del verde pubblico. Un segnale chiaro: la rinascita di una comunità passa anzitutto dal prendersi cura della propria casa. Ma il momento più atteso arriva nel pomeriggio. Davanti alle autorità civili, militari e a centinaia di fedeli, l'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero ha presieduto il solenne rito di benedizione della posa della prima pietra del nuovo complesso parrocchiale dedicato a San Giuseppe Moscati. Non solo una nuova chiesa, ma un presidio di socialità e legalità in un'area di frontiera.
1: E quindi è un momento di gioia. Poi in un quartiere un posto alla periferia della grande città di Taranto, e quindi quasi a dire non esistono periferie per l'uomo di fede, esiste la persona dovunque e lì va amata e servita e accolta.
0: Un traguardo reso possibile dall'impegno della diocesi, della CEI e dall'energia pastorale del parroco Don Marco Crispino, un'opera che accorcia le distanze tra centro e periferia, garantendo spazi educativi e sociali fondamentali in grado di dare risposte concrete.
2: Penso in questo giorno così significativo per la comunità parrocchiale di San Giuseppe Moscati, qui nel quartiere Polo VI, in occasione della benedizione e della posa della prima pietra della nuova chiesa.
0: La giornata si è chiusa con la messa di ringraziamento e un momento conviviale. Da oggi al quartiere Paolo VI quella prima pietra è il mattone su cui edificare un futuro fatto di accoglienza, riscatto e profonda speranza.
3: Questa mattina apertura straordinaria dell'Arsenale di Taranto per visite culturali ma anche per screening e visite mediche. La possibilità di visitare la mostra all'interno dell'Arsenale andrà avanti anche nel pomeriggio.
4: Più di 600 cittadini hanno visitato i cimeli custoditi all'interno dell'Arsenale di Taranto. Tra queste persone 13 hanno donato il sangue, 20 hanno effettuato le prenotazioni per gli screening oncologici e 10 si sono vaccinati. Un'iniziativa socioculturale nata dalla collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto e la Marina Militare, che ha celebrato il legame secolare tra il mare e il territorio, come ha spiegato Alessandro Battaglia, direttore dell'Arsenale.
5: È un'occasione che si viene realizzata circa un paio di volte all'anno, ci siamo dedicati molti per questa occasione. La storia chiaramente è rappresentata dalla mostra storica, che non ha bisogno di presentazioni, la solidarietà con la presenza qui di Fratres e con la raccolta sangue a favore dell'ospedale Santissima Annunziata, tutta a dimostrare l'apertura dell'Arsenale alla cittadinanza, raccogliere, diciamo, intercettare le energie positive di questa città.
4: Tra i reperti autentici dell'archeologia industriale, la locomotiva a vapore e la mostra storica artigiana, i visitatori hanno avuto la possibilità di scoprire la storia della città. Un evento culturale che, grazie ai volontari, ai medici, agli infermieri e alle associazioni presenti, è diventato un momento di sensibilizzazione dedicato all'importanza della prevenzione e alla donazione, come ha raccontato Graziano Tocci, presidente dell'associazione Fratres di Taranto.
6: La mia speranza poi è che questo non sia, come dire, una goccia in un oceano, ma sia l'inizio di tutta una serie di eventi che portino la comunità di Taranto e i tarantini ad avvicinarsi sempre di più al mondo della donazione.
3: Bene, ora ci spostiamo a Marina di Ginosa e raggiungiamo in videocollegamento Carmen Piccolo per l'associazione Balneari Marinesi, appunto a Marina di Ginosa, dove questa mattina si è tenuto un presidio. Buon pomeriggio Carmen Piccolo.
7: Buon pomeriggio a tutti voi e grazie per questa opportunità.
3: Partiamo dalla questione nodo concessioni balneari. Cerchiamo di fare un po' il punto della situazione.
7: Sì, in realtà chiaramente la questione è molto complessa. La fotografia allo stato attuale è che il comune di Ginosa nel 2024 ha bandito le gare attraverso un nuovo piano delle coste. Le gare hanno visto già degli aggiudicatari, siamo in conferenza dei servizi finalizzata appunto al rilascio delle concessioni. Tuttavia, allo stato attuale c'è un giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, per cui si attende ancora appunto la sentenza. E la verità è che lo stato attuale è che, come vedete, le spiagge sono completamente non allestite.
3: Ecco, lei diceva che su 20 lidi solo alcuni sono in condizioni di partire.
7: Sì, in realtà, dicevo, i

0: ed utilizzare invece i servizi esistenti, le strutture esistenti per l'erogazione appunto dei servizi.
1: Ecco,
0: quindi
1: vogliamo...
0: diciamo che la fase transitoria la gestiremo attraverso un combinato disposto dell'articolo 38 e 36 per la stagione. Solo 9 di noi saranno nelle condizioni di poter esercire.
1: Ecco, ricordiamo che oggi è 17 maggio, quindi si comprende bene come sia fortemente ridimensionata a questo punto la capacità di accoglienza di una località balneare come Marina di Ginosa, che fa registrare ogni anno numerosissimi turisti. Dunque il presidio di oggi per chiedere cosa? Tra le altre cose ho sentito un confronto, un tavolo di confronto.
0: Allora sì, innanzitutto insomma, vorrei che si fosse chiaro un concetto. Il sit-in di oggi aveva una finalità, che era rappresentare il nostro punto di vista, quello degli operatori balneari, perché mi sembra di capire che ad oggi siano stati espressi pareri su più fronti, ma diciamo siamo gli attori protagonisti di questa vicenda e il nostro punto di vista non fosse evidentemente ben compreso anche dalla cittadinanza. Quindi l'unica finalità di oggi è stata questa. Di fatto allo stato attuale c'è un'interlocuzione intensa con l'amministrazione comunale, è stato istituito un tavolo permanente, la finalità è quella chiaramente di entrare nel merito di ogni singola vicenda, perché ci sono delle specificità che vanno chiaramente sciolte e risolte diciamo caso per caso, e l'obiettivo è quello di poter esercire nel pieno rispetto ovviamente della legalità, quindi lo scopo del tavolo tecnico è quello di allargarlo anche alle autorità di controllo, perché noi gestori e noi operatori vorremmo esercire nella maniera più tranquilla e serena possibile, facendoci carico sicuramente il rischio d'impresa, ma non di altri rischi possibili di questa fase transitoria, e la possibilità, ed è un'intesa diciamo raggiunta, di poter raggiungere e di poter erogare servizi completi ai nostri clienti e non servizi minimi come inizialmente si era ipotizzato di fare.
1: Bene, bene che ci sia insomma questo tavolo di confronto, significa che sono aperti i canali della comunicazione con l'amministrazione comunale, e noi dal canto nostro continueremo a seguire la vicenda, ci auguriamo chiaramente che possa risolversi nel più breve tempo possibile nell'interesse davvero di tutti. Grazie a Carmen Piccolo per l'Associazione Balneari Marinesi.
0: Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
1: E dunque noi andiamo avanti, siamo sempre in provincia di Taranto, ma ci spostiamo alla Terza, dove c'è stato un incontro con focus sul commercio e sul turismo tra Confesercenti Casa Impresa Taranto e i candidati alla carica di sindaco. Sentite.
2: Si è tenuto alla Terza un incontro tra la delegazione locale di Confesercenti Casa Impresa Taranto, rappresentata da Luigi Traetta, e i candidati alla carica di sindaco. I nostri input, dice Traetta, e quindi le domande che abbiamo posto loro, sono diretta espressione di un sondaggio che abbiamo effettuato tra i titolari del mondo imprenditoriale laertino. Senza dubbio un punto dal quale partire è la perdita di vivacità del tessuto commerciale. Anche alla Terza, infatti, si sono registrate molte chiusure accanto a problematiche legate alla sicurezza in genere alla vivibilità del centro urbano. Per il distretto urbano del commercio chiediamo agli aspiranti sindaco di programmare interventi mirati a rinvigorire il contesto, anche con il supporto delle associazioni di categoria, che certamente hanno un quadro chiaro della situazione attuale e soprattutto delle criticità. Un occhio di riguardo per le piccole attività e per l'artigianato. Un punto importante è stato quello evidenziato con riferimento alla tradizione gastronomica legata soprattutto alla produzione di pane e focaccia, ma anche alle macellerie, segmento che, secondo l'associazione datoriale, va valorizzato e promosso all'esterno. Si tratta inoltre di un settore che deve avere il giusto peso nel processo di sviluppo turistico. Uno slancio certamente necessita il commercio di vicinato, che oltre a testimoniare un certo dinamismo in città, risulta essere un presidio sociale. Infine, dice Traetta, abbiamo posto all'attenzione dei candidati la necessità di prevedere strategie per trattenere sul territorio i giovani. Abbiamo chiesto dunque al futuro sindaco di prendere in seria considerazione le nostre richieste e calendarizzare, subito dopo l'elezione, un incontro sistematico con gli operatori del commercio al fine di monitorare lo stato di attuazione degli impegni assunti.
1: 70 anni al servizio del territorio, la Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe ha celebrato oggi il suo anniversario con l'Assemblea dei Soci alla Masseria Lireni a Manduria. Ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio 2025, che ha fatto registrare un utile netto

0: pari a 9,5 milioni di euro, miglior risultato della sua storia. Ascoltiamo il presidente Emanuele De Palma.
1: 70 anni di storia della BCC San Marzano, che è stata costituita nel 1956, un bel festeggiamento. Abbiamo avuto la presenza di oltre 700 soci, quindi questo ci dà sicuramente tanto orgoglio e tanta fiducia per il futuro. Oggi abbiamo parlato sì di quello che abbiamo fatto, ma fondamentalmente abbiamo parlato di quello che faremo. Nell'immediato abbiamo l'apertura di una nuova filiale a Nardò, quindi stiamo scendendo nel Leccese, contiamo nei prossimi 2 anni di arrivare sino a Lecce, quindi di diventare veramente una banca a tutto tondo nel nostro territorio. I nostri soci li abbiamo visti numerosi, contenti, felici di quello che stiamo facendo. Tutti insieme cercheremo sicuramente di fare di più di quello che abbiamo fatto finora, ci impegneremo fino in fondo. Questa per me è la mia 32esima assemblea, quindi speriamo di continuare così e di riuscire a ottenere risultati sempre migliori.
0: Un viaggio tra miti, astrologia e musica nel matinè del Marta. Ce ne parla Federica Pompamea.
2: Il legame tra Teseo e Arianna e la corona boreale, la prima fatica di Eracle legata al segno del leone e il coppiere degli dei, legato all'acquario. Un tour archeologico dedicato ai miti e alle costellazioni che si intreccia alle armonie polifoniche della musica rinascimentale barocca. Un viaggio tra luci e ombre del passato realizzato in occasione dell'appuntamento di un anno di concerti al Marta. La rassegna voluta dall'Orchestra della Magna Grecia insieme con il Museo di Taranto, nato con l'obiettivo di una contaminazione culturale tra musica e proposta archeologica, come hanno spiegato la direttrice Stella Falsone e il maestro Maurizio Lomartire.
3: Il progetto nasce proprio dalla possibilità di combinare l'ascolto dei concerti, delle performance teatrali, dei cori che nella programmazione, la ricca programmazione che abbiamo insieme all'Orchestra della Magna Grecia, e quindi di fruire di questi spettacoli, ma nello stesso tempo di fare un percorso diverso. Quindi questa volta è sui miti e sulle costellazioni, ma in realtà ogni volta c'è un argomento diverso, un approfondimento diverso che noi facciamo per il pubblico che viene ad ascoltare i concerti.
4: Il pubblico avrà a che fare con alcuni dei più grandi autori della storia della musica, in particolare della storia della musica tra 5 e 600, sostanzialmente tra il Rinascimento e il Barocco, e dove c'è stato sostanzialmente da una parte il culmine della polifonia, quindi della somma assolutamente stupefacente delle voci umane, e al tempo stesso la nascita di quello che sarebbe stata poi il canto monodico e l'opera. Si tratta veramente di mitologia della musica.
0: Ed ora parliamo di un libro dedicato alla figura di Vito Fasano, una delle personalità più importanti del mondo imprenditoriale tarantino. Il libro è stato scritto dal figlio. Sentiamo.
5: Vito Fasano è stato uno dei più coraggiosi imprenditori tarantini. A distanza di 6 anni dalla sua scomparsa, il figlio Giovanni ha voluto dedicargli un libro che ne ripercorre la vita privata e il suo modo di fare impresa. La presentazione, con la giornalista Roberta Morleo e il senatore Giovanni Battafarano, davanti ad una platea di storici amici e collaboratori di colui che resta una delle più originali e intraprendenti personalità del mondo imprenditoriale.
6: Mio padre amava Taranto, amava il suo lavoro, e questo, diciamo, libro, anche la giornata di oggi, la dedico alle persone, alle donne e agli uomini che hanno lavorato insieme per creare questa bella azienda che a un certo punto aveva 1.000 dipendenti, al Taranto Calcio, Monrev, insomma, ha lasciato un segno nella nostra amata città, e molte persone mi hanno chiesto di incontrarci per rivederci noi e celebrare anche papà, che era, insomma, ben voluto, e tutto sommato credo che da lassù stia apprezzando questa giornata.
5: Tra i pochi imprenditori tarantini a vantare commesse internazionali, Vito Fasano era noto per aver investito su importanti complessi turistici della Litorania, come il Monrev, e per aver rilanciato la squadra di calcio del Taranto. Erano gli anni di Maiellaro e De Vitis e della riconquistata Serie B.
7: Che imprenditore è stato e che papà è stato?
6: Papà difficile, come tutti i papà imprenditori, insomma, alti e bassi, però alla fine io sono come lui, quindi adesso lo posso capire di più e giustificare in alcuni atteggiamenti. Imprenditore.

0: Lo stesso, c'è chi diceva Roberta Morleo, c'è chi lo ama e chi lo odia. Quindi è stato comunque, ha cercato di creare una bella azienda e credo che alla fine ci sia riuscito.
1: Ed ora il Taranto Calcio, la squadra si allena in vista della partita dei playoff prevista per domenica prossima.
2: Settimana decisiva, quella che parte domani per il Taranto e continua la preparazione in vista della semifinale playoff promozione per la promozione in Serie D contro l'Apice, andata a Massafra domenica prossima e ritorno in Campania il 31 di maggio. Dopo giorni di lavoro intenso, anche oggi la squadra è tornata in campo per una seduta di allenamento focalizzata soprattutto sulla concentrazione e sulla gestione mentale di una sfida che può indirizzare la stagione. Cresce intanto l'attesa per la gara d'andata contro l'Apice per scoprire orario ma soprattutto la vendita dei tagliandi, appuntamento cruciale nel cammino playoff dei rossoblù. Staff tecnico e gruppo squadra lavorano senza sosta per arrivare nelle migliori condizioni fisiche e psicologiche a un confronto che si preannuncia equilibrato comunque e combattuto. Ricordiamo che per i rossoblù non ci sarà Zio Osmanovic, appiedato per 2 turni dal giudice sportivo. Clima comunque sereno in casa ionica, massima attenzione durante gli allenamenti con il tecnico che continua a chiedere intensità, compattezza e lucidità ai suoi uomini. In queste gare ogni dettaglio infatti può fare la differenza. Ricordiamo che domenica sarà soltanto il primo atto di una doppia sfida che promette comunque emozioni e tensioni fino all'ultimo minuto.
1: Il Martina invece sarà in campo questo pomeriggio contro la Paganese.
2: Alle 16 il Martina scende in campo per l'ultimo atto della stagione contro la Paganese per la formazione biancazzurra. L'obiettivo è quello di far bene, ma soprattutto di conquistare quel successo che al terzo anno permetterebbe alla squadra del presidente La Carbonara di conquistare il successo nei playoff. Falliti i primi 2 tentativi, ora l'obiettivo è quello di vincere, inserirsi in graduatoria e sperare in un futuro differente, anche se al termine di questa partita bisognerà programmare il futuro, che comunque va legato alla Serie D.
3: Ma guarda Nato, io non c'ero negli altri 2 anni, ho fatto i complimenti prima, nella prima conferenza che ho fatto a tutti per il lavoro che è stato fatto precedentemente. Io adesso mi concentro su quello che abbiamo fatto noi questa stagione, e questa settimana abbiamo lavorato come tutte le altre, con grande impegno e grande attenzione, soprattutto concentrandoci sull'avversario perché sappiamo che affrontiamo un avversario di qualità e quindi dobbiamo avere la massima attenzione sotto tutti i punti di vista. Noi ce la siamo guadagnata, con i ragazzi abbiamo parlato questa settimana, l'attenzione è stata la stessa, la voglia è stata la stessa e quindi scenderemo in campo per andare a conquistare la vittoria, come sicuramente lo farà anche la Paganese. Quindi penso che da questa gara ne uscirà una gran bella partita, dove sicuramente vincerà la migliore, quella che sbaglierà meno.
1: Spazio ora al basket.
2: La Valentino Basket Castellaneta lancia un appello alla città dopo la conclusione della stagione sportiva appena terminata con la salvezza in Serie B interregionale. La società, che ha conquistato, come detto, la possibilità di giocare il prossimo campionato nazionale, traccia un bilancio fatto di sacrifici, difficoltà economiche, grande senso di responsabilità verso il territorio. Un risultato importante per il club biancorosso, oggi unica realtà cestistica della provincia di Taranto impegnata in campionato, come detto, interregionale. Una storia sportiva costruita negli anni grazie all'impegno di dirigenti, staff, atleti, famiglie e tifosi. Ma dietro alla salvezza conquistata sul campo emergono ora problemi economici sempre più pesanti. La società spinge infatti che per sostenere un campionato di Serie B, con costi elevati tra trasferte, gestione organizzativa, strutture e adempimenti federali, la Valentino Basket non riesce più a farlo da sola. Nel comunicato il club parla apertamente di un momento decisivo per il proprio futuro e chiede un sostegno concreto e immediato alla città, agli imprenditori e alle attività commerciali del territorio. L'allarme è chiaro, senza riscontri nelle prossime settimane la Valentino Basket Castellaneta potrebbe essere costretta a ripartire dalle categorie inferiori o sparire completamente dal panorama cestistico. Un appello accorato dunque per difendere non solo una squadra, ma anche un simbolo sportivo identitario per tutta Castellaneta, perché, come sottolinea la società, il basket in città rappresenta appartenenza, sacrificio, passione e comunità.
1: Un invito come sempre ai nostri telespettatori a segnalare notizie o eventi con foto e video alla nostra relazione all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero con un messaggio WhatsApp 339 6806868. A voi ancora una buona domenica.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
5: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
6: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Daniele, alla fine di uno dei suoi album, credo più riusciti, diceva: alla fine resteranno soltanto parole d'amore. E forse aveva ragione. Le canzoni d'amore sono ancora oggi una delle armi più potenti che ci sono in giro, soprattutto per noi che la musica la passiamo e che la facciamo arrivare nelle vostre case. È il caso della canzone che abbiamo appena ascoltato, New Hit, molto bella, di Elisa. Si chiama L'amore è, anzi senza la L, semplicemente Amore è.
1: Di sabato, il radioblog di Cittadella, la radio.
0: Si chiamava Bakary Saro. Aveva 35 anni, veniva dal Mali, faceva il bracciante agricolo. Lo scorso sabato all'alba era in piazza Fontana con la sua bici. Stava andando a prendere un pullman, stava andando a lavorare. Non è tornato. L'hanno accerchiato in 6. 4 erano minorenni, lo hanno spintonato, malmenato, accoltellato. Per futili motivi, scrivono le cronache, come se esistessero motivi validi per azioni del genere. Bakary era un immigrato, regolare, era sposato, aveva un figlio, era partito da lontano con pochissimo in tasca e una gran voglia di guadagnarselo quel poco. Aveva attraversato il mare, i confini, la fatica ed era arrivato fin qui, in questa città che sa cosa vuol dire venire da lontano, a prendere un pullman all'alba per andare a lavorare nei campi. Beh, nei primi giorni il silenzio di questa città è stato assordante. È vero, trovare le parole è difficile, ma il silenzio in certi momenti pesa più di qualunque parola sbagliata. Nessun fiore lasciato in terra, nessun gesto che dicesse qui è successa una cosa che non sarebbe dovuta succedere e noi ne portiamo il peso. Solo il rumore sordo di una notizia che scivola via, come tante altre, inghiottita dal flusso. E già, perché siamo diventati bravi ad indignarci per 5 minuti e poi archiviamo. C'è una parola che uso raramente perché mi sembra troppo grande, ma in questi giorni me la sono ritrovata in testa spesso e non se ne vuole andare. Anestesia. Stiamo diventando insensibili, non per cattiveria o almeno non sempre, ma peggio, per abitudine, perché le notizie arrivano troppe, troppo veloci, troppo uguali e il cuore a un certo punto semplicemente smette di aprirsi ogni volta perché costerebbe troppo. Ma Bakary Saro non era una notizia, era un uomo che andava al lavoro all'alba come milioni di persone ogni mattina in questo paese, centinaia in questa città. Un immigrato regolare che faceva un lavoro che ai nostri giovani non piace più. Aveva una bici, un pullman da prendere, dei campi da raggiungere. Aveva un fratello, un figlio in arrivo. Poi giovedì è successa una cosa bella. In quella stessa piazza, nonostante la pioggia abbattente e improvvisa come quella di stamattina, centinaia di persone si sono fermate. La comunità africana, associazioni, sindacati, studenti, gente comune, quella gente normale che di solito non fa notizia proprio perché è normale, è buona e silenziosa nel senso giusto del termine. Su uno striscione c'era scritto: la violenza non ha colore. E dal palco Suleimane, il fratello di Bakary, arrivato da Parigi con il primo aereo disponibile, ha pronunciato parole che non meritano di essere dimenticate. Vogliamo giustizia, non vendetta. Non odiamo nessuno. Ditemi voi se non è una lezione questa. Un uomo a cui hanno strappato il fratello in una città straniera, sotto la pioggia, trova la forza di dire che non odia nessuno, mentre noi, che non abbiamo perso niente, facciamo fatica a fermarci anche solo 5 minuti. Taranto giovedì sera ha risposto, in ritardo sicuramente, ma ha risposto e questo conta. Rimane però una cosa che non mi lascia in pace: quei ragazzi avevano 15 anni, 16 anni, a quell'età le mani dovrebbero stringere un libro, un pallone, la mano di qualcuno che ti piace, non un coltello. Qualcuno li ha allevati nell'idea che uno straniero fosse un bersaglio, che una vita valesse meno di un'altra. Non li assolve, ma ci fa interrogare profondamente su cosa stiamo trasmettendo, su quale mondo stiamo consegnando a chi viene dopo di noi. La speranza esiste, l'abbiamo vista in piazza l'altro pomeriggio sotto la pioggia, l'abbiamo sentita nelle parole di un fratello che chiedeva giustizia senza odio, ma la speranza non basta da sola, va coltivata ogni giorno, nelle scuole, nelle radio, nelle case, nelle parole che scegliamo quando parliamo agli altri, anche qui, anche da questa radio. Bakary Saro non andava a far chissà cosa, andava al lavoro, all'alba, 35 anni, una bici, un figlio che nasceva. Cerchiamo di non dimenticarlo. Stamattina cominciare è complicato, ma ci proveremo lo stesso. Io sono Daniele Sacco, dall'altra parte del vetro ci sono Gisberto Nicoletti e Michael Schino. Inizia anche oggi il radio blog del weekend di Cittadella, la radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
4: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con il pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
9: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
10: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Questa è una di quelle canzoni che hanno avuto molto successo per il testo, caro il mio straniero.
1: Assolutamente sì, ma allora, soprattutto è una di quelle canzoni che ci hanno portato a tutti a fare il robotino in discoteca.
0: Certo, erano anni meravigliosi, cos'era? 96 credo, giusto? Vedi?
1: Cioè, io sfido qualcuno di voi
0: adesso
1: che ha vissuto quegli anni a non aver fatto su questa canzone una cosa del tipo...
0: No, per carità. Continuiamo a farlo ancora adesso, ma per meriti di sciati che varie, cioè ancora adesso ci si muove un po' duri la mattina, ma poi dopo, durante la giornata, ti ammorbidisci.
1: Cioè, io questa me la ricordo ballata così, con le braccia che andavano avanti.
0: Quando riuscivi ancora a portarle verso l'alto, poi dopo è successo. Sono cose che capitano, voglio dire. Ben arrivata al nostro maestro di vita, oggi posso fare una citazione colta.
1: Ma se proprio devi,
0: se non la radio delle citazioni,
1: allora sì, Qua è come in Baci Perugina.
0: C'ha la maglietta Strangers, quindi oggi lo chiamerò Albert Camus. Stati tu.
1: Di cui abbiamo una diapositiva.
0: Non è arrivata la diapositiva.
1: No, niente, dormono.
0: Sa che non c'erano, ma io preferivo la diapositiva di Rosario Dawson dell'altro giorno.
1: Sì, in effetti sì.
0: Era più carina, ma niente, per carità, lo straniero di Camus, vi consigliamo di leggerlo. Lui ci ha scritto Strangers sulla maglietta, è tutto un modo per dire che potete anche guardarci sul canale 94 del Digitale Terrestre, giusto Nico?
1: Assolutamente, ci potrete vedere ballare sulle note di questa canzone, che è stata una di quelle che hanno, no, avveniristiche, che hanno cambiato poi il modo di fare musica.
0: Mentre vi preparate per andare al mare. Solo che non vi preoccupate, perché se non potete andare al mare, oggi ve lo rovesciano in testa dall'alto.
1: Sì, cioè, assolutamente.
0: Ragazzi, ma allora, non è possibile. Cioè, si arriva a maggio, una settimana fantastica. Io sono andato girando in moto in giacca, che è proprio è tutto dire, allora, considerata la mia.
1: Che,
0: e
1: tu
0: poi
1: che sei,
0: di weekend fa sto schifo.
1: Tu che sei un privilegiato, sei andato in moto in giacca. Io che sono un povero plebeo, devi sapere che in questa settimana mi sono dedicato al giardino. Ora, tieni presente che il giardino era in uno stato di situazione, allo stato brado, come si dice, era in una situazione di incolta.
0: Stavi facendo una specie di ricerca scientifica per vedere cosa succede quando lasci un giardino per tanto tempo senza mai toccarlo.
1: Sembrava di essere entrati in Jurassic Foresta World, Amazon. Praticamente, quindi c'erano i rovi che arrivavano ovunque, e io, devi sapere che sotto un sole che mi ha praticamente cotto,
0: infatti sta abbronzato,
1: esattamente, praticamente a colpi di macete ho dovuto distruggere tutti i rovi che c'erano, quindi praticamente

0: e sono stato male due giorni di seguito a questa cosa. Arriva il sabato in cui dici: beh,
1: adesso me lo godo quello che ho fatto. No, niente.
0: Fuori c'è il diluvio, ragazzi. È così, è andata così. Purtroppo, vabbè, diciamo, come sempre diciamo ormai da un po' di tempo, sono gli ultimi colpi.
1: Sì, però due palle questi ultimi colpi, voglio dire.
0: Sarà ce li che... stiamo portando avanti da un po'.
1: Qualcuno stamattina mi ha mandato, sai quelle robine che girano, no? Le frasi, i meme si chiamano.
0: I meme, sì.
1: C'era scritto: a furia di chiamarla maledetta primavera si sarà offesa. Probabilmente sì, cioè... la pigliata proprio male.
0: Sì,
1: ma
0: sì, comunque
1: male.
0: Comunque dai, io sono fiducioso che da domani, insomma, le cose inizino a migliorare, che poi ci sia finalmente quel tempo, quella stagione, quella leggera in cui ci sono 40, 42, 43,
1: sì, perché noi passiamo...
0: 44 gradi.
1: Quella volete sapere l'acquisto più sbagliato che voi potete fare in questa città? Il giubbotto di Renna. Cioè, il giubbotto di Renna, non esiste un tempo per mettere il giubbotto. Tiri fuori dall'armadio e dici: mi metto il giubbotto di Renna, 52 gradi il giorno dopo. Allora lo conservi e dici: lo metto ad ottobre. 52 gradi ad ottobre, primo novembre 54 gradi, primo dicembre 2. Che tu dici?
0: Sì,
1: però
0: devi sapere che l'anno scorso
1: clima bizzona, come in radio, che anche qua abbiamo il clima, cioè noi qui siamo a 21, di là 4,
0: sì,
1: 40.
0: Là ci sono 45. No, da quella parte
1: no, hanno acceso, vedi, adesso è 26 contro 23.
0: Secondo me stanno coltivando qualcosa dall'altra parte, sì, perché probabilmente hanno bisogno di un clima particolarmente umido e caldo, e sai, tutto ciò che cresce, ci sarà una coltivazione di banane, non lo so. Comunque io l'anno scorso sono passato dal giubbotto, quello, sai, quando vai in moto su una moto seria, ti metti un giubbotto serio, quello pesante, no? Quello,
1: sì, fai il paraculo a casa di un altro.
0: Bravissimo. Quando poi il giorno dopo ho tolto il giubbotto, devi sapere che fermo in litoranea perché c'era un po' di fila con la moto, a un certo punto la catena perdeva grasso perché il calore stava sciogliendo.
1: Ma guarda, a casa mia è successa una roba che è meravigliosa, cioè si è sciolto, ci sono una specie di, sul terrazzo, una specie di piccola, come possiamo chiamarla, protezione delle finestre,
0: sì,
1: fatta con l'ondulato, e sotto c'è il catrame. Si è sciolto il catrame l'anno scorso, cioè ragazzi, colava catrame. Quindi,
0: ma sì, sì, va bene, tanto noi abbiamo...
1: Non vi lamentate
0: perché arriverà.
1: E poi dopo arriva il caldo. Oggi magari, se non avete niente da fare, andate al cinema. Tu l'hai visto Il Diavolo Veste Prada 24, 30, no?
0: È negativo a riguardo, grazie.
1: Bene, Floriana, sai dove portarlo oggi pomeriggio?
0: Ecco,
1: se non l'avete ancora visto, vi facciamo sentire la colonna sonora. Eccola qua, Lady Gaga, Do-Chi. Walk.

runway. Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big

0: alle 18:00
1: quella che diventa.
0: Vabbè. È così, d'altronde insomma si sa che l'estate
1: la birra viene facile, quindi poi il post birra diventa sì una saluto tutti gli amici che ci ascoltano e che in questo periodo fanno il carico. Io c'ho qualche amico che quando diciamo in casa c'ha solo una cassa di birra e poi ce n'è una di scorta nel magazzino,
0: si sente,
1: inizia a dire ho bisogno di acquistare altre casse di birra. Sì, esatto.
0: Sì, ma cosa succederà? Che poi esploderemo, no? Tutta questa anidride carbonica, se Trump scopre che può esplodere, insomma, magari ci trova la scusa per farci saltare, dice no guarda hanno delle armi non convenzionali, casse di birra conservate.
1: D'altronde noi siamo una trasmissione insomma di un livello culturale particolarmente elevato, come diceva Shrek, meglio fuori che dentro, e quindi insomma siamo,
0: mi piace, alla fine riusciamo a mettere insieme tutte le citazioni.
1: Ah vedi,
0: facciamo una noi passiamo con nonchalance da Gabbani a Shrek a Camus eccetera eccetera,
1: ma tutto questo è per dimenticare che al mattino sistematicamente quando noi cominciamo la trasmissione a me arriva un messaggio.
0: È vero.
1: Ed è vero. Daniele mi è testimone.
0: Cioè arriva, voi dovete sapere che c'è gente che, vi ricordate le vecchie TV via cavo? Si pagava per fare la trasmissione, tu compravi uno spazio e ci ha provato anche Claudio Cecchetto a farlo,
1: sì,
0: con,
1: sì,
0: la
1: a
0: sua
1: farlo
0: radio,
1: con la sua radio.
0: Non è andata molto, però evidentemente qua ci riescono, perché come Nicola entra in studio esce qualcosa dal suo conto.
1: Sì, e dice hai un movimento in uscita sul conto. È una frase che mi perseguita praticamente.
0: E io mi limito a sfotterlo, ma poi dopo un po' ho anche delle remore a farlo, perché proprio interne, capito? Cioè mi dispiace.
1: C'è qualcosa che non va, evidentemente dovremo a un certo punto dedicarci a un'attività collaterale, magari come potrebbe essere quella di aumentare il nostro fabbisogno energetico ed economico tramite un furto, per esempio, e potremmo pensare di ispirarci
0: a cosa? Che bella notizia che leggo.
1: Allora,
0: cosa rubereste oggi? Di sicuro l'oro è
1: va di moda, diciamo
0: va di
1: che
0: moda tanto.
1: In questo momento funziona.
0: Ma c'è qualcuno che
1: anche il carburante,
0: anche
1: secondo
0: il carburante,
1: me benzina,
0: sì,
1: e gasolio, se fosse possibile un carico ce lo faremmo, ecco.
0: Esatto. Ma evidentemente l'abbiamo detto anche inizio proprio della trasmissione, prima ancora di parlare delle cose brutte, abbiamo detto che l'amore è il filo conduttore. L'amore fa pensare al dolce, giusto?
1: Ecco,
0: hai visto che link?
1: E sei fantastico. Qualcuno parrebbe ha rubato un camion con 12 tonnellate di barrette KitKat.
0: Cosa cacchio ci deve fare con le...
1: Ora
0: io lascerei sedimentare la notizia con una canzone, poi torniamo, l'approfondiamo e capiamo un attimino che cosa è successo.
1: Sì, anche perché la diarrea è vicina.
0: Ma sì, ma secondo me alla fine questi si scoprono da soli, appunto, in quella maniera là. Parlavamo di Alberto Angela la scorsa puntata.
1: L'ho vista.
0: Sul Giappone e ho preso spunto. Abbiamo detto amore, abbiamo detto cose dolci, abbiamo detto cose belle. Coldplay con Lovers in Japan.
1: La vedo proprio bene.
0: Che credo sia stata anche citata dal buon Albertone in trasmissione. Che belle trasmissioni che fa, quasi come la nostra. Quasi.
1: Si sta avvicinando.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
9: Ah!

0: Peccato che canta, eh?
1: Eh sì, perché questa canzone mi ricorda proprio quando uscì, fu non solo una novità, ecco, dirò un'eresia.
0: Dai.
1: Mi faceva venire in mente un po' Thriller.
0: Ah, addirittura, ma per le movenze del gorilla.
1: Per le movenze del gorilla, esatto. Sai, ti ricordi quel passo di danza che il nostro buon Michael ci potrà ricordare? Quello così?
0: La sta guardando male, Michael. No, non gli toccare Michael Jackson.
1: No.
0: Guarda che ti salta la giugulare. Guarda, adesso per il resto della puntata, Nicola non sarà più ripreso. Verrà messa. Sai come nei giornaletti di una volta? La cornea era sugli occhi, possiamo metterla.
1: Però era così, faceva quel passo, insomma, mi ricordava questo, ecco.
0: Ma noi stavamo parlando di un'azione criminosa importantissima. Quant'erano? 12 tonnellate?
1: 12 tonnellate di Kit Kat.
0: Che sono state... la pappa dei gatti. Cioè, le barrette di cioccolato, ok.
1: Sì, perché pare che la Nestlé ha comunicato, insomma, che questo camion che portava 413.793 barrette Kit Kat, per essere precisi, è stato praticamente rubato in un tragitto che andava dall'Italia verso la Polonia.
0: Ah, quindi, ma si sono fregati tutto il camion?
1: Si sono fregati tutto il camion.
0: Sono fregati il camion, poi c'erano sopra le barrette di Kit Kat, vabbè, se le saranno pure mangiate, ma no, le stanno rivendendo.
1: Senti, qui insomma ci sono delle attività contrastanti, perché io mi immagino, no, la denuncia, tu vai dai carabinieri, buongiorno, mi dica, ci hanno rubato il camion. Sì, che cosa c'era sul camion? No, c'erano le barrette Kit Kat. Silenzio.
0: Ma per favore, vada fuori. No, ma guardi che erano 12 tonnellate.
1: Sì, pare che siano rintracciabili tramite il codice a barre, quindi
0: facciamo una radio di servizio.
1: Facciamo un appello.
0: Se state comprando del Kit Kat in questo momento, ribadisco, non la pappa per gatti, che teoricamente sarebbe stato anche più utile rubare, perché costa decisamente di più da proprietario possessore di due gatti, ti dico che è una voce di spesa importante, però insomma potete scansionare le vostre barrette Kit Kat per sapere se sono state rubate da quel camion. Ma con cosa scansioni? C'è un QR code, qualcosa? Secondo me ci prendono per il QR code.
1: Sì, tu dici, no?
0: Sì,
1: allora io ti faccio una domanda, la faccio anche a chi ci ascolta.
0: Sì.
1: Ricordiamo il nostro numero WhatsApp, che è 339-680-6868.
0: Sì.
1: E se volete comunicare con noi, ora io mi chiedo, se dovessimo rubare qualcosa, un camion, ecco, con qualcosa sopra, che non ci cambierà la vita, ma che magari ci cambierà l'umore. Ora ti do un là.
0: Vai.
1: Un bel camion di dischi.
0: Perché no? Ma là l'umore te lo cambia, dire. Soprattutto se è una di quelle belle fiere dei dischi introvabili, sai? Cioè, tutti quelli che stanno andando lì a fare da espositori, dice, guardi, giri di qui che c'è una deviazione.
1: Venghino!
0: E li prendi, diciamo, uno ad uno. Ecco. Non male.
1: Come sarebbe avere il tempo? Dici, ti parcheggi questo camion di dischi sopra. Magari qualcosa di introvabile, magari qualcosa da cercare a caso. Ecco, questa è una cosa che ogni tanto mi manca. Prima
0: rubare camion pieni di dischi. Vabbè, dai, sai com'è? Voglio dire, no, ma stiamo scherzando. Non venga in radio, sia tranquillo. È registrata la trasmissione.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Allora, sarebbero le che ore sono? Mancano 4 minuti alle 11, ma è tutto finto.
1: Allora devi sapere che io prima avevo l'attitudine, quando mi volevo fare un regalo, quando volevo fare.
0: Sì.

0: il fatto di entrare in un negozio
1: e rubare
0: i dischi, no, è andare alla ricerca di qualche disco così, di quelli che sentivi l'aria,
1: sì,
0: e poi a tornare a casa metterlo e ascoltartelo tutto.
1: Sì, si è persa questa cosa, ma ne parleremo tra un po'. Nel frattempo però la musica bella, dicevamo, di Lee con Geez, nonostante tutto, continua ancora ad uscire. Sì, senti il disco di Sombre che vi faccio ascoltare adesso e dimmi tu se non è bello, solo che c'ha un piccolo che sembra un pezzo anni 80/90,
0: stanno tornando.
1: Dici, sono belli, sì, ma si fanno sempre, E invece
0: stanno tornando.
1: È bello fresco fresco, c'ha un sacco di potenziale, non a caso si chiama Potential.

0: la notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.

0: Abbiamo avuto tanta paura prima di ascoltare questa canzone, perché con Nicola abbiamo detto no, anche i pinguini sono finiti nella canzone latina pre-estiva, no? Perché tu senti il titolo, sorry, scusa, lo siento.
1: E ti viene in mente già io te sento, sì, cioè,
0: esatto,
1: non so se vi ricordate.
0: Anche la voce di Madonna in un intro di canzone, quando era proprio sorry, credo, la canzone
1: sì.
0: Lo siento. È un attimo di tenuta pasquale.
1: Sì, sì, no, io mi aspettavo già quel ritmo. Già me lo aspettavo che arrivava Alvaro Soler con i Pinguini Tattici.
0: Alvaro Soler, invece no, grazie a Dio abbiamo salvato anche il pezzo nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari, che appunto si chiama Sorry Schiusa Lo Siento, è una roba del genere. Schiusa.
1: Mi piacerebbe pensare cosa penserebbe oggi Julio Iglesias di tutto questo.
0: Ma lui era un pirata ed era anche un signore. Sai che è una vita che non passiamo un pezzo di Julio Iglesias.
1: Vedi che ti ho dato amore.
0: Prossima, quasi tiro fuori la valigia sul letto.
1: Julio! il buon Julio.
0: A casa nostra, tanti anni fa, c'erano tanti album, 33 giri di Julio Iglesias, con queste sue mise meravigliose, sembrava il Papa. Ma tutto vestito di bianco.
1: Ma perché non so se te lo ricordi quando usciva in TV, la mano qui tipo Napoleone, lui arrivava vestito benissimo, le donne impazzivano.
0: Ma
1: no,
0: pare che avesse più figli lui di, non lo so. No,
1: cioè io credo che tra lui ed Elvis Presley siano stati i due uomini della musica più, forse tra i più amati dalle donne.
0: Ma attenzione, Elvis, perché forse era in un periodo in cui l'America veniva fuori soprattutto da un momento molto puritano, quindi
1: queste movenze
0: pelvico faceva impazzire le ragazzine. Julio no, Julio puntava sul fatto che fosse un uomo caliente, su questo. No, io guarda, c'era la sorella di mia nonna che viveva con noi, che era una fan sfegatata. Mio padre le regalava i dischi 33 giri Julio Iglesias, che poi la domenica venivano passati a volume bello bello forte.
1: Vai,
0: no?
1: Quindi, vai.
0: Sono un pirata, sono un signore.

0: La ricordo ancora.
1: Che poi se ci pensi, com'era? Professionista dell'amore, tra l'altro.
2: Sì, sì, sì. Comunque, insomma, era uno che ci teneva. Ci teneva molto all'argomento amore, vissuto anche con un po' di sessualità, un po' di malizia, un po' nascosta, un po' messa lì.
1: Probabilmente dico un'eresia, ma Enrique Iglesias è il figlio di Julio Iglesias.
2: Sì.
1: E
2: sì,
1: però
2: sì,
1: non
2: sì,
1: ha avuto
2: sì,
1: mica sì. il successo del papà.
2: Eppure l'ha avuto,
1: per carità. Però, insomma.
2: Sì, sì, quando è uscito ha avuto anche degli apprezzamenti, perché è un bellissimo ragazzo, piaceva molto le donne, però poi evidentemente musicalmente gli è mancata quella verve, quel
1: invece,
2: qualcosa che...
1: Andatevi a risentire un album, per favore. Guarda, te ne devi fare era il Franco Califano versione, cioè aveva lo stesso, sai, quello un po' così.
2: Era
1: però,
2: il Franco Califano un po' più su di livello, un po' più raffinato.
1: Senza, togli la banda della Magliana. Va bene lo stesso, è giusto. Vabbè.
2: Sì, chissà che con l'intelligenza artificiale non faremo vivere ancora anche il nostro buon Julio.
1: Infatti,
2: nel tempo.
1: Che ne
2: magari vedremo un concerto.
1: Noi di là eravamo che sentivamo canzoni fatte da Nicola con questa Cinematic Orchestra. Che oggi come oggi, voglio dire, pagatela una Cinematic Orchestra.
2: Sì, assoluto.
1: Ci sono canzoni però che, pur provenendo dalla fine degli anni 60, restano ancora oggi di una straordinaria e sorprendente
2: attualità.
1: Una su tutte, Marvin Gaye con I Had It Through the Grapevine, che ha insomma questo intro che
2: con questo tamburello
1: tutti conoscono,
2: e quando entra questo ti fa muovere, ti fa pensare a qualcosa di magico.
1: Qualcuno dice che anche la canzone è perfetta per chi insomma se siete ancora che non vi siete ancora alzati del tutto. Fate voi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Spot. Blue Bay Resort. Un angolo.

0: Di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
9: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
10: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: così, quando si parla di musica di là, soprattutto quando c'è Gise e Nicola insieme, i dischi finiscono e noi stiamo là che stiamo chiacchierando. Però in effetti è carino, bisognerebbe portare all'attenzione anche di chi ci ascolta quanto la musica stia cambiando anche nel modo in cui la realizziamo, no? Perché se prima c'era bisogno di studi giganteschi, c'era bisogno di orchestra, c'era bisogno di tanto, adesso sostanzialmente con un cellulare che ha più memoria di un computer, di quelli che servivano una volta per sequenziare tutto,
1: assolutamente
0: riesci
1: sì.
0: a fare delle cose pazzesche.
1: Sì, sai,
0: settimana prossima facciamo, passiamo una tua, crea un video ad hoc.
1: Va bene, e lo passiamo. Beh, d'altronde, Dani, devi pensare un po' come tutte le rivoluzioni digitali, no? Io mi viene in mente oggi questo passaggio. Tu ti ricordi quando si utilizzava l'MS-DOS?
0: Certo.
1: Quindi quando tu per fare qualsiasi cosa dovevi digitare un comando a tastiera. A un certo punto è arrivato
0: il
1: sistema operativo, il Windows, no? Quello che tu tramite la grafica potevi riprodurre una serie di comandi che erano quelli che tu davi prima all'MS-DOS.
0: Il punto e clicca, che
1: esatto.
0: Se ci pensate era una roba... clamorosa.
1: Esatto, questo ha fatto sì che non fosse più necessario essere un addetto ai lavori per l'utilizzo quotidiano del PC, del software, insomma, in generale. E quindi in qualche modo, da un lato, ha demolito quelle che erano le competenze fino a quel momento, e dall'altro però ha aperto la strada alle idee.
0: Sì.
1: Perché magari tu avevi delle idee che non riuscivi ad esprimere perché non avevi le competenze. Quella cosa ha fatto sì che tu con una buona idea e con l'interfaccia grafica potessi realizzare delle grandi cose. Oggi sta succedendo, se vogliamo, la stessa cosa.
0: Ora, da avvocato ti dico, e ne parlavamo in fuori onda, si aprono degli scenari meravigliosi sul diritto d'autore. Perché adesso il diritto d'autore cambierà. Perché il vero proprietario dell'idea sarà appunto il proprietario dell'idea, non della realizzazione magari attraverso sistemi di intelligenza artificiale. C'è già adesso questo problema.
1: Assolutamente.
0: Scritti, creazioni, quant'altro. Di chi sono i diritti? Di te che l'hai pensato? Della macchina che l'ha fatto? Di come hai programmato la macchina? Andiamo incontro a cose che chiaramente un po' di anni fa non erano neppure lontanamente immaginabili.
1: Attualmente io ho dato un'occhiata un pochino su questo argomento e attualmente la proprietà è appunto, come dicevi tu, proprio
0: l'idea.
1: Io ho avuto l'idea di realizzarlo e quindi la proprietà di quel bene è la mia.
0: E quindi, cari amici, fatevi venire delle buone idee, perché quelle non ce le ruba nessuno. Su questo
1: siamo tranquilli. E noi siamo arrivati

0: alla fine anche oggi abbiamo svangato queste due ore cercando di portare insomma anche un po' di serenità nelle vostre vite, perché
1: quanto siamo bravi
2: e come siamo celebrativi,
0: è quello a cui stiamo puntando diciamo in questo periodo. Vi salutiamo con una bella canzone che arriva adesso. D'altronde insomma oggi selezione musicale di tutto rispetto,
1: poteva essere diverso,
0: forse domani torniamo, ma per chi ci ascolta in diretta sì, no, perché certo da domenica poi ci sta anche l'altra, la parte dedicata a chi ci vuole sentire indifferita. Daniele vi saluta,
1: Nicola anche,
0: e a sabato prossimo o a domani se state ascoltando in diretta. Ciao ragazzi.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
1: Sam, mi serve un vestito.
0: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
1: Non sapevo dove altro andare.
0: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
1: Me.
0: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
1: Posso fartele sentire se vuoi.
0: Non voglio smettere proprio ora.
1: Di fare cosa?
0: Di non ascoltare la tua musica.
1: Non volevo tagliarti fuori.
0: Ma lo hai fatto.
1: Non puoi odiarmi davvero.
0: Oh sì che posso.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Vedrai.
1: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Nascondino. Davvero faremo questo gioco?
3: Grazie a Dio è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
5: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
6: Skippy, i monitor.
3: No!
4: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
3: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
3: No, no, no, no! Maledizioni, non la toccate!
5: Chi vince controlla tutto.
3: Tutto?
4: Il mondo.
3: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
7: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.

0: Lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: buon pomeriggio a voi tutti. Partiamo con la sanità d'eccellenza, la collaborazione medica a Taranto evita i cosiddetti viaggi della speranza. Ce ne parla Valentina Castellaneta.
1: Immaginate un concerto dove due violinisti devono eseguire un brano difficilissimo, non ci sono spartiti per solisti, ogni nota dell'uno dipende dal millimetrico tempismo dell'altro. Se uno dei due accelera o esita, la melodia si spezza ed è esattamente quello che è accaduto nelle sale operatorie della Casa di Cura Villaverde di Taranto, dove l'equipe medica ha eseguito un rarissimo intervento cardiochirurgico e interventistico combinato, un'opera clinica a quattro mani che ha salvato la vita di una paziente di 79 anni considerata altrimenti inoperabile, eseguita in totale convenzione con l'ASL e dunque a costo zero per la cittadina.
2: Bravi, medici e infermieri, bravissimi. Ho avuto una terapia intensiva. Ecco, abbiamo finito, giusto? Ecco, l'intervento è andato benissimo.
1: Le quattro mani sono quelle del dottor Arturo Ausiello, responsabile del servizio di emodinamica, e del dottor Piero Farina, cardiochirurgo. Due specializzazioni diverse che si sono fuse in un unico movimento. Il dottor Farina ha aperto la strada eseguendo una delicatissima finestra chirurgica, una mini toracotomia, per esporre direttamente l'apice del cuore, il ventricolo sinistro.
3: Non è un intervento di routine, nel senso che sono pochi i pazienti così sfortunati da non poter fare la TAVI tradizionale, però per fortuna la procedura è stata semplice, perché richiede solo un piccolo taglio sul torace, identificazione della zona giusta del cuore da cui inserire la protesi e
1: è tutto fatto. A quel punto, come in un passaggio di testimone millimetrico, il dottor Ausiello ha introdotto la sonda attraverso l'accesso transapicale, posizionando e impiantando la nuova valvola. Infine, l'ultimo tocco chirurgico per sigillare l'apice cardiaco. Un intervento rapido, pulito, magistrale.
4: E Taranto fino a qualche anno fa non poteva esprimere questo tipo di interventi o di professionalità, adesso invece è possibile eseguire anche a Taranto interventi che prima si eseguivano magari solo a Milano e forse a Bari, ma adesso anche la nostra provincia è fornita di una equipe di strumentazioni tecnologiche di alto livello, avanzate, che permettono oggi di eseguire appunto interventi altrimenti impossibili.
1: La paziente è uscita dalla terapia intensiva già il giorno dopo ed è rimasta in osservazione qualche giorno. La sanità tarantina ha scritto così una pagina di eccellenza accessibile a tutti, dimostrando che quando la tecnologia incontra la perfetta armonia fra due professionisti e due equip mediche, la medicina non solo è scienza, ma diventa anche arte.
0: Ed ora parliamo di una tragedia avvenuta nella serata di venerdì a San Marzano di San Giuseppe. Sentite.
5: Tragedia a San Marzano di San Giuseppe nel Tarantino, dove nella serata di venerdì 15 maggio ha perso la vita una bambina di appena 2 anni di origini marocchine. La piccola è stata soccorsa e trasportata in condizioni disperate al Santissima Annunziata, ma all'arrivo presso l'ospedale civile di Taranto purtroppo era già morta. Una vicenda che ha profondamente colpito l'intera comunità di San Marzano. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ipotesi investigativa, la piccola sarebbe stata investita accidentalmente da un'auto durante una manovra. Alla guida del mezzo un amico di famiglia che, dopo aver fatto la manovra in retromarcia, si è accorto di aver investito la bambina e ha quindi allertato i genitori e gli operatori sanitari del 118. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di San Marzano di San Giuseppe e al nucleo investigativo della Compagnia di Taranto.
0: Una cerimonia allegra invece ieri al quartiere Paolo VI di Taranto per la posa della prima pietra per la nuova parrocchia dedicata a San Giuseppe Moscati.
1: 33 anni di attesa racchiusi nell'emozione di una giornata storica per Taranto, il quartiere Paolo VI volta pagina e lo fa partendo dalla terra, da viale Angelo La Tartara.

0: Del territorio si sono uniti in una grande operazione di pulizia e cura del verde pubblico. Un segnale chiaro: la rinascita di una comunità passa anzitutto dal prendersi cura della propria casa. Ma il momento più atteso arriva nel pomeriggio. Davanti alle autorità civili, militari e a centinaia di fedeli, l'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero ha presieduto il solenne rito di benedizione della posa della prima pietra del nuovo complesso parrocchiale dedicato a San Giuseppe Moscati. Non solo una nuova chiesa, ma un presidio di socialità e legalità in un'area di frontiera.
1: E quindi è un momento di gioia. Poi in un quartiere un posto alla periferia della grande città di Taranto, e quindi quasi a dire non esistono periferie per l'uomo di fede, esiste la persona dovunque e lì va amata e servita e accolta.
0: Un traguardo reso possibile dall'impegno della diocesi, della CEI e dall'energia pastorale del parroco Don Marco Crispino, un'opera che accorcia le distanze tra centro e periferia, garantendo spazi educativi e sociali fondamentali in grado di dare risposte concrete.
2: Penso in questo giorno così significativo per la comunità parrocchiale di San Giuseppe Moscati, qui nel quartiere Polo VI, in occasione della benedizione e della posa della prima pietra della nuova chiesa.
0: La giornata si è chiusa con la messa di ringraziamento e un momento conviviale. Da oggi al quartiere Paolo VI quella prima pietra è il mattone su cui edificare un futuro fatto di accoglienza, riscatto e profonda speranza.
3: Questa mattina apertura straordinaria dell'Arsenale di Taranto per visite culturali, ma anche per screening e visite mediche. La possibilità di visitare la mostra all'interno dell'Arsenale andrà avanti anche nel pomeriggio.
4: Più di 600 cittadini hanno visitato i cimeli custoditi all'interno dell'Arsenale di Taranto. Tra queste persone 13 hanno donato il sangue, 20 hanno effettuato le prenotazioni per gli screening oncologici e 10 si sono vaccinati. Un'iniziativa socio-culturale nata dalla collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto e la Marina Militare, che ha celebrato il legame secolare tra il mare e il territorio, come ha spiegato Alessandro Battaglia, direttore dell'Arsenale.
5: È un'occasione che si viene a realizzare circa un paio di volte all'anno, ci siamo dedicati molti per questa occasione. La storia chiaramente è rappresentata dalla mostra storica, che non ha bisogno di presentazioni, la solidarietà con la presenza qui dei Fratres e con la raccolta sangue a favore dell'ospedale Santissima Annunziata, tutta a dimostrare l'apertura dell'Arsenale alla cittadinanza, raccogliere, diciamo, intercettare le energie positive di questa città.
4: Tra i reperti autentici dell'archeologia industriale, la locomotiva a vapore e la mostra storica artigiana, i visitatori hanno avuto la possibilità di scoprire la storia della città. Un evento culturale che, grazie ai volontari, ai medici e agli infermieri e alle associazioni presenti, è diventato un momento di sensibilizzazione dedicato all'importanza della prevenzione e alla donazione, come ha raccontato Graziano Tocci, presidente dell'associazione Fratres di Taranto.
6: La mia speranza poi è che questo non sia, come dire, una goccia in un oceano, ma sia l'inizio di tutta una serie di eventi che portino la comunità di Taranto e i tarantini ad avvicinarsi sempre di più al mondo della donazione.
3: Bene, ora ci spostiamo a Marina di Ginosa e raggiungiamo in videocollegamento Carmen Piccolo per l'associazione Balneari Marinesi, appunto a Marina di Ginosa, dove questa mattina si è tenuto un presidio. Buon pomeriggio Carmen Piccolo.
7: Buon pomeriggio a tutti voi e grazie per questa opportunità.
3: Partiamo dalla questione nodo concessioni balneari, cerchiamo di fare un po' il punto della situazione.
7: Sì, in realtà chiaramente la questione è molto complessa, la fotografia allo stato attuale è che il comune di Ginosa nel 2024 ha bandito le gare attraverso un nuovo piano delle coste, le gare hanno visto già degli aggiudicatari, siamo in conferenza dei servizi finalizzate appunto al rilascio delle concessioni. Tuttavia, allo stato attuale c'è un giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, per cui si attende ancora appunto la sentenza. E la verità è che lo stato attuale è che, come vedete, le spiagge sono completamente non allestite.
3: Ecco, lei diceva che su 20 lidi solo alcuni sono in condizioni di partire.
7: Sì, in realtà gli aggiudicatari sarebbero 17, gli stabilimenti che sarebbero nelle condizioni

0: di ripartire non sono altro che i gestori, i vecchi gestori e anche i nuovi aggiudicatari, che avrebbero l'opportunità di sostanzialmente di allestire le nuove spiagge nelle nuove concessioni, limitatamente ad ombrelloni e lettini, ed utilizzare invece i servizi esistenti, le strutture esistenti per l'erogazione appunto dei servizi.
1: Ecco,
0: Quindi
1: vogliamo.
0: diciamo che la fase transitoria la gestiremo attraverso un combinato disposto dell'articolo 38 e 36 per la stagione. Solo 9 di noi saranno nelle condizioni di poter esercire.
1: Ecco, ricordiamo che oggi è 17 maggio, quindi si comprende bene come sia fortemente ridimensionata a questo punto la capacità di accoglienza di una località balneare come Marina di Ginosa, che fa registrare ogni anno numerosissimi turisti. Dunque, il presidio di oggi per chiedere cosa? Tra le altre cose, ho sentito un confronto, un tavolo di confronto.
0: Allora, sì, innanzitutto insomma, vorrei che si fosse chiaro un concetto. Il sit-in di oggi aveva una finalità, che era rappresentare il nostro punto di vista, quello degli operatori balneari, perché mi sembra di capire che ad oggi siano stati espressi pareri su più fronti, ma diciamo siamo gli attori protagonisti di questa vicenda e il nostro punto di vista non fosse evidentemente ben compreso anche dalla cittadinanza. Quindi l'unica finalità di oggi è stata questa. Di fatto allo stato attuale c'è un'interlocuzione intensa con l'amministrazione comunale, è stato istituito un tavolo permanente, la finalità è quella chiaramente di entrare nel merito di ogni singola vicenda, perché ci sono delle specificità che vanno chiaramente sciolte e risolte, diciamo caso per caso, e l'obiettivo è quello di poter esercire nel pieno rispetto ovviamente della legalità, quindi lo scopo del tavolo tecnico è quello di allargarlo anche alle autorità di controllo, perché noi gestori e noi operatori vorremmo esercire nella maniera più tranquilla e serena possibile, facendoci carico sicuramente il rischio di impresa, ma non di altri rischi possibili di questa fase transitoria, e la possibilità, ed è un'intesa diciamo raggiunta, di poter raggiungere e di poter erogare servizi completi ai nostri clienti e non servizi minimi come inizialmente si era ipotizzato di fare.
1: Bene, bene che ci sia insomma questo tavolo di confronto, significa che sono aperti i canali della comunicazione con l'amministrazione comunale e noi dal canto nostro continueremo a seguire la vicenda, ci auguriamo chiaramente che possa risolversi nel più breve tempo possibile nell'interesse davvero di tutti. Grazie a Carmen Piccolo per l'Associazione Balneari Marinesi.
0: Grazie a voi, grazie e buon lavoro.
1: E dunque noi andiamo avanti, siamo sempre in provincia di Taranto, ma ci spostiamo alla Terza, dove c'è stato un incontro con focus sul commercio e sul turismo tra Confesercenti, Casa Impresa Taranto e i candidati alla carica di sindaco. Sentite.
2: Si è tenuto alla Terza un incontro tra la delegazione locale di Confesercenti Casa Impresa Taranto, rappresentata da Luigi Traetta, e i candidati alla carica di sindaco. I nostri input, dice Traetta, e quindi le domande che abbiamo posto loro, sono diretta espressione di un sondaggio che abbiamo effettuato tra i titolari del mondo imprenditoriale laertino. Senza dubbio un punto dal quale partire è la perdita di vivacità del tessuto commerciale. Anche alla Terza, infatti, si sono registrate molte chiusure accanto a problematiche legate alla sicurezza in genere, alla vivibilità del centro urbano. Per il distretto urbano del commercio chiediamo agli aspiranti sindaco di programmare interventi mirati a rinvigorire il contesto, anche con il supporto delle associazioni di categoria che certamente hanno un quadro chiaro della situazione attuale e soprattutto delle criticità. Un occhio di riguardo per le piccole attività e per l'artigianato. Un punto importante è stato quello evidenziato con riferimento alla tradizione gastronomica legata soprattutto alla produzione di pane e focaccia, ma anche alle macellerie, segmento che, secondo l'associazione datoriale, va valorizzato e promosso all'esterno. Si tratta inoltre di un settore che deve avere il giusto peso nel processo di sviluppo turistico. Uno slancio certamente necessita il commercio di vicinato, che oltre a testimoniare un certo dinamismo in città, risulta essere un presidio sociale. Infine, dice Traetta, abbiamo posto all'attenzione dei candidati la necessità di prevedere strategie per trattenere sul territorio i giovani. Abbiamo chiesto dunque al futuro sindaco di prendere in seria considerazione le nostre richieste e calendarizzare, subito dopo l'elezione, un incontro sistematico con gli operatori del commercio al fine di monitorare lo stato di attuazione degli impegni assunti.
1: 70 anni al servizio del territorio, la banca di

credito cooperativo di San Marzano di San Giuseppe ha celebrato oggi il suo anniversario con l'assemblea dei soci alla masseria Lireni a Manduria. Ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio 2025 che ha fatto registrare un utile netto pari a 9,5 milioni di euro, miglior risultato del

0: futuro. Oggi abbiamo parlato sì di quello che abbiamo fatto, ma fondamentalmente abbiamo parlato di quello che faremo. Nell'immediato abbiamo l'apertura della nuova filiale a Nardò, quindi stiamo scendendo nelle Eccese, contiamo nei prossimi 2 anni di arrivare sino a Lecce, quindi di diventare veramente una banca a tutto tondo nel nostro territorio. I nostri soci li abbiamo visti numerosi, contenti, felici di quello che stiamo facendo. Tutti insieme cercheremo sicuramente di fare di più di quello che abbiamo fatto finora, ci impegneremo fino in fondo. Questa per me è la mia 32esima assemblea, quindi speriamo di continuare così e di riuscire a ottenere risultati sempre migliori.
1: Un viaggio tra miti, astrologia e musica nel matinè del Marta. Ce ne parla Federica Pompamea.
2: Il legame tra Teseo e Arianna, la corona boreale, la prima fatica di Eracle legata al segno del leone e il coppiere degli dei, legato all'acquario. Un tour archeologico dedicato ai miti e alle costellazioni che si intreccia alle armonie polifoniche della musica rinascimentale barocca. Un viaggio tra luci e ombre del passato realizzato in occasione dell'appuntamento di un anno di concerti al Marta. La rassegna voluta dall'Orchestra della Magna Grecia insieme con il Museo di Taranto, nato con l'obiettivo di una contaminazione culturale tra musica e proposta archeologica, come hanno spiegato la direttrice Stella Falsone e il maestro Maurizio Lomartire.
3: Il progetto nasce proprio dalla possibilità di combinare l'ascolto dei concerti, delle performance teatrali, dei cori che nella programmazione, la ricca programmazione che abbiamo insieme all'Orchestra della Magna Grecia, e quindi di fruire di questi spettacoli, ma nello stesso tempo di fare un percorso diverso. Quindi questa volta è sui miti e sulle costellazioni, ma in realtà ogni volta c'è un argomento diverso, un approfondimento diverso che noi facciamo per il pubblico che viene ad ascoltare i concerti.
4: Il pubblico avrà a che fare con alcuni dei più grandi autori della storia della musica, in particolare della storia della musica tra 5 e 600, sostanzialmente tra il Rinascimento e il Barocco, dove c'è stato sostanzialmente da una parte il culmine della polifonia, quindi della somma assolutamente stupefacente delle voci umane, e al tempo stesso la nascita di quello che sarebbe stata poi il canto monodico e l'opera. Si tratta veramente di mitologia della musica.
1: Ed ora parliamo di un libro dedicato alla figura di Vito Fasano, una delle personalità più importanti del mondo imprenditoriale tarantino. Il libro è stato scritto dal figlio. Sentiamo.
5: Vito Fasano è stato uno dei più coraggiosi imprenditori tarantini. A distanza di 6 anni dalla sua scomparsa, il figlio Giovanni ha voluto dedicargli un libro che ne ripercorre la vita privata e il suo modo di fare impresa. La presentazione, con la giornalista Roberta Morleo e il senatore Giovanni Battafarano, davanti ad una platea di storici amici e collaboratori di colui che resta una delle più originali e intraprendenti personalità del mondo imprenditoriale.
6: Mio padre amava Taranto, amava il suo lavoro e questo, diciamo, libro e anche la giornata di oggi la dedico alle persone, alle donne e agli uomini che hanno lavorato insieme per creare questa bella azienda che a un certo punto aveva 1.000 dipendenti, al Taranto Calcio, Monrev, insomma, ha lasciato un segno nella nostra amata città e molte persone mi hanno chiesto di incontrarci per rivederci noi e celebrare anche papà che era, insomma, ben voluto e tutto sommato credo che da lassù stia apprezzando questa giornata.
5: Tra i pochi imprenditori tarantini a vantare commesse internazionali, Vito Fasano era noto per aver investito su importanti complessi turistici della Litorania, come il Monrev, e per aver rilanciato la squadra di calcio del Taranto. Erano gli anni di Maiellaro e De Vitis e della riconquistata Serie B.
7: Che imprenditore è stato e che papà è stato?
6: Papà difficile come tutti i papà imprenditori, insomma, alti e bassi, però alla fine io sono come lui, quindi adesso lo posso capire di più e giustificare in alcuni atteggiamenti. Imprenditore lo stesso, c'è chi diceva Roberta Morleo, c'è chi lo ama e chi lo odia, quindi è stato comunque, ha cercato di creare una bella azienda e credo che alla fine ci sia riuscito.
1: Ed ora il Taranto Calcio, la squadra si allena in vista della partita dei playoff prevista per domenica prossima.
8: Settimana decisiva, quella che parte domani per il Taranto e continua

0: Preparazione in vista della semifinale playoff promozione per la promozione in Serie D contro l'Apice, andata a Massafra domenica prossima e ritorno in Campania il 31 di maggio. Dopo giorni di lavoro intenso, anche oggi la squadra è tornata in campo per una seduta di allenamento focalizzata soprattutto sulla concentrazione e sulla gestione mentale di una sfida che può indirizzare la stagione. Cresce intanto l'attesa per la gara d'andata contro l'Apice per scoprire orario ma soprattutto la vendita dei tagliandi, appuntamento cruciale nel cammino playoff off dei rossoblù. Staff tecnico e gruppo squadra lavorano senza sosta per arrivare nelle migliori condizioni fisiche e psicologiche a un confronto che si preannuncia equilibrato comunque e combattuto. Ricordiamo che per i rossoblù non ci sarà Zio Osmanovic, appiadato per 2 turni dal giudice sportivo. Clima comunque sereno in casa Ionica, massima attenzione durante gli allenamenti con il tecnico che continua a chiedere intensità, compattezza e lucidità ai suoi uomini. In queste gare ogni dettaglio infatti può fare la differenza. Ricordiamo che domenica sarà soltanto il primo atto di una doppia sfida che promette comunque emozioni e tensioni fino all'ultimo minuto.
1: Il Martina invece sarà in campo questo pomeriggio contro la Paganese.
0: Alle 16 il Martina scende in campo per l'ultimo atto della stagione contro la Paganese per la formazione biancazzurra. L'obiettivo è quello di far bene, ma soprattutto di conquistare quel successo che al terzo anno permetterebbe alla squadra del presidente La Carbonara di conquistare il successo nei playoff. Falliti i primi 2 tentativi, ora l'obiettivo è quello di vincere, inserirsi in graduatoria e sperare in un futuro differente, anche se al termine di questa partita bisognerà programmare il futuro, che comunque va legato alla Serie D.
2: Ma guarda Nato, io non c'ero negli altri 2 anni e ho fatto i complimenti prima, nella prima conferenza che ho fatto a tutti per il lavoro che è stato fatto precedentemente. Io adesso mi concentro su quello che abbiamo fatto noi questa stagione. E questa settimana abbiamo lavorato come tutte le altre, con grande impegno e grande attenzione, soprattutto concentrandoci sull'avversario perché sappiamo che affrontiamo un avversario di qualità e quindi dobbiamo avere la massima attenzione sotto tutti i punti di vista. Noi ce la siamo guadagnata, con i ragazzi abbiamo parlato questa settimana, l'attenzione è stata la stessa, la voglia è stata la stessa e quindi scenderemo in campo per andare a conquistare la vittoria, come sicuramente lo farà anche la Paganese. Quindi penso che da questa gara ne uscirà una gran bella partita, dove sicuramente vincerà la migliore, quella che sbaglierà meno.
1: Spazio ora al basket.
0: La Valentino Basket Castellaneta lancia un appello alla città dopo la conclusione della stagione sportiva appena terminata con la salvezza in Serie B interregionale. La società, che ha conquistato, come detto, la possibilità di giocare il prossimo campionato nazionale, traccia un bilancio fatto di sacrifici, difficoltà economiche, grande senso di responsabilità verso il territorio. Un risultato importante per il club biancorosso, oggi unica realtà cestistica della provincia di Taranto impegnata in campionato, come detto, interregionale. Una storia sportiva costruita negli anni grazie all'impegno di dirigenti, staff, atleti, famiglie e tifosi. Ma dietro la salvezza conquistata sul campo emergono ora problemi economici sempre più pesanti. La società spinge infatti che per sostenere un campionato di Serie B, con costi elevati tra trasferte, gestione organizzativa, strutture e adempimenti federali, la Valentino Basket non riesce più a farlo da sola. Nel comunicato il club parla apertamente di un momento decisivo per il proprio futuro e chiede un sostegno concreto e immediato alla città, agli imprenditori e alle attività commerciali del territorio. L'allarme è chiaro, senza riscontri nelle prossime settimane la Valentino Basket Castellaneta potrebbe essere costretta a ripartire dalle categorie inferiori o sparire completamente dal panorama cestistico. Un appello accorato dunque per difendere non solo una squadra, ma anche un simbolo sportivo identitario per tutta Castellaneta, perché, come sottolinea la società, il basket in città rappresenta appartenenza, sacrificio, passione e comunità.
1: Un invito come sempre ai nostri telespettatori a segnalare notizie o eventi con foto e video alla nostra relazione all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero con un messaggio WhatsApp 339 680 6868. A voi ancora una buona domenica.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover

0: Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un gruppo di ragazzini avrebbe messo a segno l'omicidio di sabato scorso a Taranto, forse 4-1, all'alba di una giornata come tante. Tiene l'ipotesi che ad uccidere Sacco Bacari, 35 anni, originario del Mali, in Piazza Fontana a Taranto, possa essere stata una baby gang. L'attività investigativa che la squadra mobile della Questura di Taranto sta portando avanti parte da un diverbio scoppiato presumibilmente nei pressi del bar che si affaccia sulla piazza a pochi metri dal ponte di pietra, per poi degenerare all'esterno. L'uomo avrebbe tentato di fuggire sulla sua bicicletta, il mezzo che utilizzava ogni giorno per andare a lavorare nei campi. Raggiunto e colpito 3 volte all'addome con un'arma da taglio, ancora non ritrovata, è morto poco dopo essere stato trasportato presso l'ospedale Santissima Annunziata. Non si conoscono ancora al momento i motivi che hanno acceso lo scontro. Proseguono dunque le indagini, anche col prezioso supporto delle immagini riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. La sensazione è che si stia chiudendo il cerchio attorno ai responsabili dell'agguato mortale.

0: portale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Tornando a parlare del brutale delitto avvenuto qualche giorno fa in Piazza Fontana a Taranto, la vittima Sacco Bacari, 35 anni, di origine del Mali e colpevole soltanto di andare al lavoro a quell'ora in cui è incrociato, secondo quello che è emerso dalle indagini, una baby gang su cui ora sta lavorando la squadra mobile per cercare di ricostruire l'identità. Ma al di là delle indagini, della dinamica dell'omicidio, spesso non parliamo abbastanza della vittima. Chi era Sacco Bacari? Perché era qui? Che vita aveva? E soprattutto chi lascia in questo mondo dopo questa tragedia? Ne parliamo con Caterina Conte Giacomo di Mediterranean Saving Humans, che non solo lo ha conosciuto di persona, ma insomma è particolarmente vicina alla famiglia. Buongiorno Caterina, ben trovata.
3: Ciao a tutte e tutti, grazie per avermi invitata.
2: Grazie a te per aver accettato. Noi ti vediamo in ascensore che ti stai muovendo, perché tu stai andando in aeroporto in questo momento a prendere, ad accogliere il fratello di Sacco Bacari, perché molto spesso quasi lo dimentichiamo, ma queste donne, questi uomini che arrivano da altri paesi hanno una vita, una famiglia, degli affetti. Chi era Sacco?
3: Allora, Bacari era un ragazzo normalissimo, tranquillo, una persona come tante altre, niente, un lavoratore, ecco. Scusatemi.
2: No, prego, prego.
3: Un problema tecnico.
2: Lui, da quello che ricordo io, lui ha lavorato per diverso tempo in un ristorante in provincia di Taranto, e poi si è il ristorante poi è chiuso, e quindi in qualche modo lui si è ha cambiato lavoro, non è rimasto con le mani in mano, anche perché aveva insomma una famiglia da mantenere. Intanto mi dice Piero che è caduta la linea con Caterina. Riproviamo magari a stabilire il collegamento. Nel frattempo vi do qualche indicazione in più su quello che è emerso dalle indagini, e cioè che un gruppo di giovanissimi lo avrebbe prima con cui avrebbe avuto prima una lite, poi ci sarebbe stata un'aggressione. Torniamo a collegarci con Caterina, il collegamento è di nuovo disponibile. Eccoci qua. Caterina, dicevo, Bacari ha lavorato per un po' in un ristorante, adesso diciamo il ristorante era chiuso da qualche tempo, ma lui non è rimasto con le mani in mano.
3: Assolutamente no, lui sì, nasce come cameriere e intanto era a Taranto dal 2022, perché aveva raggiunto proprio il fratello sulle mani, il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto, lo aveva raggiunto qui a Taranto e aveva trovato lavoro in un ristorante cinese. Ha lavorato per tanti anni lì, poi quest'anno è andato in Mali, dove si è sposato e era tornato a Taranto a gennaio, insomma da poco. Un ragazzo, come dicevo prima, normalissimo, un ragazzo tranquillo, era in attesa di diventare papà e purtroppo ha incontrato la violenza e la brutalità che nessuno mai si potrebbe aspettare.
2: Devo dire che le reazioni della comunità tarantina, chiamiamola così, sono state come al solito in alcuni casi divisivi, non è mancata una buona dose di razzismo in qualche modo, chiamiamolo col suo nome. Cioè, nonostante diciamo la vittima fosse una persona di origine straniera, si è puntato sulla sicurezza, si è puntato sulla come dire, quasi che fosse colpevole, cioè non solo è morto ma è quasi colpevole.
3: Esatto, il problema vero ed è quello che affrontiamo ogni giorno, è la campagna di odio che tutti noi promulghiamo e portiamo avanti. Sembra quasi una tifoseria, chi a favore e chi contro, non capendo che invece si parla di persone esattamente come noi, persone che si muovono come noi ci muoviamo. Noi parlo di noi, noi esseri umani che siamo nati nella parte giusta del Mediterraneo,
2: fortunata.
3: Esatto, fortunata, perché di giusto o di fortuna si tratta, nel senso che questa campagna d'odio verso lo straniero, verso il diverso, verso chi semplicemente è un po' più in difficoltà, perché effettivamente questa campagna

0: È portata avanti addirittura dal nostro governo. È stata fatta tutta una campagna elettorale su questo, sull'avere come bersaglio chi viene dall'altra parte del Mediterraneo e osa rubarci il lavoro. Ma quale lavoro? Di che cosa stiamo parlando? Il lavoro in campagna, il lavoro sottopagato e sfruttato. Allora parliamo di politiche che devono essere fatte per tutti i lavoratori, non soltanto per bianchi e neri.
1: E un'ultima cosa ti chiedo, Caterina, una famiglia, come dire, devastata, ho letto alcune frasi scritte dal fratello di Bakary,
0: Suleiman.
1: è davvero un dolore senza fine, immagino.
0: È un dolore senza fine. Io l'altro giorno ho dovuto comunicare alla famiglia che cosa era successo. Non nascondo, con grandissime difficoltà, lacrime e quant'altro, perché comunque è una famiglia devastata. Il ragazzo lascia dei fratelli, delle sorelle, lascia la mamma, il papà, lascia le mogli, perché aveva due mogli, e bambini in arrivo. Ed è una cosa terribile che possa succedere, che possa essere successo a qualsiasi essere umano, a lui in particolare, perché è veramente una persona buona.
1: Caterina, noi continueremo a disturbarti in questa giornata perché vogliamo davvero continuare a raccontare l'umanità persa con questa tragedia, non solo i fatti di cronaca. Quindi grazie davvero per averci raccontato chi era Sacko Bakary. Grazie davvero, buona giornata.
0: Grazie, grazie a voi. Ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Non è stata la solita pioggia di incenso e buoni propositi dal balcone del Carmine il saluto dell'arcivescovo Ciro Miniero alla città per la processione di San Cataldo, ferisce e scuote. Il punto di rottura è la cronaca nera. L'omicidio che ha macchiato i giorni della festa diventa per il vescovo il sintomo di un male che il controllo del territorio da solo non può curare.
4: È nella prevenzione che dobbiamo investire sforzi e risorse. Una società istruita, coesa, pacificata, è una società più sicura. Invece no. Anziché rivolgermi alla città, avrei un'ambizione, ovvero che la mia interlocuzione raggiungesse una comunità. Non siamo solo abitanti di un territorio per il quale rivendicare diritti, ma cittadini verso il quale dovremo praticare doveri.
3: Poi il tema dei temi, la salute. In una Taranto martoriata da decenni di conflitti tra ambiente e lavoro, Miniero alza l'asticella, la salvezza cristiana deve farsi carne e diritto.
4: Bisogno e profezia di salute affiorano da ogni angolo di questa terra.
3: La sfida finale dunque è un cambio di identità. Basta abitanti che rivendicano solo diritti, serve una comunità che pratichi i doveri. Taranto non può più limitarsi, ha detto Miniero, a recitare l'elenco dei suoi problemi, meglio del rosario. L'indulgenza arriva ma non è gratuita, richiede il coraggio di mettersi in gioco. Così se San Cataldo passa, l'impegno di restare uniti resta.
4: Sapete che cosa vuol dire? Che il Signore toglie dalle nostre coscienze ogni zavorra se incontra cuori con disposizione al cambiamento, alla conversione, a indirizzare i nostri passi al bene, alla giustizia, alla pace. Spero che lo vogliate tanto quando lo invoco io per Taranto, per la mia, anzi la nostra, per tutta la comunità di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Serve una collaborazione istituzionale ampia. Confido nel fatto che il governo e tutte le istituzioni competenti possano proseguire nel lavoro di miglioramento del sistema penitenziario con interventi concreti e strutturali. Lo dice il sindaco di Taranto a proposito del grave problema del sovraffollamento del carcere, che, come sottolinea Bitetti, è una criticità particolarmente sentita a Taranto come in altri contesti. Negli ultimi anni, dice il primo cittadino, l'introduzione di norme che prevedono un inasprimento delle pene ed un un ampliamento delle fattispecie di reato ha contribuito ad aumentare il numero dei detenuti. Misure che rispondono senza dubbio alle

0: Legittime esigenze di sicurezza e legalità, così come va elogiato il contributo quotidiano delle forze dell'ordine e l'impegno del sistema giudiziario. Ma è anche vero che tale sistema impatta in maniera significativa sull'infrastruttura carceraria, che deve essere adeguatamente supportata. È necessario pertanto intervenire con una visione complessiva, investendo in strutture più moderne, nell'aumento del personale, in percorsi di recupero realmente efficaci per i detenuti. Il carcere deve essere, conclude Bitetti, un luogo che garantisce sicurezza ma anche dignità e opportunità di reinserimento. Solo poche ore prima è intervenuto sul tema ancora una volta Federico Pilagatti del Sindacato di Polizia Penitenziaria, il quale ha messo in evidenza numeri eloquenti: 830 detenuti nel penitenziario ionico a fronte di 350 posti e una carenza di poliziotti che arriva a 200 unità. Dunque, se il sovraffollamento nazionale in media si attesta intorno al 130%, la Puglia supera il 170%, con punte come Foggia e Taranto del 220%.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Noi cristiani dobbiamo lavorare per la pace, dobbiamo fare del tutto per realizzare la pace, soprattutto in questa zona in Terra Santa, dove, come diceva sempre Papa Giovanni Paolo II, senza pace a Gerusalemme non sarà mai pace in tutto il mondo. Basta guerra, basta odio, basta vendetta.
3: È rivolto alla cittadinanza l'appello di Ibrahim Faltas, frate francescano egiziano e attuale direttore delle scuole in Terra Santa, alla quale chiede partecipazione attiva per realizzare il cambiamento e mettere fine ai conflitti mondiali che inevitabilmente creano disagi economici e sociali sui territori più fragili. Un messaggio di speranza lanciato durante il convegno Disarmare le parole, promosso dall'arcidiocesi in occasione dei festeggiamenti del patrono di Taranto, San Cataldo. Un invito che oggi risuona ancora più forte nella città di Taranto, segnata da numerose battaglie che coinvolgono in prima persona i cittadini, come la questione ambientale e occupazionale, come ha raccontato Gennaro Giudetti, operatore
4: umanitario. Ognuno ha la propria battaglia, la propria guerra che deve affrontare ogni giorno. Anche qui purtroppo in Italia, ma soprattutto a Taranto, una città martoriata dall'industria e anche dalla precarietà, no? Quindi è importante anche quando si torna qua in Italia continuare a supportare le battaglie sia locali, e io nello specifico per esempio anche continuare a raccontare quello che ho visto a Gaza, come appunto dicevo anche nel libro, no? Con i miei occhi, quello che ho visto a Gaza, per sensibilizzare la popolazione italiana di quello che sta accadendo a Gaza, perché ancora tuttora sta accadendo.
3: L'obiettivo dell'incontro, infatti, è quello di costruire ponti solidali e non muri, anche in vista della manifestazione sportiva dei Giochi del Mediterraneo, che vedrà la partecipazione di ben 26 nazioni e che per il frate Faltas diventa occasione per arrivare alla pace.
2: Magari veramente queste 26 nazioni vengano anche palestinesi e israeliani. È quello che vogliamo anche noi, e la pace si realizza tramite il dialogo, nasce con progetti di pace, iniziative di pace come questa, e tutti dobbiamo lavorare per la pace.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Da una parte un giovane uomo del Mali che si stava preparando per iniziare la sua giornata lavorativa, dall'altra un gruppo di giovanissimi, cinque di cui quattro minorenni che avevano trascorso la notte di festa fuori casa e che evidentemente erano alla ricerca di una vittima. Poco prima di incrociare Sacco Bakary, infatti, avevano importunato un giovane sudsahariano. Sono stati fermati, l'accusa per loro è di omicidio colposo. Sarebbe stato un quindicenne ad accoltellare mortalmente il bracciante con un coltello che lo stesso che ha confessato ha fatto ritrovare. Si tratta di giovani incensurati che però erano già noti all'autorità giudiziaria minorile per motivi legati a disagio familiare o a disagio personale per inadempienza scolastica.
6: In linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile una, diciamo, l'elevazione del livello di attenzione.
7: Abbiamo due situazioni che si fronteggiano: la vita di un ragazzo di 35 anni arrivato sul territorio italiano, regolare sul territorio italiano, che alle 5 di mattina in bicicletta si sta recando al lavoro, si sta recando a svolgere attività che consente di mantenere la sua famiglia. A fronte

0: di questa figura abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire.
1: L'aggravante dell'odio razziale al momento non viene contestata perché, come sottolinea la procuratrice per i minorenni, le indagini sono nella prima fase, vanno dunque al momento acquisiti ulteriori elementi.
2: Non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito. Vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Super lavoro per la squadra mobile della Questura di Taranto, diretta dal dottor Serpico, ma anche per la scientifica e per la squadra volante, insieme alla Procura di Taranto e quella dei minorenni, che in sole 48 ore dall'omicidio hanno individuato alcuni dei presunti responsabili del brutale agguato.
5: Abbiamo veramente lavorato, faccio questa premessa, noi tutti come un'unica squadra. Il procuratore Contassuglia parlava di coordinamento perfetto ed è assolutamente così. Cioè, se il risultato è stato conseguito in poco più di 2 giorni è dovuto proprio a questo, perché noi ci siamo stretti anche per una questione emotiva, perché questa non è un'indagine come le altre, questa è un'indagine che ha commosso tutti ed è stata, diciamo, la ricompensa, il debito, la forma di ripagare questo debito verso questo povero ragazzo è il minimo che potessimo fare. Le indagini proseguiranno poi per accertare tutti gli altri profili. Da un punto di vista investigativo è stato prezioso tutto il lavoro di acquisizione, di analisi dei sistemi di videosorveglianza privati che stavano lì nelle prossimità, perché non in tutti i casi abbiamo trovato, diciamo, la telecamera proiettata nel senso giusto, e quindi solo tramite un lungo lavoro di collage dei vari filmati si è riusciti a ricostruire la dinamica.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Siamo pronti per cominciare l'approfondimento su questa vicenda di cronaca. Ieri, per l'omicidio di Bakary Sakho, sono stati fermati in 5. Un maggiorenne, 20enne, compirà 21 anni tra qualche giorno, e 4 minori, 2 di 15 anni e 2 di 16 anni. L'accusa per tutti è di omicidio volontario e soprattutto aggravato dai futili motivi, perché al momento, stando a quello che sappiamo, quello che abbiamo letto nelle carte, non c'è alcun movente per questa aggressione, un'aggressione che si sarebbe sviluppata in due fasi. Da un lato l'arrivo di Bakary in bicicletta attraverso via Garibaldi è il gruppo che l'ha fermato, circondato e malmenato. Bakary ha cercato di fuggire, poi il gruppo l'ha inseguito e raggiunto. A quel punto sarebbero partiti anche i 3 colpi di coltello sferrati dal più giovane del gruppo, da un quindicenne. Il 35enne maliano ha cercato riparo, soccorso in un bar e poi è stato trascinato fuori. Evidentemente in quel momento il gruppo si è accorto che la situazione era particolarmente critica e si è dileguato nei vicoli. Le indagini della squadra mobile della procura di Taranto e della procura dei minori ha permesso però di individuare, almeno secondo l'accusa, i presunti responsabili. Ora alla difesa il compito di capire qual è il non detto, e proprio per questo diamo il benvenuto, il bentornato qui a Cittadella all'avvocato Salvatore Maggio. Buongiorno avvocato, ben trovato.
7: Buongiorno a voi.
6: Avvocato, a lei e a suo figlio il compito più arduo, probabilmente difendere il più giovane del gruppo, quello che però è accusato di essere l'autore materiale dell'omicidio del 35enne. Un compito difficile per la difesa in una storia che, come dire, secondo l'opinione pubblica è già scritta.
7: Sì, un compito difficile, ma evidentemente i contorni della vicenda non sono ancora chiari, perché il fermo è stato adottato sul presupposto del pericolo di fuga, certamente.

0: Sicuramente i presupposti c'erano, ma nello stesso tempo manca il movente, cioè ancora non sappiamo in realtà che cosa sia successo, che cosa abbia portato il nostro assistito, secondo le indagini che sono state svolte dalla squadra mobile, a commettere quel gesto. Un
1: Avvocato,
0: gesto che il ragazzo. Prego, prego.
1: no, continui, continui. Un gesto che il ragazzo.
0: Il ragazzo, insomma, ha consentito già di ritrovare il coltello col quale è accaduto il fatto, per cui già un gesto di resipiscenza importante, e poi con l'interrogatorio che avverrà dopo la richiesta di convalida del fermo da parte del pubblico ministero, certamente ne sapremo di più, cercheremo di capire perché, insomma, l'opinione pubblica ha un'opinione, appunto, ma poi i fatti devono essere valutati secondo le circostanze che contornano spesso questo genere di reati, circostanze che ci auguriamo siano favorevoli alla difesa, perché si
1: Avvocato,
0: tratta di ragazzi incensurati, ecco.
1: avvocati, avvocato, ragazzi incensurati, però ecco, mi pare di capire che insomma il suo cliente abbia fatto ritrovare l'arma, che in qualche modo, come dire, è sicuramente segno di un pentimento, ma comunque della responsabilità di un fatto particolarmente violento. Stupisce soprattutto che al momento sembra non esserci alcun movente, perché mi pare di capire che non viene contestato nemmeno l'aggravante dell'odio razziale. Quindi al momento non si capisce perché.
0: Ma vengono contestati i futili motivi, per cui per la pubblica accusa evidentemente il fatto non era così importante da scatenare, ma del resto mai nessun fatto è importante per portare qualcuno a commettere un fatto del genere, ma nello stesso tempo vanno verificati i contorni, ripeto, le circostanze che sono fondamentali nella ricostruzione di un evento omicidiario. Bisogna vedere che tipo di contributo abbia potuto dare il ragazzo, se non sappiamo, ecco, che cosa possa aver scatenato diciamo, l'intervento verso la fine del presunto autore materiale, il quale evidentemente avrà visto in pericolo i suoi amici. Adesso non voglio fare la difesa
1: No, certo,
0: in questo
1: chiaro.
0: momento, però devo verificare. Io attualmente ho ricevuto soltanto la notifica del decreto di fermo, per cui ho letto gli elementi che il pubblico ministero ha addotto per procedere alla cattura dei ragazzi. Però obiettivamente io non conosco gli sviluppi delle indagini e che quindi dovrò farlo
1: Certo.
0: non appena lo potrò fare, ecco.
1: Un'ultima domanda, avvocato. Nell'immaginario collettivo, in questo momento, questi ragazzi, devo dire che i loro familiari non aiutano, perché ho visto già dei TikTok, che insomma non aiutano, nel dipingere l'immagine di questi ragazzi, perché adesso appaiono un po' come i protagonisti di Gomorra, no? Lei ieri come l'ha trovato? Come uno spaccone da serie TV o come un ragazzo che insomma ha una vaga idea di quello che ha fatto?
0: Ma guardate, io i TikTok non li ho, per cui non posso sapere che cosa ci possano aver pubblicato sui social. So soltanto che indipendentemente da tutto potete immaginare i genitori il dolore nell'apprendere che i propri figli sono stati arrestati, e mi rendo conto che per l'opinione pubblica il dramma è sicuramente quello del ragazzo che non è più su questa vita terrena, ma nello stesso tempo il proprio figlio comunque rappresenta la privazione della libertà, un momento molto, molto doloroso anche per loro. Per cui non lo so se non aiutano o d'altro. Certo, sono ragazzini, alcuni dei quali neanche sedicenni, quindi potete immaginare il grado di maturità. E
1: Mamma mia.
0: quindi, insomma, potete immaginare, ripeto, pur nel rispetto della morte di chi non c'è più, insomma, un nonno, una madre, un fratello che si vedono portare via. Ha ragion veduta, per carità, perché la legge deve fare il suo corso, gli inquirenti hanno fatto un lavoro assolutamente veloce e ineccepibile, ma nello stesso tempo adesso bisognerà verificare obiettivamente quali sono le responsabilità dei singoli,
1: Dei singoli,
0: perché sotto
1: certo.
0: questo aspetto bisogna anche vedere che cosa è accaduto, perché da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'autore materiale del fatto abbia creduto, almeno da quello che io ho potuto intendere anche dalle sue parole, abbia creduto che fossero in pericolo i suoi amici.

0: Quindi è arrivato lì e insomma, ha agito ignaro di quello che magari era successo prima, così come probabilmente non sono consapevoli i ragazzi che invece stavano
1: Con lui,
0: colluttando
1: con la
0: con lui.
1: vittima,
0: E quindi ecco, questo è tutto. È tutto per il momento c'è stato il fermo, però prima ecco, di condannare in un modo così anche che un
1: senza
0: po'
1: appello, diciamo.
0: assoluto. Senza, no, aspettiamo, vediamo di capire le singole responsabilità. Per carità,
1: Il fatto è
0: meglio che questi
1: grave, su
0: fatti non
1: questo
0: accadano,
1: diciamo.
0: ma una volta che accadono vanno valutati.
1: Fatto è
0: Bene.
1: grave e naturalmente lasciamo fare i professionisti da una parte e dall'altra. Grazie davvero all'avvocato Salvatore Maggio per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto Vecchia, i vicoli che solitamente risuonano di vita e accoglienza, oggi sono avvolti in un silenzio innaturale. È il silenzio della vergogna e del dolore per la morte di Saco Bakari, il giovane ucciso il 9 maggio scorso in un'aggressione che ha sconvolto l'intera città. Un delitto che ferisce non solo una vittima innocente, ma l'anima stessa del quartiere e della sua comunità.
4: C'è grande amarezza, sconforto, prima di tutto per il ragazzo che è stato assassinato. Dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, perché se vogliamo partire da un processo di cambiamento bisogna essere autentici, sinceri, veritieri con noi. È stato assassinato un innocente.
3: Don Emanuele Ferro, parroco della Città Vecchia, è un punto di riferimento per migliaia di giovani che frequentano il centro San Gaetano o l'oratorio e non usa giri di parole. Per lui quanto è accaduto non è solo un fatto di cronaca nera, ma lo specchio di una ferita sociale profonda.
4: La mia tristezza nasce anche da un fondo di conoscenza profonda della Città Vecchia. Io conosco questi vicoli, conosco queste persone e la cosa che mi ha meravigliato, spaventandomi oltremodo, che conosco anche il senso di accoglienza, userei una parola che non mi piace molto, però forse è efficace, di tolleranza nei riguardi di ogni forma di disuguaglianza, di diversità. C'è una solidarietà diffusa a tutti i livelli, quindi questo mi ha spaventato e colpito in maniera molto, molto negativa. Quindi certo attraversata da tanti problemi economici, anche legati alla legalità, a passati difficili, però questa cattiveria, questa disumanità non la riconosco in questo momento in Taranto Vecchia. Adesso giustamente si punta il dito su Taranto Vecchia perché è accaduto qui. Però quello che è accaduto qui poteva accadere in qualsiasi parte del mondo, dell'Italia, di ogni quartiere, anche cosiddetto bene. Ma questa non è una giustificazione.
3: La sfida di Don Emanuele è la sfida di un'intera città a trasformare questo dolore in un impegno concreto per l'educazione e l'integrazione, affinché il 9 maggio non sia ricordato solo come il giorno della morte, ma come quello del risveglio di Taranto.
4: Nessuno di noi vuole andare via, vuole rimanere. Perché l'ultima cosa che bisogna fare è andarsene. E l'unica salvezza anche per questo posto, io parlo della mia piccola parrocchia, è viverci insieme, crescere insieme, camminare insieme e mai cercare di e mai lasciarsi sconfiggere dal male. Però la vergogna di cui parlavo è un sentimento umano. L'indignazione, i giudizi sono tipici di chi si sente al di sopra. La vergogna è di chi ci è dentro, di chi vive questa realtà. Ed è un sentimento profondamente umano, come la vergogna che dovrebbe provare ogni genitore di fronte al fallimento educativo dei propri figli, come la vergogna che non è assolutamente una giustificazione, è un punto di partenza nuovo, con umiltà, testa bassa, si riprende a lavorare, guardando in faccia la realtà che evidentemente è molto più dura e cruda di quello che noi pensiamo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: C'è anche un poliziotto tarantino di 52 anni tra gli arrestati nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli sul mercato nero di dati sensibili. Secondo quanto emerso dalle indagini, nell'organizzazione sarebbero coinvolti

0: poliziotti appartenenti alle forze dell'ordine e investigatori privati. 29 in totale le misure cautelari eseguite tra Napoli, Roma e Bolzano, mentre gli indagati sono 85. I reati contestati, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Nella ricostruzione degli inquirenti, la presunta associazione avrebbe sottratto informazioni fiscali e bancarie a una serie di personaggi anche piuttosto noti, per poi rivendere i dati a terzi. Il tariffario prevedeva dai 6 agli 11 euro per un accesso alle banche dati INPS, Poste o Agenzia delle Entrate, mentre si saliva fino a 25 euro per un accesso alle banche dati delle forze di polizia. Un sistema che avrebbe generato un giro d'affari per centinaia di migliaia di euro. Tra le vittime personaggi del mondo dello spettacolo come Alex Britti e Lori del Santo o campioni dello sport come l'ex portiere dell'Inter Giulio Cesar, ma numerosi sono anche i nomi di manager di grandi aziende. Gli accessi illegali alle banche dati sarebbero stati 1,5 milioni per acquisire e rivendere informazioni sensibili. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per 1,3 milioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Anche quest'anno le marine di Castellaneta, Ginosa e Pulsano, Manduria con San Pietro in Bevagna, Leporano con Gandoli, Marugio con Campomarino festeggiano per la bandiera blu. Il riconoscimento internazionale istituito nel 1987 premia il territorio ionico ed in particolare 6 comuni della provincia di Taranto. Un obiettivo importante se si considera che la bandiera blu viene assegnata quando figurano determinati parametri che sono diretta espressione della gestione sostenibile del territorio e se si parte soprattutto da le grosse problematiche ambientali con cui la terra di Taranto è costretta a fare i conti. La trasparenza delle acque è però solo uno dei criteri considerati, in quanto nella valutazione pesano ben 33 fattori che rappresentano la situazione effettiva attraverso la gestione complessiva del territorio, la qualità e l'efficienza dei servizi, dagli impianti di depurazione alla raccolta differenziata sino alla cura delle spiagge, ma anche la sicurezza e l'informazione ambientale. Un riconoscimento che quindi simbolo di sostenibilità, ma anche una conferma della vocazione fortemente turistica della provincia, vocazione che al momento si traduce in numeri concreti e in presenze per lo più nella stagione estiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Le bonifiche come un'opportunità, Taranto come un luogo interessante nel quale investire, la voglia e l'entusiasmo di costruire e di dare ai figli di questa terra una buona ragione per continuare a vivere in riva allo Ionio. Con questo spirito è stato firmato l'accordo tra il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio ed il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tagarelli.
3: Un accordo particolarmente importante che punta all'innovazione, che punta al coinvolgimento di start-up innovative che possono essere il vero motore anche per una trasformazione e per garantire maggiore resilienza anche economica. Il 28 aprile scorso abbiamo trascorso una bellissima giornata insieme in cui sono stati presentati tanti risultati e tante anche opportunità di sviluppo economico del territorio, puntando soprattutto al biotech. Abbiamo visto tante straordinarie iniziative che puntano alla biologia per il biorisanamento, che puntano alla produzione di tutta una serie di materiali che possono avere una serie di applicazioni economiche con ricadute sia economiche che occupazionali significative.
4: Abbiamo intercettato in questo momento 10 start-up, alcune sono pugliesi, una tarantina, che stanno decidendo in maniera concreta di partecipare al bando relativo alle bonifiche attraverso il progetto dell'agricoltura rigenerativa, ma stiamo facendo qualcosa in più. Al di là di questo progetto stiamo raccontando dell'opportunità di Taranto e noi di Fondazione Taranto 25 vogliamo svolgere questo ruolo di traghettatori verso il territorio di Taranto, presentando quelle che sono le opportunità socio-economiche che il nostro territorio offre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Stress, dolore e disagio sono solo alcune delle sensazioni che provano i neonati che nascono prematuri, una condizione difficile che spesso compromette il percorso di cure dei piccoli pazienti all'interno del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Ed è proprio per ridurre questa problematica che è stato attivato il servizio di musicoterapia, promosso dall'Associazione Delfini e Neonati ETS e curato dalla dottoressa Ilaria Fico. Il canto, l'uso calibrato dei suoni e delle vibrazioni sono infatti capaci di stabilizzare

0: parametri vitali, lo sviluppo neurologico e migliorare la condizione respiro-deglutizione, una procedura che si affianca al calore, anche fisico, dei genitori e all'uso della voce materna. Un intervento che diventa parte integrante di un nuovo metodo clinico che mette al centro il piccolo paziente, come ha spiegato Lucrezia De Cosmo, direttrice del reparto.
1: Attualmente noi abbiamo 5 piccoli pazienti ricoverati in terapia intensiva neonatale e più di 12 pazienti ricoverati in patologia e in predimissione. Sono tutti bambini che hanno affrontato delle problematiche importanti e che le stanno affrontando. La nostra attività assistenziale in questo momento è incentrata a favorire tutte quelle condizioni che possono migliorare le loro condizioni assistenziali, nell'umanizzare le cure e nel mettere al centro dell'attività nostra professionale non soltanto la cura medica ma anche le famiglie.
0: La sfida è quella di affrontare ogni giorno stimoli invasivi come monitor, allarmi e procedure mediche, una serie di fastidi per i neonati che vengono ridimensionati attraverso l'uso dei tamburi del mare che riproducono il suono del liquido amniotico, sonagli per regolarizzare il ritmo cardiaco e piccole arpe suonate dal vivo per generare vibrazioni delicate, come ha raccontato la musicoterapeuta Ilaria Fico.
2: La musicoterapia non è intrattenimento, ma è cura del neonato, è cura della famiglia, è cura della relazione genitore-bambino ed è proprio su questo che andiamo a focalizzare il nostro intervento.
0: Un'iniziativa nata dall'ascolto dei bisogni del reparto e delle famiglie che lo abitano e che per Beatrice Fasano, presidentessa dell'Associazione Delfini e Neonati, diventa un servizio salvavita per i piccoli che lottano ogni giorno all'interno di un'incubatrice e non solo.
3: Li aiutiamo anche una volta che vengono dimessi perché ci possono essere delle situazioni di difficoltà economica, così come ci possono essere anche semplicemente difficoltà psicologiche, quindi noi supportiamo i genitori anche una volta che vengono dimessi.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
5: Silk and Soul. Un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Eccolo qua, il successo di Dito nella Piaga, il successo sanremese, insomma, con questa canzone che poi esprime un po' quelli che sono i cliché sociali quotidiani che provocano irritazione e anche insofferenza nell'artista, appunto, nello stesso Dito nella Piaga, che va a elencare una serie di cose fastidiose. Che fastidio questo grande successo, e ancora prima Davina Michelle con un'altra grande canzone. Bene, state con noi, facciamo una breve pausa, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella.
1: Rewind.
2: La radio di oggi. I successi di ieri.

California, California, grandi successi come sempre quello del nostro Rewind, dove riaccendiamo come sempre la macchina del tempo per regalarvi una grande canzone dal passato. Beh, grande formazione che ritorna con piacere in questo appuntamento, Phantom Planet. Siamo nel 2002, singolo del secondo album intitolato The Guest, che ha avuto grande successo, ma questa canzone è diventata culto perché poi all'epoca ha firmato una grande serie TV, quindi l'abbiamo ritrovata con piacere in questo appuntamento che come sempre vi riporta indietro nel tempo. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna a Rewind.

Eccolo qua, Saif, che poi abbiamo tra l'altro conosciuto anche a Sanremo con un altro bel successone, Tu mi piaci tanto, ma ritorna con Buona Domenica, che poi anticipa l'uscita del suo album, si chiama Santissimo, ma il singolo poi affronta, devo dire, un tema particolare, quello dei padri assenti e delle promesse non mantenute, tema molto delicato che va a affrontare questa bella canzone, accompagnata poi tra l'altro da un video molto carino che potete guardare sul canale 94 Cittadella TV e naturalmente ascoltare su Cittadella la radio. Buona serata da Paolo D'Andri, il nostro Gianni Coletti alla parte tecnica. Viaggiate con il nostro sound, quello di Driving, insieme per 2 ore fino alle 19. Altra bella novità è dalla Francia, Marguerite.

Marguerite, la boss. Beh, un paio di saluti. Allora, Giulia, che non manca mai nel nostro appuntamento, come anche Paolo, buona serata, ben ritrovato. Marco, buon lavoro, mi scrive dalla provincia di Bari. Devo salutare anche Antonella, bella canzone italiana che mi ha richiesto, che sentirai sicuramente tra pochissimo. Devo, come sempre, ricordarvi quelli che sono i contatti: 339-680-6868, se volete inviarci un messaggio. Siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata, poi in web, radiocittadella.it, cittadellatv.it.

che bella, eh? Queste sonorità pop con queste influenze brasiliane che poi ci riportano un po' a quelle che sono le origini della brava e bella Gaia, che torna con questa nuova canzone che abbiamo ritrovato questa sera, Bossa Nova.

0: sinistra, con la firma anche di Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, anche Marco Paganelli, quindi devo dire due firme importanti che vanno a mettere il timbro su quest'altra grande canzone, che esplora poi il tema di un amore segreto e malinconico, descrivendo la difficoltà di ignorarsi quando ci si incontra in pubblico pur condividendo quello che è un legame profondo. Beh, tema devo dire particolare, ma diciamo è la realtà, cosa che accade spesso quando ci sono storie un po' torbide nascoste, questo è quello che va a raccontare proprio Gaia in questa nuova canzone. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella, Cittadella, new hit.

qua le canzoni nuove, i nuovi singoli che come sempre vi proponiamo in quello che è l'appuntamento New Hit. Cabana è la canzone nuova di Rama, singolo estivo, ci prepariamo insomma la stagione calda con questa nuova canzone, con un testo devo dire particolare, questa musica latina. Poi il testo descrive quella che è un'attrazione travolgente nata in una notte di festa e racconta proprio l'incontro ravvicinato e sensuale tra due persone che ballano tra la folla. Questo è un po' il senso di questa canzone, di questa bella novità che abbiamo ritrovato questa sera in questo che l'appuntamento New Hit. Ogni mezz'ora vi regala una canzone nuova che poi ritroveremo anche nella nostra programmazione. Buona serata da Paolo D'Andri, il nostro Gilli Nicoletti alla parte tecnica. Siamo ripartiti, l'appuntamento fino alle 19 e Driving.

dalla Norvegia, questo grande trio The Bausa con questa canzone, insomma, che è diventata virale ed è un altro dei bei successi che stiamo ballando in questo periodo. Fenomeno pazzesco, 15 milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo. La possiamo definire una canzone Scandihouse, ecco, definiamola così, che probabilmente farà parte di quella che è la nostra classifica ufficiale. Come sempre voglio ricordarvi quelle che sono le 10 più ballate della settimana, insomma la nostra Weekend Dance, che potete naturalmente ascoltare e ballare se volete il sabato dalle 14 alle 15 e poi anche in serata, insomma in replica dalle 21 alle 22 con il nostro Piero Caffio e la nostra Annette, che come sempre insomma misceleranno e vi terranno compagnia con le 10 più ritmate del weekend. Ho un altro paio di saluti. Simona, buona serata, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti che ci hai fatto. Mi ha scritto che ci guardavi attraverso il canale 94, siamo in diretta per Puglia e Basilicata. Tra pochissimo avremo un ospite intorno alle 18:20, lui si chiama Raya, faremo una bella chiacchierata con lui, è in diretta su Driving.

0: Your Love, bellissima, che grande collaborazione. Qui c'è Madonna, Sabrina Carpenter. Beh, poi questa canzone va a anticipare il nuovo lavoro di Madonna, che uscirà, se non sbaglio, inizio di luglio, e sicuramente si preannuncia un altro successone con tante belle tracce che la renderanno protagonista appunto nelle classifiche. I versi di questa canzone esprimono il netto rifiuto di piegarsi a quelle che sono le aspettative altrui o di farsi definire dalle opinioni della società. Questo è un po' il senso, la linea di questo grande nuovo successo firmato queste due voci, due grandi artisti, Madonna e naturalmente Sabrina Carpenter. Breve pausa, tra pochissimo in diretta con noi avremo Raya.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: storia da film.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, potremmo essere noi, il singolo di Raia che anche questa sera con piacere lo ritroviamo, perché l'anno scorso abbiamo avuto modo di fare una bella chiacchierata con lui, conoscerlo artisticamente, ma lo ritroviamo con questo nuovo singolo. Raia, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora, ben ritrovato, insomma, con questa nuova canzone. Abbiamo sentito in un minuto, insomma, in apertura di questo singolo, poi lo risentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, Raia, parliamo di te, parliamo soprattutto del tuo percorso artistico, ma tu poi, insomma, quando hai capito che la musica non sarebbe stata solo un hobby, ma diciamo un po' quella che è la tua voce principale nella vita?
2: Al conservatorio, l'ho capito al conservatorio, perché una volta entrato poi lì si sono aperte varie porte, si sono appunto create nuove situazioni, nuove collaborazioni, e da lì ho capito che quello voleva essere proprio il mio percorso principale nella vita.
1: Bene, noi ci siamo conosciuti con l'Astronauta, ma insomma hai sfornato tanti altri singoli. Rispetto al passato, cosa è cambiato un po' in questo tuo percorso, e soprattutto se c'è stata un'evoluzione sia come autore ma anche come interprete?
2: Parlando del discorso discografico, sicuramente ci sono state dei passi avanti, perché appunto c'è stata una ricerca del suono nel frattempo, perché comunque dal primo singolo sono passati 4 anni e sicuramente c'è una maturità diversa, c'è una voglia di ricercare la verità, di raccontare la verità soprattutto nelle canzoni, e perché appunto io prendo poi storie di persone, storie mie, guardo molto le persone per scrivere, e da lì poi prendo tutto e lo butto tutto quanto poi nelle canzoni. Infatti quello che dico sempre è che nelle canzoni che scrivo ci potrebbe essere anche la storia di chi sta ascoltando.
1: Bene, quindi c'è stata una bella evoluzione musicale e artistica, insomma, per Raia, che poi risentiremo con Potremmo essere noi, questa nuova canzone che chiuderà questa nostra piccola chiacchierata. Senti, se dovessi aprire la tua playlist Spotify, cosa troverei, Raia, all'interno? Oppure se c'è una canzone che quando sei in auto, insomma, alzi il volume al massimo per potertela godere, insomma. Qual è l'artista che porti con te, che vuoi ascoltare spesso anche per ricaricarti?
2: La canzone per eccellenza che io, diciamo, alzo il volume al massimo quando la sento in radio è Fix You dei Coldplay, perché quello è il mio brano preferito proprio in assoluto, penso che sia uno dei brani più belli mai scritti, e racchiude un po' tutto quello che è il mio stato d'animo che metto nella musica, proprio la mia anima musicale, quella là, proprio c'è tutto quello che mi piace, c'è tutto quello che io sento nella musica, tutte le emozioni dal momento più basso e intimo della canzone al momento più alto dove c'è l'esploit di tutti gli strumenti, i cori, eccetera, eccetera.
1: Hai avuto modo di guardare live i Coldplay?
2: Assolutamente sì, sì, in Francia e in Italia poi, sì.
1: Senti, Raia, spesso, insomma, chi scrive canzoni passa molto tempo da solo. La solitudine, diciamo, spesso è un indice importante anche per sbloccare quelle che sono le emozioni da poi portare nei testi. Per te è importante, quanto è importante la solitudine e qual è il tuo processo creativo, naturalmente, dei tuoi testi?
2: La solitudine è il punto per me fondamentale, ma di solito noi diamo alla solitudine un significato un po' cupo, no? Ma invece non è così, invece è molto bello andare al cinema da soli, andare al ristorante da soli, fare passeggiate da soli, perché ti apre la mente e perché non sei distratto da nulla. Non che uscire con persone sia una distrazione, ma sei molto concentrato su te stesso e esisti solo tu. È tutto molto più chiaro, molto più limpido, non ci sono filtri, insomma è verità, cioè la solitudine per me significa verità, almeno se lo mettiamo nella scrittura, nei pezzi e nella composizione.
1: Bene, senti, Potremmo essere noi, questa nuova canzone che poi è un brano diciamo intimo e universale, perché parla d'amore, perdita, ma anche speranza, e dà voce a chi continua a credere un po' in quella che è la possibilità di ritrovarsi in pratica. Insomma, come nasce questa canzone e soprattutto se c'è qualche riferimento anche personale nel testo di questo singolo?
2: Allora, questo brano in particolare è nato dalla storia che mi ha raccontato una persona a me molto molto molto cara. Stavamo andando a Roma, era un viaggio in auto di 2 ore e mezza più o meno, e questa persona che non vedevo da un sacco di tempo mi ha raccontato di questa sua storia d'amore estiva che purtroppo è dovuta finire, ma mi ha colpito così tanto sentire questa persona parlare così intensamente di questa storia, io non avevo mai sentito parlare questa persona in particolare così intensamente, no? Dell'amore o comunque delle relazioni. E mi ha colpito così tanto la sua storia che a fine viaggio è nata la canzone.
1: Senti, c'è una frase a cui sei particolarmente legato nel testo di questo singolo che può riassume il cuore del pezzo.
2: Allora, la frase che mi... sì, che sento più mia è: pronto a mischiare tutti i sogni miei coi tuoi.
1: Bellissimo. Qui,
2: siamo lì.
1: Insomma, la risentiremo tra pochissimo, Pasquale. Allora, Raya, potremmo essere noi questa nuova canzone. Senti, questo farà parte di un progetto più ampio, questo singolo?
2: Assolutamente sì, è il singolo di lancio del nuovo album che uscirà il 15 maggio, quindi a brevissimo, che si intitola A Cuore Nudo.
1: Bene, invece parlando del live, Raya, date, stai suonando, insomma, come gira il live in questo periodo?
2: Allora, stiamo programmando alcune date, ma ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi non ho informazioni su questo adesso, ma stiamo lavorando appunto per suonare live.
1: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma, una domanda che io poi vado a fare un po' a tutti gli artisti per definire e chiudere naturalmente questo percorso che abbiamo fatto insieme in questi pochi minuti: un sogno di Raya.
2: Beh, sogno è quello di suonare in tutta Italia tutte le canzoni che ho scritto fino ad ora, e sarebbe bellissimo fare un tour bello bello pieno di date, questo, ma più che altro per non per la fama, perché non è quello che mi interessa, ma mi interessa molto condividere appunto tutte le storie raccontate in questo album con le persone, perché durante il live si crea proprio un bel momento di condivisione. A me è quello che mi interessa principalmente.
1: Allora, noi ti auguriamo naturalmente tanto live, tanto contatto col pubblico, che è fondamentale naturalmente.
2: Grazie.
1: Per un artista, tanto successo. Noi intanto programmiamo e pubblicheremo, insomma, questo tuo nuovo singolo, si chiama Potremmo Essere Noi, che andiamo ad ascoltare adesso in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Grazie.

Le canzoni nuove, il nostro appuntamento che come sempre vi regala un singolo che poi ritroveremo nella nostra programmazione, nelle nostre classifiche. Mace insieme a Salmo e anche Colapesce per queste cattive abitudini, questo è il titolo della canzone che ci farà compagnia come sempre per l'intera settimana. Poi tra mezz'ora ritorna a questo spazio la New Hit che vi regala come sempre una bella novità. Buona serata da Paolo D'Andria, Gil Nicoletti alla parte tecnica, ancora 20 minuti insieme, altra grande formazione, sono fortissimi, Tempered City.

0: Meno mancano mai, eh. Temple City, altra grande formazione che abbiamo naturalmente proposto e lanciato come bella novità, l'abbiamo ritrovata anche questa sera. Saluti a Damiano che appunto mi richiedeva questo gruppo che, come vedi, hai ritrovato con piacere nel nostro appuntamento serale. Qua si parla un po' del desiderio, insomma, di riuscire un po' ad abbandonarsi alle relazioni quando si ha difficoltà, insomma, a vivere in maniera serena un rapporto d'amore. Questo è ciò che appunto vanno a raccontare in questa Self-Aware, altro bel successo di questa grande formazione. Vi ricordo Temple City, ritrovati su Cittadella. Bene, pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

successi del passato, la bella musica che come sempre vi riproponiamo è quello del nostro Rewind. Abbiamo riacceso la macchina del tempo, Lily Wood and Prick con Player in C, con un remix incredibile, quello firmato appunto Robin Schulz, canzone bellissima e con piacere abbiamo riballato in questo appuntamento. Siamo nel 2010 se non sbaglio, insomma è stato un successone che poi ha scalato all'epoca le classifiche. State con noi, tra mezz'ora un altro successo con Rewind.

francamente 5 di mattina. Beh, questo lo stiamo passando tanto. Lei è stata molto brava, X Factor 2024, insomma grande successo anche per questa canzone che sta girando la grande su Cittadella, la radio Cittadella TV. Abbiamo chiuso, devo salutare come sempre gli amici che mi hanno scritto al 339 680 6868, poi siamo stati sul canale 94 del Digitale Terrestre. Devo ringraziare anche il nostro Gil Nicoletti che si è occupato della parte tecnica. Abbiamo avuto Rai come ospite, ma tanti sono come sempre gli artisti che noi ospitiamo in questo nostro appuntamento serale Driving. Ci risentiamo domani, se volete, come sempre alle 17. Paolo D'Andrea vi saluta e vi aspetto in questo appuntamento dedicato come sempre ai grandi successi italiani e internazionali. A domani con Driving.

classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento.

0: amici, benvenuti in una nuova puntata di Bimbi Maestri insieme ai nostri pediatri, la nostra dottoressa Grazia Benedetti e al nostro dottore Leonardo Mortato. Bentrovati.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Oggi una nuova puntata di questa bellissima rubrica. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato dei primi 1000 giorni di vita, abbiamo parlato del microbiota, abbiamo parlato dell'alimentazione, del divezzamento, dell'educazione. A proposito di educazione, io so che vostra intenzione è partire oggi con una piccola grande riflessione, profonda riflessione, vero?
1: Sì, io chiederei veramente una profonda riflessione su quello che è accaduto. Ieri ho lanciato, io non uso mai scrivere sullo stato, ma ieri ho chiesto, ho seguito l'iniziativa lanciata da un'amica a chiedere un fiocco nero, che poi era un fiocco nero nel cuore, più che fuori dagli studi e fuori dalle case, perché nei nostri cuori questo fiocco nero sia riflessione profonda, preghiera e attivazione, cioè dobbiamo attivarci per cambiare veramente questo mondo. E il cambiamento avviene già all'età dei primi 1000 giorni, dell'infanzia. Stiamo di più con i nostri bimbi, parliamo, capiamo quali sono le fragilità, ma anche e soprattutto l'età adolescenziale, adesso vedo che è proprio un'età critica. Non lasciamoli soli. Ho sentito, non so se sia vero, indagherò, che questi ragazzi erano stati tanto tempo quel giorno sui video social, hanno fatto dei giochi, comunque a quell'ora erano stati fuori, probabilmente avevano anche, non lo so, ho fatto uso di qualcosa, non sappiamo, però certo non erano ragazzi nostri normali in quel momento di Taranto, città che ha tanti problemi, ma non ha mai fatto parlare di sé per una cosa del genere. E quindi siamo tutti addolorati, prostrati, sconcertati. Quindi attingiamo da questa esperienza bruttissima e tutta la solidarietà noi facciamo alla famiglia, ai genitori di questo ragazzo. E davvero la città si è proprio stretta intorno al fratello, alla famiglia arrivata, e lui inizialmente aveva una sensazione interna proprio di rifiuto nel venire a Taranto, però poi ha sentito tanto calore, e quindi l'amore, il calore in tutte le situazioni, anche in questa situazione così tragica, può far risollevare qualcosa. Leo, anche tu penso che voglia dire.
2: Sì, io mi collego un po' a quello che hai detto tu, perché ho avuto proprio una profonda riflessione in questi giorni, anche leggendo i messaggi che dicevo prima, sono solo di natura emozionale, no? Tutti propongono già una soluzione, chi dice bisogna dargli l'ergastolo, bisogna condannare i genitori, il problema è sempre a monte, dico io, sempre a monte, perché il problema è che viviamo in una società dove la relazione non è al primo posto, la relazione è il bene comune, dobbiamo stare insieme, cioè si cresce tutti insieme, è quello che la gente non vuol capire, no? E poi vengono tutti questi venti di guerra, provengono proprio da lì, Annette, non c'è un discorso diverso, ecco, io mi astengo anche dal condannare, che devo condannare? Devo condannare anche la società, anche quegli avvocati che si sono messi penalisti, che si sono messi per la mediaticità, no? Perché oggi vogliamo essere tutti mediatici, no? Apparire, no? Ecco, la superficialità.
0: È difficile. Un argomento difficile. Io penso che la banalità del male sia qualcosa di veramente incredibile, dell'horror del che noi viviamo nella quotidianità. Io prima ho fatto una rubrica che si chiama Cinema On Air, abbiamo parlato di un film horror, mai quanto la realtà in certi casi come in questo caso. Quindi qualsiasi parola si può dire, sembra così banale, perché il male che noi viviamo

0: questo, come dire, è veramente profondo.
1: Questo è, io dico sempre, il protocollo, no? Uno ha un protocollo, come se è capace di fare il genitore, ma no,
0: non
1: no,
0: esiste, non però esiste. Io credo in una società educante.
1: Un divenire, ecco, cos'è educante?
0: Io credo in una società educante.
1: Dove la, non so, la famiglia dà il buon esempio.
0: La
1: scuola dà il buon esempio.
0: Il vicinato.
1: Vicinato.
0: Le persone che incontriamo per strada.
1: Cioè, che deve esserci questa sorta di sinergia tra tutte queste forme di agenzie.
0: Anche
1: diciamo.
0: Perché voglio dire, supportare, aiutare una persona in difficoltà, penso che dovrebbe essere proprio una cosa istintiva per tutti quanti noi, no? Io ti vedo in difficoltà, ti aiuto. La prima cosa che penso è quello.
1: Come no? Come no?
0: Non avviene.
2: Non restiamo indifferenti.
1: Non restiamo indifferenti.
0: Va bene, va bene. Allora noi facciamo così, per una piccola pausa, diamo linea alla regia e restate con noi perché siamo sempre nella nostra rubrica Bimbi Maestri. A tra poco.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e l'infermità.

0: te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: stabile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una

0: terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci qui, bimbi maestri, nella nostra rubrica insieme a Grazia Benedetti e a Leonardo Mortato. Allora, abbiamo fatto una introduzione insolita oggi ma doverosa, che dovevamo per forza fare, e adesso parliamo di bellezza, parliamo di bambini, parliamo di allenamenti alla gioia, allenamenti allo stare bene, perché se noi comunichiamo al nostro corpo, anche solo, poi confermatemelo, attraverso un sorriso, cioè il nostro corpo recepisce che sta arrivando un sorriso, e di conseguenza tutta una serie di fattori ormonali e di cose che io non so ma che mi spiegherete voi. Insieme, unitamente a questo, un ruolo fondamentale, come già possiamo intuire, lo potrebbe giocare la musica. È vero, Leonardo, perché?
1: Certo, certo. La musica è poi in questo contesto, secondo me, si inserisce proprio in pole position, come direbbero, sì, no, gli sportivi della Formula 1. Perché dalla musica, no? Se ci pensiamo, tutto è musica nella vita, la gioia, la bellezza, no? Sì. Si deve trasformare in musica, musica per le nostre orecchie, per il nostro cuore, per il nostro corpo, sì, per tutto quello che, no? Che quando ci osserviamo a volte, no? Io dico, è bello, c'hai due pensieri, no? Osservi il corpo e vedi, osservi la mente e vedi il corpo, quindi prendi anche consapevolezza di quello che stai dicendo, magari. Sì. Cioè, si dicono meno.
0: C'è stato un convegno che noi abbiamo annunciato qualche giorno fa, a cui tu hai partecipato, quindi io un piccolo bilancio, un accenno, anche una considerazione rispetto.
1: Sì, è un convegno che mi ha lasciato veramente molta ricchezza. Ho alimentato forse ancora di più, diciamo, l'essenza di cui parlo, che noi dobbiamo sempre mirare lì all'essenza. L'essenza è qualcosa che va, non è una cosa genetica, è una cosa che bisogna alimentare.
0: Quindi avete parlato di musicoterapia,
1: no? La mamma che addirittura dall'età prenatale, dicevo anche l'altra volta,
0: sì,
1: no?
0: Lo dicevamo già, è vero, prenatale, che già dalla pancia,
1: questi bambini che immagazzinano proprio le ricordano e poi esprimono attraverso anche dei movimenti che stanno accarezzando quella musica, certo. La stanno vivendo in maniera
0: stanno godendo.
1: E questo poi, se ci pensate, si ripercuote anche un discorso poi terapeutico, no? Quante volte il bambino magari piange, noi vediamo, piange i neonati, ci dicono, ma che cosa c'ha, le coliche, c'ha qui, c'ha lì, mal d'orecchio, mal di gola, la mamma, si inventano di tutto.
0: Sì.
1: Il bambino manda quel messaggio che forse una canzoncina da parte della
0: forse
1: mamma,
0: forse una parola con un tono, una frase,
1: un
0: sì, assolutamente, questo è ma anche noi da grandi poi dopo, che mica solo i bambini, sicuramente, come dicevamo prima l'altra volta, grazie, tu ce lo confermerai, che già il battito cardiaco, la voce della mamma, già sono musica per i bimbi nella pancia.
2: Stamattina lo consigliavo a mia mamma, dice che il bimbo Leonardo la sera piange e lei non sa perché, non sono coliche, è terzo figlio, non sono coliche, non sono pavor, perché insomma è piccolino, appena nato. Che cos'è, dottoressa, che cos'è? Secondo me lui non vuole allontanarsi da voi, vuole rimanere con voi, però ha sonno, quindi lui dovrebbe, è il momento in cui dovrebbe mettersi a dormire, ma non vuole allontanarsi dal contesto. E allora gli ho proprio detto, fallo tenere al papà, perché ha il petto muscoloso, sì, ma senza mammelle. E il battito cardiaco che lui ricorda della gravidanza magari lo avverte ancora meglio. Fallo prendere da lui, vedi, prova, coccolalo, avvolgilo. La musica che gli hai proposto, gli ho detto proprio, la musica che proponevi in gravidanza, capita a fagiolo.

0: libro che hai letto, abbiamo parlato anche parleremo ancora di Nati, sì, Nati per leggere, il libro che ad alta voce hai letto all'altro bimbo, ma in realtà la mamma da sola può leggerlo al nascituro.
1: Certo.
0: Come ascoltare un bel brano. Sì. Che non è importante, vero Leo, quale brano?
2: No, non è importante.
0: Io non ero a quel convegno purtroppo ero
2: ma infatti
0: un'altra cosa, ma
2: la neuro, come si chiama, Alessia Lopez, che vi ho parlato, una neuropsichiatra
0: fama mondiale,
2: insomma, sa il fatto suo, no? Ha fatto tante ricerche, insomma, in più campi, con metodologie, insomma, serie scientifiche, no? Quelle che sono più valutabili. E proprio parlavamo di questo, no? Nel senso che dobbiamo proprio stimolare i bambini proprio alla musica, all'armonia.
0: No?
2: La musica è la bellezza, è l'armonia.
1: Con me parlate la mia stessa lingua,
0: l'espressione, lo sapete. Bellezza, armonia.
1: Quindi per me con la musica.
2: Entriamo in quello che è proprio la relazione, no?
1: Sì, è vero.
2: Io dico che noi siamo esseri in relazione. Siamo, io dico sempre, la diversità deve essere in equilibrio. Questo esprime un po'.
1: Bellissima questa frase, la diversità deve essere in equilibrio, molto bello. Allora noi ci facciamo una piccola pausa, ci fermiamo un attimo, diamo linea alla regia, tra poco.

0: Antonio, siamo tornati in onda, Bimbi Maestri, la nostra rubrica, grazie a Benedetti, Leonardo Mortato, stiamo parlando di musicoterapia, della bellezza della musica, di tutto questo incredibile e interessantissimo convegno, momento di confronto con la dottoressa Lopez che c'è stato qualche giorno fa a Ginosa, se non sbaglio.
1: Alla terza.
0: E quindi abbiamo insomma raccolto questi risultati di questa esperienza e queste riflessioni.
1: Non parlerà bene in rappresentanza proprio la dottoressa Pellicani che l'ha organizzato,
0: che verrà, giusto?
1: Verrà e lì è la nostra referente regionale nell'ambito di questo progetto Nati per la Musica.
0: E noi ovviamente l'abbiamo invitata e nelle prossime puntate ci sarà.
2: E fine mese
0: arriverà, sì, e quindi la invitiamo ufficialmente. So che lei ha già accettato perché è molto felice di raccontarci tutto questo e la ringraziamo. Adesso Leonardo ha fatto questa esperienza che ci ha raccontato, poi l'altra volta grazie abbiamo parlato di tante cose così interessanti che guarda, sì, molto bello. So che tu sei stata, quando non c'è la dottoressa Grazia Benedetti è perché sappiate che è a fare altro, perché lei fa mille cose belle, molto interessanti. E a proposito di questo, ti va di raccontarci dove sei stata?
2: Sì, mi hanno intercettato da Bari delle colleghe dicendo che a Bari hanno portato avanti nelle scuole l'iniziativa di prevenzione nei confronti del fumo.
0: Sì.
2: E quindi dicevano: senti, grazie, vuoi avviare il discorso su Taranto? Ho detto: bah, ben volentieri, ho tanti amici che mi possono accompagnare. Leonardo non poteva perché avevo chiesto di parlare del convegno di musicoterapia, cioè lo scopo è aggiornare voi
1: della Caroli,
2: su tutto quello. La volta scorsa era su quello della Caroli, sull'alimentazione, sul diversamento, il microbiota. Tra l'altro, domani andremo di nuovo. Anche io con Leo andremo al convegno della Caroli e noi vogliamo rendervi edotti di quello che impariamo, rendendolo in parole semplici, farvi capire l'importanza di alcuni aspetti della pediatria, della vita, perché poi quello che noi siamo nei primi anni di vita siamo nella vita, ecco perché sempre si ritorna al nocciolo della questione, la disseminare amore, gentilezza, empatia, essere...
1: Leggerezza
2: e coinvolgimento, interazione, questo è importante.
0: Sì.
2: Sul fumo siamo andati alla scuola Bettolo, dove è venuta la dottoressa Gabriella Campa di Bari, la dottoressa Paola Perucci, che è professoressa, una pneumologa del Miuli, ma è un membro importante nella pneumologia europea e italiana, e quindi con loro... c'eravamo io, la dottoressa Torio, chi è potuto venire, il dottor Gian Giuseppe Russo, abbiamo ascoltato quello che hanno fatto loro già a Bari e l'hanno fatto per i ragazzi di Taranto, e io interagivo con i bambini, con loro, è stato carino come le cose che si fanno insieme, ecco perché ora spesso siamo insieme, perché sempre questo discorso della relazione, no, e dell'apporto,

0: unitario e che serve poi ad approfondire e ad arricchire la cultura. È stato molto bello, ve ne parlerò perché il tempo vola.
1: E vola, sì, è vero, però abbiamo un minuto e mezzo.
0: Allora, vabbè, sapevo già molte cose, ma poi quando ti vengono palesate e ti vengono dati alcuni elementi, tipo ogni 4 secondi una persona nel mondo muore a causa di danni legati al fumo o correlati, perché il fumo non è solo quello attivo.
1: Anche
0: in questo senso vorrei sottolineare proprio nella trasmissione Bimbi Maestri l'importanza del fumo passivo. Quindi, come abbiamo detto nei primi 1000 giorni, la mamma in gravidanza non fuma, ma devo dire sono tutte molto attente, evitano, certo, di fumare, perché una camera d'aria, quella della placenta e del sacco amniotico dove c'è la placenta, sì, che si, immaginiamocela piena di fumo, è assurdo, il bambino è chiuso lì e manca l'ossigeno, quindi durante la gravidanza né fumo né alcol. Ma anche quando un genitore come il mio papà, io ho confidato ai bambini, io ho avuto l'esperienza di bambina ignara, non studiavo, non ero ancora in medicina, e il mio papà purtroppo fumava in casa, perché in quei periodi loro spesso si facevano
2: anche nella mia famiglia. Mio padre fumava, facciamo dei viaggi, mi ricordo con la 600 partiamo
0: con la Simca,
2: con la 600 arrivavano ancora, partiamo la mattina insieme con,
0: e noi in Abruzzo con papà
2: e il papà fumatore
0: di notte
2: che ci intossicava,
1: si viaggiava di notte con il plaid sulle gambe,
0: sì,
1: no?
0: Tutti filati sul sedile incrocio, era questa la mia famiglia.
2: Immaginate,
0: papà che cercava di limitarsi, ma ogni tanto fumava, io lo ricordo, eppure non ero consapevole di che danno mi stesse facendo, cioè, quindi siamo stati fumatori passivi.
1: Va bene,
0: passivi.
1: Allora,
0: ne parleremo meglio
1: sicuramente. Adesso noi arriviamo per i saluti, però facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede,

0: botte.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: un'altra puntata interessante quella di oggi, e siamo arrivati insomma ai saluti finali della nostra rubrica Bimbi Maestri insieme a Grazia Benedetti e Leonardo Mortato. Io direi che devo dire una cosa, che in assenza di Grazia Leonardo mi ha fatto una bella compagnia, quindi Leonardo ti ringrazio. So che la prossima volta
1: adesso
0: tornare, Leonardo.
1: Tornerò a fine mese.
0: Ok,
1: con
0: adesso
1: la dottoressa Rosa Pellicani.
0: Benissimo, quindi noi ti aspettiamo insieme alla dottoressa Pellicani. Noi per la prossima volta invece ci vediamo con te, Grazia.
2: Sì, grazie.
0: E vorrei dire, insomma, in chiusura di puntata, che come dici tu sempre, come anche detto Leonardo in questi giorni, voi. Io chiedo a voi, faccio le domande come magari potrebbe farle una persona che ci sta guardando, no? Perché acquisiamo attraverso il vostro sapere la, tra virgolette, possibilità di essere più facile, no? La vita, la gestione di un bambino, di un bimbo, di un ragazzo, di un bambino, di un adolescente e così via. Quindi intanto vi ringrazio per quello che fate, e questa rubrica Bimbi Maestri è proprio pensata per aiutare tutte le persone che in questo momento ci ascoltano, sono a casa. In più, come voi sapete bene, potete scriverci al 339-680-6868. Ripeto, 339-680-6868. Scriveteci un vocale, scriveteci un messaggio WhatsApp e noi ovviamente chiediamo agli esperti e loro ci rispondono, vero Grazia?
2: Per quello che sappiamo, con tutto il cuore.
0: Beh, io penso che ne sapete abbastanza.
2: Con molta umiltà.
1: Noi con molta umiltà, io e Grazia e noi insomma di questo staff, ringraziamo voi perché ci avete dato questo spazio che per noi è importante.
0: Sì, è importante,
2: per tutti,
0: perché parliamo di questo, parliamo, come avevamo detto in apertura,
1: parliamo di benessere, di salute, di gioia, di bene comune.
0: Per le persone, perché dobbiamo, forse, non lo so, me lo chiedo.

0: chiedo proprio a me stessa, tornare ad essere persone.
1: Sì, in questo momento
2: non è facile, Anne.
1: Non è facile, nel senso che è un esercizio.
2: Un esercizio. Cioè, dobbiamo credere proprio in una leadership nostra, ecco, sì. Agire sulla nostra autostima, che è quella che ci fa poi andare avanti e interagire e migliorare anche noi e chi ci circonda, no?
0: E in questo senso come facciamo in questa rubrica? Informare le persone, no? Far capire, far conoscere, e magari potrebbe come dire, togliere qualche paura, perché spesso abbiamo paura di quello che non conosciamo, no?
2: Ma forse siamo tormentati da tante paure di cui magari non ci rendiamo conto, sì. Quindi andiamo come se inseguissimo, invece noi dobbiamo dare una risposta alla paura.
1: Conoscere libera, no?
2: Se conosciamo, è vero.
1: E arricchiamo la nostra cultura. Noi abbiamo avuto spesso una cultura monotematica nella nostra città, quindi arricchire la cultura, leggere, ascoltare rubriche in umiltà come la nostra,
0: certo,
1: lo scopo era proprio di portare alla
0: non abbiamo la verità in tasca, no, però possiamo fornire un piccolo spunto di riflessione
1: dagli esperti nazionali, esperti
0: internazionali,
1: renderlo in minimi termini per l'utenza, per tutti.
0: Va bene, grazie a Benedetti, grazie a Leonardo Mortato, grazie a voi per averci seguito, e ci rivediamo la prossima settimana con la nostra rubrica Bimbi Maestri. Ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
3: Benvenuta a casa nostra.
2: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
4: Skippy, i monitor.
2: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
5: Io non voglio giocare.
2: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
5: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
3: Chi vince controlla tutto.
5: Tutto?
2: Il mondo.
5: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
6: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
7: Libera!

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
4: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
7: Tu hai una luce molto speciale.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
8: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
9: Si è fermato sul più bello!
10: Stava per dire chi è l'assassino!
11: È stato il dottore!
12: Ma smettila!
13: Ci risiamo!
14: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
15: No! Giorgio non può essere morto!
4: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
16: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
4: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
16: Ha provato a guardare dentro?
4: Si può fare.
17: Che cosa faremo?
14: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
18: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete?
19: Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
14: Polly!
19: Pecore!
20: Sta parlando di te.
21: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
14: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
20: Vado. Pecore.
14: Che ci fa qui il pick up del vicino?
20: Stai pensando quello che penso io?
22: Sfondiamolo! Sfondiamolo di brutto!
20: Sì!
14: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
20: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
23: Sono la figlia di George.
14: È stata qui quella notte.
24: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso... un fidanzato? Ah. Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
14: Seguitemi!
24: Siamo agnellini mansueti?
25: O terribili montoni irrequieti?
19: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
20: Noi non abbiamo paura.
14: Ma Paul, che cos'è?
20: Credo sia una strada.
14: Ma di che cosa è fatta?
20: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Buonasera, benvenuti nuovo a puntata di Rosso di Sera. Io sono in compagnia di Renato Galeone, che fa parte del direttivo della Fondazione Taranto 25. Buonasera e benvenuto.
5: Buonasera Deborah, grazie. Grazie dell'invito.
4: E dunque, prima di partire, noi dobbiamo dare degli aggiornamenti. Un'ultima ora, è stato chiuso il bar che si affaccia su Piazza Fontana, in particolare in seguito ai gravissimi fatti che sono accaduti il 9 maggio scorso, quando insomma sappiamo tutti quello che è avvenuto, i fatti che hanno determinato la morte di Sacco Baccarì. Nel corso di controlli la polizia ha identificato numerose persone con precedenti penali per reati importanti. Parliamo di ricettazione, furto, estorsione, rapina, produzione e spaccio di droga e associazione per delinquere, rissa ed evasione. Quindi il grave pericolo per l'incolumità e per l'ordine e la sicurezza pubblica ha determinato, ma anche la sistematicità della presenza di persone con precedenti e ovviamente l'efferatezza del delitto di cui ormai parliamo costantemente, ha determinato l'adozione di questo provvedimento da parte del questore di Taranto, quindi la chiusura per 60 giorni dell'attività. E intanto ancora un aggiornamento, una nota del Comune di Taranto. Il sindaco dice: oggi ho partecipato a Lecce al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica congiunto, focalizzato appunto sulle province di Taranto, Brindisi e Lecce, alla presenza del ministro dell'Interno Piantedosi. Al ministro rappresentato la situazione emergenziale di Taranto, ribadendo quanto già esposto con le note scritte in merito alle condizioni di fragilità sociale ed economica che caratterizzano parte del nostro territorio, la conseguente richiesta di un rafforzamento degli strumenti di prevenzione e presidio. Dunque Taranto, dice il sindaco, ha bisogno di uno sforzo da parte del ministro, in particolari contesti, nei quartieri più fragili, tra cui appunto la Città Vecchia. Ecco, come potete vedere la foto relativa all'incontro di oggi. E dunque il sindaco già nei giorni precedenti al delitto aveva chiesto al ministro di intervenire andando a robustire insomma le forze dell'ordine presenti sul territorio. A maggior ragione lo fa chiaramente oggi, quando siamo qui ancora a commentare giustamente il gravissimo fatto. E dunque io mi sentirei di partire da qui, un brevissimo commento. Ci troviamo, noi parleremo questa sera delle opportunità per questo territorio e di come cercare di trasformare anche delle criticità in opportunità, perché poi è il senso della sfida. Ma la sicurezza è il punto di partenza.
5: Indubbiamente. Purtroppo questi sono gli episodi che ci intristiscono tutti, che hanno delle motivazioni profonde e che noi siamo qui a discuterne un po', ecco, con grande tristezza, pensando a quanto poi di negativo possa essere stata l'immagine che la nostra città ha dato a tutti noi e a tutto il mondo. Chiaro che Taranto non è questa. E Taranto deve dare di sé un'immagine diversa. Noi tutti siamo impegnati personalmente, socialmente, per cercare di dare un'immagine diversa della nostra città. Chiaramente il primo pensiero è quello delle condoglianze alla famiglia, oltre che chiaramente alla tristezza che tutta la nostra comunità non può che esprimere.
4: Certo, la piazza ieri è stata abbastanza eloquente, chiara in questo senso, sono stati fermi, tutti lì fermi anche quando è venuta giù una importante quantità di pioggia. E dunque entriamo nell'argomento di questa sera, lo facciamo con il servizio che noi abbiamo realizzato ieri mattina nella prefettura di Taranto, quando è stato siglato un accordo tra il commissario straordinario per le bonifiche Uricchio e la Fondazione Taranto 25. Sentite.
6: Le bonifiche come un'opportunità, Taranto come un luogo interessante nel quale investire, la voglia e l'entusiasmo di costruire e di dare ai figli di questa terra una buona ragione per continuare a vivere in riva allo Ionio. Con questo spirito è stato firmato l'accordo tra il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio ed il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tagarelli.
7: Un accordo particolarmente importante che punta all'innovazione, che punta al coinvolgimento di start-up innovative che possono essere il vero motore anche per una trasformazione e per garantire maggiore resilienza anche economica. Il 28 aprile scorso abbiamo trascorso una bellissima giornata insieme in cui sono stati presentati tanti risultati e tante anche opportunità di sviluppo economico del territorio, puntando soprattutto al biotech. Abbiamo visto tante straordinarie iniziative che puntano alla biologia per il biorisanamento, che puntano alla produzione di tutta una serie di materiali che possono avere una serie di applicazioni economiche con ricadute sia economiche che occupazionali significative.
8: Abbiamo intercettato in questo momento 10 start-up, alcune sono pugliesi, una tarantina, che stanno decidendo in maniera concreta di partecipare al bando relativo alle bonifiche attraverso il progetto dell'agricoltura rigenerativa, ma stiamo facendo qualcosa in più. Al di là di questo progetto stiamo raccontando dell'opportunità di Taranto e

0: Noi di Fondazione Taranto Po 25 vogliamo svolgere questo ruolo di traghettatori verso il territorio di Taranto, presentando quelle che sono le opportunità socio-economiche che il nostro territorio offre.
1: Ecco, lo dicevamo in apertura, come trasformare le criticità in opportunità. L'esempio è proprio quello del servizio, insomma, le bonifiche sono l'occasione per parlare di agricoltura rigenerativa e per intercettare delle start-up.
2: Certo, per noi quella del 28 e del 29 è stata una firma di protocollo altamente significativa. Ha dato l'opportunità a tutti noi anche di poter declinare un po' al territorio quello che Fondazione Taranto 25, che mi pregio qui di rappresentare, vuole rappresentare a se stessa al territorio, quella di essere un elemento di connettore, quello cioè di cercare di dare la possibilità a chi investe già perché è presente in Taranto o che potrebbe comunque farlo meglio, chi ancora non è a Taranto, di poter conoscere in maniera più approfondita quelli che sono i progetti territoriali in campo. E poi anche di dare un po' a noi stessi, ma soprattutto a chi ci ascolta, quella che deve essere secondo noi la cittadinanza attiva, il suo ruolo, quello cioè di mettere concretamente a terra progetti operativi e concreti, perché spesso si guarda con indifferenza alla società civile. Beh, se si vuole essere veramente protagonisti, bisogna cercare di farlo concretamente. Fondazione Taranto 25 cerca di farlo. Da questo punto di vista noi siamo grati al commissario unico per le bonifiche, il professor Vito Felice Uricchio, perché ci ha dato la possibilità di divulgare, a proposito di progettualità territoriali, il progetto di Filiere Verdi. Cosa è Filiere Verdi? Filiere Verdi è la possibilità di intervenire sulle bonifiche sulla zona SIN di Taranto, stiamo parlando di migliaia di ettari fra mare e terra, di conseguenza la possibilità di raccontarlo a nuove imprese, a nuove start-up. Noi abbiamo avuto l'opportunità di raggruppare e di dare l'opportunità di esprimersi e di esprimere i loro progetti a nuove start-up, alcune delle quali tarantine, e vorremmo, a questo auspichiamo fortemente, che queste idee imprenditoriali si concretizzino in realtà, e il nostro scopo è quello proprio di cercare di popolare il nostro territorio dando la possibilità a queste aziende, magari anche a nuove aziende, di investire aprendo strutturalmente sedi principali o sedi secondarie nel territorio ionico.
1: Ecco, a questo proposito abbiamo in video collegamento già pronto Pierluigi Strada, che rappresenta Arborea, che è la startup tarantina.
2: Esattamente.
1: Buonasera, Strada.
3: Buonasera a tutti quanti.
1: Eccoci, quindi parliamo di un'azienda, anzi forse no, parliamo di due aziende, vero? Due realtà che si sono un po' unite, è così?
3: Sì, la Arborea nasce dalla passione e dall'attività di due aziende che sono nei nostri territori, sono diventate leader, sia Piante di Santa Margherita in provincia di Catanzaro, che è un'azienda leader sulla produzione di piante forestali e di alberature, e Plantec di Marina di Ginosa, che è un'azienda leader nella produzione dei tappeti erbosi. Nasce questa idea dalla passione mia e di Franco Fazio di Allasia, e nello scambio di esperienze e di know-how.
1: Ecco, ma possiamo raccontare quante e quali sono le figure professionali che vengono coinvolte in questo tipo di attività?
3: Al momento sono coinvolte le figure delle rispettive aziende. Siamo in una fase embrionale e stiamo iniziando così a lavorare su queste che sono le nostre esperienze. L'idea nasce dallo scambio dell'esperienza della produzione delle alberature e quella dei tappeti erbosi di Plantec, applicando alcune tecniche che sono ormai pratiche consolidate nel settore delle alberature, anche su quello del tappeto arboreo.

0: Faccio un esempio sull'inoculo di batteri che possono e che aiutano la pianta ad assorbire metalli pesanti e sostanze inquinanti, già praticata sulle piante in vaso, sulle alberature e sul tappeto erboso.
1: Comprendiamo bene a questo punto qual è il legame

0: dove utilizzando piante e le pratiche che sono ormai consolidate, da disastri ambientali si sono trasformati in bellezza usufruibile dai cittadini.
1: Ecco, noi ci auguriamo questo, semplicemente, ci auguriamo di trasformare le nostre criticità in bellezza, è quello che noi proviamo a dire ogni giorno dai nostri telegiornali, dalle nostre trasmissioni e che voi fate chiaramente nei vostri settori. Grazie a Pierluigi Strada per questo intervento, buon lavoro.
2: Ciao Pierluigi.
0: Grazie a voi e buonasera a tutti. Ciao.
1: E dunque, torniamo in studio e torniamo proprio a questo messaggio.
2: Sì, un esempio di rinascita, perché è un vero e proprio esempio di bonifica sul campo. È chiaro che la giuria, altamente specializzata, è formata da professori universitari che hanno scelto, fra l'altro, le start-up e che hanno in qualche modo valutato con attenzione quelli che erano dei loro scopi, le loro mission, ci fa ben sperare. Ci fa ben sperare, Deborah.
1: Bene, non so se è già pronto l'altro videocollegamento. No, il collega mi dice di no. Torniamo alla fondazione. La fondazione nasce con quale spirito? Nasce in un periodo particolare.
2: Sì, la fondazione nasce come un'associazione di promozione sociale. Nasce sotto Covid, nasce nel 2019 formalmente con un atto costitutivo del 20 gennaio del 2020. Per noi è un momento difficile, ma un momento difficile per tutti, perché in quel periodo vivevamo di autocertificazioni, vivevamo nelle nostre case, avevamo necessità di dover far girare un'economia che si era inevitabilmente fermata, vivevamo di sussistenza. Beh, noi ci eravamo rivolti in quel periodo soprattutto al settore dello sport, perché pensavamo a quanto fosse importante dare sostegno in quei settori, insomma, anche fra virgolette di sport minori che erano di fatto chiusi, le palestre erano chiuse, non c'erano insegnanti, non c'erano istruttori, e questo aveva una ricaduta, a nostro parere, sull'economia in maniera fondamentale, ma un'economia che era anche sociale, che non può discostarsi mai da quello che è la mission di Fondazione Taranto 25. Noi crediamo sempre nei nostri ragazzi. Fondazione Taranto 25 oramai ha raggiunto il numero di circa 80 fra soci, con partita IVA, professionisti e imprenditori, e siamo fortemente legati dal fatto che crediamo nel nostro territorio e siamo fondamentalmente presi dalla necessità di dare una mano filantropicamente con le nostre potenzialità e con i nostri mezzi, per cercare di sostenere il territorio, ma soprattutto i nostri ragazzi. E quindi agiamo molto sul fatto di cercare loro di dare l'opportunità di esprimersi e di contribuire in qualche modo a scoprire i loro talenti.
1: Chiedo scusa se la interrompo, c'è stato un passaggio dell'intervento di ieri del presidente, di Fabio Tagarelli, che mi ha colpito particolarmente. Ha detto: noi dobbiamo dare una buona ragione ai nostri giovani per rimanere qui. Ha detto che lui stesso è padre di tre figli, che sta cercando di convincere a rimanere qui, e giustamente con la responsabilità, col senso di responsabilità di un padre che vuole dare le opportunità giuste, le migliori.
2: Fabio ha concretizzato in maniera estremamente lucida quello che Fondazione Taranto 25 richiede. È un problema di grandi dimensioni. Fondazione Taranto 25, come esempio di cittadinanza attiva, prova a fare la sua parte, perché noi non siamo, come la scuola, un'agenzia educativa, però possiamo fare da ponte fra i ragazzi e le imprese. Dobbiamo cercare di contrastare una notizia che ha delle ripercussioni profondamente negative per tutto il Mezzogiorno, ma in particolare per la nostra città. Dati di Istat luglio 2025 attestano che nel 2050 Taranto rischia di perdere ben 50.000 abitanti. È un problema generalizzato, è un problema italiano, particolarmente vissuto nel Mezzogiorno italiano. Io racconto una cosa che mi ha sempre colpito. 50 anni fa, e quindi stiamo parlando di un metodo di paragone temporale che ci può aiutare, a fronte di 8 ragazzi

0: c'era un solo ultraottantenne. Adesso gli ultraottantenni superano il numero degli under 14 anni. È chiaro che è un problema che ha radici profonde e deve essere contrastato. Quindi io credo che il poter intervenire fortemente sulla produttività possa essere una soluzione. Persone molto più eminenti di me hanno approfondito il tema e devo dire che quando si parla di produttività non si può che parlare di scuole, non si può che parlare di innovazione, non si può che parlare di sviluppo.
1: Valerio De Luca, intanto per Bedrot, penso che si dica così, è l'altra startup e in video collegamento con noi. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, grazie. Sì, Bidruz.
1: Ok,
0: Ciao.
1: presentiamo
2: Ciao.
1: questa azienda, questa realtà.
2: Sì, con piacere. E Bidruz nasce un paio di anni fa per dare supporto agli agricoltori in un momento abbastanza difficile per loro, sia perché ci sono nuove condizioni climatiche, come ben sappiamo negli ultimi anni, sia perché c'è questa urgenza di sostenibilità sia dal punto di vista ambientale, ma poi anche economica, perché i margini sono sempre più piccoli. E quindi abbiamo introdotto nell'agricoltura una tecnologia che in realtà la nostra biotecnologa utilizzava per le cartilagini delle ginocchia. Noi proviamo a unire le cose più importanti che abbiamo in Puglia, no? Il mare e la terra. Utilizziamo delle alghe per creare degli hydrogel che possono immagazzinare acqua fino a 60 volte il loro peso e poi vengono messe vicino alle radici. Quindi in pratica abbiamo visto che otteniamo un grandissimo risparmio idrico e un aumento del raccolto, perché poi, essendo elementi totalmente naturali, si degradano e riescono poi a rigenerare il suolo e a nutrire meglio le piante.
1: Mi
2: Tra
1: diceva,
2: l'altro, i primi esperimenti, sì,
1: prego,
2: prego, no,
1: prego.
2: dicevo, i primi esperimenti li abbiamo fatti proprio vicino Taranto, a Pulsano, il primo viticoltore che ci ha dato fiducia, addirittura un 80% di risparmio idrico in quel caso, e di là è stato un susseguirsi di belle esperienze con gli agricoltori pugliesi, prima di tutto.
1: Si tratta di una realtà che collabora intensamente anche con il mondo universitario, è vero?
2: Sì, chiaramente è un progetto molto fondato sulla ricerca, perché alla fine è un'azienda biotech per l'agricoltura, quindi abbiamo necessità di fare diversi tipi di collaborazioni con l'Università di Bari, per esempio, per quanto riguarda le sperimentazioni su campo. Con l'Università di Foggia stiamo cofinanziando un dottorato proprio per la parte di fornitura delle alghe e quindi di estrazione delle alghe, e poi in realtà un po' in tutta Italia stiamo collaborando con l'Università di Verona, di Messina, e ci farebbe piacere anche attivare delle collaborazioni poi a livello locale. E, sì, anche col SIAM abbiamo delle collaborazioni in atto.
1: Un'altra domanda, la stessa che poi in realtà ho fatto precedentemente a Pierluigi Strada, quali sono le figure professionali che fanno parte della vostra impresa?
2: Sì, si parte chiaramente dalla biotecnologa, è la figura chiave, che poi è stata lei che ha inventato questo hydrogel. E però chiaramente, come diceva prima il mio collega, siamo in una fase iniziale, c'è un team dove ci sta la biotecnologa e delle collaborazioni con dei chimici, c'è un agronomo, ma parallelamente collaboriamo appunto con centri universitari e con centri disagio, proprio per riuscire ad avere queste collaborazioni che ci servono. Adesso, grazie anche al Tecnonidi su Taranto, a cui stiamo applicando in questi giorni, vogliamo cominciare una fase produttiva per scalare appunto la produzione. Quindi in quell'ambito c'è la necessità poi di coinvolgere aziende.

0: addetti alla produzione. Nel frattempo stiamo collaborando con altri impianti produttivi in Puglia per quanto riguarda la produzione conto terzi.
1: Grazie a Valerio De Luca e in bocca al lupo
2: Se
1: per
2: posso
1: questo avvio.
2: intervenire, e io devo fare i complimenti a Valerio, rinnovarli, sono stati vincitori della speciale menzione proprio del commissario unico per le bonifiche.
0: Grazie, è stato un bel momento.
2: Grazie a te.
1: Buon lavoro. E dunque, noi ora dobbiamo fare una piccola pausa pubblicitaria, ma torniamo tra pochissimo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Torniamo in studio, seconda parte di Rosso di sera. Parliamo della Fondazione Taranto 25, che è organizzata in comparti.
6: Sì, buonasera di nuovo ai nostri cari telespettatori. Fondazione Taranto 25 è una, diciamo, fondazione di partecipazione che è diventata tale da pochi giorni, se vogliamo, da febbraio del 2026. Era già organizzata in gruppi o comitati per cercare di dare

0: organicità e concretezza alle varie iniziative da mettere in campo. Io per esempio sono un componente del direttivo e anche il coordinatore del gruppo scuole, mentre altri, diciamo, componenti, altri soci mi sorreggono e mi sostengono nel dare concretezza al mio, diciamolo, comitato. Come gruppo scuole abbiamo messo a terra numerosi progetti. Ne ricordo uno fra tanti, Giovani in Musica, un concerto diffuso organizzato grazie anche all'assessorato della pubblica istruzione del Comune di Taranto, e con il quale abbiamo portato oltre 400 fra alunni e professori in un concerto diffuso nella location meravigliosa della nostra città vecchia, in particolare in tre chiese: la chiesa di San Giuseppe, il nostro Duomo e il Santuario della Madonna della Salute, dove i nostri ragazzi si sono espressi con grande emozione, ma con grande bravura, di fronte alla cittadinanza. Taranto 25 con il gruppo scuole è riuscita anche a affrontare e a cogliere alcune, diciamo, opportunità meravigliose che ci hanno dato alcuni nostri tarantini eccellenti, ma non più residenti a Taranto, che per questioni chiaramente varie della vita sono adesso operativi in altre città, ma che eccellono in diversi settori. E per esempio grazie a un tarantino eccellente che si chiama Gianfranco Presicci, che è il vice direttore di Cloud di Google Cloud, siamo riusciti a portare ai nostri ragazzi la possibilità di conoscere le skills di Google, insieme a altre diciamo grandi realtà vicine a Fondazione Taranto 25. Per esempio nel Job Village di Nud abbiamo lanciato anche un programma sull'autoimprenditorialità, perché la nostra mission, fra l'altro, è quella di cercare di dare una alternativa efficace al nostro sistema, che conosciamo benissimo essere quello del, diciamo, dell'industria pesante. E per cercare di farlo bisognava intervenire fortemente nella cultura d'impresa delle giovani generazioni. Da qui crediamo molto in programmi come quelli legati alle start-up, proprio per cercare di popolare un domani il nostro territorio, dando concretezza e possibilmente economicità allo stesso, con nuove idee imprenditoriali e con nuove aziende, ad esempio lo abbiamo visto nei precedenti servizi Deborah, che si vengano a insediare nel nostro territorio. Vorrei raccontarti però un'ultima...
1: Interrompo solo un attimo.
0: Prego.
1: Subito dopo il videocollegamento riprendiamo il discorso proprio da qui. Abbiamo pronto appunto il videocollegamento con Anna Paola Scrimieri, che è la coordinatrice startup per la Fondazione. Buonasera e benvenuta.
0: Ciao Anna Paola.
2: Buonasera a tutti, buonasera, grazie, bentrovati.
1: E dunque è una sfida molto interessante. Le start-up.
2: Sì, diciamo che sì, Startup 25 è questo progetto programma Business Competition che con Fondazione Taranto 25 abbiamo ideato 3 anni fa. È nata come un po' una scommessa sul territorio per incominciare a stimolare i giovani sulla creazione di impresa, non tanto soltanto innovativa, ma anche qualsiasi idea da poter sviluppare, avendo a disposizione una rete di imprenditori, di enti, di istituzioni pronti ad ascoltarli e quindi a poter realizzare quest'idea. Oggi siamo felici di annunciare che Startup 25 è arrivata alla terza edizione, e da che era una scommessa sul territorio, oggi contiamo tra i nostri partner per la realizzazione della Business Competition da Jowl, Boston Consulting Group, oltre che Forte dello Ionia, Banca BCG che ci ha sempre supportato, e Zurich. Che cosa ci permettono questi partner? Di poter mettere a disposizione per il terzo anno consecutivo delle startup che partecipano alla Business Competition 30.000 euro in premi, diciamo, per chi si classifica tra le 6 startup, diciamo, che la giuria del comitato tecnico scientifico deciderà di rendere, diciamo, di premiare. Perché questa innovazione? Noi siamo partiti con un bando che si apriva alla città. Oggi la nostra Business Competition si apre anche

0: su frontiere nazionali e anche internazionali, grazie a delle partnership avviate, ma oltre a questo vogliamo creare un nuovo indotto, incominciando, come diceva anche Renato, questa sorta di indottrinamento anche con i ragazzi delle scuole superiori, perché crediamo che la cosa fondamentale è proprio creare e incentivare i talenti del territorio. E quindi, oltre al progetto Google, di cui credo che abbia già parlato Renato, partiamo e siamo partiti quest'anno con Startup for Students, e cioè incentivare i ragazzi e guidarli nel realizzare delle business idea anche a livello scolastico, che potrebbero diventare delle idee sul territorio.
1: Dal suo punto di vista, cosa può dirci circa la vivacità, diciamo, del sistema imprenditoriale che parte, insomma, in embrione?
0: Allora, sicuramente parlare di start-up innovative sul territorio è una bella sfida, perché se parliamo di open innovation vuol dire utilizzare una serie di parametri abbastanza importanti, su quali però i ragazzi giovani stanno rispondendo abbastanza bene. La risposta più importante, in realtà, noi l'abbiamo avuta proprio dalle scuole, no? Per capire, perché un conto i giovani universitari, chi ha già creato una startup ha già idea di quello di cui stiamo parlando. La sorpresa l'abbiamo avuta dalle scuole, perché noi abbiamo lanciato un bando, che si è concluso ad aprile in collaborazione con Forte dello Ionion, dedicato alle scuole. Il regolamento diceva: qualsiasi idea mandate 5 righe. In realtà i ragazzi si sono confrontati con dei business plan a tutti gli effetti, addirittura alcuni con uno stato di avanzamento e di missione sul mercato quasi, diciamo, abbastanza avanzato. E questo ci ha fatto capire come i giovani, se stimolati, incentivati, rispondono pienamente. Quindi è stata una sorta di stimolo anche per noi a avere la certezza che siamo sulla giusta strada.
1: Questo ci fa ben sperare. Grazie, dottoressa Anna Paola Scrimieri, e buon lavoro.
2: Ciao Anna Paola. Se
0: Grazie a voi. Certo.
2: posso, Deborah, integro solamente quello che aveva già detto in maniera molto precisa Anna Paola. Di per sé il progetto Google si sostanzia con il riconoscere a start-up del territorio l'importo di 25.000 dollari pro capite. In questo caso specifico stiamo erogando, grazie alla, bene, diciamo, alla munificità di Google, 150.000 dollari in infrastruttura tecnologica di Google. Io credo che questo sia uno degli esempi più concreti di come si possa e si debba agire.
1: Io però prima l'ho interrotta, stava
2: Sì.
1: concludendo
2: Io
1: una.
2: parlavo del gruppo scuole, ma non volevo chiaramente sottrarre il fatto che l'organizzazione di Fondazione Taranto 25 ha tanti gruppi, siamo arrivati a 28. Volevo raccontare e saluto tutti i soci di Fondazione, chiaramente, che rappresento anche le progettualità che gli altri gruppi stanno mettendo in campo. Ma uno in particolare che un po' coinvolge sia il gruppo dell'autoimprenditorialità e quindi delle start-up, sia quello delle scuole, è quello che recentemente siamo per portare a Taranto grazie alla diciamo, lungimiranza del professor Antonio Uricchio, il quale ha voluto diciamo, portare a Taranto una tappa di un progetto di realizzazione di cortometraggi che si chiama Pianeta Mare Film Festival. È un festival green di importanza mondiale, in sostanza porta sugli schermi del mondo i temi degli ecosistemi e delle condizioni climatiche a cui tutti dobbiamo essere sensibili. Ed è un'esperienza di residenza immersiva in cui più ragazzi che hanno fatto chiaramente, hanno aderito offrendo la loro candidatura in un bando, sono stati selezionati, lavoreranno in coppie con un team di montatori e con un regista per realizzare con il loro iPhone e con il loro computer dei cortometraggi rappresentativi del nostro ecosistema. Allora mi viene da dire che questa è un'opportunità favolosa per i nostri ragazzi e per tutti noi, perché con il loro sguardo, con la loro sensibilità, possono verrà data la possibilità di poter mostrare il nostro meraviglioso territorio, che è veramente unico come ecosistema, e dare un esempio concreto di sostenibilità, che possa essere fra l'altro anche di ispirazione per il futuro del nostro pianeta.
1: Ecco, con lo spirito costruttivo che ci anima ogni giorno, che ci porta intanto a guardare tutte le nostre bellezze, le nostre potenzialità e poi a pensare appunto a come queste possano esprimersi, mi piace riproporre all'attenzione dei nostri telespettatori il servizio relativo alle bandiere blu, perché il territorio di Taranto ha avuto una bella conferma, 6 bandiere blu sono state confermate. Nel prossimo servizio le dichiarazioni dell'assessora regionale al turismo.
3: 27 bandiere blu in Puglia. La regione balza al secondo posto nazionale dopo la Liguria e Taranto viene promossa con il riconoscimento attribuito alle spiagge di Manduria, Marugio, Leporano, Pulsano, Castellaneta con la sua marina e Marina di Ginosa. Insomma, un magnifico biglietto da visita per i turisti che decideranno di trascorrere l'estate in Puglia e sulla costa tarantina.
4: Motivo di grande orgoglio, 27 bandiere blu per tutta la Puglia che confermano il primato della nostra regione tra i mari più puliti d'Italia. Consideriamo che è la seconda regione per bandiere blu e questi dati vengono proprio dopo la pubblicazione dei dati di qualche giorno fa che parlano della qualità delle acque della Puglia. Abbiamo oltre il 99% della qualità del nostro mare valutata ottima e una percentuale bassissima tra lo 0 e l'1% valutata buona. Quindi chi vuole fare mare bello deve venire qui in Puglia.
3: Il rischio da evitare è quello di snaturare la Puglia, come spesso è accaduto in passato.
4: Oggi non si può sbagliare più, quindi ci sono tutti gli strumenti per poter vivere e far vivere questo territorio nella maniera più responsabile, oltre che sostenibile. Quindi sbagliare adesso diventa praticamente insomma, quasi impossibile perché ci sono tanti campanelli di allarme che in passato non sono stati capiti, quindi si è avuto il fenomeno, diciamo, della come dire, della disumanizzazione dei nostri centri storici.
1: Bene, mentre andava in onda questo servizio con Renato Galeone commentavamo l'esigenza di investire proprio nell'economia del turismo. Appunto, parliamo di bellezze, parliamo di potenzialità inespresse, ma quanto ancora c'è da fare?
2: C'è tanto da fare. Il nostro territorio è un territorio unico. Prima parlavamo di ecosistemi, di biodiversità. Abbiamo degli esempi tangibili di come Taranto debba essere rappresentata nel mondo. Penso ai nostri delfini, penso a un turismo che possa essere veramente valorizzante per tutti noi e per il nostro territorio. Abbiamo delle spiagge favolose. Il nostro mare, si parlava prima di bandiere blu, è unico, io penso, nel mezzogiorno, ma io posso personalmente dire, non per campanilismo che ha in tutta Italia, la Puglia e la Sardegna sono le regioni sicuramente più belle, e perché il nostro territorio non deve essere messo in evidenza e verificato da azioni concrete. Credo che bisogna tutti darsi una mano e cercare insieme di superare quelle che sono delle criticità chiaramente funzionali ad un turismo più efficace.
1: Ecco, delle start-up in questo ambito.
2: Le start-up in questo ambito possono sicuramente avere la loro importanza. Non esistono solamente start-up vocate in verticali come l'innovazione tecnologica, certamente caratterizzante, ma potrebbero essere assolutamente vocate agli antichi mestieri o al turismo o comunque alla possibilità di entrare nel sociale. Si parlava prima di come sia importante oggi la risorsa persona. E io credo che gli investimenti che possano avere un ritorno sociale oggi sono ancora più importanti di quelli che danno solamente un mero profitto finanziario. Perché se noi riusciamo a dare un risultato sociale al nostro territorio, contrasteremo quel problema originario del trend demografico, che è un trend che noi siamo tutti chiamati a rallentare, non dico ad invertire, ma quantomeno a rallentare.
1: Ecco, come sempre questa trasmissione si concentra su determinati argomenti, quindi un contenitore nel quale noi affrontiamo diverse questioni, ma è anche il modo per tornare sui fatti del giorno. È per questo che adesso ascoltiamo

0: Il servizio realizzato dal direttore Enzo Ferrari sugli interrogatori. Parliamo ovviamente dell'omicidio del 9 maggio scorso.
1: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i quattro minori fermati con l'accusa di aver ucciso Sacco Bacari all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Stamattina gli interrogatori al Tribunale dei Minori. La stessa linea era già stata seguita ieri da uno dei due maggiorenni del gruppo, il 19enne Fabio Sale, che però ha rilasciato dichiarazioni spontanee, affermando di non essere coinvolto nell'omicidio, essendo arrivato sul posto, a suo dire, in un momento successivo. Per lui comunque il giudice dell'udienza preliminare ha disposto la custodia in carcere. Sempre ieri si è chiuso il cerchio anche intorno al sesto componente del gruppo, il 23enne Domenico Colucci. Intanto agli atti dell'inchiesta affiorano altri dettagli sull'orrenda esplosione di violenza che si è consumata contro lo sfortunato cittadino maliano. Secondo quanto ricostruito dalla procura, il gruppo di giovanissimi avrebbe agito con il solo scopo di importunare la vittima. Intorno alle 5:20, due dei quattro minorenni avrebbero affiancato Sacco Bacari a bordo di uno scooter, costringendo a fermarsi. Subito dopo sarebbero arrivati gli altri componenti della Baby Gang e avrebbero cominciato a colpire Sacco, il quale avrebbe tentato invano di ripararsi verso il bar di Piazza Fontana. Il titolare del bar avrebbe riferito di aver cercato di allontanare il gruppo prima di vedere la vittima accasciarsi nel locale. Situazioni queste ancora tutte da chiarire.
0: Torniamo alla fondazione. A questo punto io sottolineerei determinati aspetti. Qual è il contributo concreto, il supporto reale, proprio misurabile, ecco, per intenderci, di Fondazione Taranto 25?
2: Debora, guarda, all'inizio della trasmissione abbiamo parlato di essere connettori, cercare di dare più divulgazione possibile di quelli che sono i progetti territoriali. Però tu mi stai chiedendo un esempio concreto. Bene, la storia di Fondazione Taranto 25 era quella di rivolgersi al settore dello sport. Siamo partiti, abbiamo detto, nel periodo della pandemia. Oggi, se vogliamo fare un esempio concreto di come Fondazione Taranto 25 cerca di supportare le società sportive, sono diventate oramai più di 50, nel nostro bilancio, mi permetto di spoilerarvi un dato, noi abbiamo investito per il 2025 la stessa somma di qualche centinaia di euro inferiore a quella del comune di Bari. Stiamo parlando di oltre 138.000 euro. Io credo che questo possa darvi un'idea di come concretamente ciò che viene chiaramente in entrata, che nasce dalle quote dei soci, dai nostri partner strategici, possa essere effettivamente un esempio di diffusione, di economia, ma io credo anche di benessere e salute, perché le società sportive hanno quello scopo sostanzialmente con il loro agire e nella crescita dei nostri ragazzi, si dia un esempio anche di concretezza e di intervento proficuo nel nostro territorio.
0: Ancora un contributo, pochissimi secondi, le dichiarazioni del primo cittadino Piero Bitetti.
3: L'amministrazione era ben rappresentata, io ho avuto un problema personale, la mia presenza di oggi qui nasce tra l'altro prima della manifestazione, ma in piazza erano presenti il vice sindaco, diversi assessori comunali, diversi consiglieri comunali, in rappresentanza della volontà popolare che ci ha eletto, quindi ruoli istituzionali e politici che hanno portato viva e forte la voce dell'amministrazione comunale. Pensare altro è un'offesa nei confronti dei rappresentanti venuti dal popolo.
0: Rientriamo, abbiamo pochissimi minuti ancora. Rientriamo con una domanda secca. In un contesto come quello tarantino, in una comunità, in una società che spesso è stata accusata di assistenzialismo per la presenza dell'arsenale, della Marina Militare, poi dei Little Cedar, quanto ancora possiamo sperare in una vivacità imprenditoriale reale, in uno spirito imprenditoriale?
2: Beh, noi ci dobbiamo credere, non abbiamo la bacchetta magica, dobbiamo cercare di fare di tutto. E Io parlo per me.

0: come cittadino, ma come cittadino non potrei mai raggiungere determinati risultati se non fossi in un insieme. Credo fortemente in Fondazione Taranto 25 perché Fondazione Taranto 25 non è che un esempio, io mi auguro che ce ne potranno essere tanti altri esempi come Fondazione Taranto 25, che interagisce con le istituzioni, con le multinazionali, ma soprattutto con le scuole e le famiglie, per cercare di dare un esempio di crescita. Ma perché io credo che fondamentalmente noi dobbiamo cercare di creare quella assoluta importanza, ecco, mettere lettere di ingrandimento su alcuni aspetti, su alcuni valori che spesso vanno così indifferenti davanti ai nostri occhi. Sono il senso del bene comune, dell'appartenenza. Quindi dobbiamo credere in una rinascita del nostro territorio, ma questo significa spesso dedicare del tempo e del denaro per poterlo fare. Noi ci proviamo.
1: Ecco, i ragazzi in tutto ciò cosa dimostrano? Dimostrano curiosità, dimostrano interesse, dimostrano rassegnazione. Abbiamo visto purtroppo che mi dispiace tornare agli ultimi fatti, ma credo sia doveroso. I giovanissimi in alcuni contesti si macchiano addirittura di reati gravi, sono giovani che non vanno a scuola, ma dal suo punto di vista lei ha stretto contatto col mondo della scuola, che percezione ha?
0: Io sono un dottore commercialista e insegno, ho a che fare con ragazzi e mi danno la vita. Credo che il ruolo della scuola, e saluto tutti i professori perché è difficile poter dare sempre un insegnamento che possa essere quello sui valori, sull'educazione, sul rispetto dell'altro. La scuola deve fare questo, non deve solamente dare dei programmi e ci proviamo, ma io credo che questo è un problema che effettivamente va sulle famiglie, è un fallimento della nostra comunità. Dobbiamo prenderne atto e cercare un po' tutti nel nostro piccolo di dare un contributo positivo.
1: Grazie a Renato Galeone per il direttivo della Fondazione Taranto 25,
0: Grazie a
1: grazie
0: te, Deborah,
1: per essere
0: dell'invito.
1: stato qui con noi, grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questa trasmissione anche a distanza e grazie come sempre ai nostri telespettatori. Una buona serata a voi tutti.
0: Buonasera.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Uno mas, grazie.
4: Sei Johnny Cage.
5: Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
3: Grazie mille, l'apprezzo molto.
4: Dovrebbero fare un reboot.
3: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
6: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
3: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
7: Come hai fatto?
8: Vuoi venire?

0: Dove diavolo siamo?
1: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
2: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
3: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
4: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.

0: strong survive.
1: Freeze him!
2: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
3: Sono solo incredibilmente bello.
4: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
5: Sam, mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
5: Non sapevo dove altro andare.
4: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
5: Me.
4: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
5: Posso fartele sentire se vuoi.
4: Non voglio smettere proprio ora.
5: Di fare cosa?
4: Di non ascoltare la tua musica.
5: Non volevo tagliarti fuori.
4: Ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Vedrai.
5: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
4: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
5: Non mi piace.
4: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
5: Lo so.
6: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
7: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
6: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
8: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
9: Versione A.
8: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
9: Versione B.
8: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
9: Dovete...
8: Gary. Shh.
7: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
10: Pensi di recuperarli?
7: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
11: Gen Con!
7: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... Hey, la risolvono a modo loro.
12: Bella la tua camicia.
8: È di seta.
12: Ovviamente.

0: Te l'ho appena detto, è di seta.
1: Cola?
0: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
0: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
0: Raggio?
2: 300. No, 275.
0: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
4: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
5: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
6: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
7: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
8: Vai, vai, vai, grande!
9: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
10: Sentito il verso dei pipistrelli?
11: Non me ne frega niente.
12: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
13: Hanno bloccato tutto.
14: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
15: Si muove.
16: Ma è una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
17: Rischia di avere più di 20.000 anni.
18: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
19: Come ci si sente?
20: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
21: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
22: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
23: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
24: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
25: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
26: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
25: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Lei è Elisa con Amore, la new hit della settimana su Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
2: La radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa puntata di Frequenze di Moda dedicata, con questa edizione diciamo speciale, dedicata ai gamer, quindi ai videogiochi e ai cosplayer. E poi manderemo anche tanta sartoria musicale che oggi è veramente speciale perché è prodotta, cantata proprio dai nostri protagonisti. Cominciamo subito nel presentare lo sviluppatore di videogiochi Salvatore Somma. Benvenuto Salvatore.
3: Grazie mille.
0: Benvenuto a Frequenze di Moda. È la prima volta che ospito uno sviluppatore, anzi in realtà sei già stato con noi per altre, diciamo, per altre argomentazioni, e avevamo insieme deciso di approfondire un po' l'argomento perché non è facilissimo anche nell'indotto di Taranto, se vuoi, incontrare una professionalità come la tua.
3: No, infatti non lo è, semplicemente, anzi, ovviamente, come sempre, ringrazio tutti voi per questa meravigliosa esperienza, come lo è stata anche l'altra volta, sempre serie professionali, ma allo stesso tempo sì, è molto complicato trovare sviluppatori di videogiochi in Italia, perciò sarà bellissimo rispondere a tutte le domande.
0: Ma dici in Italia, figuriamoci magari per la nostra zona, che non è la vocazione dedicata molto allo sviluppo dei videogiochi. Esatto. La tua passione comincia da piccolo, no? Inizia a smanettare con i videogiochi, è una cosa abbastanza comune, però quando hai capito, nonostante tu fossi molto giovane, mi hai parlato intorno ai 10 anni, che quello sarebbe diventato per te un lavoro, quindi non solo giocarci ma cominciare a crearli?
3: La passione, è questo il punto, cioè nel senso, sin dall'inizio, quando comunque ho ricevuto la mia prima console regalata dai miei genitori, è stato meraviglioso giocare ai classici come Super Mario ad esempio, nel
0: mitico
3: senso, Super Mario anni 80, sicuramente uno dei migliori videogiochi all'epoca e anche oggi soprattutto. Super Mario mi ha aperto il cuore, mi ha soprattutto comunque ispirato nel farmi delle domande, a pormi delle domande, ovvero ma come si creano i videogiochi?
0: Anche perché Super Mario tra quei videogiochi che viene indicato come quelli che tra virgolette non fanno male perché in realtà sono portatori di gioia, nel senso che è bello giocarci e poi molto spesso lo si fa anche insieme magari a altre persone.
3: Assolutamente, anzi è bello condividere momenti di gioia, è bello condividere momenti in famiglia anche, perché comunque i videogiochi nascono per quello, per condividere dei momenti in famiglia, che siano digitali in questo momento, sì, perché comunque diciamo che l'epoca è cambiata, sì. Prima si scendeva in mezzo alla strada, era anche più bello comunque sia perché si passava più tempo di persona, però comunque si può dire pure che al giorno d'oggi abbiamo ritrovato diciamo uno spirito di squadra anche nel giocare ai videogiochi, tra le famiglie, tra gli amici, tra i fratelli, tra le sorelle,
0: è bello farlo insieme,
3: c'è unione ed è importante specificarlo.
0: Tu sei partito quindi da autodidatta, no?
3: Sì.
0: Quindi tra errori, capito, tomboli, tutorial magari su YouTube, presumo, la sperimentazione nel tuo percorso.
3: La sperimentazione è la parola giusta.
0: Grazie,
3: assolutamente
0: promossa.
3: Sì, promossa al 100% con lode. Sì, assolutamente sì, sperimentare è importantissimo perché comunque senza fare errori sicuramente non si va da nessuna parte, ma questo è proprio un esempio di vita, nel senso io con gli errori ho imparato ed è bellissimo dare questo messaggio che con gli errori si impara, ragazzi, per tutti i miei coetanei oppure persone più grandi.
0: È bello sentirlo da te che sei giovane,
3: è
0: perché
3: è,
0: diciamo che è un po' diffuso l'abbattersi, anzi al primo errore, però fanno parte un po' del cadere e rialzarsi, anche perché sì. Tu sei stato caparbio, testardo, e quindi ti sei creato da solo, da autodidatta. Questo è il processo.
3: Sì, l'autodidatta è stato forgiare me stesso. E senso, comunque, in un'età così fragile come 10 anni, dove ho iniziato, diciamo, col mio sviluppo, ho iniziato per gioco, come si dice.
0: Sì, cosa hai scaricato magari i primi giochi un po' da creator? Adesso, per esempio, ci sono i Minecraft che si costruiscono
3: fortunato.
0: I mondi, o anche su Super Mario Maker.
3: Super Mario Maker, assolutamente sì, ma non ero così fortunato all'epoca. Non esistevano ancora, diciamo,
0: questo genere di videogiochi.
3: Infatti, ho imparato semplicemente giocando con i motori grafici, nel senso, ho scaricato scaricato un software gratuito, ovviamente, e ho iniziato a lavorare, in fin dei conti, nel senso, sbagliando, imparando, forgiando cose che non hanno senso in realtà, però comunque sia, poi quelle cose che non avevano senso si sono...
0: Gli è dato dopo il senso. Sì, sì, e qual è stata la parte più difficile di questa sperimentazione in prima persona? Ora, perché poi chiaramente si è cresciuto, le cose sono andate avanti.
3: Sì. La parte più difficile sicuramente è stata avere costanza, perché va bene comunque provarci, va bene giocare a lavorare in questo caso, però la parte più difficile è stata avere costanza, perché questo lavoro ti butta molto giù, è molto stressante, però una volta raggiunti i risultati sicuramente dallo stress diventa soltanto puro amore e pura passione.
0: Ma allora tu hai vissuto e vivi ancora questo, eh? Stai chiuso dentro casa, sempre davanti a un computer, immagino magari i genitori, gli amici, come hai vissuto e qual è la risposta da dare nel momento in cui c'è una passione di questo tipo? Perché tendenzialmente un genitore fondamentalmente ha paura, no? Che il proprio figlio o figlia possa rimanere coinvolto in maniera non sana. Qual è l'apporto giusto? Cioè l'equilibrio?
3: La mia
0: e
3: risposta...
0: se tu anche hai vissuto questi momenti?
3: Sì, la mia risposta è stata: non mi interessa, semplice. Non mi interessa, nel senso, comunque la vita va vissuta, perché dobbiamo costruire noi stessi, dobbiamo comunque costruire le nostre basi solide per un futuro più luminoso per noi stessi. Va bene comunque il pregiudizio, va bene comunque sia anche il dover ascoltare i genitori, questo va benissimo, però quando credete in qualcosa dovete dimostrare innanzitutto a voi stessi e poi agli altri quanto valete in quel che pensate di essere.
0: E poi vuol dire, Salvatore comunque non ha rinunciato agli amici, continua a avere una vita reale, uscire e vivere una vita sociale a prescindere dal suo lavoro. Sì. Tu stai lavorando, siamo in chiusura alle Backrooms Lost Dimension.
3: Sì.
0: Sta per uscire anche il film. Parlami di questo lavoro, perché insieme poi lanciamo, anzi tu lanci la tua colonna sonora e anche una parte video di quello che stai facendo.
3: Sarò velocissimo. Allora, Backrooms Lost Dimension, sì, è il videogioco che sto costruendo, è il mio primo videogioco dopo tantissimi anni di lezioni, tra virgolette, da autodidatta. E è un videogioco horror fantasy, allo stesso tempo in poche parole include anche un album musicale che sto costruendo, che farà parte del gioco. Questo che significa? Che sì, è un horror, però comunque con una storia originale, una cosa mai esistita fino ad ora per un titolo Backrooms. È stato lanciato su Epic Games Store e uscirà a breve su Steam, presto anche su PlayStation Xbox.
0: Attenzione però, oggi per Frequenze di Moda e Cittadella TV e Radio sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata abbiamo un'esclusiva, posso dirlo?
3: Assolutamente.
0: Ne sono felice. Allora facciamo così, grazie Salvatore di essere stato con noi, torna quando vuoi e lancia il tuo primo colonna sonora, ma anche video se vuoi. È creato tutto tu.
3: Sing with the Devil di Lady Rose, un personaggio immaginario di Backrooms Lost Dimension. Abbiamo qui il primo singolo del capitolo 1.5 che uscirà presto sui negozi internazionali. Grazie mille.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del Benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto,

0: telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Andrea con Poker Face in questa puntata dedicata ai cosplayer e ai gamer e ai videogiochi. Oggi, qui a Frequenze di Moda, io ho l'onore di ospitare le Antrix cosplayer, insomma, che fanno un po' il fenomeno attuale di quella che è tutta la cultura K-pop, quindi quella proveniente dalla Corea. Antrix, benvenute a Frequenze di Moda.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Diciamo, diamo prima l'identità. Voi siete le Antrix, mi dite il vostro nome e chi interpretate a questo punto.
1: Allora, io sono Carola, interpreto Mira.
2: Io sono Ida, interpreto Zoe.
3: Io sono Desiree, interpreto Rumi.
0: Oggi per noi siete le Antrix però, è vero? Cioè, anche perché tutto questo che state vedendo sul digitale nel canale 94 per Puglia e Basilicata è un momento di incontro che voi avete avuto con le sorelle Summa, di cui abbiamo parlato, per le loro creazioni e anche il loro dedicarsi a quello che è il mondo fantasy delle principesse, ma anche del cosplayer. Com'è nata questa collaborazione?
1: Allora, innanzitutto io personalmente nasco come makeup artist del gruppo Sorelle Summa e poi è nato così per caso che durante un evento io truccavo le modelle, hanno detto ma ti va di indossare un abito, e così è nato tutto. Ho iniziato a indossare gli abiti per loro, oltre a ovviamente a truccare tutte le modelle e me stessa, e da lì poi è nata l'idea del cosplayer, di fare le cosplayer, come così a caso, perché le ragazze hanno visto il film, hanno detto ah guarda, somigliate a quelle del film, proviamo a partecipare al Taranto Comics come Antrix. Abbiamo detto sì,
0: quindi
1: dai.
0: Quindi non c'era di base una cultura già legata ai cosplayer, cioè era legato al tuo lavoro, all'aspetto di fare la truccatrice per gli eventi, per le attività, però ancora non era proprio nelle

0: tuo percorso, l'idea di intraprendere un personaggio cosplayer?
1: Diciamo di no, diciamo che per da sola, per quanto mi riguarda, ho sempre
0: pensato ad altro.
1: Pensato ad altro, però ogni tanto mi cimentavo nel, da sola, nel farmi le foto così. Ho fatto magari altri cosplayer come Kim Possible, come la principessa Anastasia.
0: Tu personalmente,
1: sì,
0: o hai truccato? Ok.
1: No, da sola. Da poi sola. Ho fatto magari Joker, ho fatto altri personaggi così.
0: Sì,
1: per
0: ci
1: caso.
0: Vuoi dire per caso, però in realtà nasceva già dentro di te questa identità.
1: Sì,
0: che
1: no,
0: oggi
1: mi piace truccare, sì.
0: Che ti ha portato a interpretare una parte in questo trio meraviglioso. Una volta erano le occhi di gatto, adesso ci sono,
1: sono
0: le Antrix. Ma la vera specialista, diciamo, del K-pop è, ricordi?
2: Ida.
0: Ida, che interpreta?
2: Ricordi? Zoe.
0: Zoe, tu sei un po' la quella esperta, diciamo, del, o comunque che curiosa nel mondo orientale del, della Corea, del Giappone. Come hai iniziato?
2: Allora, io ho iniziato quando ero piccola, quindi vedendo prima di tutto gli anime, i manga. E poi nel 2012 ho iniziato a sentire le 21, i Big Bang, quindi sono tutti gruppi che all'epoca venivano considerati proprio i re e le regine del, del K-pop. E poi mi sono, diciamo, affacciata in questo mondo bellissimo che vorrei sottolineare, non è soltanto K-pop, ma c'è anche il K-rock, quindi musica.
0: Scusa
2: rock,
0: se non lo
2: band.
0: Sappiamo.
2: No, assolutamente.
0: Dobbiamo mandare più musica K-pop, eh?
2: Certo, sì. E ovviamente c'è il trot, c'è il panzer,
0: ma
2: tutta...
0: ti devo dare atto, perché io personalmente ultimamente, è anche vero che lo propone anche un po' Netflix, però c'è proprio si stanno affacciando anche alla cinematografia e alla cultura giapponese, K-pop. Io personalmente mi sto divorando tutte le serie o i film anche in lingua e diventa quasi, non ne puoi fare a meno. Io sono personalmente curiosa in generale, quindi sai, osservo la tradizione, come si muovono, come parlano, però è molto molto bello, ti devo dare ragione.
2: Sì, è particolarissimo perché il doppiaggio, per carità, è bellissimo. Io sono la prima che, essendo comunque cantante lirica, mi piacerebbe anche fare doppiaggio cantato, insomma, tante di queste cose artistiche, però sentire proprio le voci reali e le espressioni, sì, l'espressività proprio del coreano è la cosa,
0: sì,
2: più,
0: perché da so. Poi vedendo le immagini riesci realmente a unire le cose, no? L'appartenenza, sì, proprio, sì. La gestualità a quella che è la voce reale, o comunque l'esprimersi con la propria lingua. E
2: sì,
0: quello.
2: Sì.
0: E oggi in realtà non solo ne siete con tutte le scarpe, ma con tutti i vestiti. Si entra nel personaggio realmente? Cioè, quanto c'è di Antrix per voi, anche se vogliamo, nella vita reale?
1: Allora, come ho già detto, è nato tutto per caso, però comunque, almeno per quanto mi riguarda, mi sento molto simile a Mira negli atteggiamenti, nel carattere, così forte, così spontanea e così, così magari anche pop punk, pop rock, diciamo così. Mi sento molto, cioè mi immedesimo molto nel personaggio, quando, soprattutto quando indosso gli abiti, ma anche nella quotidianità in realtà.
0: E questo lo riuscite anche a trasmettere, perché chiaramente voi anche lavorate per quanto riguarda le attività, gli eventi, le, sì, animazioni. Ritrovate anche in chi vi aspetta in quel pomeriggio, in quella festa, l'emozione, cioè magari anche,
1: sì,
0: i bambini, se vogliamo, no? Che,
1: sì,
0: sono i primi fruttori.
1: È bellissimo magari arrivare in qualsiasi evento che noi facciamo, che ci aspettano con gli occhi sognanti, perché come se noi praticamente fossimo uscite dal film, quindi è veramente,
0: no, anche
1: una cosa...
0: perché voi l'interpretazione perfetta, ma anche i vestiti creati dalle sorelle Summa, io sono accanto a voi e ne vedo i particolari. Ci sono tante immagini che arrivano dal comics che vi danno veramente giustizia, perché sono veramente veramente belli, anche perché questo li ho fortemente voluti. Chiaramente esiste anche un pezzo di sotto,
2: sì,
0: però qui siamo con una ripresa all'americana, I particolari sono meravigliosi. Allora mi dite, ma chi è l'Antrix dietro che non parla? Allora, noi abbiamo qui la Melamua, la makeup artist, si dedica l'altra Antrix alla musica lirica, però arriva, e ne parleremo dopo, un'altra storia che arriva invece direttamente dalla moda. Quindi l'unione, questo trio che credo che sta facendo scintille, c'è tra di voi equilibrio, vi sentite un po' veramente, insomma, il trio fantastico,
2: sì.
0: Delle Antrix, nasce,
2: sì,
0: questo equilibrio?
1: Diciamo che la cosa bella tra di noi è anche il fatto che siamo molto unite, nel senso che comunque anche nelle piccole discussioni troviamo sempre il modo di trovare l'escamotage e andiamo sempre
0: l'equilibrio,
1: d'accordo. Sì,
0: l'equilibrio,
1: esatto.
0: Io vi ringrazio, ragazze, ringrazio le Antrix cosplayer, disegnate, tagliate, prodotte i vestiti chiaramente dalle sorelle Summa, e voi che lo interpretate.

0: interpretate, ma non solo per divertimento, per lavoro, che ne diventa poi alla fine, se vogliamo, una filosofia di vita, no? Perché prendere la vita con leggerezza, con tranquillità e divertimento, e dare anche momenti di gioia a chi vi aspetta nei propri eventi. Grazie Antrix Cosplayer.
1: Grazie a voi.
0: Voi continuate, perché queste frequenze di moda, siamo sul 94 nel digitale terrestre per Puglia e Basilicata, però questo è il momento di passare la linea alla regia.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Cittadella.
6: Cittadella.
5: New hit.

0: sono i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Un'altra new hit qui in rotazione su Cittadella, la radio e TV per tutta la Puglia e Basilicata, perché siamo sul 94 del digitale terrestre, ma non solo, ci potete ascoltare sia in streaming che in visual radio dal nostro sito radiocittadella.it. Ma oggi e in questo momento parliamo di sartoria musicale, la sartoria musicale per eccellenza è quando ci sono nuove voci, nuovi testi e noi abbiamo voglia di parlarne e di farli conoscere. Direttamente dalla RAI, dal programma The Voice Senior, con il team Loredana Bertè, Glory. Benvenuta Glory a Frequenze di Moda.
1: Sì, ciao ciao e buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: Beh, io sto bene.
0: Tutto bene.
1: Qui a Padova fa freddo.
0: Guarda,
1: sto bene.
0: Era la domanda meteo che ti volevo fare, perché non si capisce più niente, non ci sono più, io ti voglio dire, le mezze stagioni, i tempi, perché è un maggio molto particolare, quindi sai,
1: sì, purtroppo sì.
0: Purtroppo sì, da queste parti è inutile dire che stiamo sudando, però immaginavo che dalle tue poteva esserci un cambio.
1: Stamattina c'erano 13 gradi,
0: quindi,
1: 13. Io ho messo via tutta la roba invernale, lo avevo già messa via, ho dovuto ritirarla fuori.
0: Cioè, dal cambio di stagione un attimo a tornare un'altra volta con il piumino. Allora, Glory, è interessante, sì, perché si caratterizza già, credo, la tua personalità con il tuo nome d'arte, ma non solo, che Glory però con la I, non con la Y, che è più facile, no? Incontrarlo. Questa I, quanto in realtà racconta di te e della tua identità?
1: Beh, allora ti dirò che Glory è anche il mio nome.
0: Ah,
1: non,
0: quindi
1: è solo un nome.
0: Cioè,
1: non,
0: sulla carta d'identità è Glory con la I, non è neanche Gloria. Glory.
1: È bravissima, Glory con la I. Ti dirò che tutti mi chiamano Gloria, perché Glory è un po', sembra quasi non finito, però è il mio nome vero, quello è il mio, proprio il mio nome.
0: Vedi, assurdo, certe volte ci si accorcia il nome o si creano, no, dei nomignoli, nel tuo caso è proprio Glory, niente, quindi sì, non potevi fare a meno di portartelo anche come nome,
1: certo,
0: d'artista. È vero,
1: esatto. Certo,
0: anche perché non solo il nome, che dai, possiamo definirlo un po' particolare, però è particolare anche il tuo percorso, perché tu ti dividi tra, chiaramente, presumo, lavoro, non solo quello dell'artista, famiglia, quindi la musica. E però in tutto questo, quando hai capito che era il momento di metterti in gioco sul serio?
1: Allora, ti dirò che io sono un artista tra virgolette.
0: Beh, dai.
1: Dai, no. Nel senso che mi ci sono trovata per caso, non è stata una cosa programmata per me. Tu devi sapere che mi piace tantissimo andare a cantare al karaoke. E proprio in una sera di queste ho trovato la Maria Totaro che mi ha detto: ma perché non partecipi ad un contest, dato che canti così bene? Ho detto: oddio, proviamoci. E per gioco ho iniziato. Mi sono trovata a Canale Italia e a Canale Italia ho vinto il primo premio, che è questo inedito. Dunque, non è proprio stata la mia strada da artista, mi ci sono trovata.
0: Quindi fino in quel momento era, dici, una passione, che io, partecipando ai karaoke, poi mi trovo improvvisamente
1: bellissima
0: a Rise Voice e The Voice Senior col team Laura Bertè, però è un caso, non ci
1: Guarda, non ci credo neanche io.
0: Ma noi invece ci crediamo, perché è una voce bellissima. È anche uscito il tuo primo singolo, Un amore solo,
1: esatto,
0: nostro. Allora,
1: solo
0: Glory,
1: nostro.
0: Ma questo brano come è nato? Cosa rappresenta per te? E poi te lo faccio lanciare, perché lo vogliamo ascoltare.
1: Bene, guarda, io e Bruno siamo sempre insieme, tutti ci vedono sempre insieme.
0: Tuo marito.
1: Bruno è il mio marito, sì. E quando è venuto fuori questo inedito abbiamo detto: ma dai, creiamo qualcosa sulla nostra vita. Ed è proprio così. Il testo dice: ancora qui, ancora noi. Dopo tutti questi anni passati, tu pensa che sono 38 anni di matrimonio.
0: Beh, allora Glory è proprio un inno un po' fuori, rivoluzionario, perché viva l'amore, viva il matrimonio, che in questi tempi,
1: certo,
0: è veramente una cosa specialissima. E allora lancialo tu, perché andiamo sul 94 e noi lo vogliamo ascoltare. Lancia il tuo brano, Glory, e grazie di essere stato con me.
1: Grazie a te. Allora, il mio brano è Un amore solo nostro, canto io che sono Glory, il testo è di Nicola Vantini e Stefano Pettini ed è un inno all'amore, all'amore maturo, un amore che dura da tanto tempo, un amore vero.
0: Un
1: buon
0: amore.
1: Ascolto, buon ascolto del mio brano.
0: E quindi ascoltiamo su Cittadella la radio Un amore solo nostro di Glory.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Pink con Never Gonna Not Dance Again, e non potevamo rientrare a frequenze di moda con i Girl Power, con le Antrix e Antonella Summa, per le sorelle Summa.
1: Buonasera a tutti.
0: Perché abbiamo ancora tante storie da raccontare, anche se siamo, insomma, agli sgoccioli della puntata, perché le Antrix sono tre: la makeup artist, la cantante lirica e la modella.
2: Buonasera a tutti.
0: Desiree, giusto, che tu
2: giusto.
0: Interpreti
2: Rumi.
0: Rumi, Rumi, però anche tu una bella storia da raccontare, perché ognuno di voi, poi ogni persona, è chiaro, interpreta un personaggio, però ha una vita piena di attività, di passione, e tu provieni dal mondo della moda.
2: Sì, allora ho iniziato veramente molto piccola, facendo un po' di sfilate.
0: Cioè, piccola,
2: anche...
0: piccola. Vabbè, sei giovanissima comunque.
2: Sì. All'età di 6-7 anni.
0: Ah,
2: mi
0: ecco,
2: sono
0: proprio all'inizio. Sì.
2: Per i cataloghi dei bambini, oppure anche per le sfilate di abiti da comunione, da cresima, e poi con il tempo abiti da sposa, cerimonia.
0: La cerimonia comunque ti ha iniziato a questa professione, fino ad arrivare alla Milano Fashion Week.
2: Sì, sono arrivata anche lì, e dal 2023 che vado quasi ogni edizione, sia quella di settembre che quella di febbraio, quindi sia inverno che quella, diciamo, più autunnale, primaverile. E sono andata anche a Jesolo.
0: Insomma, hai avuto un bel da fare. Ma io mi chiedo, no, come modella, e anche lì tu chiaramente in passerella interpreti qualcosa, cioè interpreti l'abito, l'outfit che ti regala, nel senso, ci vuole regalare visivamente lo stilista. Mentre quando interpreti, perché tu sei un po' l'ultima arrivata del trio, no? Perché c'è stata già una selezione di eventuali, no, interpreti dei cosplayer, come ti sei trovata adesso a essere nei panni di una Antrix?
2: Beh, sicuramente è un'esperienza diversa da quello che ho sempre fatto, però è sicuramente soddisfacente da un punto di vista dell'animazione per i bambini. È sicuramente un aspetto diverso, ma che lo stesso nobilità l'animo, diciamo.
0: Beh, certo, tu, insomma, parlando, perché comunque il momento in cui si crea gioia, piacere, no, in un'altra persona, che siano persone adulte, bambini, ragazzi, poi se si sta bene, no? Perché si torna a casa
2: è
0: soddisfatti.
2: Vero.
0: È un po' contagioso, se
2: il
0: vogliamo
2: sorriso
0: dire,
2: il sorriso
0: sì, o comunque la gioia è contagiosa. Quindi invece i panni dell'Antrix ti stanno bene, anche se quella con le chiome come si chiama il personaggio dell'Antrix che interpreta?
2: Rumi.
0: E poi adesso mi tocca chiedere invece ad Antonella Summa, che rappresenta il team Sorelle Summa, che abbiamo conosciuto, no?
2: Sì.
0: Per l'interpretazione delle orecchine degli Ori di Taranto, a proprio a virare, no? A fare una virata verso invece quello che è l'indotto del cosplayer e dell'animazione.
1: Sì, diciamo che comunque è come se abbiamo questa doppia vita in fin dei conti, dove comunque non ci dispiace né creare abiti di moda, quindi che possono rientrare nell'alta moda, e ovviamente anche quello del cosplay, perché comunque
0: anche perché è ricco di particolari.
1: Sì, rispetto a quelli di moda, diciamo che comunque hanno questi dettagli, queste rifiniture difficili da ricreare.
0: Beh, certo, perché in questo caso è proprio bisogna ricrearli, sì, abbastanza fedeli all'originale, non,
1: esatto,
0: è un'interpretazione con, no, una personalizzazione, è la precisione nel dover riprodurre in questo caso le Antrix.
1: Esatto.
0: Scusami Antonella, perché cioè, la scelta dei cosplayer di reinterpretare le Antrix è quella, avete fiutato un po' con marketing il mercato, o avete visto in realtà anche voi vi siete innamorate del lungometraggio?
1: Più la seconda.
0: La seconda, anche perché hanno vinto anche l'Oscar alla colonna sonora, quindi
1: sì,
0: amato veramente in tutto il mondo. Quindi ne siete rimasti, ed è il primo vostro lavoro da cosplayer?
1: No, abbiamo già, diciamo, fatto qualcosa l'anno scorso, dove è nato tutto così per gioco.
0: E cosa come avete cominciato?
1: Sempre
0: l'anno scorso?
1: Sempre con le Antrix.
0: Ah,
1: poi ci siamo
0: dire,
1: spostati,
0: okay,
1: alle principesse Disney, che siamo in evoluzione, in progettazione.
0: Sì, so che avete una bella Cenerentola.
1: Cenerentola è una bellissima bella.
0: È una bellissima bella.
1: Federica e Camilla.
0: Diciamo che non abbiamo lo spazio, perché anzi è andata un po' a smanettare, perché non è facile, non è difficile trovare immagini anche legate al comics sulla vostra pagina, perché sono degli abiti meravigliosi e enormi,
1: sì,
0: quindi diciamo che
1: sì, è molta stoffa, molto tessuto,
0: molto assoluto,
1: molti dettagli,
0: è molto tempo speso, no, per produrli.
1: In particolare
0: questi abiti, quanto ci avete messo a ricrearli?
1: Allora, quelli nuovi, quindi perché abbiamo creato la versione bianca, ci è voluto un mesetto, quindi sono stata molto veloce rispetto all'altra volta, però sì, un mesetto.
0: Allora io ringrazio Antonella in rappresentanza delle sorelle Summa, che ricordiamo essere tu Antonella, Lucia e Salvatore, che abbiamo conosciuto anche come sviluppatore gamer. Io ringrazio le tre Antrix ragazze, adesso non avete una vostra identità reale, per me siete solo le Antrix cosplayer e anche le vostre colleghe principesse. Grazie di essere venute a Frequenze di Moda, io vi aspetto quando volete, perché abbiamo voglia di vedere insomma tutto quello che è la vostra produzione, ma perché siete con voi arrivano anche delle belle storie fatte di persone, di sacrificio, di produzione, e quindi andate avanti così e noi vi aspettiamo. Io sono Serena Mellone e questa è Frequenze di Moda. Io ringrazio Gini Coletti non solo di aver curato la parte tecnica, ma di averci accontentato con questa playlist meravigliosa e aver mandato in onda la migliore sartoria musicale di Cittadella Radio e TV. Noi ci vediamo alla prossima puntata.
3: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
4: La radio.
5: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Buonasera e benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto e parliamo proprio della città. Taranto è oggi la città attraversata dai cantieri, non solo fisici, cantieri anche di costruzione del futuro. Dove sta andando questa città? Acciaio, porto, energia, giochi del Mediterraneo, aerospazio, rigenerazione urbana, mai così tanti investimenti, mai così tante risorse concentrate nello stesso arco di tempo. Ma la domanda che poniamo questa sera e la poniamo anche ai nostri ospiti è semplice. Questa mole di finanziamenti sta costruendo davvero un nuovo modello di sviluppo? Siamo davanti a una somma di occasioni ancora tra di loro scollegate. Ne parliamo questa sera, tra poco, ma prima la sigla.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ben ritrovati qui da Palazzo Pantaleo e allora andiamo a cominciare questa puntata di Orizzonte Taranto. Non è una città immobile questa, è una città in trasformazione. CIS, Just Transition Fund, Giochi del Mediterraneo, Porto, Offshore, Cantieristica, Aerospazio. Attorno al territorio ionico si muove una quantità di investimenti pubblici e privati che potrebbe davvero cambiare il volto economico di questa città nei prossimi anni. Ma il punto non è quanti soldi ci sono, quanti soldi arrivano su questa città, ma il punto è cosa produrranno. Produrranno lavoro stabile, nuove imprese, competenze, produrranno economia diffusa, oppure il rischio è che tutto resti una sequenza di cantieri senza una vera rotta industriale. Allora ne parliamo questa sera con l'onorevole Dario Iaia, che è responsabile del Comitato Interistituzionale per lo sviluppo di Taranto, con Fabio
2: Buonasera.
1: Greco, imprenditore e presidente di Confapi Industria Taranto, con Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto.
2: Buonasera.
1: Con Piero Conversano, già presidente regionale di Federmanager. E allora andiamo a cominciare come nostro costume, guardiamo questa scheda.
3: Taranto oggi è una città attraversata dai cantieri, cantieri fisici, economici, industriali. Mai negli ultimi decenni il territorio aveva concentrato contemporaneamente una simile quantità di investimenti pubblici e privati. Siderurgia, porto, energia, giochi del Mediterraneo, rigenerazione urbana, arsenale, aerospazio, crociere. La domanda però non è quanti soldi stanno arrivando, la domanda è che città stanno costruendo questi soldi. Il primo nodo resta il polo dell'acciaio. Taranto non può immaginare il proprio futuro senza fare i conti con la siderurgia, con la decarbonizzazione, con il lavoro diretto e con l'indotto. La transizione dell'ex Ilva non è un dossier tra gli altri, è la grande variabile da cui dipende l'equilibrio economico e sociale del territorio. Attorno a questo si muovono strumenti decisivi. Il CIS di Taranto, con oltre 1,5 miliardi di euro per infrastrutture, bonifiche, patrimonio culturale e riqualificazione urbana. Il Just Transition Fund, pensato per accompagnare i territori più esposti alla transizione verso un'economia meno dipendente dalle fonti fossili. I Giochi del Mediterraneo 2026, che stanno ridisegnando impianti sportivi e spazi urbani e possono diventare una leva di rigenerazione se non resteranno soltanto un grande evento. Poi c'è il porto, chiamato a ridefinire il proprio ruolo dopo la crisi del terminal container. La nuova traiettoria è quella dell'energia, con Taranto candidata a diventare hub strategico dell'eolico offshore nel Mediterraneo, ma anche quella delle crociere, con il rafforzamento della vocazione turistica e l'obiettivo di far restare sul territorio una quota più ampia della ricchezza generata dagli scali. E ancora l'arsenale militare e la cantieristica, con programmi di potenziamento. Grottaglie e l'aerospazio, con investimenti destinati alla ricerca e alla sperimentazione industriale. Taranto, insomma, non è una città immobile, è una città in trasformazione. Ma è proprio qui che si apre il nodo vero, perché una somma di investimenti non genera automaticamente sviluppo e una città non cambia solo perché si aprono cantieri. Il punto è capire se tutto questo produrrà lavoro stabile, nuove imprese, competenze, economia diffusa, oppure se resterà una sequenza di interventi senza una direzione comune. Taranto oggi ha una possibilità che non aveva da anni: ripensare il proprio modello di sviluppo. La domanda è se saprà farlo davvero.
1: Come al solito noi partiamo sempre da questa domanda. Taranto non cambia se si aprono i cantieri, no? Si diceva in questa scheda, però io ci aggiungerei: Taranto cambia forse se quei cantieri arrivano alla fine e si chiudono con profitto. E allora partiamo proprio dall'onorevole Dario Iaia. A che punto è, domanda secca, a che punto è davvero, ci aggiungo però, il CIS Taranto?
2: Ma il CIS Taranto sta correndo. Ho sentito nella scheda il richiamo al CIS e al fatto che ci fossero 1,5 miliardi di euro a disposizione della città, perché dal 2015, da quando questo contratto di sviluppo è stato sottoscritto, al 2026 circa 800 milioni sono stati già impegnati e spesi, quindi residuano sostanzialmente circa 750-800 milioni. Io sono stato nominato ad aprile dell'anno scorso e il mio compito non è quello di far arrivare ulteriori risorse, perché anche questo è stato oggetto di polemiche come al solito, ma di attacchi anche pretestuosi che non hanno nessun fondamento. Il mio compito è quello scritto nel decreto, vale a dire quello del decreto di nomina, vale a dire quello di velocizzare l'uso delle risorse. Cioè il mio compito è quello di sollecitare i soggetti attuatori, per cui come responsabile unico del CIS io ho il dovere istituzionale di collaborare con i soggetti attuatori a partire dal Comune di Taranto, la Regione Puglia, la Marina Militare, il Ministero della Difesa, la Provincia di Taranto e gli altri soggetti attuatori, i comuni dell'area di crisi complessa, il Comune di Massafra, il Comune di Montemeso, il Comune di Crispiano, il Comune di Statte, per fare in modo che le risorse vengano utilizzate. In che maniera? Passare dalla teoria ai fatti. Lì dove i procedimenti amministrativi sono incagliati, non ci sono i progetti, fare in modo che i tecnici, che i soggetti attuatori preparino, predispongano questi progetti, progetti che poi vanno in gara, vengono aggiudicate queste gare e si procede con l'esecuzione dei lavori. Penso per esempio alla riqualificazione del Palazzo Archita, di cui si sta tanto parlando, bloccato da 10 anni. Finalmente il Comune di Taranto in questi giorni ha deliberato, la giunta del Comune di Taranto ha deliberato l'approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione delle facciate del Palazzo Archita. Io sono contento perché la collaborazione fra il CIS e l'amministrazione comunale ha portato a questo risultato. Quindi approvare il progetto esecutivo vuol dire andare in gara, vuol dire poter spendere i primi 10 milioni di euro per riqualificare quantomeno le facciate e le aree esterne del Palazzo Archita. Non è il completamento della ristrutturazione del Palazzo Archita, ma certamente è un primo passo. Cioè, se noi ogni volta aspettiamo di avere le risorse per fare un intervento a livello completo del 100%, non facciamo mai niente, quindi continuiamo ad occuparci di convegnistica. Per carità, vanno bene anche i convegni, però dobbiamo anche fare le cose, concretizzare. Sentiamo, e questo punto, stiamo cercando di fare.
1: Il punto di vista, grazie onorevole Iaia, delle imprese, questi investimenti stanno generando lavoro reale? Greco.
4: Allora, secondo me il discorso è, noi abbiamo fatto diverse riunioni all'interno di Confapi e addirittura abbiamo anche consegnato al Comune di Taranto un progetto per Taranto dove all'interno si riscontra praticamente un protocollo d'intesa. In questo protocollo d'intesa si parla proprio di questo, cioè di far sì che le attività possano rientrare all'interno del territorio ionico, all'interno della nostra città. Perché qualora questo non avvenisse, è chiaro che le ricchezze vanno fuori. E quindi non c'è un discorso di economia circolare all'interno del territorio. Questa condizione è una condizione importante per far crescere le imprese e quindi dare lavoro all'interno della nostra città.

0: città a tutte quelle persone che oggi, tra cassa integrazione e chiaramente problemi che abbiamo all'interno di altre strutture, quindi con licenziamenti vari, troviamo una città che veramente ha dei problemi strutturali nella produzione del lavoro. Quindi mi auguro che questo possa avvenire. Quello che penso è che c'è un decreto legge che è il 36, dove abbiamo fatto anche un comunicato, abbiamo parlato anche con i vari committenti, nel quale c'è un articolo, l'articolo 108, che parla chiaramente e che il discorso di poter trascrivere una gara d'appalto economicamente vantaggiosa e entrare nel particolare che bisogna avere una sede legale all'interno della città di Taranto, può essere un punto a vantaggio di quelle aziende che poi possono realmente eseguire i lavori a Taranto e quindi far ricadere all'interno di questi investimenti il profitto all'interno del territorio.
1: Il punto di vista delle imprese, ma soprattutto vorrei sentire anche il punto di vista di chi, diciamo, il mondo del lavoro lo rappresenta. Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto. Questi cantieri, la città è invasa dai cantieri, no? E poi ci sono i cantieri, come dire, ancora di costruzione, di progetti, di prospettiva, rispetto al futuro di Taranto. Stanno producendo un'occupazione stabile. Voi cosa ne pensate?
2: Innanzitutto bisogna partire dalla lettura dei dati, perché noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, poi alla fine sono i dati, i certificati che non mentono mai. E noi comunque stiamo all'interno di un territorio che ha perso oltre 37.000 abitanti nel corso degli ultimi 15 anni, con un tasso di disoccupazione in attività che la somma supera il 50%, anzi anche il 60%. Abbiamo giovani che non studiano, non lavorano, in questo territorio sono uno su tre, nel resto della regione sono uno su cinque. Quindi questi sono i primi dati che bisognerà vedere se poi questi cantieri in qualche modo, quando saranno chiusi a consuntivo, porteranno qualcosa. Oggi qual è il problema? È che noi non abbiamo un modello, un metodo di lavoro, anche di confronto, che ci permette di comprendere se realmente si sta creando lavoro stabile oppure no. Perché vorrei, proprio prendendo a riferimento il contratto istituzionale di sviluppo, ma poi potrei parlare anche degli altri fondi dedicati su Taranto, ma se prendiamo il CIS, io su questo comincio ad avere un po' di memoria. Noi abbiamo avuto quattro governi che si sono cimentati sulla gestione del CIS, da Gentiloni, Conte 1, Conte 2, Draghi, anzi 5, compreso il governo Meloni. Il punto qual è? Che ogni governo ha portato una sua visione di come poter diciamo, destinare queste risorse. C'è il governo che è arrivato molto spesso, ha dovuto gestire progetti già in essere e poi ha dovuto rivedere. Insomma, oggi noi non abbiamo contezza del fatto se, ad esempio, le imprese del territorio stanno lavorando, se comunque i lavoratori del territorio stanno lavorando e se stanno venendo imprese da fuori che stanno portando lavoratori. Vorrei ricordare che il contratto nazionale di sviluppo prevedeva una clausola sociale dove si doveva individuare un bacino territoriale. Perché? Perché il contratto nazionale di sviluppo proviene da una delle tante crisi dell'ex Ilva, quindi era un modo anche per assorbire un bacino occupazionale che rischiava di perdere occupazione o comunque essere collocato in cassa integrazione. Originariamente era questo il CIS. Oggi, se mi chiedete cosa ha prodotto in tal senso, è una domanda alla quale non posso rispondere proprio per mancanza di dati.
1: Perfetto, grazie Giovanni
2: Posso su
1: D'Arcangelo.
2: questo sulla.
1: Prego, prego, se vuole replicare.
3: Sì, no, io non so a cosa si riferisca il segretario riguardo alla clausola sociale. Il CIS è trasparente, si può accedere, i soggetti attuatori sono lì, il Comune di Taranto è lì, la provincia di Taranto è lì, la Regione Puglia anche è a disposizione, la Marina Militare, idem. Si determinano dei ragionamenti complessi su cose assolutamente semplici. La cosa semplice è la seguente: i progetti sono già tutti individuati da anni. Sono progetti incagliati, bloccati, alcuni rappresentano ancora delle criticità, non sono stati neanche avviati, parliamo di sei progetti, alcuni riguardano il Comune di Taranto, penso per esempio all'housing sociale, quindi non è un mistero, sono progetti infrastrutturali soprattutto, e alcuni riguardano anche le bonifiche. La clausola sociale, da quello che mi risulta, attiene ad imprese che hanno lavorato con il pubblico, il pubblico che ha fatto una gara. Quindi subentra un'altra azienda e l'altra azienda con la clausola sociale è obbligata a assorbire questo personale. Per quello che mi risulta, questa è la

0: causa sociale. Il CIS, con questo ragionamento, non c'entra nulla. Cioè il CIS ha delle risorse per poter fare delle gare, delle progettazioni infrastrutturali. Poi è chiaro che il ritorno è un ritorno dal punto di vista delle imprese locali, se sono in grado di vincere queste gare, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto degli investimenti edili, quindi di questo parliamo, e delle bonifiche. Quindi questo è il CIS. Poi la clausola sociale legata al CIS, onestamente non so che
1: E questo da un
0: cosa
1: punto di vista
0: significhi,
1: tecnico, da un punto di
0: assolutamente.
1: vista
0: Non so cosa
1: tecnico, da un
0: significa clausola
1: punto.
0: sociale rispetto al
1: No, le
0: CIS.
1: faccio una
0: No, perché
1: domanda.
0: altrimenti lanciamo dei messaggi che sono fuorvianti. E non sono legate a nulla, perché non c'è un'azienda che sta operando per cui il pubblico ha fatto una gara ed è obbligata a mantenere quel personale. Perché se parliamo, segretario, di clausola sociale, intendiamo questo. Il CIS con questo tipo di ragionamento non c'entra nulla. Il CIS ha dei capitoli che sono assegnati a 18 soggetti attuatori. Questi 18 soggetti attuatori devono, ripeto, pubblicare, preparare i progetti, pubblicare le gare, eseguire i lavori. È tutto qui. Il CIS è un organismo di coordinamento tra
1: Vuoi fare una
0: 18
1: domanda?
0: soggetti attuatori. È grave che siano trascorsi 11 anni e i sindacati non abbiano ancora capito cos'è il CIS. Ecco. Una cosa che mi meraviglia molto.
2: Cioè,
1: No, credo che
2: ok,
1: ci sia un
2: replica, poi andiamo avanti.
1: fraintendimento
0: No, nessun
1: relativamente al
0: fraintendimento.
1: fatto. No, no, adesso glielo dico qual è il fraintendimento, perché lei sostiene in Parlamento un governo che
0: Non la buttiamo in
1: nell'ambito.
0: politica,
1: No,
0: segretario. Stiamo
1: no, no.
0: parlando del CIS.
1: Se mi
0: Rimaniamo
1: fa
0: sul CIS. Adesso andiamo al
1: parlare,
0: governo e a
1: se
0: tutto il
1: va oltre il
0: resto.
1: pregiudizio nei miei confronti, forse
0: No, nessun
1: riusciamo a
0: pregiudizio. Parliamo del
1: comunicare.
0: CIS. Lasciamo stare il
1: Allora,
0: governo e la
1: lei mi
0: sinistra e
1: dimostri,
0: tutto il
1: no, me ne
0: resto.
1: importa
0: Parliamo del
1: assolutamente
0: CIS e
1: nulla.
0: parliamo di Taranto, perché questo
1: Appunto,
0: ci
1: lei
0: interessa.
1: fa parte di un governo che ha ritenuto, quindi lei in qualità anche di responsabile unico del procedimento del CIS, è l'unico governo che non ha ritenuto di avviare un confronto al di fuori del tavolo istituzionale con le parti sociali. Sto sbagliando,
0: Ma perché le
1: Presidente, mi
0: progettazioni
1: confermi?
0: già ci
1: Perché
0: sono,
1: noi
0: voi non le avete mai chiesto.
1: non abbiamo
0: Ma le
1: mai avuto un
0: progettazioni ci sono e
1: confronto.
0: sono lì,
1: Non abbiamo
0: sono lì.
1: mai avuto un confronto perché tutti i governi, tutti i ministeri che se ne sono occupati hanno inteso all'atere del tavolo istituzionale aprire un momento di confronto con il territorio molto semplicemente per capire dove stanno andando queste risorse.
0: Io
1: La
0: con i
1: mia
0: sindacati
1: osservazione
0: che
1: era
0: hanno voluto
1: solamente su
0: dialogare ho
1: questo.
0: dialogato.
1: La mia osservazione era solo su questo. Se
0: Ho dialogato.
1: poi lei ha una forma
0: Con
1: di
0: la CISL ho
1: pregiudizio, io non le posso
0: un'interlocuzione
1: fare
0: continua, con la UIL ho
1: niente.
0: un'interlocuzione continua. Se poi voi della CGIL avete dei
1: Se
0: problemi
1: poi
0: da questo punto di vista, è
1: ha
0: un
1: un
0: problema
1: pregiudizio
0: vostro.
1: nei miei confronti, nei confronti
0: No,
1: della mia
0: nessun
1: organizzazione, è un
0: pregiudizio.
1: problema
0: Nessun
1: suo che le
0: pregiudizio.
1: suggerisco di risolvere
0: Il
1: in altri
0: problema è
1: momenti, in altre
0: pregiudizio. Ma se parla di
1: circostanze.
0: clausola sociale, la clausola sociale non c'entra nulla col
2: Non vi
0: CIS,
2: sovrapponete, ok, altrimenti a casa non
0: visto
2: capiscono
0: che sono
1: no,
0: una figura
1: chiaramente, no,
0: tecnica, queste
1: infatti.
0: cose le devo chiarire, altrimenti
1: Problema
0: continuiamo a
1: onorevole.
0: Taranto a parlarci addosso su cose che non esistono. Quindi parliamo di fatti, di dati e di carte.
3: Ecco, giusto
0: Codice degli appalti e tutto il
3: per
0: resto.
3: dare un discorso e capirci meglio, probabilmente la clausola sociale rientra in un secondo momento quando qualcuno vince le gare. Quindi nel momento in cui
0: Certo,
3: vinciamo le gare, allora le aziende del territorio,
0: per
3: le
0: l'azienda
3: aziende, sì,
0: successiva.
3: qualora ci fosse un contratto quadro, ma qualora ci stiamo parlando di una gara ex novo, dobbiamo dare in modo, cioè il CIS è stato fatto per Taranto. E nel CIS c'è un articolo che parla chiaro e il decreto 36 lo spiega. Chiaramente lì non c'entra nulla in questo perché
0: Non è
3: lei
0: la
3: deve
0: clausola
3: fare il collegamento.
0: sociale,
3: Non è
0: lei
3: la
0: sta
3: clausola,
0: facendo
3: sì,
0: riferimento al principio
3: al
0: della
3: principio della
0: territorialità, che è
3: territorialità.
0: l'articolo
3: Quindi,
0: 9 del contratto
3: infatti,
0: istitutivo,
3: questo
0: che è una
3: viene.
0: cosa diversa rispetto alla clausola sociale.
3: La
0: La
3: clausola
0: clausola
3: sociale
0: sociale è
3: viene
0: un'altra cosa.
3: successivamente, cioè nel momento in cui quell'azienda vince quell'appalto, il discorso si attiva la clausola sociale. E quello che però io volevo dire è che quindi penso che risolverebbe il problema è che qualora si riuscisse ad avere una cabina di regia condivisa tra tutti, forse, e quindi gli appaltatori, forse i vari appaltatori, i vari committenti potrebbero gestire al meglio questo bando di gara in modo da dare un'opportunità al territorio di Taranto. Questo è secondo me una possibilità che può andare ad appianare le problematiche.
2: Allora, proviamo ad andare oltre. Federmanager ha un po' una visione, Federmanager Puglia, no? Complessiva rispetto alla questione Taranto. E allora Piero Conversano le chiedo, questa città ha oggi, a vostro, diciamo, parere, una visione industriale chiara del suo futuro?
4: Buonasera, innanzitutto grazie per l'invito. Quello che è emerso già da chi mi ha preceduto, sta a significare o qualcosa che vado a sintetizzare. Rappresento i manager, cioè persone che normalmente preposte a gestire i progetti e la gestione di un progetto di uomini, di mezzi e di macchine. parte dalla comprensione ovviamente di un obiettivo e di una visione. Qui la visione è, ci sono le condizioni, la domanda credo sia proprio, se ho ben compito, ci sono le condizioni perché in questa città ci sia quell'obiettivo di sviluppo da molti desiderato. Spesso pensiamo che non ci possa essere sviluppo se mancano le risorse. Beh, qua è una... già devo...

0: sicuri all'obiettivo. Bisogna fare quella che si dice nel gergo manageriale, una corretta pianificazione. Parliamo spesso di programmazione, è chiaro che ci sono le risorse e subito si parte sulla programmazione, spesso subito amministrativa, contabile, di come utilizzare quelle risorse. Ma questo viene dopo. Se non c'è, prima di attuare, prima di rivolgersi a chi poi manager, figure competenti, il territorio, le amministrazioni e quant'altro devono mettere in atto, no? Si dice poi la posa in opera di quelle risorse, se non sono stati coinvolti, non hanno aderito, non hanno detto la loro su come, nella fattispecie Taranto, qual è il contesto cittadino nel quale trovare le risorse, non solo prima delle risorse economiche, scusate, dobbiamo pensare alle risorse, gli uomini, mezzi, macchine, cultura. Perché, vede, io voglio banalizzare, l'avete messo voi nel vostro sito. Taranto è piena da questi messaggi. Lavori in corso. Devo dire la verità, che credo che sia un obbligo delle ditte di assolvimento di mettere questi cartelli perché lo chiede la normativa della sicurezza e del lavoro. Perché se fosse qualcosa che è lavoro in corso, cioè ci sono persone responsabili che stanno lavorando sul territorio per far qualcosa, io non devo capire che devo pazientare per quell'ingorgo. Qui c'è anche il birrettino, se ne è parlato, ma sta porgendo Taranto in maniera
1: Ci arriveremo.
0: veramente meravigliosa per quello che può essere in futuro, ma la città ne sa qualcosa. O la città non si usa neanche la cortesia di scrivere: scusate, stiamo lavorando per voi. Non ne ho visto un cartello del genere, eppure si usava una volta. La buona arte, la buona le maestranze, gli operatori usavano questo cartello e quando occupavano un negozio c'era qualcuno, non solo l'assistente di cantiere, che andava presso il negoziante a dirgli, faccio banale, mi sottolineo su questo perché mi immagino ci sia gente, cittadini che stanno ascoltando, un po' avulsi da quello che succede all'interno delle fabbriche, all'interno dell'Ilva, ma lo vedono in città. Qualcuno si è preoccupato di andare a informare, guarda, scusate, c'è questo problema, c'è tanto, oppure l'altro. Sì, lo si fa per ragioni di civile opportunità, ma non c'è la comprensione. Dove vogliamo andare? Se avrò io molte opportunità ora di questa pazienza che mi si chiede ora nel traffico, qual è il mio ruolo futuro in questo BRT? Termino questo esempio, perché l'ho detto poc'anzi, per renderlo un po' palmabile a tutti i cittadini. Figuriamoci se parliamo poi della grande acciaieria, delle problematiche che ha elencato benissimo l'onorevole Iaia su quelle che sono lì, e l'ha detto, c'è una pianificazione, ci sono i soggetti attuatori, ma come questi soggetti hanno acquisito la responsabilità civica, prima che civile e penale, di adoperarsi e diventare soggetti attuatori, perché nella complessità del progetto, tutti i progetti sono ormai complessi, basta pensare che cosa sta impattando il mondo dell'imprenditoria e non solo l'intelligenza artificiale, ma quella complessità, se non la comprendiamo a livello di tutta la scala gerarchica, non abbiamo fatto nulla.
1: E allora ha citato la presenza della grande industria sul territorio con Versano e partiamo col primo blocco di domande proprio su acciaio, energia e porto. La grande questione di Taranto, insomma, resta un po' sempre la stessa, il rapporto tra l'acciaio e il nuovo modello economico, il nuovo modello di sviluppo di questa città. E allora ripartiamo dall'onorevole Dario Iaia. La decarbonizzazione dell'ex Ilva è davvero partita?
2: Ah, la decarbonizzazione può partire nel momento in cui ci sono le condizioni energetiche affinché la decarbonizzazione parta. Anche qui molti slogan, poca sostanza. Possiamo parlare di decarbonizzazione, possiamo parlare di forni elettrici, come abbiamo fatto, possiamo parlare di ERAI, ma occorre che ci sia un supporto tecnico rispetto a quelle che sono le soluzioni che si prospettano per il futuro rispetto all'acciaieria. Parlare per slogan, ipotizzare che l'Ilva possa

0: uno, due, tre forni elettrici, uno, due DRI, come se stessimo parlando di, non lo so, la scelta di alcune pietanze al ristorante, non mi sembra la strada più corretta. La strada più corretta è quella di andare nella direzione, certamente, della decarbonizzazione. Tenere presente in maniera importante la sicurezza dei lavoratori, prima di tutto, la sicurezza e la garanzia dei posti di lavoro, perché parliamo di migliaia e migliaia di posti di lavoro. Alcuni, penso per esempio ai 1.600 lavoratori di Ilva in AS, in una situazione di grandissimo precariato e con possibilità pari quasi a zero di poter rientrare nell'ambito del circuito lavorativo effettivo. E queste verità ai lavoratori vanno dette perché altrimenti continuiamo sempre a parlarci addosso. Allora, da parte dell'amministrazione comunale, da parte del territorio, occorre che provenga una soluzione, una prospettiva che abbia non solo un supporto politico, cioè che possa piacere in qualche maniera all'opinione pubblica, ma che abbia un supporto anche tecnico, cioè che sia fattibile. Perché se parliamo di DRI, quindi dobbiamo risolvere il problema del gas, dobbiamo capire da dove arriva questo gas, come lo produciamo, i quantitativi, la produzione dell'acciaio, i posti di lavoro, tutta la questione dell'indotto, altrimenti continuiamo a parlarci addosso, ma è teoria, teoria. È chiaro, a questo punto siamo in una fase di gara, io spero che si chiuda quanto prima questa gara in maniera tale che ci sia un soggetto privato che effettivamente creda nella città, creda nell'acciaieria, creda nella ripresa, creda nella decarbonizzazione. Questo è l'intento che il governo sta portando avanti con tante difficoltà perché da parte della città non vediamo, da parte dell'amministrazione, devo dire, della politica di chi oggi governa questa città, non c'è una linea chiara, una prospettiva chiara, un'indicazione chiara nei confronti del governo.
1: E allora, l'onorevole Iaia ha citato i 1.600 lavoratori di Ilva in AS, però c'è tutto l'indotto che è in sofferenza anche da diversi anni ormai. Greco, le imprese stanno reggendo?
2: Io conosco l'onorevole Dario da tanto tempo e devo dire che con Dario abbiamo affrontato tutto e quindi non posso che non ribadire un concetto fondamentale, che la politica e il governo, quando c'è stato bisogno, sono stati a fianco alle imprese e oggi devo dire che è a fianco al territorio. Perché? Perché si vede tutti i giorni, lo sappiamo. Però dobbiamo distinguere alcune cose perché altrimenti poi non riusciamo più a gestirla. Cioè, questo significa che il comune fa il comune, la provincia e la regione fanno il loro e il governo deve fare il suo. Il governo oggi, dopo 2 anni, non può più, o meglio, noi, Taranto, non solo l'indotto, onorevole, non può più aspettare. È diventata una barzelletta e questa cosa oramai è diventata talmente grande che non credo che ci siano più gli imprenditori che abbiano voglia di investire. E questa cosa ci sta ritorcendo contro rispetto a tutte le persone che vanno via da questa città. Perché la gente è stanca di aspettare un qualcosa che non avverrà. E allora io non voglio essere negativo, anzi, ho sempre portato avanti con fapi, con l'idea di andare avanti, pragmatica, della diversificazione. Però lo stabilimento di Taranto è uno stabilimento strategico per la nazione e quindi devono essere prese delle decisioni in riferimento a questo discorso. Assolutamente. E lo Stato italiano, così come è accaduto in Europa, in diversi paesi, è inutile sottolinearlo, lo sappiamo, l'ultimo in Polonia abbiamo avuto un investimento importante da parte del governo. Occorre che il governo possa fare questa transizione ora e che non aspetti più nessuno, faccia questa transizione. Poi non è detto che io dico il governo deve gestire questo stabilimento, perché il governo, lo Stato, non può gestire una produzione del genere, ma lo deve fare il privato. Ma se noi non iniziamo a buttare giù gli altiforni e a creare l'investimento per poter far sì che nascano i forni elettrici e il primo DRI, questa situazione non la porteremo a casa e quindi non ci sarà nessun privato che investirà in questo territorio perché le imprese sono stanche e e i tarantini anche. E quindi questa cosa bisogna risolverla e prendere di petto.
1: E allora su questo voglio sentire il parere dei sindacati, soprattutto rispetto alle garanzie occupazionali, no? Che ci sono dietro questa transizione, ma lo facciamo tra pochi secondi, subito dopo la pubblicità.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: E allora riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, parlavamo di transizione. Giovanni D'Arcangelo, segretario generale di CGIL Taranto, si può parlare di transizione senza garanzie occupazionali? Questa transizione pensa ai lavoratori?
3: Allora, io quando penso a questo percorso che riguarda l'ex Ilva, quindi anche all'obiettivo della decarbonizzazione, penso a una maratona. Il punto di approdo, il traguardo, è la decarbonizzazione, quindi un ciclo produttivo, uno stabilimento che si avvalga dei forni elettrici, degli impianti di pre-riduzione, quello che è. Però non posso pensare di fare una maratona con scarpe strette e rotte, perché dopo 500 metri io mi fermo e non ho nessuna prospettiva di arrivare lì. Perché utilizzo questa metafora? Perché noi continuiamo a dire da tanto tempo, lo dico così, l'onorevole Iaia non si arrabbia con me, così come a questo governo, l'abbiamo detto a tutti i governi che hanno gestito questa vertenza infinita per noi, che è l'ex Ilva, che c'è bisogno di un rilancio dello stabilimento a partire dal tema delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. C'è un tavolo, ma è un tavolo al momento senza risorse cospicue, perché vorrei ricordare a me stesso che noi abbiamo avuto nel primo trimestre dell'anno due incidenti mortali su in quello stabilimento, perché è cascata la grata di un passatoio. Non stiamo parlando di un tema legato solo alla funzionalità dello stabilimento, stiamo parlando del fatto che oggi quello stabilimento è al collasso. Bisogna rilanciarlo col tema delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, che servono anche e soprattutto per la sicurezza delle lavoratrici, dei lavoratori e per l'efficacia delle prescrizioni ambientali. E una volta che sarà fatto questo, rilanciarlo in termini di produttività, e allora cominciare a pensare a quello che possa essere un passaggio diverso. Ma per fare questo chi serve? Serve lo Stato, serve un governo a maggioranza di conduzione dello Stato, perché noi, io lo dico facendo una previsione, non ci sarà nessun player industriale che sarà nelle condizioni di salvare la produzione, salvare l'occupazione con quei numeri che abbiamo, con uno stabilimento che è in quelle condizioni. E chi si deve assumere le responsabilità deve sapere come dato certo che è questo, perché tutto quello che noi apprendiamo, e ci tengo a rimarcare che lo apprendiamo sugli organi di stampa, perché non c'è un tavolo permanente di confronto. Proprio nei giorni scorsi i metalmeccanici, non solo della CGIL ma anche della CISL e della UIL, hanno chiesto la convocazione di un tavolo permanente a Palazzo Chigi che si occupa del tema della vertenza. Oggi noi non abbiamo un confronto diretto col governo anche per capire qual è la capienza delle offerte che si stanno presentando. Bisogna ripartire da qui, non è ancora tutto perso, però se vogliamo traguardare, arrivare a quella maratona con delle scarpe più comode, poi ci dobbiamo mettere il fiato, ci dobbiamo mettere i muscoli, ma almeno partiamo con condizioni che possono essere più naturali e soprattutto più concrete.
2: Conversano, Federmanager, Taranto insomma rischia, diciamo, di perdere un pezzo della sua storia, quello dell'industria pesante, senza costruire altro. Qual è però il settore, a vostro avviso, più strategico per il prossimo decennio in questa città?
4: Beh, sì, parlavamo prima di risorse. Io stesso subito ho pensato alle risorse, ovviamente quelle del denaro, economiche. Credo che invece il futuro di Taranto, in modo particolare, dove abbiamo

abbiamo industrie energivore, dove abbiamo siti in modo particolare anche favorevoli per un'energia anche alternativa. Lo sviluppo deve partire dall'energia. Se non abbiamo energia, non ci può essere la ripresa dell'acciaieria, non ci può essere la ripresa della. Lo sentiamo tutti, tutti i cittadini tarantini, ormai tutti vanno a fare benzina, vedono i prezzi che salgono, scendono a qualche volta anche così in modo strano, ma poi risalgono subito. Eppure ci domandiamo, ma come? Abbiamo una raffineria su Taranto. E perché, come si è svolto in altre regioni, non si è parlato anche a Taranto, almeno in questo momento di crisi, di sviluppo, di royalty, non siano verso le amministrazioni comune e provincia, ma facciamolo capire ai cittadini. Cioè diamo un senso al cittadino consumatore, per la propria famiglia, di capire che è in un territorio dove può credere e sviluppare la propria famiglia e i propri figli. Non mettiamo tutti ancora nelle condizioni di guardare a un futuro dei propri figli fuori da Taranto. Creiamo queste condizioni. E quindi scusate se io ancora mi metto anche un po' di pathos su questo da padre di famiglia che ha un figlio fuori e che vorrei che tornasse, e uno ancora qui in fase di sistemazione. Ma co come possiamo capire? E allora rivolgiamoci a chi? Sentiamo spesso, l'ha detto l'onorevole molto bene, l'ha detto anche l'arcangelo, tutti sentiamo spot, slogan. Ma quando si possono costituire dei tavoli di concertazione, dove tutti i soggetti interessati, anche la scuola, l'università, perché non è possibile, ieri sentivo parlare che le famiglie devono pensare che i figli muoiano a Taranto. Non è possibile pensare a questo. Tanti tecnici, tanti professionisti, miei colleghi, hanno rinunciato a esporre le proprie problematiche da grandi direttori di azienda, perché vedono che invece nei circoli cittadini c'è ancora buon senso, ma non c'è una pianificazione culturale di questo territorio che passi dal comune, dalla provincia, non voglio dimenticarlo, anche dall'arcivescovato, per unire e concertare una visione che guardi con ottimismo al futuro. La sua domanda, carissima direttrice, è veramente fondamentale su questo. Come possiamo credere nello sviluppo? È un problema di risorse economiche? No, lo stiamo vedendo, ci sono. Ma come ho detto prima, se non siamo in grado di pianificare, di coinvolgere tutti nella varia scala gerarchica, con una piramide che dobbiamo vedere rivolta a imbuto, l'obiettivo deve essere alla fine, ma ci arriviamo alla fine se tutte le fasce hanno contribuito alla comprensione di questo. Scusate se ritorno ancora sul fattore scuola, e quindi mi rivolgo anche alle istituzioni scolastiche e quant'altro. Come possiamo ancora, anche nelle scuole, si parlava poc'anzi delle problematiche di genere per le donne e quant'altro per creare lavoro. Come possiamo pensare in questo se sento mogli di colleghi manager, insegnanti, che dicono: ma l'Ilva, tu lavori lì e quindi lì si inquina, dobbiamo smettere? Cioè, lo si dice per slogan, perché sono persone molto intelligenti, sono docenti e parlano anche loro per slogan. No, dobbiamo smetterla. Mettiamoci intorno al tavolo, mettiamo tutte le figure che guardino e abbiano interesse. La politica è fondamentale, deve fare un suo lavoro. Lo diceva bene il presidente Confapi, Fabio Greco. Dal governo, dal Parlamento devono venire fuori chiare indicazioni di come tradurre gli obiettivi in una corretta pianificazione e programmazione. Faccio un esempio, se non lo consente, cerco di stringerlo. In questi giorni abbiamo sentito giornali ancora terribilmente parlare
che il sindaco di Taranto

0: ha intimato la centrale elettrica dell'Ilva di chiudere se prima non fornisce i dati ambientali dati. Oh, quindi vogliamo chiudere l'acciaieria? No, era un atto dovuto rispetto a una legge nazionale che, mal individuata, per un errore forse di ridondanza, è partita dove l'acciaieria di Taranto è un sito nazionale strategico importante per tutto quello che considera il problema dell'acciaio per tutto il mondo manifatturiero italiano, e la centrale è stata tenuta fuori da quell'elenco e quindi ricade sotto la regione e sotto il comune. Ora, regione e comune hanno fatto il loro? Sì, sicuramente. O meglio, mi rivolgo veramente di cuore agli amici sindaci Piero Bitetti e all'ingegnere Antonio De Caro. C'è stato il Presidente della Repubblica che ha bloccato una legge poco fa e l'ha rimandata, e subito il governo ha provveduto come poteva con un emendamento. Se abbiamo letto in quella legge mesi fa che ci mandavano la centrale elettrica sotto la responsabilità della regione e degli enti locali, quando invece è da sempre funzionale allo stabilimento, ma perché non abbiamo provveduto a sollecitare gli organismi, la politica locale, per andare a svolgere subito un emendamento e non ricorrere purtroppo a che slogan, parole, parole, e che fanno male a che cosa? Fanno male alla coesione sociale di questo territorio, che poi finisce di non credere più.
1: Allora, onorevole Dario Iaia, mi ricollego insomma anche a quello che diceva Conversano. Ma quindi Taranto dove sta andando? Sta cambiando veramente il modello economico? Sta semplicemente cercando di sopravvivere alla crisi dell'acciaio dal suo osservatorio, ovviamente.
2: Ma i dati ci dicono che la città obiettivamente è in grande difficoltà, ne parlava prima d'Arcangelo, dal punto di vista occupazionale, economico, i dati sullo spopolamento della città sono preoccupanti. È chiaro che è una città che vive sulla propria pelle questa fase di transizione ambientale ed energetica, perché in altre città, in altre realtà, questo argomento è un argomento da incontri pubblici, da dibattiti politici, invece qui tocca la carne viva della città, dei lavoratori, prima di tutto, delle aziende, soprattutto in merito allo stabilimento siderurgico, ma non soltanto allo stabilimento. È chiaro che è difficile fare questa transizione. Il percorso, dal mio punto di vista, deve essere un percorso di condivisione che, ripeto, sia basato su dati tecnici reali, con una vicinanza e chiaramente una responsabilità da parte del governo nazionale e del governo territoriale che non può assolutamente essere nascosta. È difficile, ma noi riteniamo che si possa fare perché la città ha le potenzialità. In Italia, se parliamo di acciaio, ormai l'unico stabilimento siderurgico con gli altiforni a carbone è soltanto quello di Taranto, perché tutte le acciaierie hanno i forni elettrici. Non è una cosa che si può fare in un anno, ma occorrono degli anni. Occorre chiaramente prevedere anche che questi lavoratori che perderanno il posto di lavoro, perché comunque il numero dei lavoratori sarà inferiore rispetto a quello attuale, quindi dobbiamo dire le verità ai lavoratori, devono essere garantiti, devono essere salvaguardati, devono essere formati, così come per esempio si sta facendo adesso, si sta cercando di fare con 8 anni di ritardo per quanto riguarda gli ex TCT, i 330 lavoratori del porto. Anche lì il discorso è molto simile. Ci troviamo di fronte ad una fase di transizione. Come CIS, per tornare al CIS, abbiamo una proposta per quanto riguarda la bonifica dell'area Yard Belleli che è ferma e che stiamo valutando su una proposta di modifica del porto di poter finanziare in qualche maniera. Quindi, se si va in questa direzione, con le difficoltà che obiettivamente ci sono. Stessa cosa il porto, la diversificazione va benissimo, ma diversificare tout court, pensare che il territorio sia in grado di assorbire oggi 6-7 mila lavoratori, 8 mila lavoratori, io la vedo difficile perché da quello che mi risulta la manifattura è il settore che riesce a impegnare più lavoratori. Quindi se noi pensiamo che 7-8 mila lavoratori lì impegniamo nel turismo domani mattina o nella ristorazione domani mattina, io credo che ci prendiamo in giro. Chiudo il ragionamento che faceva il responsabile di Federmanager. Io lo condivido riguardo alla centrale elettrica. È un esempio di come si procede. Allora, a cosa serve questa centrale elettrica? Questa centrale elettrica, loro sono tecnici, lo sanno meglio di me, serve per recuperare i fumi dello stabilimento e produrre l'energia elettrica. Quindi è un esempio di chiusura del ciclo dell'energia rispetto allo stabilimento. Mi pare che sia così. Nel momento in cui il sindaco di Taranto emette un'ordinanza di sospensione dell'attività di quella centrale elettrica, vuol dire che nel momento in cui quella ordinanza non dovesse essere stata sospesa dal TAR, perché ricordiamo, è stata sospesa dal TAR 3 giorni fa, e quell'ordinanza dovesse diventare esecutiva, vuol dire spegnere la centrale elettrica, vuol dire che i fumi dell'Ilva non possono più andare a finire la centrale elettrica, vuol dire non produrre più energia, vuol dire spegnere lo stabilimento. Per cui se questo è l'intento, diciamolo chiaramente, cioè è inutile continuare a tergiversare. Da una parte a parole dire che si vuole andare avanti, facciamo la decarbonizzazione, salvaguardiamo i posti di lavoro, la sicurezza dei lavoratori che è fondamentale, e dall'altra parte però si fanno atti concludenti che portano inevitabilmente alla chiusura dello stabilimento. Quindi forse è questo il dibattito che alla fine in città si deve fare, Fabio. Cioè, si vuole che si chiuda lo stabilimento, cioè che lo si dica in maniera chiara, in maniera tale che non stiamo più a girare attorno al problema. Vuol dire che la città, chi governa la città, perché poi non sono i cittadini a decidere direttamente, ma chi governa, quindi il sindaco, l'amministrazione, vuole andare in questa direzione della chiusura, lo si dica in maniera chiara. Si vedrà, poi il governo non potrà che prenderne atto e andare avanti in altra direzione. Ma se poi si fanno atti in questa direzione, dall'altra parte si dice: no, ma sai, noi vorremmo 3 forni, però il gas non con la nave, ma lo dobbiamo far arrivare dal tubo, però tecnicamente non è
0: Era
2: possibile.
0: la
2: Cioè,
0: legge
2: continuiamo,
0: sbagliata.
2: ripeto e chiudo, affidiamoci alla tecnica. Quindi pensiamo politicamente in che direzione vogliamo andare, ma poi vediamo e verifichiamo se questo indirizzo politico è un indirizzo che tecnicamente è supportabile. Oppure è una fantasia, c'è un'idea che noi abbiamo, magari anche affascinante, ma non realizzabile.
1: Ecco, dietro gli indirizzi politici ci sono però i lavoratori, c'è cioè la vita delle famiglie, tantissime famiglie di Taranto già provate da anni, anni e anni di
0: Questo è un
1: cassa
0: emendamento,
1: integrazione.
0: quello alla
1: Giovanni
0: legge.
1: D'Arcangelo, voi cosa ne pensate a tal proposito, su questa, insomma, ipotesi?
3: Era un po' quello che dicevo prima, noi non abbiamo oggi particolari elementi di concretezza che ci dicono qual è il percorso non nel futuro ma nell'immediato, perché, ripeto, ribadisco, va rilanciato lo stabilimento, vanno rimessi i lavoratori, in particolar modo quelli che si occupano di manutenzioni ordinarie e straordinarie, a lavorare, vanno spese le risorse. Questo è il tema, altrimenti anche qui noi facciamo un esercizio in cui ci lanciamo una palla di qua e di là, ma poi alla fine non c'è un protagonismo vero, vero e reale. Però aggiungo, e forse così introduco un altro argomento, ma non voglio andare fuori traccia, che oggi la questione della crisi dell'ex Ilva, come anche tante altre crisi industriali che abbiamo sul territorio, penso a una potenziale crisi che potrebbe venire fuori dallo stabilimento di Leonardo, penso alla crisi oggi attuale che è quella della Natuzzi, che magari fa un po' meno rumore rispetto a quella di altre vertenze. Oggi i lavoratori sono da 2 settimane in sciopero, in mobilitazione rispetto a un'idea di delocalizzazione che l'impresa vuole fare attraverso l'anestetico, lo definisco io, della cassa integrazione, ma noi dobbiamo stare dentro un contesto più generale. Abbiamo anche le risorse del Just Transition Fund che dovrebbero aiutare quella transizione, sono risorse per i lavoratori, che nell'ultima seduta dell'autorità di gestione si è cambiato però un indicatore di uscita, di output di quell'intervento, perché si guarda più alla capacità di investimento dell'impresa e non alla capacità di creare posti di lavoro. Ma come diceva il dottor Conversano, noi abbiamo bisogno comunque di rimettere in campo quella che è un'idea più strategica e più complessiva. Penso anche a tutto il tema energetico. Noi abbiamo 28 milioni del decreto interministeriale MASE MIT, che ormai comincia a camminare perché c'è un anno, che però deve essere messo cosiddetto a terra, cioè bisogna capire verso quando cominceremo a spendere quelle risorse per il rifacimento della banchina del monopoli settoriale, che sarà strategica per l'hub dell'eolico offshore, che è già definito che si deve fare a Taranto. E a me preoccupano molto le dichiarazioni, lo dico qui, lo condivido, che ha fatto il presidente Rocca della Regione Lazio, a una nostra iniziativa, CGIL Roma Lazio, sulle politiche industriali, in cui dice attenzione perché Civitavecchia rientra in gioco, adesso magari questo lo pongo come elemento di discussione, e la posizione di Taranto si sta indebolendo. Non lo so se è una dichiarazione che ha una concretezza relativamente a quello che si discute in ambiti istituzionali, o è stata una sua visione, una sua intenzione più che altro. Chiudo. Qui mi faccio promotore di un messaggio unitario, credo di poter parlare anche a nome dei miei amici e colleghi di Cisle Uil, Luigi Spinzi, Gennaro Riva, perché noi in settimana abbiamo presentato una piattaforma unitaria, che l'abbiamo chiamato Taranto Italia, proprio per quelle cose che si diceva prima, perché se fallisce l'idea della transizione a Taranto, fallisce in tutta Italia, ma soprattutto se Taranto è strategica per l'intero territorio nazionale, ebbene tutta l'Italia deve guardare con attenzione, stare dentro il processo di cambiamento a Taranto. È una piattaforma che abbiamo condiviso, ovviamente costruito con le lavoratrici e i lavoratori. Abbiamo fatto un'assemblea pubblica martedì scorso. Lo anticipo all'onorevole Iaia, se non ha letto la posta elettronica,
2: Sì, l'ho
3: non lo so.
2: visto.
3: Ah, bene,
2: Lunedì.
3: che venerdì 22 presenteremo questa piattaforma ai rappresentanti istituzionali di Regione Puglia e del Parlamento eletti in terra ionica, al Presidente della Regione Puglia. Poi verrà anche il momento del confronto con il sistema delle imprese, perché in questo momento più condividiamo una visione, perché quei numeri drammatici fanno male a tutti, fanno male al sindacato, fanno male alla politica, fanno male alle imprese, fanno male a tutti. Allora, o noi comprendiamo che questo è il momento dell'unità, del patto, dell'atteggiamento che va, non del fare squadra, dell'atteggiamento che va verso la stipula di un patto sociale per rimettere insieme questi pezzi, anche cercando di fare un passo indietro e un passo in avanti relativamente alle posizioni. Io continuo a rimanere su quell'impostazione dell'ex Ilva perché mi sembra la più realistica, o comunque noi non riusciremo a portare passi significativi in avanti. Lo dobbiamo per il territorio, non ci possiamo permettere di essere in questo momento divisi su tutto.
1: Certo, anche perché la città vive una situazione di inverno demografico drammatico, i giovani se ne vanno, no? Lo diceva prima il segretario d'Arcangelo, molti non studiano, non lavorano, insomma, che direzione di futuro, che rotta, per usare un gergo marinaro che è caro a questa città, dobbiamo dare a Taranto. E allora Fabio Greco, mi diceva prima, ne parlava il segretario della CGIL, l'offshore può diventare una reale alternativa industriale, ma per esempio la cantieristica navale può tornare ad essere industria identitaria di questa città? E se sì, cosa serve?
4: Guardi, sicuramente sì, sicuramente occorre non trovare alternative allo stabilimento, ecco, questo lo voglio chiarire. Lo stabilimento di Taranto, non credo che ci siano tarantini che vogliono la chiusura dello stabilimento. Ci sono tarantini che vogliono la riqualificazione di quello stabilimento. Tutti quanti noi sappiamo che lo stabilimento si ridurrà. E prendiamo atto di questo. Ci sarà la possibilità di formare poi quel personale per riqualificarlo eventualmente in altre mansioni. Bisogna chiedersi invece, la domanda è chi realmente vuole chiudere lo stabilimento di Taranto. Perché prima dicevi che Taranto è l'unico stabilimento che è rimasto con l'aria a caldo. Bene, questa è una domanda, perché bisogna vedere a chi dà fastidio poi la procedura di installazione di forni elettrici in DRI qui a Taranto. Ecco, lo voglio dire perché altrimenti ci nascondiamo sempre dietro qualcosa che Taranto ha bisogno di risposte. Se si deve chiudere questo stabilimento, il governo deve uscire i soldi per bonificarlo, perché io non credo che permetteremo a nessuno di lasciare questo stabilimento in queste condizioni. Quindi io mi auguro che lo stabilimento di Taranto ci siano delle risposte a breve, a brevissimo, perché dopo 2 anni non si può più aspettare. Nel frattempo possiamo andare avanti. Confabile lo sta facendo, ha riunito tante imprese, abbiamo creato delle reti di imprese per la navalmeccanica. Però Taranto ha bisogno di un cambiamento culturale, direttore. Un cambiamento culturale perché Taranto è la casa di tutti. Apriamo le porte, entra chiunque. E questa cosa, diciamo, nella massima trasparenza e legalità è giusto. Però nel nostro territorio dovremmo incominciare ad essere noi gli attori principali. Invece, anche nelle varie tipologie, nelle varie diversificazioni che si stanno creando, vedi giochi del Mediterraneo, vedi la cantieristica navale, vedi altre attività, anche Leonardo, abbiamo sempre chi viene qui a mettere il cappello della situazione. Ecco, io credo che in Confapi la voglia sia quella di risorgere, la voglia sia quella di avere un gruppo solido di imprese che fanno rete per far sì che di collaborare con queste aziende che arrivano su questo territorio e poi lasciano i subappalti. Noi siamo stanchi di vivere di subappalto, perché il subappalto non dà ricchezza. E chiedo al governo un'attenzione particolare a questo, perché è tutto molto bello. E vediamo il bicchiere mezzo pieno, perché vediamo le strutture che si creano, che si realizzano, i soldi che vengono investiti e spesi. Però il bicchiere mezzo vuoto lo vedono le imprese, che di questi finanziamenti vedono una piccolissima percentuale, oltretutto in subappalto.
1: Conversano, Federmanager, quanto è attrattiva ancora questa città per gli investitori privati? No? Diceva Fabio Greco, arrivano le imprese, le grosse imprese, le holding, no? Le multinazionali mettono il cappello qui e poi a Taranto restano le briciole dei subappalti.
0: Taranto è attrattiva, lo sanno, chiunque si affaccia sul nostro territorio viene a scoprire non solo la bellezza del nostro paese, ma anche del mare, dell'industria e quant'altro. Anzi, spesso si meravigliano. Poco fa abbiamo tenuto un convegno nazionale, l'unico per il meridione, del nostro fondo di assistenza sanitaria integrativa, e amici piemontesi e lombardi non conoscevano Taranto, sono rimasti stupiti dalle nostre bellezze. E le bellezze che ci fanno credere ovviamente anche nell'evoluzione di quelle che sono le nostre risorse storiche, e quindi turismo sicuramente, d'altro. La cantieristica navale, ne avete già parlato. Ma l'investitore, una volta attratto da questa bellezza, ha bisogno anche di certezze. Si chiamano certezze di investimento. Le banche, qualunque investitore viene, chiede un finanziamento, porta le cose, e i suoi soci, la sua assemblea dei soci, qualunque grande esso sia, l'imprenditore, deve spiegare agli soci qual è il ritorno dell'investimento. E il ritorno dell'investimento non può essere solo nell'obiettivo di sviluppo merceologico, produttivo ed altro, ma deve essere garantito. E le garanzie sono da chi il territorio lo amministra. Chi amministra il territorio? Stato, governo, regione e comune. Sono loro che devono offrire queste garanzie. Le banalizzo. Le garanzie sono quelle, per esempio, già attuali. Parlavamo poc'anzi dell'energia, sviluppo dell'energia. Nessuno vuole decarbonizziamo. Bene, allora andiamo verso le fonti alternative. Eolico, quale? Abbiamo la più grande impresa qui europea che sviluppa pale eoliche, abbiamo dei progetti, abbiamo competenze specialistiche di professionisti per sviluppare questo. 4.000 impianti pronti a livello nazionale, e però, lo dico nazionale e quindi anche locale, bloccati nei minicoli delle procedure amministrative. No. Allora, gli slogan sono veramente slogan, sono chiacchiere, verba volant. Se mi impegno che voglio fonti alternative, se mi impegno che voglio energie pulite, se voglio che altro. Signori, che cosa sono questi vincoli ancora amministrativi? Non può farlo l'ente locale? Ha bisogno di un altro? Allora, comune, incontri le regioni, incontri le ASL, incontri chi deve incontrare, incontri il governo. Ecco, una cosa importante, lo voglio annunciare perché il presidente di Federmeccanica è venuto qualche mese fa in Confindustria e ha promesso e sta venendo la settimana prossima a portare il Consiglio Nazionale della Federmeccanica e l'Associazione Confindustriale ovviamente di tutte le imprese manufatturiere italiane. Attenzione, nel manufatturiero non sono solo quelle meccaniche e metalmeccaniche, nel manufatturiero c'è anche chi lavora nel tessile, perché la macchina tessile ha bisogno di energia per andare avanti. Sta avvenendo a Porto nel Consiglio Nazionale di Federmeccanica in acciaierie per dare un significato. E so di per certo che il Presidente non ha invitato solo il Ministro Russo, ha invitato anche il nostro Presidente del Consiglio ad affrontare questo problema, che non è del Ministero del Made in Italy, è del governo e della nazione. Ora, se, ritorno a dire prima, se c'è un problema, gli enti locali, come facevo prima, l'esempio, il paradosso, no? Di quella legge mal gestita al Parlamento, poi promulgata, ancora forse peggio, poi litighiamo? No, preveniamo. Prevenire è meglio che curare, e preveniamo quello che vuole l'investitore, una iniezione di fiducia che il suo investimento sul territorio trova un consenso di responsabilità e di persone che vogliono metterci però le mani, non essere in secondo, terzo mano, di prima mano metterci il proprio mondo.
1: Allora, siamo quasi in chiusura di trasmissione, io vi faccio l'ultimo giro di domande secche e magari insomma anche le vostre risposte devono essere secche. D'Arcangelo, CGL, qual è oggi il rischio più grande per lo sviluppo di Taranto e qual è invece la vera occasione?
3: Il rischio più grande è la desertificazione, ma nell'ambito di tutta la discussione che abbiamo fatto qui oggi credo che sia un elemento comune su tutti gli interventi. Credo che lo sviluppo di Taranto come città portuale possa essere un elemento importante legato allo sviluppo dell'energia. C'è tutto il tema che ha a che fare anche i diritti sociali, che sta all'interno anche del principio di vivibilità all'interno dei quartieri, e oggi noi siamo in una condizione in cui i quartieri diventano sempre meno vivibili, dove il tasso di isolamento molto spesso anche certificato, posso dire, dai dati dell'aumento del gioco d'azzardo o comunque dall'aumento degli indicatori della criminalità, credo che si debba intervenire anche lì. Se invece parliamo prettamente di sviluppo, bisogna cercare di puntare dapprima su una cosa concreta, ed è qui che oggi vorrei lanciare un invito a tutti quanti. Prendiamo un tema, quello dell'eolico offshore, che potrà generare posti di lavoro anche solo nella creazione dell'infrastruttura. Troviamo un luogo, che può essere l'autorità portuale, può essere la prefettura, il Comune di Taranto, lo scegliamo insieme, ma un luogo dove da lì noi partiamo, perché in questo momento è quell'elemento di concretezza che ci dà la possibilità di traguardare il futuro e anche comprendere col sistema delle imprese locali se ci sono delle competenze che possiamo mettere a frutto, come anche tutto il tema che riguarda i bacini galleggianti all'interno del sistema della difesa. Troviamo un luogo anche lì dove discutere di questo e vedere se quegli investimenti riusciamo a metterli a terra e a creare benessere per il sistema economico del territorio.
1: Federmanager condivide eolico e la cantieristica, i bacini, l'arsenale?
0: Sicuramente, sicuramente. E consentiamo anche, a proposito di investimenti, l'eolico. Grandi imprenditori italiani, ho sentito l'altro giorno, stanno investendo nell'eolico in Francia. Cioè la Francia, dalla quale noi ci vende l'energia nucleare, sta andando ancora, investe nell'eolico. Allora, investiamo qui sull'eolico. E grandi imprese italiane, non voglio dire i nomi, grandi, le rispetto, peraltro hanno già operato su questo territorio, tornino su questo territorio con un, come dice Don Bene D'Arcangelo, un sistema che li accoglie per investire sul territorio.
1: Greco, qual è il progetto secondo Confapi che può davvero cambiare nei prossimi 10 anni il futuro della città?
4: Io ritengo che, come ho sempre detto, il futuro è oggi e dobbiamo avere il coraggio di potercelo prendere. E Taranto deve avere il coraggio di prenderlo, affrontando i problemi, perché se non affrontiamo i problemi e diamo risoluzioni non riusciremo ad andare avanti e perderemo una grandissima occasione, che è quella di tutti questi investimenti che, nonostante la ricaduta, non avremo poi dei risultati. A questo ho sempre detto, serve una cabina di regia nella quale coinvolgere e condividere tutte le istituzioni, tutte le persone che sono adatte a risolvere le problematiche, non a parlarne, non dobbiamo più parlare, noi abbiamo bisogno di fatti, dobbiamo prendere il problema e risolverlo. Il problema Ilva, la soluzione, il problema Porto, soluzione. Taranto è piena di problemi. Taranto è zona SIN, non ci dimentichiamo, perché la zona SIN è un punto problematico di questa città. Perché? Perché chiunque voglia investire deve fare la caratterizzazione. È un investitore, nonostante ci sono gli investimenti per venirli a riportare nel territorio, dovrebbe fare i conti con i costi della riqualificazione del terreno per poter insediare un'industria, per poter insediare il suo progetto. Quindi anche questo è un problema che insieme, diciamo, al commissario delle bonifiche e insieme anche al CIS credo che si debba trovare l'unione per riperimetrare le reali zone SIN e non che tutta Taranto è zona SIN.
1: E allora, onorevole Dario Iaia, chiudiamo con lei. Qual è la direzione, diciamo, che il governo sta imprimendo a questa città? Tra 10 anni, nelle vostre intenzioni, Taranto cosa diventa?
2: Ma Taranto può diventare effettivamente l'esempio, il buon esempio della transizione ecologica, ambientale, energetica. Occorre, io condivido, una condivisione da parte del territorio, un decisionismo anche in alcuni momenti, perché di tavoli ne abbiamo tanti, ne facciamo altri per carità, ma poi occorre che venga assunta una decisione. Io condivido il ragionamento di Fabio Greco, cioè dopo aver discusso facciamo partecipare tutti i soggetti interessati, ma poi occorre prendere una decisione e andare in quella direzione. Sull'Ilva, io non sono convinto che tutti a Taranto siano a favore della prosecuzione dell'attività, perché se sento e continuiamo a ragionare con lo slogan che purtroppo ho sentito qualche giorno addietro in occasione dell'evento del 1° maggio, cioè i bambini di Taranto paragonati ai bambini di Gaza, e si continua con questo tipo di atteggiamento a danneggiare l'immagine della città, perché non è assolutamente così, il dottor Conversano ha perfettamente ragione, allora non andiamo da nessuna parte. Ripeto, concretezza, decisionismo, transizione. Sull'offshore sono assolutamente d'accordo perché ci sono delle risorse, dobbiamo accelerare quanto più è possibile. La cantieristica navale, sia privata all'interno dell'area portuale, sia pubblica la marina militare con i bacini galleggianti. L'Ilva, quindi i forni elettrici, e questa è la direzione, affiancato poi ad un'immagine nuova della città, perché se continuiamo a comunicare all'esterno un'immagine negativa ci ritroveremo sempre nella stessa situazione di chi poi qualche nostro amico viene qui e si stupisce della straordinaria bellezza di Taranto, no? Tutti noi abbiamo vissuto questa, perché? Perché abbiamo venduto, usiamo il plurale per pietà umana, abbiamo venduto all'esterno un'immagine della città che, per carità, ha i suoi problemi come ce li hanno le altre città, ma noi parliamo sempre dei problemi, cioè non parliamo mai delle soluzioni o degli approcci risolutivi che ognuno di noi deve avere. Io credo che si possa fare questa cosa con la collaborazione da parte di tutti, basta avere un po' di onestà intellettuale, lavorare e ascoltare magari, ripeto, un po' più i tecnici e meno la politica forse in alcuni casi.
1: Va bene, allora come nostro costume noi proviamo, insomma, a fare una somma di quello che abbiamo detto qui questa sera. Taranto, città piena di cantieri, ma i cantieri da soli non bastano sicuramente a cambiare la città, ci vuole una direzione reale, lavoro, competenze, capacità di trasformare gli investimenti in economia reale, perché il rischio non è quello di non avere risorse, quelle abbiamo capito che ci sono, il rischio è di non riuscire a farle concretamente diventare futuro, e questa forse è la partita più importante che Taranto abbia davanti. E allora ringraziamo i nostri ospiti per essere intervenuti. Grazie a voi. Orizzonte. Grazie. Taranto, e noi ci rivediamo la prossima settimana. Buona serata.
2: Grazie.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani, in collaborazione con

0: UTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un gruppo di ragazzini avrebbe messo a segno l'omicidio di sabato scorso a Taranto, forse 4-1, all'alba di una giornata come tante. Tiene l'ipotesi che ad uccidere Sacco Bakary, 35 anni, originario del Mali, in Piazza Fontana a Taranto, possa essere stata una baby gang. L'attività investigativa che la squadra mobile della Questura di Taranto sta portando avanti parte da un diverbio scoppiato presumibilmente nei pressi del bar che si affaccia sulla piazza a pochi metri dal ponte di pietra, per poi degenerare all'esterno. L'uomo avrebbe tentato di fuggire sulla sua bicicletta, il mezzo che utilizzava ogni giorno per andare a lavorare nei campi. Raggiunto e colpito 3 volte all'addome con un'arma da taglio, ancora non ritrovata, è morto poco dopo essere stato trasportato presso l'ospedale Santissima Annunziata. Non si conoscono ancora al momento i motivi che hanno acceso lo scontro, proseguono dunque le indagini, anche col prezioso supporto delle immagini riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. La sensazione è che si stia chiudendo il cerchio attorno ai responsabili dell'agguato mortale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Tornando a parlare del brutale delitto avvenuto qualche giorno fa in Piazza Fontana a Taranto, la vittima Sacco Bakary, 35 anni, di origine del Mali e colpevole soltanto di andare al lavoro a quell'ora in cui è incrociato, secondo quello che è emerso dalle indagini, una baby gang su cui ora sta lavorando la squadra mobile per cercare di ricostruire l'identità. Ma al di là delle indagini, della dinamica dell'omicidio, spesso non parliamo abbastanza della vittima. Chi era Sacco Bakary? Perché era qui? Che vita aveva? E soprattutto chi lascia in questo mondo dopo questa tragedia? Ne parliamo con Caterina Conte Giacomo di Mediterranean Saving Humans, che non solo lo ha conosciuto di persona, ma insomma è particolarmente vicina alla famiglia. Buongiorno Caterina, ben trovata.
4: Ciao a tutte e tutti, grazie per avermi invitata.
3: Grazie a te per aver accettato. Noi ti vediamo in ascensore che ti stai muovendo, perché tu stai andando in aeroporto in questo momento a prendere, ad accogliere il fratello di Sacco Bakary, perché molto spesso quasi lo dimentichiamo, ma queste donne, questi uomini che arrivano da altri paesi hanno una vita, una famiglia, degli affetti. Chi era Sacco?
4: Allora, Bakary era un ragazzo normalissimo, tranquillo, una persona come tante altre, niente, un lavoratore, ecco. Scusatemi.
3: No, prego.
4: Un problema tecnico.
3: Lui, da quello che ricordo io, lui ha lavorato per diverso tempo in un ristorante in provincia di Taranto, e poi si è il ristorante poi è chiuso, e quindi in qualche modo lui si è ha cambiato lavoro, non è rimasto con le mani in mano, anche perché aveva insomma una famiglia da mantenere. E intanto mi dice Piero che è caduta la linea con Caterina. Riproviamo magari a stabilire il collegamento. Nel frattempo vi do qualche indicazione in più su quello che è emerso dalle indagini, e cioè che un gruppo di giovanissimi lo avrebbe prima con cui avrebbe avuto prima una lite, poi ci sarebbe stata un'aggressione. Torniamo a collegarci con Caterina, il collegamento è di nuovo disponibile. Eccoci qua. Caterina, Bakary ha lavorato per un po' in un ristorante, adesso diciamo il ristorante era chiuso da qualche tempo, ma lui non è rimasto con le mani in mano.
4: Assolutamente no, lui sì, nasce come cameriere e intanto era a Taranto dal 2022, perché aveva raggiunto proprio il fratello sulle mani, il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto, lo aveva raggiunto qui a Taranto e aveva trovato lavoro in un ristorante cinese. Ha lavorato per tanti anni lì, poi quest'anno è andato in Mali dove ha sposato, si è sposato e era tornato a Taranto a gennaio, insomma da poco. Un ragazzo, come dicevo prima, normalissimo, un ragazzo tranquillo, era in attesa di diventare papà e purtroppo ha incontrato la violenza e la brutalità che...

0: Secondo me si potrebbe aspettare.
1: Devo dire che le reazioni della comunità tarantina, chiamiamola così, sono state come al solito in alcuni casi divisivi, non è mancata una buona dose di razzismo in qualche modo, chiamiamolo col suo nome. Cioè, nonostante, diciamo, la vittima fosse una persona di origine straniera, si è puntato sulla sicurezza, si è puntato sulla come dire, quasi che fosse colpevole, cioè non solo è morto ma è quasi colpevole.
0: Esatto, il problema vero ed è quello che affrontiamo ogni giorno, è la campagna di odio che tutti noi promulghiamo e portiamo avanti. Sembra quasi una tifoseria, chi a favore e chi contro, non capendo che invece si parla di persone esattamente come noi, persone che si muovono come noi ci muoviamo. Noi parlo di noi, noi esseri umani che siamo nati nella parte giusta del Mediterraneo,
1: fortunata
0: Esatto, fortunata, perché di giusto, di fortuna si tratta, nel senso che questa campagna d'odio verso lo straniero, verso il diverso, verso chi semplicemente è un po' più in difficoltà, perché effettivamente questa campagna è portata avanti addirittura dal nostro governo, è stata fatta tutta una campagna elettorale su questo, sull'avere come bersaglio chi viene dall'altra parte del Mediterraneo e osa rubarci il lavoro. Ma quale lavoro? Di che cosa stiamo parlando? Il lavoro in campagna? Il lavoro sottopagato e sfruttato? Allora parliamo di politiche che devono essere fatte per tutti i lavoratori, non soltanto per bianchi e neri.
1: E un'ultima cosa ti chiedo, Caterina, una famiglia, come dire, devastata, ho letto alcune frasi scritte dal fratello di Bakary, è davvero un dolore senza fine, immagino.
0: È un dolore senza fine. Io l'altro giorno ho dovuto comunicare alla famiglia che cosa era successo. Non nascondo, con grandissime difficoltà, lacrime e quant'altro, perché comunque è una famiglia devastata. Il ragazzo lascia dei fratelli, delle sorelle, lascia la mamma e il papà, lascia le mogli, perché aveva due mogli, e bambini in arrivo. Ed è una cosa terribile che possa succedere, che possa essere successo a qualsiasi essere umano, a lui in particolare, perché è veramente una persona buona.
1: Caterina, noi continueremo a disturbarti in questa giornata, perché vogliamo davvero continuare a raccontare l'umanità persa con questa tragedia, non solo i fatti di cronaca. Quindi grazie davvero per averci raccontato chi era Sacko Bakary. Grazie davvero, buona giornata.
0: Grazie, grazie a voi. Ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Non è stata la solita pioggia di incenso e buoni propositi dal balcone del Carmine il saluto dell'arcivescovo Ciro Miniero alla città per la processione di San Cataldo, ferisce e scuote. Il punto di rottura è la cronaca nera. L'omicidio che ha macchiato i giorni della festa diventa per il vescovo il sintomo di un male che il controllo del territorio da solo non può curare.
4: È nella prevenzione che dobbiamo investire sforzi e risorse. Una società istruita, coesa, pacificata, è una società più sicura. Invece no. Anziché rivolgermi alla città, avrei un'ambizione, ovvero che la mia interlocuzione raggiungesse una comunità. Non siamo solo abitanti di un territorio per il quale rivendicare diritti, ma cittadini verso il quale dovremo praticare doveri.
3: Poi il tema dei temi, la salute. In una Taranto martoriata da decenni di conflitti tra ambiente e lavoro, Miniero alza l'asticella: la salvezza cristiana deve farsi carne e diritto.
4: Bisogno e profezia di salute. affiorano da ogni angolo di questa terra.
3: La sfida finale dunque è un cambio di identità. Basta abitanti che rivendicano solo diritti,

0: serve una comunità che pratichi i doveri. Taranto non può più limitarsi, ha detto Miniero, a recitare l'elenco dei suoi problemi, meglio del rosario. L'indulgenza arriva, ma non è gratuita, richiede il coraggio di mettersi in gioco. Così, se San Cataldo passa, l'impegno di restare uniti resta.
1: Sapete.

0: disposizione al cambiamento, alla conversione, a indirizzare i nostri passi al bene, alla giustizia, alla pace. Spero che lo vogliate tanto quando lo invoco io per Taranto, per la mia, anzi la nostra, per tutta la comunità di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Serve una collaborazione istituzionale ampia. Confido nel fatto che il governo e tutte le istituzioni competenti possano proseguire nel lavoro di miglioramento del sistema penitenziario con interventi concreti e strutturali. Lo dice il sindaco di Taranto a proposito del grave problema del sovraffollamento del carcere che, come sottolinea Bitetti, è una criticità particolarmente sentita a Taranto come in altri contesti. Negli ultimi anni, dice il primo cittadino, l'introduzione di norme che prevedono un inasprimento delle pene ed un ampliamento delle fattispecie di reato ha contribuito ad aumentare il numero dei detenuti. Misure che rispondono senza dubbio a legittime esigenze di sicurezza e legalità, così come va elogiato il contributo quotidiano delle forze dell'ordine e l'impegno del sistema giudiziario. Ma è anche vero che tale sistema impatta in maniera significativa sull'infrastruttura carceraria, che deve essere adeguatamente supportata. È necessario pertanto intervenire con una visione complessiva, investendo in strutture più moderne, nell'aumento del personale, in percorsi di recupero realmente efficaci per i detenuti. Il carcere deve essere, conclude Bitetti, un luogo che garantisce sicurezza ma anche dignità e opportunità di reinserimento. Solo poche ore prima è intervenuto sul tema ancora una volta Federico Pilagatti del sindacato di polizia penitenziaria, il quale ha messo in evidenza numeri eloquenti: 830 detenuti nel penitenziario ionico a fronte di 350 posti e una carenza di poliziotti che arriva a 200 unità. Dunque, se il sovraffollamento nazionale in media si attesta intorno al 130%, la Puglia supera il 170%, con punte come Foggia e Taranto del 220%.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Noi cristiani dobbiamo lavorare per la pace, dobbiamo fare del tutto per realizzare la pace, soprattutto in questa zona in Terra Santa, dove, come diceva sempre Papa Giovanni Paolo II, senza pace a Gerusalemme non sarà mai pace in tutto il mondo. Basta guerra, basta odio, basta vendetta.
2: È rivolto alla cittadinanza l'appello di Ibrahim Faltas, frate francescano egiziano e attuale direttore delle scuole in Terra Santa, alla quale chiede partecipazione attiva per realizzare il cambiamento e mettere fine ai conflitti mondiali che inevitabilmente creano disagi economici e sociali sui territori più fragili. Un messaggio di speranza lanciato durante il convegno Disarmare le parole, promosso dall'Arcidiocesi in occasione dei festeggiamenti del patrono di Taranto, San Cataldo. Un invito che oggi risuona ancora più forte nella città di Taranto, segnata da numerose battaglie che coinvolgono in prima persona i cittadini, come la questione ambientale e occupazionale, come ha raccontato Gennaro Giudetti, operatore umanitario.
4: Ognuno ha la propria battaglia, la propria guerra che deve affrontare ogni giorno. Anche qui purtroppo in Italia, ma soprattutto a Taranto, una città martoriata dall'industria e anche dalla precarietà, no? Quindi è importante anche quando si torna qua in Italia continuare a supportare le battaglie sia locali, e io nello specifico per esempio anche continuare a raccontare quello che ho visto a Gaza, come appunto dicevo anche nel libro, no? Con i miei occhi quello che ho visto a Gaza, per sensibilizzare la popolazione italiana di quello che sta accadendo a Gaza, perché ancora tuttora sta accadendo.
2: L'obiettivo dell'incontro infatti è quello di costruire ponti solidali e non muri, anche in vista della manifestazione sportiva dei Giochi del Mediterraneo, che vedrà la partecipazione di ben 26 nazioni e che per il frate Faltas diventa occasione per arrivare alla pace.
3: Magari veramente in queste 26 nazioni vengano anche palestinesi e israeliani. È quello che vogliamo anche noi, e la pace si realizza tramite il dialogo, nasce con progetti di pace, iniziative di pace con questa, e tutti dobbiamo lavorare per la pace.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Da una parte un giovane uomo del Mali che si stava preparando per iniziare la sua giornata lavorativa, dall'altra un gruppo di giovanissimi, 5 di cui 4 minorenni che avevano trascorso la notte di festa fuori casa e che evidentemente erano alla ricerca di una vittima. Poco prima di incrociare Sacco Bakary, infatti, avevano importunato un giovane sud-sahariano. Sono stati fermati, l'accusa per loro è di omicidio colposo. Sarebbe stato un quindicenne ad accoltellare mortalmente

0: mentre il bracciante con un coltello che è lo stesso che ha confessato ha fatto ritrovare. Si tratta di giovani incensurati che però erano già noti all'autorità giudiziaria minorile per motivi legati a disagio familiare o a disagio personale per inadempienza scolastica.
1: In linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile una, diciamo, l'elevazione del livello di attenzione.
2: Abbiamo due situazioni che si fronteggiano: la vita di un ragazzo di 35 anni arrivato sul territorio italiano, regolare sul territorio italiano, che alle 5 di mattina in bicicletta si sta recando al lavoro, si sta recando a svolgere attività che consente di mantenere la sua famiglia. A fronte di questa figura abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire.
0: L'aggravante dell'odio razziale al momento non viene contestata perché, come sottolinea la procuratrice per i minorenni, le indagini sono nella prima fase, vanno dunque al momento acquisiti ulteriori elementi.
1: Non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito. Vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Super lavoro per la squadra mobile della Questura di Taranto, diretta dal dottor Serpico, ma anche per la scientifica e per la squadra volante, insieme alla Procura di Taranto e quella dei minorenni, che in sole 48 ore dall'omicidio hanno individuato alcuni dei presunti responsabili del brutale agguato.
4: Abbiamo veramente lavorato, faccio questa premessa, noi tutti come un'unica squadra. Il procuratore Pontassuglia parlava di coordinamento perfetto, ed è assolutamente così. Cioè, se il risultato è stato conseguito in poco più di 2 giorni, è dovuto proprio a questo, perché noi ci siamo stretti anche per una questione emotiva, perché questa è un'indagine come le altre, questa è un'indagine che ha commosso tutti, ed è stata, diciamo, la ricompensa, il debito, la forma di ripagare questo debito verso questo povero ragazzo, il minimo che potessimo fare. Le indagini proseguiranno poi per accertare tutti gli altri profili. Da un punto di vista investigativo è stato prezioso tutto il lavoro di acquisizione e di analisi dei sistemi di videosorveglianza privati che stavano lì nelle prossimità, perché non in tutti i casi abbiamo trovato, diciamo, la telecamera proiettata nel senso giusto, e quindi solo tramite un lungo lavoro di collage e vari filmati si è riusciti a ricostruire la dinamica.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Siamo pronti per cominciare l'approfondimento su questa vicenda di cronaca. Ieri, per l'omicidio di Bakary Sakho, sono stati fermati in 5. Un maggiorenne, ventenne, compirà 21 anni tra qualche giorno, e 4 minori, 2 di 15 anni e 2 di 16 anni. L'accusa per tutti è di omicidio volontario e soprattutto aggravato dai futili motivi, perché al momento, stando a quello che sappiamo, quello che abbiamo letto nelle carte, non c'è alcun movente per questa aggressione, un'aggressione che si sarebbe sviluppata in due fasi. Da un lato l'arrivo di Bakary in bicicletta attraverso via Garibaldi è il gruppo che l'ha fermato, circondato e malmenato. Bakary ha cercato di fuggire, poi il gruppo l'ha inseguito e raggiunto, a quel punto sarebbero partiti anche i 3 colpi di coltello sferrati dal più giovane del gruppo, da un quindicenne. Il 35enne emiliano ha cercato riparo, soccorso in un bar e poi è stato trascinato fuori. Evidentemente in quel momento il gruppo si è accorto che la situazione era particolarmente critica e si è dileguato nei vicoli. Le indagini della squadra mobile della Procura di Taranto e della Procura dei Minori ha permesso però

0: di individuare, almeno secondo l'accusa, il presunti responsabili. Ora alla difesa il compito di capire qual è diciamo il non detto. E proprio per questo diamo il benvenuto, il bentornato qui a Cittadella all'avvocato Salvatore Maggio. Buongiorno avvocato, ben trovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Avvocato, a lei e a suo figlio il compito più arduo probabilmente, difendere il più giovane del gruppo, quello che però è accusato di essere l'autore materiale dell'omicidio del 35enne. Un compito difficile per la difesa in una storia che, come dire, secondo l'opinione pubblica è già scritta.
1: Sì, un compito difficile, ma evidentemente i contorni della vicenda non sono ancora chiari, perché il fermo è stato adottato sul presupposto del pericolo di fuga. Certamente i presupposti c'erano, ma nello stesso tempo manca il movente, cioè ancora non sappiamo in realtà che cosa sia successo, che cosa abbia portato il nostro assistito, secondo le indagini che sono state svolte dalla squadra mobile, a commettere quel gesto.
0: Avvocato,
1: un gesto che il ragazzo... Prego.
0: No, continui. Un gesto che il ragazzo...
1: Il ragazzo, insomma, ha consentito già di ritrovare il coltello col quale è accaduto il fatto, per cui già un gesto di resipiscenza importante, e poi con l'interrogatorio che avverrà dopo la richiesta di convalida del fermo da parte del pubblico ministero, certamente ne sapremo di più, cercheremo di capire, perché insomma l'opinione pubblica ha un'opinione, appunto, ma poi i fatti devono essere valutati secondo le circostanze che contornano spesso questo genere di reati. Circostanze che ci auguriamo siano favorevoli alla difesa, perché
0: avvocato,
1: si tratta di ragazzi incensurati, ecco.
0: Avvocato, ragazzi incensurati, però ecco, mi pare di capire che insomma il suo cliente abbia fatto ritrovare l'arma, che in qualche modo, come dire, è sicuramente segno di un pentimento, ma comunque della responsabilità di un fatto particolarmente violento. Stupisce soprattutto che al momento sembra non esserci alcun movente, perché mi pare di capire che non viene contestato nemmeno l'aggravante dell'odio razziale, quindi al momento non si capisce perché.
1: Ma vengono contestati i futili motivi, per cui per la pubblica accusa evidentemente il fatto non era così importante da scatenare, ma del resto mai nessun fatto è importante per portare qualcuno a commettere un fatto del genere, ma nello stesso tempo vanno verificati i contorni, ripeto, le circostanze che sono fondamentali nella ricostruzione di un evento omicidiario. Bisogna vedere che tipo di contributo abbia potuto dare il ragazzo, se non sappiamo, ecco, che cosa possa aver scatenato l'intervento verso la fine del presunto autore materiale, il quale evidentemente avrà visto in pericolo i suoi amici. Adesso non voglio fare la difesa in questo momento, però devo verificare. Io attualmente ho ricevuto soltanto la notifica del decreto di fermo, per cui ho letto gli elementi che il pubblico ministero ha addotto per procedere alla cattura dei ragazzi. Però obiettivamente io non conosco gli sviluppi delle indagini, e che quindi dovrò farlo non appena lo potrò fare.
0: Un'ultima domanda, avvocato. Nell'immaginario collettivo in questo momento questi ragazzi, devo dire che i loro familiari non aiutano, perché ho visto già dei TikTok che insomma non aiutano nel dipingere l'immagine di questi ragazzi, perché adesso appaiono un po' come i protagonisti di Gomorra, no? Lei ieri come lo ha trovato? Come uno spaccone da serie TV, o come un ragazzo che insomma ha una vaga idea di quello che ha fatto?
1: Ma guardate, io i TikTok non li ho, per cui non posso sapere che cosa ci possano aver pubblicato sui social. So soltanto che, indipendentemente da tutto, potete immaginare i genitori il dolore nell'apprendere che i propri figli sono stati arrestati, e mi rendo conto che per l'opinione pubblica il dramma è sicuramente quello del ragazzo che non è più su questa vita terrena, ma nello stesso tempo il proprio figlio comunque rappresenta

0: La privazione e la libertà, un momento molto, molto doloroso anche per loro. Per cui non lo so se non aiutano o d'altro. Certo, sono ragazzini, alcuni dei quali neanche sedicenni, quindi potete immaginare il grado di maturità. E
1: Mamma mia.
0: quindi, insomma, potete immaginare, ripeto, pur nel rispetto della morte di chi non c'è più, insomma, un nonno, una madre, un fratello che si vedono portare via, a ragion veduta, per carità, perché la legge deve fare il suo corso, gli inquirenti hanno fatto un lavoro assolutamente veloce e ineccepibile, ma nello stesso tempo adesso bisognerà verificare obiettivamente quali sono le responsabilità dei singoli,
1: Dei singoli,
0: perché sotto
1: certo.
0: questo aspetto bisogna anche vedere che cosa è accaduto, perché da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'autore materiale del fatto abbia creduto, almeno da quello che io ho potuto intendere anche dalle sue parole, abbia creduto che fossero in pericolo i suoi amici. Quindi è arrivato lì e insomma, ha agito ignaro di quello che magari era successo prima, così come probabilmente non sono consapevoli i ragazzi che invece stavano
1: Con
0: colluttando
1: lui, ok, con la
0: con lui.
1: vittima,
0: E quindi
1: ok.
0: ecco, questo è tutto. È tutto per il momento c'è stato il fermo, però prima ecco di condannare in un modo così anche
1: Senza
0: un po'
1: appello, diciamo.
0: assoluto. Senza, no, aspettiamo, aspettiamo, vediamo di capire le singole responsabilità. Per carità,
1: Il fatto è
0: meglio che
1: grave,
0: questi
1: su
0: fatti non
1: questo
0: accadano,
1: diciamo.
0: ma una volta che accadono vanno valutati.
1: Fatto è
0: Bene.
1: grave e naturalmente lasciamo fare i professionisti da una parte e dall'altra. Grazie davvero all'avvocato Salvatore Maggio per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto Vecchia, i vicoli che solitamente risuonano di vita e accoglienza, oggi sono avvolti in un silenzio innaturale. È il silenzio della vergogna e del dolore per la morte di Saco Bacari, il giovane ucciso il 9 maggio scorso in un'aggressione che ha sconvolto l'intera città. Un delitto che ferisce non solo una vittima innocente, ma l'anima stessa del quartiere e della sua comunità.
4: C'è grande amarezza, sconforto, prima di tutto per il ragazzo che è stato assassinato. Dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, perché se vogliamo partire da un processo di cambiamento bisogna essere autentici, sinceri, veritieri con noi. È stato assassinato un innocente.
3: Don Emanuele Ferro, parroco della Città Vecchia, è un punto di riferimento per migliaia di giovani che frequentano il Centro San Gaetano o l'oratorio e non usa giri di parole. Per lui quanto è accaduto non è solo un fatto di cronaca nera, ma lo specchio di una ferita sociale profonda.
4: La mia tristezza nasce anche da un fondo di conoscenza profonda della Città Vecchia. Io conosco questi vicoli, conosco queste persone. E la cosa che mi ha meravigliato, spaventandomi oltremodo, che conosco anche il senso di accoglienza, userei una parola che non mi piace molto, però forse è efficace, di tolleranza nei riguardi di ogni forma di disuguaglianza, di diversità, c'è una solidarietà diffusa a tutti i livelli, quindi questo mi ha spaventato e colpito in maniera molto, molto negativa. Quindi certo attraversata da tanti problemi economici, anche legati alla legalità, a passati difficili, però questa cattiveria, questa disumanità non la riconosco in questo momento in Taranto Vecchia. Adesso giustamente si punta il dito su Taranto Vecchia perché è accaduto qui, però quello che è accaduto qui poteva accadere in qualsiasi parte del mondo, dell'Italia, di ogni quartiere anche cosiddetto bene, ma questa non è una giustificazione.
3: La sfida di Don Emanuele è la sfida di un'intera città a trasformare questo dolore in un impegno concreto per l'educazione e l'integrazione affinché il 9 maggio non sia ricordato solo come il giorno della morte, ma come quello del risveglio di Taranto.
4: Nessuno di noi vuole andare via, vuole rimanere, perché l'ultima cosa che bisogna fare è andarsene. E l'unica salvezza anche per questo posto, io parlo della mia piccola parrocchia, è viverci insieme, crescere insieme, camminare insieme e mai cercare di e mai lasciarsi sconfiggere dal male. Però la vergogna di cui parlavo è un sentimento umano. L'indignazione, i giudizi sono tipici di chi si sente al di sopra. La vergogna è chi

0: di chi ci è dentro, di chi vive questa realtà. Ed è un sentimento profondamente umano, come la vergogna che dovrebbe provare ogni genitore di fronte al fallimento educativo dei propri figli, come la vergogna che e non è assolutamente una giustificazione, è un punto di partenza nuovo. Con umiltà, testa bassa, si riprende a lavorare guardando in faccia alla realtà che evidentemente è molto più dura e cruda di quello che noi pensiamo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: C'è anche un poliziotto tarantino di 52 anni tra gli arrestati nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli sul mercato nero di dati sensibili. Secondo quanto emerso dalle indagini, nell'organizzazione sarebbero coinvolti appartenenti alle forze dell'ordine e investigatori privati. 29 in totale le misure cautelari eseguite tra Napoli, Roma e Bolzano, mentre gli indagati sono 85. I reati contestati a vario titolo sono di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Nella ricostruzione degli inquirenti, la presunta associazione avrebbe sottratto informazioni fiscali e bancarie a una serie di personaggi anche piuttosto noti, per poi rivendere i dati a terzi. Il tariffario prevedeva dai 6 agli 11 euro per un accesso alle banche dati INPS, Poste o Agenzia delle Entrate, mentre si saliva fino a 25 euro per un accesso alle banche dati delle forze di polizia. Un sistema che avrebbe generato un giro d'affari per centinaia di migliaia di euro. Tra le vittime personaggi del mondo dello spettacolo come Alex Britti e Lori del Santo o campioni dello sport come l'ex portiere dell'Inter Giulio Cesar, ma numerosi sono anche i nomi di manager di grandi aziende. Gli accessi illegali alle banche dati sarebbero stati 1,5 milioni per acquisire e rivendere informazioni sensibili. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per 1,3 milioni euro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Anche quest'anno le marine di Castellaneta, Ginosa e Pulsano, Manduria con San Pietro in Bevagna, Leporano con Gandoli, Marugio con Campomarino festeggiano per la bandiera blu. Il riconoscimento internazionale istituito nel 1987 premia il territorio ionico ed in particolare 6 comuni della provincia di Taranto. Un obiettivo importante se si considera che la bandiera blu viene assegnata quando figurano determinati parametri che sono diretta espressione della gestione sostenibile del territorio e se si parte soprattutto dalle grosse problematiche ambientali con cui la terra di Taranto è costretta a fare i conti. La trasparenza delle acque è però solo uno dei criteri considerati, in quanto nella valutazione pesano ben 33 fattori che rappresentano la situazione effettiva attraverso la gestione complessiva del territorio, la qualità e l'efficienza dei servizi, dagli impianti di depurazione alla raccolta differenziata sino alla cura delle spiagge, ma anche la sicurezza e l'informazione ambientale. Un riconoscimento che quindi simbolo di sostenibilità, ma anche una conferma della vocazione fortemente turistica della provincia, vocazione che al momento si traduce in numeri concreti e in presenze per lo più nella stagione estiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Le bonifiche come un'opportunità. Taranto come un luogo interessante nel quale investire. La voglia e l'entusiasmo di costruire e di dare ai figli di questa terra una buona ragione per continuare a vivere in riva allo Ionio. Con questo spirito è stato firmato l'accordo tra il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio ed il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tagarelli.
4: Un accordo particolarmente importante che punta all'innovazione, che punta al coinvolgimento di start-up innovative che possono essere il vero motore anche per una trasformazione e per garantire maggiore resilienza anche economica. Il 28 aprile scorso abbiamo trascorso una bellissima giornata insieme in cui sono stati presentati tanti risultati e tante anche opportunità di sviluppo economico del territorio, puntando soprattutto al biotech. Abbiamo visto tante straordinarie iniziative che puntano alla biologia per il biorisanamento, che puntano alla produzione di tutta una serie di materiali che possono avere una serie di applicazioni economiche con ricadute sia economiche che occupazionali significative.
5: Abbiamo intercettato in questo momento 10 start-up, alcune sono pugliesi, una tarantina, che stanno decidendo

0: chiedendo in maniera concreta di partecipare al bando relativo alle bonifiche attraverso il progetto dell'agricoltura rigenerativa, ma stiamo facendo qualcosa in più. Al di là di questo progetto stiamo raccontando dell'opportunità di Taranto e noi di Fondazione Taranto Po 25 vogliamo svolgere questo ruolo di traghettatori verso il territorio di Taranto, presentando quelle che sono le opportunità socio-economiche che il nostro territorio offre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Stress, dolore e disagio sono solo alcune delle sensazioni che provano i neonati che nascono prematuri, una condizione difficile che spesso compromette il percorso di cure dei piccoli pazienti all'interno del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Ed è proprio per ridurre questa problematica che è stato attivato il servizio di musicoterapia, promosso dall'Associazione Delfini e Neonati ETS e curato dalla dottoressa Ilaria Fico. Il canto, l'uso calibrato dei suoni e delle vibrazioni sono infatti capaci di stabilizzare i parametri vitali, lo sviluppo neurologico e migliorare la condizione respiro-deglutizione, una procedura che si affianca al calore, anche fisico, dei genitori e all'uso della voce materna. Un intervento che diventa parte integrante di un nuovo metodo clinico che mette al centro il piccolo paziente, come ha spiegato Lucrezia De Cosmo, direttrice del reparto.
3: Attualmente noi abbiamo 5 piccoli pazienti ricoverati in terapia intensiva neonatale e più di 12 pazienti ricoverati in patologia e in predimissione. Sono tutti bambini che hanno affrontato delle problematiche importanti e che le stanno affrontando. La nostra attività assistenziale in questo momento è incentrata a favorire tutte quelle condizioni che possono migliorare le loro condizioni assistenziali, nell'umanizzare le cure e nel mettere al centro dell'attività nostra professionale non soltanto la cura medica ma anche le famiglie.
2: La sfida è quella di affrontare ogni giorno stimoli invasivi come monitor, allarmi e procedure mediche, una serie di fastidi per i neonati che vengono ridimensionati attraverso l'uso dei tamburi del mare che riproducono il suono del liquido amniotico, sonagli per regolarizzare il ritmo cardiaco e piccole arpe suonate dal vivo per generare vibrazioni delicate, come ha raccontato la musicoterapeuta Ilaria Fico.
4: La musicoterapia non è intrattenimento, ma è cura del neonato, è cura della famiglia, è cura della relazione genitore-bambino ed è proprio su questo che andiamo a focalizzare il nostro intervento.
2: Un'iniziativa nata dall'ascolto dei bisogni del reparto e delle famiglie che lo abitano e che per Beatrice Fasano, presidentessa dell'Associazione Delfini e Neonati, diventa un servizio salvavita per i piccoli che lottano ogni giorno all'interno di un'incubatrice e non solo.
5: Li aiutiamo anche una volta che vengono dimessi, perché ci possono essere delle situazioni di difficoltà economica, così come ci possono essere anche semplicemente difficoltà psicologiche, quindi noi supportiamo i genitori anche una volta che vengono dimessi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: saremmo storia da film.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, potremmo essere noi, il singolo di Raia che anche questa sera con piacere

0: lo ritroviamo perché l'anno scorso abbiamo avuto modo di fare una bella chiacchierata con lui, conoscerlo artisticamente, ma lo ritroviamo con questo nuovo singolo. Raia, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, ben ritrovato, insomma, con questa nuova canzone. Abbiamo sentito in un minuto, insomma, in apertura di questo singolo. Poi lo risentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, Raia, parliamo di te, parliamo soprattutto del tuo percorso artistico. Ma tu poi, insomma, quando hai capito che la musica non sarebbe stata solo un hobby, ma diciamo un po' quella che è la tua voce principale nella vita?
1: Al conservatorio, l'ho capito al conservatorio, perché una volta entrato poi lì si sono aperte varie porte, si sono appunto create nuove situazioni, nuove collaborazioni, e da lì ho capito che quello voleva essere proprio il mio percorso principale nella vita.
0: Bene, noi ci siamo conosciuti con l'Astronauta, ma insomma hai sfornato tanti altri singoli. Rispetto al passato, cosa è cambiato un po' in questo tuo percorso, e soprattutto se c'è stata un'evoluzione sia come autore ma anche come interprete?
1: Parlando del discorso discografico, sicuramente ci sono state dei passi avanti, perché appunto c'è stata una ricerca del suono nel frattempo, perché comunque dal primo singolo sono passati 4 anni e sicuramente c'è una maturità diversa, c'è una voglia di ricercare la verità, di raccontare la verità soprattutto nelle canzoni, e perché appunto io prendo poi storie di persone, storie mie, guardo molto le persone per scrivere, e da lì poi prendo tutto e lo butto tutto quanto poi nelle canzoni. Infatti quello che dico sempre è che nelle canzoni che scrivo ci potrebbe essere anche la storia di chi sta ascoltando.
0: Bene, quindi c'è stata una bella evoluzione musicale e artistica, insomma, per Raia, che poi risentiremo con Potremmo essere noi, questa nuova canzone che chiuderà questa nostra piccola chiacchierata. Senti, se dovessi aprire la tua playlist Spotify, cosa troverei, Raia, all'interno? Oppure se c'è una canzone che quando sei in auto, insomma, alzi il volume al massimo per potertela godere, insomma. Qual è l'artista che porti con te, che vuoi ascoltare spesso anche per ricaricarti?
1: La canzone per eccellenza che io, diciamo, alzo il volume al massimo quando la sento in radio è Fix You dei Coldplay, perché quello è il mio brano preferito proprio in assoluto, penso che sia uno dei brani più belli mai scritti. E racchiude un po' tutto quello che è il mio stato d'animo che metto nella musica, proprio la mia anima musicale, quella là, proprio c'è tutto quello che mi piace. C'è tutto quello che io sento nella musica, tutte le emozioni, dal momento più basso e intimo della canzone al momento più alto dove c'è l'esploit di tutti gli strumenti, i cori, eccetera eccetera.
0: Hai avuto modo di guardare live i Coldplay?
1: Assolutamente sì, certo. In Francia e in Italia poi sì.
0: Senti, Raia, spesso, insomma, chi scrive canzoni passa molto tempo da solo. La solitudine, diciamo, spesso è un indice importante anche per sbloccare quelle che sono le emozioni da poi portare nei testi. Per te è importante? Quanto è importante la solitudine e qual è il tuo processo creativo, naturalmente, dei tuoi testi?
1: La solitudine è il punto per me fondamentale, ma di solito noi diamo alla solitudine un significato un po' cupo, no? Ma invece non è così, invece è molto bello andare al cinema da soli, andare al ristorante da soli, fare passeggiate da soli, perché ti apre la mente e perché non sei distratto da nulla. Non che uscire con persone sia una distrazione, ma sei molto concentrato su te stesso e esisti solo tu. È tutto molto più chiaro, molto più limpido, non ci sono filtri, insomma è verità, cioè la solitudine per me significa verità, almeno se lo mettiamo nella scrittura, nei pezzi e nella composizione.
0: Bene, senti, Potremmo essere noi, questa nuova canzone che poi è un brano intimo e universale, perché parla d'amore, perdita, ma anche speranza, e dà voce a chi continua a credere un po' in quella che è la possibilità di ritrovarsi in pratica. Insomma, come nasce questa canzone, e soprattutto se c'è qualche riferimento anche personale nel testo di questo singolo?
1: Allora, questo brano in particolare è nato dalla storia che mi ha raccontato una persona a me molto molto molto cara. Stavamo andando a Roma, era un viaggio in auto di 2 ore e mezza più o meno, e questa persona che non vedevo da un sacco di tempo mi ha raccontato di questa sua storia d'amore estiva, che purtroppo è dovuta finire, ma mi ha colpito così tanto sentire questa persona parlare così intensamente di questa storia. Io non avevo mai sentito parlare questa persona in particolare così intensamente, no?

0: l'amore o comunque delle relazioni. E mi ha colpito così tanto la sua storia che a fine viaggio è nata la canzone.
1: Senti, c'è una frase a cui sei particolarmente legato nel testo di questo singolo che poi riassume il cuore del pezzo.
0: Allora, la frase che mi. Sì, che sento più mia è: pronto a mischiare tutti i sogni miei coi tuoi.
1: Beh,
0: E
1: bellissimo. Poi,
0: siamo lì.
1: insomma, la risentiremo tra pochissimo, Pasquale. Allora, Raya, potremmo essere noi questa nuova canzone. Senti, questo farà parte di un progetto più ampio, questo singolo?
0: Assolutamente sì, è il singolo di lancio del nuovo album che uscirà il 15 maggio, quindi a brevissimo, che si intitola A cuore nudo.
1: Bene, invece parlando del live, Raya, date, stai suonando, insomma, come gira il live in questo periodo?
0: Allora, stiamo programmando alcune date, ma ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi non ho informazioni su questo adesso, ma stiamo lavorando appunto per suonare live.
1: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma, una domanda che io poi vado a fare un po' a tutti gli artisti per definire e chiudere naturalmente questo percorso che abbiamo fatto insieme in questi pochi minuti, un sogno di Raya.
0: Beh, il sogno è quello di suonare in tutta Italia tutte le canzoni che ho scritto fino ad ora e sarebbe bellissimo fare un tour bello bello pieno di date, questo, ma più che altro per non per la fama, perché non è quello che mi interessa, ma mi interessa molto condividere appunto tutte le storie raccontate in questo album con le persone, perché durante il live si crea proprio un bel momento di condivisione, a me è quello che mi interessa principalmente.
1: Allora, noi ti auguriamo naturalmente tanto live, tanto contatto col pubblico che è fondamentale naturalmente per un
0: Grazie.
1: artista, tanto successo. Noi intanto programmiamo e pubblicheremo insomma questo tuo nuovo singolo, si chiama Potremmo essere noi, che andiamo ad ascoltare adesso in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Grazie, grazie a Raya.
0: Grazie a te.

0: Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i quattro minori fermati con l'accusa di aver ucciso Sacco Bacari all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Stamattina gli interrogatori al Tribunale dei Minori. La stessa linea era già stata seguita ieri da uno dei due maggiorenni del gruppo, il 19enne Fabio Sale, che però ha rilasciato dichiarazioni spontanee, affermando di non essere coinvolto nell'omicidio, essendo arrivato sul posto, a suo dire, in un momento successivo. Per lui comunque il giudice dell'udienza preliminare ha disposto la custodia in carcere. Sempre ieri si è chiuso il cerchio anche intorno al sesto componente del gruppo, il 23enne Domenico Colucci. Intanto agli atti dell'inchiesta fiorano altri dettagli sull'orrenda esplosione di violenza che si è consumata contro lo sfortunato cittadino maliano. Secondo quanto ricostruito dalla procura, il gruppo di giovanissimi avrebbe agito con il solo scopo di importunare la vittima. Intorno alle 5:20 due dei quattro minorenni avrebbero affiancato Sacco Bacari a bordo di uno scooter, costringendolo a fermarsi. Subito dopo sarebbero arrivati gli altri componenti della Baby Gang e avrebbero cominciato a colpire Sacco, il quale avrebbe tentato invano di ripararsi verso il bar di Piazza Fontana. Il titolare del bar avrebbe riferito di aver cercato di allontanare il gruppo prima di vedere la vittima accasciarsi nel locale. Situazioni queste ancora tutte da chiarire.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Questo dimostra che noi non abbiamo paura della criminalità.
4: Bravo!
3: Oggi hanno ucciso Bacari Sacco, ma Bacari Sacco non è morto. Noi siamo tutti Bacari Sacco, lo rappresentiamo affinché non verrà fatta la giustizia.
5: Siamo tutti Bacari Sacco. Taranto non resta a guardare. Centinaia di persone, tra cittadini, associazioni e istituzioni, si sono ritrovate ieri sera nel cuore della città vecchia, proprio in Piazza Fontana, dove la vita di Bacari, giovane maliano, è stata spezzata il 9 maggio scorso. Ogni immigrato è nostro fratello, stesso sangue, stesso rosso, e questo è il grido che unisce una piazza che alterna silenzi carichi di commozione a cori che chiedono giustizia e dignità.
3: C'è chi ha detto che non era questione razziale. Io mi sono chiesto, no? Cioè, Bacari Sacco non credo che è stato il prima persona a quell'ora, al 5 di mattina, è stato preso mira, oltre a essere cattiva e criminale, sono pure razzista!
5: Paura e incredulità, ha detto Apollinare Manfredi, che qui a Taranto c'è nato.
6: Mi vergogno davvero, proprio anche da cittadino. Non mi sento sicuro in questo posto se succede questo. E tutta questa rabbia, perché è più rabbia. Io credo che non è razzismo. La verità è che non è razzismo, non è più il periodo del razzismo. È il periodo che la gente è stupida, la gente è cattiva.
5: Paura e incredulità, ha detto Affo, che qui ci lavora, ha messo su famiglia e che ha fatto di Taranto la sua città.
7: Oggi la sensazione che noi abbiamo oggi, che non vogliamo vedere qualsiasi cosa più, perché siamo tutti male, siamo stati tutti male, e noi stiamo chiedendo sempre no alla violenza, perché la violenza non è a colore, e non stiamo chiedendo altre cose, vogliamo la giudizio.
5: Ma la vera anima della manifestazione è la gente comune, famiglie che hanno portato i figli per insegnare loro che la solidarietà è l'unica base per una società migliore.
8: Giuseppe mi ha chiesto perché siamo qui e io gli ho detto perché delle persone cattive hanno ucciso una persona buona che aveva una famiglia, e quindi di fargli capire che la violenza, e quindi anche un singolo schiaffo, un singolo pugno dato per gioco, comunque è violenza, e se non glielo facciamo capire già da adesso, poi è sempre

0: sempre più complicato.
1: Presenti anche scout e parrocchie, agenzie educative a sostegno della scuola che lavorano sull'educazione dei ragazzi della stessa età della baby gang che ha tolto la vita a Bakary.
2: E la cosa che è ancora più grave, che più ci interpella, è che è stato fatto per mani di giovani ragazzi, l'età dei nostri esploratori, dei nostri novizi, ragazzi minori a cui le nostre attenzioni sono rivolte con tanto entusiasmo, con tanta passione, cercando di dare delle risposte. Ecco, le risposte davanti a questa situazione ci vuole il silenzio, ma poi ci vuole la reazione. Una città come Taranto, da quello che vediamo, che ha deciso di non stare in silenzio, e questa è una cosa bella.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Oggi dedichiamo uno spazio ad un'importante iniziativa che si svolgerà domenica 17 maggio. Ed è a questo proposito che i miei ospiti oggi, che ringrazio per la loro presenza, certo, e che vi annuncio, sono l'ammiraglio Alessandro Battaglia, direttore Arsenale Marittimo Militare di Taranto, e l'avvocato Fabrizio Serrano, che è il direttore dell'Associazione dei Treni Storici di Puglia, della sezione di Taranto. Quindi benvenuti, grazie per essere qua.
5: Grazie.
4: Allora, questa è un'iniziativa, 17 maggio alle ore 9, e dalle 9 alle 19 all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, che è il luogo simbolico, il luogo simbolo della nostra storia, della storia della nostra città e della Marina Militare Italiana. Quindi l'Arsenale aprirà straordinariamente le porte alla cittadinanza. Questo è un evento che ogni volta ci emoziona tanto, quindi offrendo non soltanto un percorso storico e culturale, ma grazie proprio alla collaborazione tra le associazioni, quindi Marina Militare, ASL Taranto, volontariato, si potranno anche eseguire screening gratuiti per la cittadinanza e donare poi la raccolta sangue destinata all'ospedale Santissima Annunziata. Tra i protagonisti di questa iniziativa c'è l'associazione Treni Storici Puglia, l'associazione Fratres, CSV di Taranto, Unione Italiana Ciechi degli Ipovedenti di Taranto, ATES e soprattutto l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, con appunto il nostro direttore, l'ammiraglio Battaglia. Direttore, l'apertura straordinaria dell'Arsenale Militare Marittimo rappresenta un momento molto significativo per Taranto. Quanto è importante oggi avvicinare i cittadini alla storia, ai valori e alle tradizioni della Marina Militare proprio attraverso iniziative culturali e sociali come questa?
5: Allora, importantissimo, buongiorno a tutti e grazie ancora per l'invito. L'iniziativa è importantissima per me, prima di tutto è importante riportare in qualche modo che l'Arsenale oggi come ieri effettua la manutenzione navale della nostra flotta. Spesso dietro il muro che noi vediamo ci chiediamo che cosa succede. In realtà sì, noi abbiamo tecnici sopraffini che riparano le navi, riparano sostanzialmente i sistemi d'arma, approntano i siluri, riparano i sistemi delle navi. E in questa occasione questa mattina c'era una grande agitazione in Arsenale proprio in preparazione dell'evento di domenica, che chiaramente è una novità per loro, è un qualcosa di diverso che loro fanno volentieri. Perché lo fanno volentieri? Perché i miei dipendenti, che poi sono i nostri colleghi, i nostri amici, sono i cittadini di Taranto e provincia, perché preparano l'Arsenale per questo bel evento di domenica, di dopodomani, dove sostanzialmente ci sarà un connubio tra le attività dell'Arsenale e tutto il terzo settore, con le associazioni che lei ha citato. Questo momento di apertura alla cittadinanza per dimostrare quanto è importante che l'intera cittadinanza, che l'Arsenale contribuisce al 100% alla città, per diciamo il buon vivere della nostra città, di cui tanto abbiamo bisogno.
4: Assolutamente. Noi quando parliamo di patrimonio storico dell'Arsenale, di cultura, di città, di fare rete, come sta dicendo lei, no? Crede che questo momento storico per lei lo ritiene importante? Quanto è importante questo in questo momento?
5: Beh, il momento storico è importantissimo. Ora non voglio riferirmi, diciamo, ai miei fatti di cronaca recenti,
4: certo.
5: La possibilità che l'Arsenale dà di sviluppare determinate professioni interne all'Arsenale, ma anche l'ingresso, diciamo, dell'indotto della grande industria, ma anche dell'indotto locale in Arsenale, è importantissimo, una funzione sociale incredibile. Sì. Ma in questo caso, grazie, diciamo, alla presenza direi permanente dell'Associazione Treni Storici di Puglia, grazie, è l'occasione incredibile di avere in Arsenale domenica l'Associazione Fratres, ma sempre l'Arsenale è sempre aperto a tutto il terzo settore. Parlo per esempio del CSV, parlo di Intercultura, parlo di tutte quelle realtà che sono di casa. Perché? Perché alla Marina fa piacere avere in Arsenale

0: queste realtà che tanto bene fanno alla città.
1: Assolutamente, e come dice lei, no? È stare insieme e andare insieme nella stessa direzione, che è quella della, ripeto, della cultura, dell'appropriarsi anche, no? Del proprio territorio, delle proprie radici, perché come ha detto lei mi ha colpito quando ha detto cosa c'è al di là oltre quel muro, no? Cosa c'è? E c'è la possibilità di stare insieme, quindi questo è ampiamente dimostrato, e quella giornata che sarà appunto il 17 domenica a partire dalle 9 fino alle 19. Ammirale, l'ultima domanda veramente velocemente. Puoi spiegarci in grandi linee quanto è complicato aprire tutte quelle ore e mettere a disposizione del pubblico tutte quelle ore, tutti i suoi colleghi, lei, i suoi colleghi? C'è un'organizzazione incredibile.
0: Certo,
1: vero?
0: Certo.
1: Sembra facile entrare, arrivare, entrare, ma non è così facile.
0: La ringrazio per questa domanda. Non è facile. È chiaro che è un lavoro in più, non tanto su di me quanto su tutti i miei collaboratori e tutti quelli che contribuiscono, stanno contribuendo in queste ore al buon esito dell'impresa. Noi utilizzeremo, impiegheremo, e ho chiesto la collaborazione di tutto il personale che è già di servizio nella domenica. Ricordiamoci che l'Arsenale vive 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, questo potrebbe sfuggire, quindi impiegheremo tutto il personale che si è dato disponibile chiaramente per quella giornata, e in più chiaramente abbiamo chiesto la collaborazione di altro personale, perché chiaramente un evento straordinario ha bisogno di essere curato nei minimi dettagli, quindi gli accompagnamenti nelle varie aree che abbiamo aperto. Ci sarà una postazione in cui noi faremo vedere il video di un ingresso di un'unità navale in un bacino. La mostra storica, potrei anche non parlarne, tanto è nota la mostra storica. Sì. Piano piano cerchiamo di ampliare diciamo l'offerta conoscitiva alla città, quindi siamo ben contenti di accogliere tutti quelli che verranno. Impegnativo, ma di soddisfazione.
1: E noi piace la vostra cura, questo devo dirlo, perché quando arriviamo ci sentiamo veramente accolti e curati in questo confermo, senso. È vero, confermo, è vero Fabrizio, è bellissimo, è bellissimo.
2: L'Arsenale e soprattutto il suo direttore, l'ammiraglio Battaglia, sono sempre disponibili per eventi che vedono coinvolti la cittadinanza.
1: Sì.
2: Perché, come hai detto bene prima tu, oltre quel muro molti cittadini non sanno cosa sta, ma sta un cuore, è un cuore che pulsa.
1: È un cuore che ci appartiene anche, che
2: ci appartiene, perché lì parte, ci sono anche le nostre radici, la nostra identità, la nostra storia, e la nascita dell'Arsenale fa sì che Taranto a fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, si modernizza. È importante la presenza dell'Arsenale, perché poi è stata voluta dallo Stato centrale l'Arsenale a Taranto, perché hanno capito l'importanza di Taranto come punto strategico al centro del Mediterraneo.
1: Assolutamente, assolutamente. Io ringrazio per la vostra presenza, ringrazio l'ammiraglio Battaglia per essere stato qua, perché per noi è un grande onore avervi in questo, nei nostri studi, no? Nel nostro lavoro, che è quello proprio di raccontare tutto quello che accade in città e di cercare di capire tutte le dinamiche di questo prezioso lavoro che voi svolgete 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, come ha ben detto e specificato. Grazie ancora per essere stato nostro ospite.
0: Grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Grazie.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Su Praia Mare sono stati fatti tantissimi annunci, lanciati progetti ambiziosi e mostrati rendering a colori che promettevano un paradiso costiero. Eppure, oggi, questo resta un luogo profondamente abbandonato, un paradosso di bellezza e veleni a due passi dalle case di San Vito. Il cartello del cantiere parla chiaro: fine lavori agosto 2025, quasi un anno fa. Ma a guardare oltre la rete, il tempo sembra essersi fermato al 2020, anno del sequestro della procura, e nulla sembra essere toccato, nonostante i frequenti interventi di pulizia da parte di Chima Ambiente. Quella che doveva essere una riqualificazione da 183.000 euro è diventata una palude burocratica. Qui non c'è solo sabbia, ma una falesia artificiale, altra 3 metri, fatta di scarti edili e soprattutto cemento amianto sversato illegalmente negli anni 90. Nel frattempo l'area è diventata una calamita per gli incivili. Tra l'erba alta spuntano mobili dismessi, sacchi di spazzatura e persino le molle, la bambagia di un vecchio divano. I residenti di San Vito sono stanchi, riferisce Elenia Gallo, presidente della Proloco.
5: Sempre una discarica, una situazione infinita sembra questa di Praia Mare, perché chiaramente è un'area che è chiusa ormai da più di 6 anni, ma sì, vado un po' a memoria, però occorre necessariamente che venga restituita quanto prima possibile alla collettività prima di tutto, e poi comunque continua a essere oggetto di discarica e diciamo anche entrata non proprio corretta, perché ahimè è una zona comunque sotto sequestro e con delle problematiche che sappiamo tutti.
4: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame assicura che il piano di caratterizzazione è al vaglio del Ministero e che presto arriveranno notizie. Ma mentre le carte viaggiano tra Taranto e Roma, la falesia avvelenata continua a sgretolarsi. Il rischio è che, invece di un parco, i cittadini resti solo l'ennesima discarica a cielo aperto, e non solo. C'è la minaccia del fuoco. L'emergenza non riguarda solo il perimetro sequestrato. L'intero comparto, compresa l'area antistante, nota come Oasi Badmunto, è diventato una giungla urbana. Qui l'erba è altissima, con l'aumento delle temperature sta già diventando paglia secca, eppure dei necessari interventi di sfalcio non c'è traccia.
5: Inizia il periodo per noi molto complicato e anche molto, siamo molto preoccupati, perché naturalmente qui l'area è molto vasta, insistono anche vari soggetti, soggetti che operano, la provincia, la Marina Militare, ci sono dei lotti della Marina Militare, ma anche diciamo poi situazioni anche private che incidono, e come vedete tutto intorno a noi è ancora tutto incolto, ma a brevissimo si seccherà, e se non già sta iniziando, e quindi è importantissimo che venga fatto almeno le linee tagliafuoco. Lo abbiamo chiesto, ancora non abbiamo risposta, e comunque dal punto di vista operativo non abbiamo visto interventi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il mare che avanza e la terra che cede, l'erosione costiera a San Vito non è più solo un problema ambientale, ma un'emergenza che sta tagliando fuori dai collegamenti stradali un'intera fetta della popolazione. Oggi i mezzi pubblici sono costretti a fermarsi all'altezza delle scuole sottufficiali, troppo pericoloso proseguire su Via del Faro, dove la carreggiata è mangiata dalle onde. Risultato, gran parte dei residenti della borgata è isolata. Per uscire dall'impasse, il tavolo tecnico presso Chima Mobilità ha tracciato una via alternativa, deviare il percorso su Via Occhiate per ripristinare il collegamento con l'anello di San Cataldo, ma le strade interne sono strette. La soluzione? Addio ai bus da 12 metri. Arrivano minibus da 9 metri, più agili e sicuri. Entro la settimana inoltre verrà abbattuto il palo all'angolo con Via del Faro per permettere al mezzo di curvare senza manovre impossibili. Non potevamo più restare isolati, ha detto Elenia Gallo, presidente della Proloco di San Vito. Molti anziani dovevano camminare per oltre 2,5 km per raggiungere la prima fermata utile. Questa deviazione è l'unica speranza. Parallelamente si lavora al decoro con Chima Ambiente e alla nuova viabilità estiva. L'ufficio urbanistica sta simulando i flussi di traffico su Viale del Tramonto per evitare il caos con l'arrivo dei bagnanti. Una soluzione sperimentale in attesa che interventi strutturali proteggano finalmente la costa e la strada dal respiro distruttivo del mare.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Non si registrano ulteriori sviluppi rispetto al terribile fatto di sangue avvenuto la mattina di sabato scorso a pochi metri dal ponte di pietra. Qualche ora dopo il fermo dei 5 giovani, di cui 4 minorenni, si susseguono però riflessioni su diversi aspetti della vicenda. 2 diverse realtà che si scontrano. L'atteggiamento assunto dal barista, che ha invitato ad uscire dal proprio locale ma che non ha ritenuto di chiamare le forze dell'ordine per chiedere un intervento e magari sedare l'alterco. Ancora la sicurezza in Città Vecchia, che chiare le parole della procuratrice della Repubblica Eugenia Pontassuglia, che ha parlato di un contesto che desta preoccupazione. Non c'è, ha detto, decreto sicurezza che tenga, non serve per la procuratrice appesantire le pene, vanno piuttosto rivisti i metodi utilizzati dalle varie agenzie educative e l'intensità dei percorsi in situazioni particolarmente precarie. I giovani

I fermati infatti erano già noti all'autorità giudiziaria minorile. Si tratta di soggetti con problemi familiari o che comunque non frequentavano regolarmente la scuola. E che si tratti di una questione culturale che preoccupa non poco, lo conferma una foto diffusa sui social di amici e parenti dei fermati, che paradossalmente ha tutto il sapore della solidarietà, non nei confronti della famiglia di Sacco Bacari, del fratello giunto ieri a Taranto, non della comunità africana e neanche della stragrande maggioranza di

0: squadra mobile della Questura di Taranto al fine di verificare altri eventuali profili.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I fiori che ieri adornavano l'altare di San Cataldo oggi sono ancora lì, nell'angolo di Piazza Fontana, dove Sacco Bacari, il giovane bracciante maliano, è stato ucciso all'alba del 9 maggio. A rallegrarli però oggi ci sono i disegni della quarta B della scuola Consiglio, la scuola dell'isola. Sono stati gli alunni a portarli, accompagnati dalla maestra Matilde.
3: Sì, oggi abbiamo parlato in classe dell'accaduto e abbiamo messo in evidenza che è importante che loro ragionino sempre con la loro bella testa, perché sono bambini splendidi, con famiglie garbate e con dei cuori d'oro, e non devono quindi conformarsi per piacere agli altri. E abbiamo parlato dell'importanza di aiutarsi nel momento del bisogno, come quest'uomo aveva bisogno di aiuto e gli è stato negato. Abbiamo anche parlato del razzismo e un mio bambino ha ricordato una frase: diversi ma uguali. Io mi sono commossa profondamente a leggere i loro pensieri e li ho lasciati liberi. Ho detto: scrivete quello che sentite con la penna che volete, del colore che volete, disegnate quello che volete, e sono usciti fuori dei capolavori.
2: Ieri sera, durante la veglia in cattedrale, il parroco Don Emanuele Ferro ha detto: nessun fiore in Piazza Fontana, non giustifichiamo la violenza col degrado. Poi l'appello: portare i fiori di San Cataldo sul luogo del delitto per onorare il giovane. Un sacrario spontaneo per Sacco Bacari, che qui ha trovato la morte per mano di una baby gang, bambini. La parola baby, bimbi, ha detto Don Emanuele, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Abbiamo il dovere di disarmare le parole per indossare le armi della luce. Un uomo che stava per diventare padre, ucciso per futili motivi mentre andava al lavoro. Don Emanuele ieri sera ha richiamato la comunità alla vergogna di fronte a un fratello che grida dall'asfalto. Ha chiesto coerenza a chi festeggia il patrono, amante dei forestieri, ma dimentica chi muore sotto le nostre case. Tra i vicoli della città vecchia, dove la città è dura ma il cuore sa essere d'oro, la lezione arriva dai più piccoli. Insegnano che l'accoglienza non è uno slogan, ma un disegno lasciato su un marciapiede. Per Sacco e per tutti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque, vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi.

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV, Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere, devo dire, questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando. Adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone, che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore, e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo, insomma, in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale. Diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale. Però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero, Camilla?
1: Sì, confermo.

0: lavoriamo con K-Mass, che è il mio produttore. Noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, posso spaziare davvero tanto con i suoni e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
1: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
0: Ti direi Las Vegas o Los Angeles probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto ti calmano, ti rilassano, banalmente anche se sali nelle montagne, fai un falò, insomma, è un mix.
1: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la Poliedrica anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
0: Serena, assolutamente serena, senza alcuna ombra di dubbio, perché ho avuto l'onore e la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date. Poi abbiamo stretto anche rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica. Alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti e posso dire che oltre a essere una persona meravigliosa, è un'artista altrettanto brava, meravigliosa. Ho veramente solo commenti positivi su di lei.
1: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare adesso di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
0: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia, dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bamburina, che non spoiler perché uscirà a brevissimo.
1: Bene, bene.
0: E appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni. E appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa. Io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava cioè cercava di rovinare la mia relazione. A parole non smetteva, allora io ho detto cosa posso fare per provare a farla smettere? Gli ho scritto appunto Madame ed effettivamente lei ha smesso e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina che, no spoiler, uscirà a breve.
1: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
0: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, con il mio produttore K-Mass, storico e unico produttore, fino a 2 anni fa. Con lui poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta. E poi, insomma, io oltre che averla scritta, l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
1: Allora, hai citato i più importanti, naturalmente, per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli, appunto, per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
0: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente oltre che forse un album, non si sa. Entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
1: Verrà in Puglia?
0: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
1: Ti aspettiamo comunque, aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas e aspettiamo anche

0: questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
1: Sì.
0: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve. Insomma, dovrebbe arrivare.
1: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
0: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
1: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
0: E noi te l'auguriamo, eh. Hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
1: Grazie.
0: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente. Però nel frattempo
1: magari
0: noi, sì, nel frattempo noi ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
1: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi di

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Grazie.
2: È stato un minuto di silenzio assordante, pieno di rispetto e dispiacere per Baco Sakari, uomo maliano ucciso da una baby gang in Piazza Fontana lo scorso 9 maggio, a dare il via al progetto di sensibilizzazione itinerante per corsi di legalità, promosso dalla Polizia di Stato e nato con l'obiettivo di contrastare fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere ed ogni forma di discriminazione, come ha spiegato il questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia.
3: Cerchiamo di spiegare che esiste un'alternativa che è fatta del rispetto quotidiano del prossimo, del rispetto di quello che in generale noi chiamiamo le regole, la legalità. Ecco, quindi speriamo che da questo possano scaturire, ripeto, spunti di riflessione, perché sono ragazzi che hanno evidentemente bisogno di assorbire quanti più possibili stimoli positivi. Noi questo cerchiamo di dare oggi.
2: L'incontro ha visto la partecipazione attiva di circa 350 studenti e studentesse degli istituti superiori di Taranto, tra cui il Battaglini, l'Archita, l'Archimede, il Vittorino, il Pacinotti, il Pitagora, il Lisi della Masterform, che si sono messi in gioco attraverso la piattaforma Kahoot,

0: una serie di giochi interattivi per affrontare i temi legati alla sicurezza stradale, al rispetto delle norme sociali e alla formazione della cittadinanza responsabile, come ha spiegato il prefetto di Taranto Ernesto Liguori.
1: Sono valori che vanno trasmessi alle giovani generazioni, perché soltanto così si può prosciugare, insomma, quel contesto negativo dove trovano poi spazio e fondamento episodi come quelli che si sono verificati.
0: Al centro del dibattito anche l'importanza del rispetto delle regole e della convivenza civile, che si sviluppa soprattutto attraverso il lavoro di squadra, legato alle attività sportive e culturali promosse sul territorio. Una su tutte, i Giochi del Mediterraneo. Un'occasione che per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, diventa fondamentale per generare una rete a favore del bene comune.
2: Molti fenomeni sono legati anche a disagi che riguardano quell'aspetto. Diventa fondamentale e indispensabile mantenere viva quotidianamente questa rete con il coinvolgimento di tutti, perché ogni tassello è fondamentale a garantire la vivibilità, ma appunto quale elemento essenziale è quello della legalità nel rispetto delle norme.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Tra i cimeli storici esposti all'interno dell'arsenale di Taranto saranno presenti anche un'autoemoteca per la donazione del sangue ed un camper per gli screening gratuiti. Un evento dedicato al benessere e alla salute è nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Taranto e la Marina Militare, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione, come ha raccontato Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione.
4: La benessere della salute non lo facciamo con le prenotazioni degli screening oncologici, il nostro camper del dipartimento, che potrà, quindi chiunque potrà prenotare se ha diritto gli screening oncologici, ripeto, screening del tumore della mammella, del colon dell'utero e del colon retto, quindi i tre screening oncologici, ma si può fare anche lo screening contro l'epatite C.
0: L'iniziativa celebra il legame secolare tra l'arsenale e il territorio ionico e, secondo Fabrizio Serrano, presidente dei Treni Storici di Puglia, si tratta di un momento capace di unire la memoria collettiva alla solidarietà.
5: Una giornata aperta alla solidarietà, alla cultura, alla storia, alla prevenzione sanitaria, ci sarà la possibilità di vedere le bellezze dell'arsenale, il MOSAL, il museo dell'arsenale, la locomotiva a vapore, l'ultimo vettore della storica Circomarpiccolo, il torchio di Sant'Eustacchio, il bacino Brin e tanto altro materiale recuperato dall'arsenale e anche dall'associazione Treni Storici Puglia.
0: Un percorso alla scoperta della storia del territorio, ma anche alla cura della propria salute. Un'occasione che per Graziano Tocci, presidente Fratres di Taranto, diventa un momento di sensibilizzazione per la raccolta del sangue, specialmente durante una stagione, quella estiva, che risente della diminuzione e a volte soprattutto dell'assenza dei donatori.
6: L'estate è fondamentale. Tramite queste iniziative noi cerchiamo di sensibilizzare tutta la popolazione, la comunità tarantina e non solo, al tema della donazione del sangue. Un gesto che nella sua semplicità è davvero rivoluzionario, perché pensate che con una sola sacca di sangue si possono arrivare a salvare fino a 5 vite e si possono anche creare tutta una serie di terapie farmacologiche a supporto di tutte quelle persone che purtroppo necessitano di questo liquido vitale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Piazza Fontana, Taranto, per l'architetto Nicola Carrino doveva essere una serratura aperta, il simbolo delle chiavi della città, consegnate a chi arriva dalla stazione attraversando il ponte di pietra. Ma la realtà ha capovolto il simbolo nel modo più tragico. Qui, Sacco Baccarì, quelle chiavi non le ha mai ricevute, anzi, gli è stata tolta la vita. Ieri sera, a pretendere giustizia e memoria, c'era la Taranto dei cittadini, c'era la comunità migrante, c'erano i sindacati, le parrocchie, gli scout, le associazioni Libera e Mediterranea, impegnata a sostenere la famiglia per il rimpatrio della salma, c'erano i consiglieri comunali, c'erano gli assessori, una piazza piena di carne, ossa e solidarietà. Eppure, in mezzo a questa folla, mancava qualcosa. Anzi, mancava qualcuno. Nessuna traccia del sindaco Bitetti, ma a pesare come un macigno è stata soprattutto l'assenza dei simboli. I simboli civici. In Piazza Fontana non c'erano i vigili urbani in alta uniforme, non c'era il gonfalone della città, quel vessillo che per statuto comunale rappresenta l'identità e la postura morale di Taranto davanti al mondo. Il gonfalone è rimasto chiuso nei palazzi della politica. Una scelta di silenzio che stride fortemente con quanto accaduto a soli

0: di 100 km di distanza. A Lecce, la sindaca Adriana Polibortone, un'amministrazione di destra, oggi ha proclamato lutto cittadino, dimostrando che la risposta istituzionale, netta e partecipe, era non solo possibile, ma doverosa. Resta il paradosso di una città reale che si fa carico del dolore e di un'istituzione che si trincera dietro il silenzio. Il gonfalone è rimasto protetto e custodito nel palazzo, ma privato della sua funzione più nobile, stare vicino a chi soffre. Taranto, però, con le chiavi dell'accoglienza, ha dimostrato di volerle stringere ancora tra le mani. Anche da sola.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È stato ufficialmente inaugurato il nuovo sportello per l'integrazione degli immigrati, i servizi digitali, un presidio di prossimità nato per abbattere le barriere burocratiche e sociali. L'ufficio non è solo un luogo di servizi, ma un simbolo, è stato infatti intitolato a Bakary Sakho, la cui scomparsa ha toccato profondamente la comunità ionica, un gesto che il sindaco Piero Bitetti ha definito come un atto pragmatico e di civiltà.
2: Pragmatica per dimostrare che la popolazione tarantina è una popolazione accogliente, è una popolazione aperta, è lo sportello che mira a una integrazione puntuale, finanziato con risorse già concordate con la regione, lo intestiamo al povero Bakary proprio per dimostrare con un'azione concreta che la sua presenza, il suo passaggio da Taranto non deve rimanere invano, e invece vogliamo potenziare i servizi di accoglienza e di integrazione degli immigrati.
0: Un gesto concreto, ha detto, spiegando perché Taranto non ha proclamato lutto cittadino.
2: È ancora in corso l'autopsia, abbiamo voluto incontrare la famiglia, dimostrare a loro che la popolazione tarantina è una popolazione accogliente, ma abbiamo voluto fare qualcosa di pragmatico, quindi l'apertura di uno sportello che favorisce l'integrazione.
0: Sarà un riferimento fondamentale, ha spiegato l'assessora ai servizi sociali Sabrina Lincesso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 27 bandiere blu in Puglia, la regione balza al secondo posto nazionale dopo la Liguria e Taranto viene promossa con il riconoscimento attribuito alle spiagge di Manduria, Maruggio, Leporano, Pulsano, Castellaneta con la sua marina e Marina di Ginosa. Insomma, un magnifico biglietto da visita per i turisti che decideranno di trascorrere l'estate in Puglia e sulla costa tarantina.
4: Motivo di grande orgoglio, 27 bandiere blu per tutta la Puglia che confermano il primato della nostra regione tra i mari più puliti d'Italia. Consideriamo che è la seconda regione per bandiere blu e questi dati vengono proprio dopo la pubblicazione dei dati di qualche giorno fa che parlano della qualità delle acque della Puglia. Abbiamo oltre il 99% della qualità del nostro mare valutata ottima e una percentuale bassissima tra lo 0 e l'1% valutata buona. Quindi chi vuole fare mare bello deve venire qui in Puglia.
3: Il rischio da evitare è quello di snaturare la Puglia, come spesso è accaduto in passato.
4: Oggi non si può sbagliare più, quindi ci sono tutti gli strumenti per poter vivere e far vivere questo territorio nella maniera più responsabile, oltre che sostenibile. Quindi sbagliare adesso diventa praticamente insomma, quasi impossibile, perché ci sono tanti campanelli di allarme che in passato non sono stati capiti, quindi si è avuto il fenomeno della disumanizzazione dei nostri centri storici.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Ho un tumore alla colonna vertebrale, un cordoma condroide.
0: Lama, una tranquilla zona residenziale, qui la burocrazia non ha la forma di un ufficio

0: affollato, ma quella di un muro invisibile che si è alzato attorno alla casa di Stefano Falcone, 53 anni. Ex lavoratore della Natuzzi, oggi sta combattendo contro un tumore in fase avanzata e in cura alla neurochirurgia delle Molinette di Torino, ma le sue condizioni sono talmente grave da renderli impossibile persino raggiungere il vicino ospedale Moscati. Per questo la sanità si è dovuta adeguare, i medici lo visitano a distanza una volta al mese tramite il tablet della telemedicina fornito dalla struttura. Per i medici dell'INPS è un paziente a rischio vitale in caso di trasporto. Eppure, da quanto racconta la moglie Alessandra, sembra che per la Polizia Municipale di Taranto tutto questo non basti.
1: Mi sono rivolta alla Polizia Municipale del Comune di Taranto, ho eseguito tutta la procedura di richiesta di rinnovo della CUDE che è in scadenza in data 30 maggio e ho fatto contestualmente richiesta dello stallo sotto casa. Purtroppo mio marito è invalido e inabile al 100% e ha il riconoscimento della legge 18 del 1980 che purtroppo lui non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza la presenza di un accompagnatore fisso.
0: Il pass in scadenza il 30 maggio è solo metà del calvario. Ad Alessandra, che assiste il marito da sola, serve disperatamente uno stallo di parcheggio numerato sotto casa. Serve per caricare Stefano in sicurezza sulla vettura quelle rare volte in cui è inevitabile portarlo in ospedale per le TAC o altri esami. Eppure il comando dei vigili urbani sembra aver eretto un altro stop burocratico. Manca il codice 5 sul verbale, una dicitura specifica sulla deambulazione. Poco importa se lo stesso verbale dell'INPS dichiari Stefano bisognoso di assistenza continua. Un paradosso che grida vendetta, soprattutto in una borgata residenziale come Lama, dove un parcheggio riservato non toglierebbe spazio né darebbe fastidio a nessuno. Ma soprattutto non aiuta la percezione di un malato.
2: Male. Ancora più depresso, perché sono delle situazioni in cui già un ammalato soffre e poi hai queste situazioni che non dovrebbero esistere, insomma.
1: Mi sono sentita dire dai vigili urbani che neanche l'INPS doveva venire a casa a fare praticamente la visita domiciliare per rilevare questi requisiti. Il comandante, non so se il comandante o vicecomandante, adesso non so i gradi, chi era lì allo sportello ieri mattina, nonostante la mia proposta nel farli venire presso la nostra casa per rilevare la firma di mio marito per il CUDE, mi ha detto che a loro non interessa nulla della firma, ma che devono vedere loro se mio marito conserva questi requisiti per il rilascio del CUDE stesso. Siamo veramente davanti a cose impressionanti e si prendono meriti e carichi che non competono a loro.
0: La tecnologia e la medicina si evolvono per andare incontro ai pazienti più fragili, ma la burocrazia locale sembra rimasta ferma al secolo scorso. Mentre i giorni corrono via verso la scadenza del pass, la famiglia Falcone aspetta una risposta che non sia l'ennesimo no dettato da una rigida interpretazione dei codici. Abbiamo interpellato il comune di Taranto e il comando della polizia municipale. Attendiamo una replica, ma soprattutto una soluzione immediata che restituisca dignità a questa famiglia.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È indagato per favoreggiamento il titolare del bar che si affaccia su Piazza Fontana e nel quale aveva cercato rifugio Sacco Bacari poco prima di morire sabato 9 maggio. L'uomo in un primo momento ha riferito alle forze dell'ordine di non conoscere il 22enne che è stato arrestato giovedì, il sesto componente del gruppo, per poi ammetterlo in una conversazione che è stata però intercettata. La notizia delle indagini a carico del barista è stata riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Intanto nel pomeriggio di venerdì l'attività è stata chiusa per 60 giorni. Dopo i gravissimi fatti del 9 maggio, la polizia ha identificato nel corso di controlli all'interno e nei pressi del locale numerose persone con precedenti per gravi reati come ricettazione, furto, estorsione, rapina, produzione e spaccio di droga, associazione per delinquere, rissa ed evasione. Alla base del provvedimento del questore di Taranto, l'attuale pericolo per l'ordine e per la sicurezza pubblica, l'andirivieni di soggetti con precedenti e la crudeltà con cui si è consumato l'omicidio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il nuovo ospedale San Cataldo rischia di essere una eterna incompiuta. L'inaugurazione rimandata di anno in anno e anche il nuovo traguardo del 2028, visti i precedenti, lascia parecchi margini di incertezze. Un ospedale in lista d'attesa, lo hanno definito i rappresentanti di Fratelli d'Italia e lo hanno detto proprio davanti al San Cataldo.
6: Sono anni che combattiamo questa battaglia che riguarda ovviamente non solo la gestione di questo ospedale, ma tutta la sanità a Taranto, che è abbandonata dal governo di centrosinistra regionale. E i problemi sono problemi che riguardano non solo l'aspetto sanitario, le liste d'attesa, il pronto soccorso. Questa struttura che viene inaugurata ad ogni campagna elettorale, ma riguarda anche, come dire, le tasche dei cittadini. Stiamo sentendo e apprendendo di aumento della tassazione per il buco che si è determinato.
5: Non ha risparmiato critiche alla regione e al centro-sinistra nel suo complesso l'onorevole Dario Iaia.
7: Il governo nazionale intanto ci ha messo i soldi, ricordo che qui ci sono 270 milioni del CIS. Taranto continua ad aspettare, noi lo denunciamo con forza, continuiamo ad essere una delle ultime città della regione Puglia. De Caro viene soltanto a fare passerelle ed è in perfetta continuità con Michele Emiliano, che ha inaugurato probabilmente 3 o 4 volte questo ospedale San Cataldo. Siamo ancora gli ultimi, non c'è attenzione da parte di Bari, da parte della regione nei confronti della città, e c'è una vessazione nei confronti dei cittadini pugliesi, quali saranno costretti a pagare tantissimo a livello di IRPEF, avendo una sanità, così come ha sostenuto giustamente il nostro coordinatore comunale Gianluca Mongelli, una sanità che è un disastro, non per colpa degli operatori sanitari, dei medici, degli infermieri, degli OSS che svolgono un lavoro eccezionale, ma per colpa dell'organizzazione, che è un'organizzazione disastrosa e che non dà risposta ai cittadini.
5: Ma al di là dei rinvii c'è un dato che lascia più di un dubbio sul futuro del nuovo ospedale ed è l'aspetto che riguarda i costi per sostenerne l'attività.
8: Quello che io dicevo sempre nel 2016, un ospedale troppo grande per questa nostra provincia, bastava soltanto chiudere Santissima Annunziata e portarlo al fianco del Moscati. Purtroppo ho vinto la scommessa anche a livello economico, anzi vi aggiungo la nuova novità. Per aprire l'ospedale San Cataldo servono 120 milioni di euro in più all'anno. Secondo me serve una legge speciale su Taranto, così si può risolvere il problema. Naturalmente sarà in quota al governo, che adesso già so gli amici di sinistra dove butteranno la palla, la porteranno al governo Meloni, perché in questa faccenda ha soltanto aiutato la nostra città, portando altri 150 milioni di euro per comprare le attrezzature, perché a un certo punto nell'appalto si erano dimenticate di mettere le attrezzature e grazie al governo Meloni sono arrivati altri 150 milioni di euro.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Reazioni dopo la ripartenza dell'iter per il rigassificatore al porto di Taranto, quando è prevista una nuova fase di consultazione del Ministero dell'Ambiente da oggi 16 maggio fino al 13 luglio. I cittadini infatti potranno presentare osservazioni. Il coordinamento cittadino di Lido Azzurro grida più forte il proprio no. Le crisi internazionali non possono diventare la scorciatoia per chiedere sacrifici sempre agli stessi territori. La nostra posizione non cambia, il rigassificatore resta incompatibile prima di tutto con l'esistenza stessa di Lido Azzurro e con la presenza della comunità residente. Lo ribadiamo anche alla luce delle motivazioni addotte dalla società proponente, che invoca la guerra in Ucraina e in Iran, la crisi energetica e la sicurezza dell'Europa. Sono argomenti seri che noi non ignoriamo, ma non bastano a cancellare la realtà. A Lido Azzurro ci sono case, famiglie, bambini, anziani, lavoratori. Ci sono persone che hanno già convissuto per decenni con il peso della grande industria in una città che porta già sulle proprie spalle l'eredità ambientale, sanitaria e sociale dell'ex Ilva. La sicurezza energetica dell'Europa non può essere scaricata qui, sulle nostre case, sui nostri figli, sulla nostra costa e sull'intera città. E le crisi internazionali non possono diventare la scorciatoia per chiedere sacrifici sempre agli stessi territori. Aggiungere a Lido Azzurro un nuovo grande impianto industriale non è transizione, non è sicurezza e non può essere definito strategico, e continuare a caricare rischio, impatto, paura sulle famiglie che ci abitano. Ricordiamo inoltre che anche l'amministrazione comunale di Taranto si è già espressa contro questo progetto e questo è per noi un segnale importante che abbiamo accolto con fiducia. L'improvvisa accelerazione sull'iter per il rigassificatore nel porto di Taranto rappresenta un segnale allarmante che non possiamo e non vogliamo ignorare. Così il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che prosegue: il progetto presenta criticità insormontabili stabili sia sotto il profilo tecnico che politico. Parliamo di un impianto con 3 enormi serbatoi criogenici e 7 vaporizzatori che andrebbero a occupare 20 ettari di un'area, il molo polisettoriale, già destinata ad altro. È paradossale che la società proponente invochi la sostituibilità delle concessioni per scavalcare l'autorità portuale il terminal container esistente. Taranto non può essere un territorio a sovranità limitata, dove le strategie aziendali passano sopra la pianificazione logistica e lo sviluppo commerciale del porto. Non accetteremo dunque che la scusa della sicurezza energetica nazionale diventi il grimaldello per trasformare il molo di Taranto in una zona ad alto rischio a soli 6,5 km dal centro abitato.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: I cambiamenti climatici e l'impatto che hanno sulla vita di tutti i giorni. Se ne è parlato in un convegno organizzato dall'associazione L'Obiettivo, che all'auditorium del Padiglione Vinci del Santissima Annunziata ha riunito alcuni docenti dell'Università di Bari. Il professor Massimo Moretti ha spiegato ad esempio come l'innalzamento del livello dei mari rischia, fra un centinaio d'anni, di far sommergere alcune zone costiere, e Taranto fra queste. Particolare attenzione è stata rivolta poi all'impatto sulla salute che hanno i cambiamenti climatici.
9: Gli effetti sono impattanti, in particolar modo nelle zone inquinate. L'innalzamento delle temperature causano dei dismorfismi a livello mutageno e canceroso per quanto riguarda la salute umana. In particolar modo nelle zone urbane abbiamo un aumento dei livelli di alcune malattie congenite e effetti collaterali cronici anziché acuti.
5: All'incontro sono intervenuti l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, il vice sindaco Mattia Giorno, il senatore Giovanni Battafarano, il dirigente medico dell'ASL Nicola Basile. Tra i temi che più hanno incuriosito la platea, la presenza di nuove specie nel Mar Piccolo. Una opportunità o un problema?
10: Sotto alcuni punti di vista potrei dire che può essere un'opportunità, una risorsa, un arricchimento della biodiversità. Ma per alcune specie, ecco, che magari hanno un comportamento invasivo, può essere uno svantaggio e quindi possono arrecare danni ad altri organismi autoctoni. Lo stato di salute del Mar Piccolo anche qui dipende dal punto di vista, perché se è quello della biodiversità, è una biodiversità che è sofferente, perché subisce degli impatti del cambiamento climatico, della presenza dell'uomo, che è abbastanza forte nel mar piccolo, ma c'è questa grande resilienza della vita, della biodiversità, che per fortuna aiuta e quindi ci lascia sperare.
5: E per restare al Mar Piccolo resta sempre a rischio la condizione di alcuni fra i suoi abitanti più caratteristici, i cavallucci marini.
11: È una specie a rischio perché i cavallucci marini sono minacciati da tante cose, da tanti impatti umani, come ad esempio la pesca illegale, anche la cattura accidentale con lo strato, anche il degrado degli habitat. Queste specie, essendo monogame, quando un partner della coppia viene perduto, l'altro potrebbe avere la difficoltà, ad esempio, a trovarne un altro, per cui potrebbe rimanere da solo per almeno una stagione riproduttiva.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Organizzazione e fattore umano, i pilastri della prevenzione. È stato questo il tema dell'incontro seminariale che si è svolto all'Hotel Salina nell'ambito delle iniziative di Formedil per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro.
12: La sicurezza nei luoghi di lavoro a Taranto è sempre un tema scottante, un tema di stretta attualità, per via della presenza di una forte componente industriale rappresentata dallo stabilimento siderurgico. Ma anche nell'edilizia i numeri del fenomeno restano costanti, ed è per questo motivo che iniziative come quella di oggi sono molto importanti, perché INAIL contribuisce all'interno del tavolo tecnico per cercare di trovare soluzioni condivise con le parti sociali per prevenire il rischio di infortuni e di malattie professionali. Penso ad esempio ad iniziative importanti come la Safety App, per i lavoratori edili che non hanno dimestichezza con la lingua italiana, ma anche con il bollino sicurezza cantieri che è stato di recente adottato ed esportato in tutti i cantieri aperti a Taranto per i giochi del Mediterraneo.
5: Il ciclo di iniziative di Formedil si concluderà il 21 maggio allo Spazio Porto con l'originale spettacolo di Toti e Tata proprio sul tema della sicurezza sul lavoro.
13: Domande del tipo: per quale motivo un dipendente esperto rifiuta di agganciarsi su quando lavora in altezza, o per quale motivo la percezione del rischio diminuisce quando un'azione è ripetitiva. Sono domande forse anche retoriche come risposte, ma che inquadrano la complessità del tema. Noi su questo siamo attivi, come vedete da questo cartello, da 30 anni. E portiamo avanti anche azioni quotidiane, abbiamo messo su un'app, la Safety App, che ogni lavoratore edile può utilizzare per verificare in tempo reale quali sono le procedure relativamente alla sicurezza da utilizzare in cantiere. Abbiamo istituito il bollino della sicurezza, un modo per affiancare le imprese locali nell'ottemperare a tutte, diciamo, le attività normative previste sui cantieri, proprio per aumentare il più possibile l'attenzione su questo tema.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: Parliamo un po' del presente, degli esempi virtuosi. A me piace sempre invitare fotografi perché sono gli ambasciatori della nostra bellezza, ed oggi ho qui due fotografe che si sono rese protagoniste di un progetto, stanno portando avanti un progetto che è davvero fighissimo, pop-up shooting, ed ecco che do il benvenuto ad Alessandra Basile e Anarita Di Pietro. Buongiorno, benvenute. Buongiorno. Allora ragazze, questo pop-up shooting in cosa consiste?
15: Dunque, Shooting Pop-Up è una creazione di un fotogame, è un format nuovo che cerca di creare esperienze per fotografi esperti, professionisti, ma anche alle prime armi, che si mettono in gioco proprio nel vero senso della parola, perché è un format che ha anche un po' un gusto segreto. Infatti l'appuntamento viene rivelato subito, poi però 24 ore prima della data i fotografi che si sono iscritti a questa esperienza fotografica ricevono un messaggio in cui capiscono il luogo e l'orario in cui si devono presentare, e solo al momento in cui saranno pronti per il primo scatto allora capiranno di cosa si tratta, quindi quale sarà il set e quale sarà il tema.
14: Quindi loro alla cieca vengono, si iscrivono e poi si possono ritrovare nella seconda guerra mondiale, nell'antica Grecia, sì. Quindi
15: è proprio così, infatti.
14: Tra l'altro noi abbiamo anche un po' di testimonianze fotografiche, chiedo a Gis in regia se ce le manda nel frattempo, insomma, mentre parliamo. Ma come ti è venuta questa idea? A chi è ovviamente è venuta a te, perché sei quella un po' più
15: di esperienza.
14: Diciamo che Anarita ti asseconda.
16: Sì, la secondo in tutto quello che fa, mi piace un sacco essere coinvolta nei suoi progetti, quindi ci divertiamo un sacco insieme, quindi ci piace.
14: Ma credo che la chiave sia quella.
15: Sì, Anarita, diciamo che è la versione anche più dinamica della coppia, e la ragazza che mi segue tutto il progetto social e che evita di farmi fare le cose da boomer, perché me la sento sempre lì così.
16: Do il tocco Gen Z alla situazione.
14: Sì, ecco. Intanto vediamo passare, insomma, queste immagini spettacolari, cioè ecco, sembra un salto indietro nel tempo, è divertentissimo.
15: Praticamente abbiamo fatto in questo progetto che prevedeva un appuntamento ogni mese, abbiamo iniziato a gennaio, chiuderemo questo primo ciclo adesso a maggio, e abbiamo affrontato delle tematiche della fotografia che sono davvero importanti, generi fotografici grafici non sempre alla portata, come ad esempio vediamo adesso le foto del reportage che abbiamo realizzato presso la masseria La Pizzica di Crespiano, quindi c'è anche tanto territorio.
14: Tanto territorio, ecco, sì. Quello volevo dire,
15: ecco, e poi
14: la valorizzazione del territorio.
15: E anche eccellenze del territorio, talenti, come ad esempio l'associazione culturale di Timeline, che si è resa disponibile per rievocare delle scene della Seconda Guerra Mondiale, oppure dei talenti come ad esempio Ida Notarnicola, Ayana Sambu, che sono delle cantanti liriche che hanno messo in scena delle pièce della Turandot e della Madame Butterfly, perché abbiamo fatto anche la fotografia a teatro e quindi con tema orientale.
14: Ovviamente cambia anche il modo di fotografare, cioè non solo, vabbè, bianco e nero, colori e quant'altro, cambia proprio l'inquadratura, cambia proprio lo stile, quindi si devono adattare, si mettono in gioco i fotografi che partecipano.
15: Come ti dicevo, è una palestra, è un'occasione di fare esperienza, e spesso fotografi esperti su un determinato settore si trovano a mettersi appunto in gioco in nuove occasioni, nuove situazioni che difficilmente nella loro vita fotografica incontrano in maniera più
17: perché non è da tutti i giorni, insomma, non sempre vai a fotografare l'opera o comunque...
15: Non solo, mi piace, come ti dicevo, anche essere molto ambasciatrice del territorio e quindi cerchiamo sempre di coinvolgere le esperienze e di fare esperienza in luoghi particolari della nostra città o della provincia, oppure mettendo in evidenza le anche i prodotti. Infatti nel prossimo shooting pop-up, che sarà quello conclusivo, che sarà tema wedding, che si svolgerà in Valle d'Itria, abbiamo coinvolto alcuni produttori del mercato della terra, Slow Food, Turle Grotte, nella condotta proprio della nostra Valle d'Itria. Quindi c'è sempre una valorizzazione non solo della bellezza che i fotografi riescono a filtrare attraverso le loro opere, ma di quello che il territorio di Taranto riesce a fornire.
17: È tutto nel nome comunque della sinergia. Quindi,
15: assolutamente, una sinergia che prima quella insomma che c'è fra le organizzatrici, che sinceramente non è scontata assolutamente.
17: Beh, anche coordinare, quanti fotografi partecipano per
18: circa una ventina più o meno,
17: che non sono pochi,
15: tanti. 20 persone con la macchina fotografica in mano, 20 occhi, 20 filtri, 20 punti di vista, e ci sono anche
17: poi i modelli e le modelle, che sono anche tantissimi da gestire.
15: Io li amo definire un carrozzone meraviglioso, perché ovviamente sono tantissimi, minimo sono 8-10, e poi abbiamo raggiunto anche numeri tipo 15-20 persone protagoniste, ma perché dobbiamo ovviamente cercare di fornire a tutti una possibilità di scatto, anche di movimento, di dinamicità varia, quindi non possono fiondarsi tutti su un'unica povera ragazza. E comunque la differenza, la difficoltà anche rispetto a uno shooting normale, è proprio quella di coordinare un po' tutto e di far sì che tutto abbia una effettiva riuscita e potenza anche di trasmissione e di comunicazione, perché poi attraverso le fotografie si racconta, si narra, si fa rivivere un pacchetto di emozioni che appartiene a noi e racconta la nostra identità.
17: Mamma mia, che cosa bella. Comunque abbiamo un'altra bella esperienza sul territorio da fare, quindi non solo professionisti, ricordiamo anche chi si sta accostando, amatori, chi si sta accostando alla passione della fotografia. Come vi trovano se qualcuno vuole fare questa esperienza? Anche se
18: ci trovano sui social, come
17: ci per lei è l'esperto, ok.
18: Ci trovano sui social come shooting pop-up, e niente, ci seguite e poi noi vi diamo tutte le informazioni.
17: Quindi seguite queste ragazze fantastiche. Mi raccomando, buono scatto a tutti. Continuiamo con la promozione del nostro territorio anche così. Grazie per essere state con noi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
19: Se voi passate, fate passare un cane nella piazza. Se stanno altri tre cani, non l'ammazzano. Magari gli abbaiano quel cane, ma non l'ammazzano. Riflettete, ragazzi, riflettete sulla gravità delle cose e vi prego. La soluzione siete voi. Se voi bravi ragazzi, perché fra di voi i bravi ragazzi ci sono tanti, ce ne sono tantissimi di bravi ragazzi, se voi riuscirete a piano piano staccarvi dalle fesserie che guardate in rete, da questa droga continua del digitale, perché il digitale è droga, il digitale ti fa credere che il mondo fuori sia facile, che tu sei un fallito, gli altri ce l'hanno fatta perché hanno fatto 4 soldi che gli toglieranno un attimo dopo.
4: Invito alla platea dei giovanissimi a riflettere il professor Vincenzo Schettini a Taranto, vicinissimo agli studenti, seduto sul palco dell'Orfeo, non poteva non toccare l'argomento. Così l'iniziativa di ITS Academy Mobilità, che già si presentava come qualcosa di più incisivo rispetto ad un semplice Open Day, ha acquisito ulteriore valore. L'evento, costruito attorno al fondamentale tema del futuro dei giovani, ha visto 3 tappe in Puglia, a Lecce, a Bari e quindi a Taranto.
20: Cosa è emerso? Cosa dicono i ragazzi? Ma ce ne sono tantissimi che sono sicuramente portati per i percorsi legati alla gestione della supply chain, quindi quelle figure legate alla pianificazione e alla programmazione delle attività di logistica e di trasporto. Ce ne sono anche tanti altri che sono maggiormente votati ad attività più pratiche legate proprio all'organizzazione fisica dei magazzini.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
17: Parliamo di eventi. Cosa si fa nel fine settimana? Beh, in Valle d'Itria c'è una roba spaziale, bellissima. Carpe Diem, un evento di 2 giorni contenitore di tutto e di più, di tutti i talenti del nostro territorio, tutte le tipologie di talenti. Ed ecco perché abbiamo qui in studio Michelangelo Volpe, il direttore artistico, creatore, mente. Buongiorno, benvenuto.
21: Grazie.
17: La mente di questo evento, Carpe Diem.
21: Carpe Diem, già.
17: Oggi e domani.
21: Oggi e domani a Martina Franca, al Parco Orti del Duca, nelle vicine.

0: finanze del centro storico e del nostro Palazzo Ducale di Martina. Sì, un evento, hai detto bene Silvia, contenitore di tutte le sfumature della nostra arte. Arte musicale, ci saranno tanti gruppi musicali tra oggi e domani, danza d'ogni genere, abbiamo dal tango alla pizzica. Avremo poi domani anche un gruppo di pizzica in arrivato, abbiamo un'area dedicata ai bambini, perché i bambini non possono essere dimenticati in questi contenitori culturali di bellezza. Domani infatti si affiancherà a tantissimi laboratori per loro, dall'animazione all'artigianato, anche l'unica scuola che abbiamo in Puglia di magia ad ispirazione Harry Potter, che verrà da noi e farà due turni per i bambini.
1: Solo per i bambini?
0: Sì.
1: Adulti non posso.
0: Camuffo un po' la carta d'identità e vedo di inserirti.
1: Sì, che io posso passare per fino a nove anni.
0: No, nove, dieci.
1: Ce la posso fare, faccio un po' di magia. Un Wingardium Leviosa.
0: Chiediamo ai professori che verranno.
1: Sì.
0: E poi ci sarà tantissimo artigianato, sono orgoglioso e onorato di avere una ventina più o meno di artigiani di tutta la nostra regione, e poi una quindicina di pittori, un'area food e drink, insomma un'area
1: spazio
0: benessere,
1: libri.
0: Ci sono presentazioni di libri e presentazioni di libri anche di due personaggi non proprio sconosciuti, direi.
1: Ah.
0: Avremo oggi e domani l'attrice e scrittrice Marina Suma e domani Beppe Convertini, che noi tutti conosciamo come conduttore ormai come dire
1: storico
0: di Rai 1 e di tantissime altre trasmissioni,
1: che però non dimentica il suo territorio, quindi
0: che non dimentica il suo territorio. E quindi a tal proposito, sia ieri che oggi, sia lui che Marina hanno fatto delle telefonate a me e all'altra ideatrice Maria Cristina Schiavone per sollecitarci a stare sereni e a viverci l'entusiasmo e a l'attimo, di qui poi il nome Carpe Diem, che abbiamo voluto dare.
1: Ma tra l'altro voi avete anche fatto un'operazione di riqualificazione, nel senso che avete scelto una location che tempo addietro, io me lo ricordo, era una parte, diciamo un pezzettino di campagna in città, in periferia, che è stata riqualificata, che è un parcheggio ufficialmente, ma ufficiosamente non è di fatto un parcheggio, perché il parcheggio è sotterraneo, c'è una roba spaziale, c'è l'ascensore per le macchine, quindi il parcheggio è sotterraneo, sopra è un prato enorme.
0: Un prato enorme.
1: Riqualificazione urbana, quindi utilizzare gli spazi del territorio, della città, come contenitori, in questo caso di un qualcosa di eccezionale. Ma come ti è venuta st'idea?
0: No, magari la domanda dovrebbe essere al contrario: perché non ti dovrebbe essere venuta?
1: E perché non ti è venuta prima questa idea?
0: Quindi me ne devo rammaricare.
1: Non manca, la materia prima non manca.
0: No,
1: noi abbiamo
0: ci sono
1: veramente
0: oltre 70
1: tanto.
0: Artisti tra oggi e domani. Sì, io volevo veramente valorizzare il nostro territorio sotto forma appunto di richiamo dei nostri valori, delle nostre tradizioni, della nostra arte a 360 gradi, e far vivere due giorni di convivialità, di benessere interiore e anche fisico per tutti coloro che vorranno gradire di raggiungerci al Parco Orti del Duca.
1: A partire da che ora innanzitutto?
0: Allora, alle 16 oggi ci sarà prima dell'inaugurazione ufficiale a Palazzo Ducale, faremo l'ultimo step di un concorso parallelo che ho voluto creare per i bambini, il Festival delle Emozioni. Ogni bambino ha creato, delle scuole primarie, ha creato un costume su un'emozione a sua scelta e ha individuato dei versi composti da lui, da lei, per l'emozione scelta. Dopodiché oggi ci sarà l'ultimo step e stasera la premiazione con le due finaliste di The Voice Kids, Ginevra e Maria Rosaria, The Voice Kids di quest'anno, trasmissione che tutti conosciamo, di Antonella Clerici, che premieranno poi il finalista, anche se poi alla fine sarà veramente un momento anche quello di convivialità e di gioia per i bambini.
1: Eh beh, perché bisogna pensare veramente a tutti, avete fatto benissimo, perché generalmente si esclude sempre una fascia, o si fanno gli eventi per bambini e si escludono gli adulti, oppure insomma il contrario. Invece in questo caso veramente ce n'è per tutti i gusti, per tutte le età, per tutte le preferenze, quindi chi vuole ascoltare musica, chi vuole ballare, chi vuole esercitarsi, chi vuole farsi un massaggio, chi vuole vedere arte, chi vuole leggere libri, cioè veramente, quindi appuntamento oggi e domani
0: diciamo alle 17:00, poi ci sarà l'inaugurazione a Palazzo Ducale con Marina Suma, il nostro sindaco Gianfranco Palmisano, un concerto

0: certo da non perdere di musica classica, violinista, soprano e pianista, che vengono dalle, non solo dalla Puglia, e poi corteo dei nostri artisti per il Palazzo Ducale, per il Parco Orti del Duca,
1: e poi
0: incominciamo per tutta la giornata di domani.
1: Gratuito.
0: Ingresso gratuito.
1: Ingresso assolutamente gratuito, che ve lo dico a fare.
0: Assolutamente.
1: Grazie Michelangelo Volpe
0: grazie
1: per essere
0: voi.
1: Stati
0: grazie
1: con
0: della
1: noi,
0: disponibilità.
1: Con noi. Ci vediamo oggi e domani a Carpe Diem.
0: Vi aspetto.
1: Carpe
0: tutti.
1: Diem, linea alla regia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nell'antichità la musica era molto importante e diffusa. Era un'attività molto praticata ed era la prima forma di interazione sociale con il resto del mondo.
4: Avete visto bene, non si sono ristrette le guide del Marta. È successo che per due giorni a guidare i turisti tra i reperti e i corridoi del Museo Archeologico di Taranto c'erano ragazzi tra i 10 e i 12 anni. Si tratta della terza edizione di Archeo Bimbi, il coronamento di un percorso didattico durato 12 mesi che ha visto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta abitare letteralmente le sale del museo. Per loro i reperti non sono più fra di oggetti sotto vetro, ma frammenti di un'identità viva, un progetto che unisce storie e competenze STEM trasformando la cultura in un'esperienza digitale tra reale e virtuale. Come ha spiegato la direttrice del museo, Stella Folzone.
5: Credo che questa sia una iniziativa che funzioni benissimo, che è reciproca, perché noi, come dire, offriamo l'opportunità a questi ragazzi di sviluppare le loro capacità, di mettersi in discussione, di crescere insieme, di imparare anche a superare le proprie difficoltà, le prime emozioni. Li buttiamo nella mischia e facciamo parlare loro le varie lingue che conoscono e che stanno studiando, ed è l'occasione anche per mettere a frutto il lavoro di un anno. Io credo che questo sia un modo perfetto per aprire il museo alle nuove generazioni, per approfittare della loro sensibilità, della loro esperienza, che per noi è tesoro per il futuro.
4: Le barriere linguistiche si azzerano davanti alla freschezza della preparazione di questi piccoli ciceroni, capaci di incantare anche chi viene da oltreoceano.
6: L'antica Grecia aiutava los niños a conocer.
4: È davvero impressionante, i bambini sono così intelligenti e parlano un ottimo inglese, il che è utilissimo per noi dato che non parliamo molto l'italiano. Ma si conoscono un sacco di informazione e sono così appassionati, è bellissimo da vedere. Ma Archeo Bimbi è anche un progetto inclusivo in cui ognuno ha il suo spartito. Chi non indossa i panni della guida fa il musicista nell'area della temporary art, l'esperto di computer o di grafico, il programmatore di escape room musicali invece si occupano di altro, un lavoro di squadra che vince la timidezza e crea comunità.
7: Beh, sto bellissimo perché vivi un'esperienza diversa, scopri cose nuove in un posto fantastico.
4: Un entusiasmo contagioso che si riflette negli occhi dei visitatori italiani sbalorditi da tanta maturità.
8: Hanno spiegato tutto bene?
4: Dietro questa macchina perfetta c'è un patto educativo di comunità siglata tra il museo e la scuola nel 2024, un'alleanza nata per dimostrare che anche nei contesti più difficili i ragazzi sanno rispondere con una cura straordinaria se messi al centro del loro futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
9: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: qua il successo di Dito nella Piaga, il successo sanremese, insomma, con questa canzone che poi esprime un po' quelli che sono i cliché sociali quotidiani che provocano irritazione e anche insofferenza nell'artista, appunto, nello stesso Dito nella Piaga, che va a elencare una serie di cose fastidiose. Che fastidio questo grande successo, e ancora prima Davina Michelle con un'altra grande canzone. Bene, state con noi, facciamo una breve pausa, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

California, California, grandi successi come sempre quello del nostro Rewind, dove riaccendiamo come sempre la macchina del tempo per regalarvi una grande canzone dal passato. Beh, grande formazione che ritorna con piacere in questo appuntamento, Phantom Planet. Siamo nel 2002, singolo del secondo album intitolato The Guest, che ha avuto grande successo, ma questa canzone è diventata culto perché poi all'epoca ha firmato una grande serie TV, quindi l'abbiamo ritrovata con piacere in questo appuntamento che come sempre vi riporta indietro nel tempo. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

Eccolo qua, Saif, che poi abbiamo tra l'altro conosciuto anche a Sanremo con un altro bel successone, Tu mi piaci tanto, ma ritorna con Buona Domenica, che poi anticipa l'uscita del suo album, si chiama Santissimo, ma il singolo poi affronta, devo dire, un tema particolare, quello dei padri assenti e delle promesse non mantenute, tema molto delicato che va a affrontare questa bella canzone, accompagnata poi tra l'altro da un video molto carino che potete guardare sul canale 94 Cittadella TV e naturalmente ascoltare su Cittadella la radio. Buona serata da Paolo D'Andri, il nostro Gianni Coletti alla parte tecnica. Viaggiate con il nostro sound, quello di Driving, insieme per 2 ore fino alle 19. Altra bella novità è dalla Francia, Marguerite.

Marguerite, la boss. Beh, un paio di saluti. Allora, Giulia, che non manca mai nel nostro appuntamento, come anche Paolo, buona serata, ben ritrovato. Marco, buon lavoro, mi scrive dalla provincia di Bari. Devo salutare anche Antonella, bella canzone italiana che mi ha richiesto, che sentirai sicuramente tra pochissimo. Devo, come sempre, ricordarvi quelli che sono i contatti: 339-68-06868, se volete inviarci un messaggio. Siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata, poi in web, radiocittadella.it, cittadellatv.it.

0: che bella, eh? Queste sonorità pop con queste influenze brasiliane che poi ci riportano un po' a quelle che sono le origini della brava e bella Gaia, che torna con questa nuova canzone che abbiamo ritrovato questa sera, Bossa Nostra, con la firma anche di Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, anche Marco Paganelli, quindi devo dire due firme importanti che vanno a mettere il timbro su quest'altra grande canzone, che esplora poi il tema di un amore segreto e malinconico, descrivendo la difficoltà di ignorarsi quando ci si incontra in pubblico pur condividendo quello che è un legame profondo. Beh, tema devo dire particolare, ma diciamo è la realtà, cosa che accade spesso quando ci sono storie un po' torbide nascoste, questo è quello che va a raccontare proprio Gaia in questa nuova canzone. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

qua le canzoni nuove e i nuovi singoli che come sempre vi proponiamo in quello che è l'appuntamento New Hit. Cabana è la canzone nuova di Rama, singolo estivo, ci prepariamo insomma la stagione calda con questa nuova canzone, con un testo devo dire particolare, questa musica latina, poi il testo descrive quella che è un'attrazione travolgente nata in una notte di festa e racconta proprio l'incontro ravvicinato e sensuale tra due persone che ballano tra la folla. Questo è un po' il senso di questa canzone, di questa bella novità che abbiamo ritrovato questa sera in questo che è l'appuntamento New Hit. Ogni mezz'ora vi regala una canzone nuova che poi ritroveremo anche nella nostra programmazione. Buona serata da Paolo D'Andri, il nostro Gilli Nicoletti alla parte tecnica. Siamo ripartiti, l'appuntamento fino alle 19 e Driving.

Norvegia, questo grande trio da Bausa con questa canzone, insomma, che è diventata virale ed è un altro dei bei successi che stiamo ballando in questo periodo. Fenomeno pazzesco, 15 milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo. La possiamo definire una canzone Scandi House, ecco, definiamola così, che probabilmente farà parte di quella che è la nostra classifica ufficiale. Come sempre voglio ricordarvi quelle che sono le 10 più ballate della settimana, insomma la nostra Weekend Dance, che potete naturalmente ascoltare e ballare se volete il sabato dalle 14 alle 15 e poi anche in serata, insomma in replica dalle 21 alle 22 con il nostro Piero Caffio e la nostra Annette, che come sempre insomma misceleranno e vi terranno compagnia con le 10 più ritmate del weekend. Ho un altro paio di saluti. Simona, buona serata, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti che ci hai fatto. Mi ha scritto che ci guardavi attraverso il canale 94, siamo in diretta per Puglia e Basilicata. Tra pochissimo avremo un ospite intorno alle 18:20, lui si chiama Raya, faremo una bella chiacchierata con lui, è in diretta su Driving.

0: Love, bellissima. Che grande collaborazione, qui c'è Madonna, Sabrina Carpenter. Beh, poi questa canzone va a anticipare il nuovo lavoro di Madonna che uscirà, se non sbaglio, inizio di luglio, e sicuramente si preannuncia un altro successone con tante belle tracce che la renderanno protagonista appunto nelle classifiche. I versi di questa canzone esprimono il netto rifiuto di piegarsi a quelle che sono le aspettative altrui o di farsi definire dalle opinioni della società. Questo è un po' il senso, la linea di questo grande nuovo successo firmato queste due voci, due grandi artisti, Madonna e naturalmente Sabrina Carpenter. Breve pausa, tra pochissimo in diretta con noi avremo Raya.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede...

0: saremmo storia da film.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, potremmo essere noi, il singolo di Raia che anche questa sera con piacere lo ritroviamo, perché l'anno scorso abbiamo avuto modo di fare una bella chiacchierata con lui, conoscerlo artisticamente, ma lo ritroviamo con questo nuovo singolo. Raia, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora, ben ritrovato, insomma, con questa nuova canzone. Abbiamo sentito un minuto, insomma, in apertura di questo singolo. Poi lo risentiremo naturalmente

0: in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Raia, parliamo di te, parliamo soprattutto del tuo percorso artistico, ma tu poi, insomma, quando hai capito che la musica non sarebbe stata solo un hobby, ma diciamo un po' quella che è la tua voce principale nella vita?
1: Al conservatorio, l'ho capito al conservatorio, perché una volta entrato poi lì si sono aperte varie porte, si sono appunto create nuove situazioni, nuove collaborazioni, e da lì ho capito che quello voleva essere proprio il mio percorso principale nella vita.
0: Bene, noi ci siamo conosciuti con l'Astronauta, ma insomma hai sfornato tanti altri singoli. Rispetto al passato, cosa è cambiato un po' in questo tuo percorso e soprattutto se c'è stata un'evoluzione, sia come autore ma anche come interprete?
1: Parlando del discorso discografico, sicuramente ci sono state dei passi avanti, perché appunto c'è stata una ricerca del suono nel frattempo, perché comunque dal primo singolo sono passati 4 anni e sicuramente c'è una maturità diversa, c'è una voglia di ricercare la verità, di raccontare la verità soprattutto nelle canzoni, e perché appunto io prendo poi storie di persone, storie mie, guardo molto le persone per scrivere. Da lì poi prendo tutto e lo butto tutto quanto poi nelle canzoni. Infatti quello che dico sempre è che nelle canzoni che scrivo ci potrebbe essere anche la storia di chi sta ascoltando.
0: Bene, quindi c'è stata una bella evoluzione musicale e artistica, insomma, per Raia, che poi risentiremo con Potremmo essere noi, questa nuova canzone che chiuderà questa nostra piccola chiacchierata. Senti, se dovessi aprire la tua playlist Spotify, cosa troverei, Raia, all'interno? Oppure se c'è una canzone che quando sei in auto, insomma, alzi il volume al massimo per potertela godere, insomma. Qual è l'artista che porti con te, che vuoi ascoltare spesso anche per ricaricarti?
1: La canzone per eccellenza che io, diciamo, alzo il volume al massimo quando la sento in radio è Fix You dei Coldplay, perché quello è il mio brano preferito proprio in assoluto, penso che sia uno dei brani più belli mai scritti. E racchiude un po' tutto quello che è il mio stato d'animo che metto nella musica, proprio la mia anima musicale, quella là, proprio c'è tutto quello che mi piace, c'è tutto quello che io sento nella musica, tutte le emozioni dal momento più basso e intimo della canzone al momento più alto dove c'è l'esploit di tutti gli strumenti, i cori, eccetera, eccetera.
0: Hai avuto modo di guardare live i Coldplay?
1: Assolutamente sì, sì, in Francia. E in Italia poi, sì.
0: Sentirai, spesso, insomma, chi scrive canzoni passa molto tempo da solo. La solitudine, diciamo, spesso è un indice importante anche per sbloccare quelle che sono le emozioni da poi portare nei testi. Per te è importante, quanto è importante la solitudine e qual è il tuo processo creativo, naturalmente, dei tuoi testi?
1: La solitudine è il punto per me fondamentale, ma di solito noi diamo alla solitudine un significato un po' cupo, no? Ma invece non è così, invece è molto bello andare al cinema da soli, andare al ristorante da soli, fare passeggiate da soli, perché ti apre la mente e perché non sei distratto da nulla. Non che uscire con persone sia una distrazione, ma sei molto concentrato su te stesso e esisti solo tu. È tutto molto più chiaro, molto più limpido, non ci sono filtri, insomma è verità, cioè la solitudine per me significa verità, almeno se lo mettiamo nella scrittura, nei pezzi e nella composizione.
0: Bene, senti, Potremmo essere noi, questa nuova canzone che poi è un brano intimo e universale, perché parla d'amore, perdita, ma anche speranza, e dà voce a chi continua a credere un po' in quella che è la possibilità di ritrovarsi in pratica. Insomma, come nasce questa canzone e soprattutto se c'è qualche riferimento anche personale nel testo di questo singolo?
1: Allora, questo brano in particolare è nato dalla storia che mi ha raccontato una persona a me molto molto molto cara. Stavamo andando a Roma, era un viaggio in auto di 2 ore e mezza più o meno, e questa persona che non vedevo da un sacco di tempo mi ha raccontato di questa sua storia d'amore estiva che purtroppo è dovuta finire, ma mi ha colpito così tanto sentire questa persona parlare così intensamente di questa storia. Io non avevo mai sentito parlare questa persona in particolare così intensamente, no? Dell'amore o comunque delle relazioni, e mi ha colpito così tanto la sua storia che a fine viaggio è nata la canzone.
0: Senti, c'è una frase a cui sei particolarmente legato nel testo di questo singolo che un po' riassume il cuore del pezzo.

0: Allora, la frase che mi... Sì, che sento più mia è: pronto a mischiare tutti i sogni miei coi tuoi.
1: Bellissimo. Qui,
0: siamo lì.
1: Insomma, la risentiremo tra pochissimo, Pasquale. Allora, Raya, potremmo essere noi questa nuova canzone. Senti, questo farà parte di un progetto più ampio, questo singolo?
0: Assolutamente sì, è il singolo di lancio del nuovo album che uscirà il 15 maggio, quindi a brevissimo, che si intitola A Cuore Nudo.
1: Bene, invece parlando del live, Raya, date, stai suonando, insomma, come gira il live in questo periodo?
0: Allora, stiamo programmando alcune date, ma ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi non ho informazioni su questo adesso, ma stiamo lavorando appunto per suonare live.
1: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma, una domanda che io poi vado a fare un po' a tutti gli artisti per definire e chiudere naturalmente questo percorso che abbiamo fatto insieme in questi pochi minuti, un sogno di Raya.
0: Beh, sogno è quello di suonare in tutta Italia tutte le canzoni che ho scritto fino ad ora, e sarebbe bellissimo fare un tour bello bello pieno di date, ma più che altro per non per la fama, perché non è quello che mi interessa, ma mi interessa molto condividere appunto tutte le storie raccontate in questo album con le persone, perché durante il live si crea proprio un bel momento di condivisione. A me è quello che mi interessa principalmente.
1: Allora, noi ti auguriamo naturalmente tanto live, tanto contatto col pubblico, che è fondamentale naturalmente.
0: Grazie.
1: Per un artista, tanto successo. Noi intanto programmiamo e pubblicheremo, insomma, questo tuo nuovo singolo, si chiama Potremmo Essere Noi, che andiamo ad ascoltare adesso in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Grazie a Raya.
0: Grazie a te.

0: da film. Siamo una storia da film.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

canzoni nuove, il nostro appuntamento che come sempre vi regala un singolo che poi ritroveremo nella nostra programmazione, nelle nostre classifiche. Mace insieme a Salmo e anche Colapesce per queste cattive abitudini, questo è il titolo della canzone che ci farà compagnia come sempre per l'intera settimana. Poi tra mezz'ora ritorna questo spazio, la New Hit, che vi regala come sempre una bella novità. Buona serata da Paolo D'Andria, Gilles Nicoletti alla parte tecnica, ancora 20 minuti insieme, altra grande formazione, sono fortissimi, Tempered City.

0: Beh, non mancano mai, eh. Temple City, altra grande formazione che abbiamo naturalmente proposto e lanciato come bella novità, l'abbiamo ritrovata anche questa sera. Saluti a Damiano che appunto mi richiedeva questo gruppo che, come vedi, hai ritrovato con piacere nel nostro appuntamento serale. Qua si parla un po' del desiderio, insomma, di riuscire un po' ad abbandonarsi alle relazioni quando si ha difficoltà, insomma, a vivere in maniera serena un rapporto d'amore. Questo è ciò che appunto vanno a raccontare in questa Self-Aware, altro bel successo di questa grande formazione. Vi ricordo Temple City, trovati su Cittadella. Bene, pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

nostro rewind, abbiamo riacceso la macchina del tempo. Lily Wood and Prick con Player in C, con un remix incredibile, quello firmato appunto Robin Schulz, canzone bellissima, e con piacere abbiamo riballato in questo appuntamento. Siamo nel 2010, se non sbaglio, insomma è stato un successone che poi ha scalato all'epoca le classifiche. State con noi, tra mezz'ora un altro successo con Rewind.

francamente 5 di mattina, beh, questo lo stiamo passando tanto. Lei è stata molto brava, X Factor 2024, insomma, grande successo anche per questa canzone che sta girando alla grande su Cittadella, la radio Cittadella TV. Abbiamo chiuso, devo salutare come sempre gli amici che mi hanno scritto al 339 680 6868, poi siamo stati sul canale 94 del Digitale Terrestre. Devo ringraziare anche il nostro Gil Nicoletti che si è occupato della parte tecnica. Abbiamo avuto Rai come ospite, ma tanti sono come sempre gli artisti che noi ospitiamo in questo nostro appuntamento serale Driving. Ci risentiamo domani, se volete, come sempre alle 17. Paolo D'Andrea vi saluta e vi aspetto in questo appuntamento dedicato come sempre ai grandi successi italiani e internazionali. A domani con Driving.

0: La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, Mai Goschino alla regia e alla parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme, una nuova settimana insieme. Parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, delle informazioni. Come sempre voi scrivetemi al 339-680-6868 se volete intervenire in diretta. Il numero da comporre lo 099-47-30-144. Siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV in Puglia e Basilicata. E adesso partiamo subito con la New Hit.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: E questo è una new hit di questa settimana, il singolo di Francesco Gabani, Summer Funk. Siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net, Piero Gaffio e Margoschino, la regia, la parte tecnica. Scrivetemi 339-680-6808-099-47-30-144 se volete intervenire in diretta. E adesso facciamo una breve pausa, a tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro rewind Madonna con Vogue. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette Pirocaffio, Marco Schino alla regia e alla parte tecnica. E adesso ci spostiamo al liceo Galileo Ferraris per parlare del caffè delle maschere, quando il teatro diventa specchio dell'anima. E il 7 maggio è andato in scena questo spettacolo realizzato interamente dagli studenti del liceo linguistico Galileo Ferraris di Taranto, autori non solo in interpretazione ma anche nella scrittura dell'opera. Io voglio saperne di più sentendo proprio la referente del progetto Erasmus del liceo Ferraris, la professoressa Kendra Romero Sierra. Buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Buongiorno e benvenuti, vedo anche dietro i ragazzi. Avete fatto questo progetto di cui vogliamo parlare adesso e siamo molto curiosi di sapere come è nato tutto questo e per quale motivo.
1: Bene, dall'anno scorso in classe, facendo lezione, ci è venuta questa voglia di fare un po' questo esperimento. E questo anno abbiamo il secondo anno che facciamo questa attività di teatro, e la cosa più bella, infatti vorrei che parlino loro, è che sono stati proprio loro a mettere in scena l'idea, la scrittura del copione, la regia, costumi, tutto. Quindi vorrei che parlassero proprio loro, che sono... Noi siamo serviti di guida, noi professori, però loro hanno fatto tutto.
0: Che bello, che bello. Allora ragazzi, raccontatemi com'è stato, da dove siete partiti, cosa avete fatto.
2: Allora, già dall'anno scorso, appunto, come ha detto la professoressa, abbiamo messo in atto un piccolo spettacolo che l'anno scorso si limitava solamente alla lingua spagnola, in quanto l'idea è nata in spagnolo e abbiamo continuato in quella lingua. Mentre dopo il grande successo che abbiamo avuto l'anno scorso, quest'anno abbiamo deciso di espanderci e abbracciare anche la lingua francese e tedesca nello spettacolo, creando appunto una realtà dove 5 autori del passato si confrontavano esponendo le proprie opere nella loro lingua madre.
0: Mamma mia, che bello, eh? È bello anche perché questo diventa è un linguaggio che voi avete utilizzato non in maniera tra virgolette scolastica, proprio avete reso parola a tutte queste opere che sono molto importanti, che sono belle, come posso vedere, da Oscar Wilde a Pirandello, a Alessandro Dumas, e tutti siete stati veramente bravi. Quanto ci avete messo per mettere in opera tutta la sceneggiatura, poi i costumi e tutto, perché è un lavoro importante quello che avete svolto?
2: In realtà, anche se può sembrare che ci abbiamo messo tanto, abbiamo iniziato forse all'inizio di marzo a creare tutto, perché in realtà abbiamo iniziato molto tardi, avevamo paura di non riuscire a terminare.
0: Bravi.
2: Avevamo un pochissimo di però siamo riusciti, dato che comunque tante persone sono state coinvolte.

0: volte siamo riusciti a fare tutto in tempo.
1: Bene, benissimo.
2: Sì, un gruppo quasi di 40 studenti, divisi in gruppi tra artisti, costumisti, scrittori, il trucco, musica, scenografia. E, insomma, è molto articolata come attività, la pubblicità che ha fatto il poster, insomma, lei che era la regista, lei era Pirandello, insomma, ha dovuto cambiare il copione 50 volte, insomma.
1: È stato un lavoro molto molto importante. Del resto, fare in questo caso teatro, e prima di fare teatro fare tutta la ricerca, no? di quello da portare, dello spettacolo da creare, perché comunque voi siete riusciti a mettere insieme più autori, non è stata una cosa facile. E l'obiettivo qual era? Cosa volevate raccontare? Qual era il messaggio che volevate lasciare?
0: Diciamo che con questo spettacolo volevamo lasciare l'impressione di quello che mostriamo e quello che siamo in realtà, cioè appunto la maschera che indossiamo con tutti e quello che c'è sotto, che magari esce fuori solamente quando siamo soli nel nostro piccolo.
1: Certo, certo, questa è una condizione, come dire, frequente, una condizione che in questo momento storico sentiamo più forte probabilmente. Per voi ragazzi è così?
0: Sì, in realtà specialmente più nel contesto delle lingue letterarie abbiamo potuto unire vari autori di varie circostanze diverse, anche epoche differenti, perché non tutti erano della stessa epoca. In realtà tutti hanno questo punto in comune, cioè delle maschere, per questo siamo riusciti a collegarlo.
1: Bello,
2: poi sono degli autori che hanno previamente studiato con tutte le professoresse delle ogni lingua, da italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco. E quindi avevano comunque già una conoscenza degli autori, delle opere, e poi l'idea è nata proprio da loro.
1: Che bello, complimenti. Allora, io so che il 7 maggio voi siete andati in scena, però vi chiedo, sarà possibile, farete una replica?
2: Assolutamente sì, e oggi ci riuniamo, speriamo che prima che finisca l'anno scolastico poter darvi una data per invitare tutta la comunità a vedere questo lavoro così bello che hanno fatto, così significativo, e questa crescita che hanno avuto, e come mettere la letteratura, l'arte, non in modo scolastico ma professionale, cioè, è veramente... molto molto bello vederli, quindi vi daremo una data nei prossimi giorni.
1: La aspettiamo, così l'annunciamo, così la comunità può venire a vedere questo spettacolo meraviglioso. Grazie per essere stati miei ospiti qui su Partecipiamo Taranto.
0: Grazie,
1: vi auguro.
0: Grazie.
1: Buon lavoro, buona giornata, arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Ciao.
2: Arrivederci.
1: Ciao. Bene amici, avete sentito questo spettacolo incredibile dei ragazzi che hanno fatto tutte queste cose con i costumi, con la sceneggiatura, con la musica, con le luci, il teatro, e messe in scena in tante lingue, ma tante tante lingue. Quindi noi, quando sapremo la prossima data, la replica, ve lo diremo, così se avrete voglia potrete vedere questo spettacolo meraviglioso. Adesso continuiamo, mi raccomando, restate con noi. Per noi c'è Charlotte Cardin, questo è il pezzo, il titolo è The Way We Touch, mi raccomando restate con noi.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella, New Hit.

Specita della nuit di questa settimana, Harvey, Lie to Me, questo è il pezzo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Piero Gaffio, Marco Schino alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo della zelea della ricerca di AIRC per la salute delle donne, e proprio in occasione della festa della mamma nella domenica di ieri anche a Taranto le volontarie e volontari della fondazione AIRC sono state in piazza con l'iniziativa La zelea della ricerca, per raccogliere nuove risorse da destinare ai progetti

0: di ricerca su tumori che colpiscono le donne. Ci sono state diversi luoghi scelti a Taranto per iniziativa: Piazza della Vittoria, Piazza Sicilia, Viale Magna Grecia davanti alla concattedrale Gran Madre di Dio. E voglio sapere di più, voglio sapere anche come è andata a fare un bilancio insieme a Maria José Fornaro. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie di avermi invitata.
0: È un piacere nostro raccontare quello che non solo ieri avete fatto, ma che fate tutti i giorni, che svolgete regolarmente. Intanto magari un bilancio per sapere ieri com'è andata.
1: Allora, devo dire che ieri è andata davvero molto bene, complice anche una giornata che, nonostante le avvisaglie non fossero proprio delle migliori, perché abbiamo avuto delle prime gocce nelle prime ore della giornata fino alle 8:30 alle 9, però noi eravamo al lavoro già dalle 7 per allestire i vari gazebo nelle tre piazze, certo. Però poi dopo il sole e il bel tempo ci ha premiato e quindi devo dire che il bilancio è davvero molto positivo. Abbiamo distribuito più di 700 azalee nelle tre piazze e quindi, come ha detto, in Piazza della Vittoria, in Piazza Sicilia e in Viale Magna Grecia di fronte alla concattedrale. C'è stata tantissima affluenza, anche in maniera un po' differente come frequenza nelle tre piazze, quindi all'inizio della giornata principalmente in Viale Magna Grecia, ma poi anche nelle tre piazze, quindi abbiamo esaurito tutte le piante, le piantine a nostra disposizione, raccogliendo, devo dire, contributi anche più generosi rispetto a quella che era prevista come donazione minima di 18 euro.
0: Bene, questo
1: Sì,
0: è un segnale
1: molto,
0: importante
1: molto,
0: perché la gente crede nella ricerca e sa che è importante sostenere la ricerca.
1: Assolutamente, ma poi per noi l'azalea della ricerca, devo dire che è molto più di una raccolta fondi, è proprio un gesto collettivo di cura, direi, di responsabilità e di consapevolezza rispetto alla finalità che questo piccolo gesto concreto che ognuno di noi può dare produce in termini di risultati concreti, trasparenti e visibili in relazione proprio al sostegno che si dà alla ricerca, alla cura e alla prevenzione, in questo caso specifico per l'evento dell'azalea dei tumori della donna.
0: Certo.
1: MAIRC, come si sa, è comunque un'associazione non profit, diciamo la prima in Italia come finalizzata a realizzare finanziamento per la ricerca oncologica indipendente, e che dal 60 anni ormai opera in Italia con grandissimo consenso.
0: Sì, l'azalea è stata anche accompagnata da, se non sbaglio, da una pubblicazione speciale che approfondisce determinate cose, è vero?
1: Sì, certo, in particolare insomma sono stati dati delle informazioni su quelle che sono i risultati della ricerca, principalmente in relazione alla problematica femminile. Purtroppo ogni anno vengono diagnosticati circa 180.000 nuove diagnosi per le donne. Purtroppo una donna ogni tre si può insomma ritrovarsi a vivere questa situazione davvero molto, molto problematica, però proprio grazie alle cure, grazie alla ricerca, alla prevenzione, anche alla diffusione che AIRC fa in relazione ai corretti stili di vita, comunque la ricerca consente davvero di far sì che nell'89,5% dei casi almeno il tumore che riguarda la mammella venga superato in maniera del tutto positiva.
0: È importante questo, è importante. Quindi continuiamo a raccontare della ricerca, continuiamo a raccontare dei risultati, dei bilanci anche, no? Come una città quale Taranto è sensibile a tutto questo ed è anche generosa, quindi questo era un bilancio che volevo sentire questa mattina, quindi sono felice.
1: Noi siamo molto soddisfatti, io personalmente mi occupo di questo con grande entusiasmo da un anno, diciamo, come responsabile della città di Taranto, dopo che per tantissimi anni se ne è fatta carico, la voglio citare, la professoressa Lella Bruzzese, che mi ha poi, diciamo, consegnato il testimone dopo essersene occupati, aver creato una rete molto vasta di volontari. E quindi il nostro obiettivo è quello di mantenere tutto questo e far sì che questo interesse, attenzione e generosità cresca nel tempo.
0: Benissimo, come sempre diciamo, dobbiamo credere nella ricerca e continuare a sostenerla sempre. Intanto io la ringrazio per questo collegamento, per averci fatto questo bilancio. Auguro a lei e a tutti quanti voi buon lavoro, a presto.
1: Grazie e buona giornata.
0: Grazie mille. Bene amici, sosteniamo la ricerca, è importante sostenere la ricerca perché come vedete i risultati arrivano, i risultati ci sono, questa è una grande forza, una grande speranza. Detto questo continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi perché c'è lei, c'è Paola Iezzi, stessa direzione, siete su Partecipiamo Taranto.
2: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì,

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: anni 2000 per il nostro rewind, precisamente 2002, ve lo ricordate? Questo pezzo dilemma, Kelly, Roland e Nelly, amici, siete qua, su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio, Marco Schino, alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo di questo servizio della nostra Federica Pompamea, disarmiamo le parole per costruire la pace, partendo dal basso, dalla comunità. Ed è proprio questo il messaggio al centro di uno dei convegni organizzati nel Salam dei Vescovi in Città Vecchia. È stato svolto in occasione della celebrazione di San Cataldo, patrono di Taranto. Sentiamo e vediamo il servizio di Federica Pompamea.
1: Noi cristiani dobbiamo lavorare per la pace, dobbiamo fare del tutto per realizzare la pace, soprattutto in questa zona in Terra Santa, dove, come diceva sempre Papa Giovanni Paolo II, senza pace a Gerusalemme non sarà mai pace in tutto il mondo. Basta guerra, basta odio, basta vendetta.
2: È rivolto alla cittadinanza l'appello di Ibrahim Faltas, frate francescano egiziano e attuale direttore delle scuole in Terra Santa, alla quale chiede partecipazione attiva per realizzare il cambiamento e mettere fine ai conflitti mondiali che inevitabilmente creano disagi economici e sociali sui territori più fragili. Un messaggio di speranza lanciato durante il convegno Disarmare le parole, promosso dall'Arcidiocesi in occasione dei festeggiamenti del patrono di Taranto, San Cataldo. Un invito che oggi risuona ancora più forte nella città di Taranto, segnata da numerose battaglie che coinvolgono in prima persona i cittadini, come la questione ambientale e occupazionale, come ha raccontato Gennaro Giudetti, operatore umanitario.
3: Ognuno ha la propria battaglia, la propria guerra che deve affrontare ogni giorno. Anche qui purtroppo in Italia, ma soprattutto a Taranto, una città martoriata dall'industria e anche dalla precarietà, no? Quindi è importante, anche quando si torna qua in Italia, continuare a supportare le battaglie sia locali. Io nello specifico, per esempio, anche continuare a raccontare quello che ho visto a Gaza, come appunto dicevo anche nel libro, no? Con i miei occhi quello che ho visto a Gaza, per sensibilizzare la popolazione italiana di quello che sta accadendo a Gaza, perché ancora tuttora sta accadendo.
2: L'obiettivo dell'incontro infatti è quello di costruire ponti solidali e non muri, anche in vista della manifestazione sportiva dei Giochi del Mediterraneo, che vedrà la partecipazione di ben 26 nazioni e che per il frate Faltas diventa occasione per arrivare alla pace.
1: Magari veramente queste 26 nazioni vengano anche palestinesi e israeliani. È quello che vogliamo anche noi. E la pace si realizza tramite il dialogo, nasce con progetti di pace, iniziative di pace con queste. E tutti dobbiamo lavorare per la pace.
0: È vero, tutti dobbiamo lavorare per la pace, e la pace proprio nasce anche attraverso il dialogo e le buone intenzioni, come sempre. Detto questo, ringraziamo Federica Pompamea, adesso continuiamo. C'è Madama insieme a Marrakesh con Volevo capire.